0: Musica e cinema d'autore. Arrivano in Italia gli Hollywood Vampires, super band fra rock e grande schermo, frontman d'eccezione Johnny Depp. Calcio, i numeri del campionato, tutte vittoriose le favorite della vigilia con poker di reti per Inter e Roma. Europei di pallavolo, le azzurre di Velasco già qualificate agli ottavi, alle 16 affrontano a Göteborg la Slovacchia. Buongiorno da Nicole Ramadori. In primo piano il conflitto nel Golfo Persico. Dopo aver lanciato la stretta economica sull'Iran e sui paesi che lo sostengono, gli Stati Uniti annunciano ora misure contro i vertici della Repubblica Islamica.
1: Ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sulla guida suprema Ali Khamenei e sui leader militari dei Guardiani della Rivoluzione. È quanto offrono gli Stati Uniti all'indomani dei dettagli forniti dal responsabile al tesoro Bessent sulle misure volte a strangolare economicamente il regime. Sarà un'asfissia economica, promette. Washington punta a colpire asset digitali, oro, aviazione, trasporti marittimi, ma anche i canali attraverso i quali l'Iran continua a procurarsi denaro e tecnologia. Una sessantina le entità inserite nella lista statunitense tra individui, banche e imbarcazioni. Sanzioni secondarie anche verso chi continuerà a fare affari con Teheran. Nessuno escluso, ha detto il segretario di Stato al Tesoro, dunque nemmeno la Cina, che replica. Pechino tutelerà i propri interessi, le sanzioni unilaterali sono illegali. Anche Teheran controbatte, già pronto un piano biennale per contrastare la strategia americana. Per Washington sarà un'altra sconfitta, mentre i Pasdaran minacciano ritorsioni. Valentina Isa, GR1.
0: A Mosca è iniziata la visita di Monsignor Paul Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, che ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Tutto questo mentre il Cremlino ha già fatto sapere di respingere la proposta di Kiev di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del Donbass in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. La corrispondente.
2: Il mondo ha più che mai bisogno di diplomazia. Con queste parole, Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, ha aperto l'incontro con il ministro degli esteri russo, primo appuntamento di questa missione umanitaria e diplomatica di 3 giorni a Mosca. Lavrov ha ricordato che sono passati 5 anni dall'ultima visita in Russia dell'arcivescovo, anni di stravolgimenti planetari nei quali, ha detto, ora è importante ritrovare la via del dialogo. Un dialogo basato su fiducia e rispetto mai venuto meno col Vaticano. Da Lavrov l'auspicio di trovare soluzioni utili a tutte le questioni che verranno affrontate insieme. Gallagher, lieto di poter parlare di pace e diplomazia, ha detto: siamo qui perché crediamo nel dialogo e apprezziamo questo invito. Negli ultimi anni i canali aperti tra Russia e Vaticano hanno permesso di ottenere risultati importanti sul fronte umanitario. Ma intanto, mentre si parla di diplomazia, il Cremlino ha respinto la proposta del piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si prevede una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Il Donbass è territorio russo, ha detto il portavoce. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: E intanto un aereo da trasporto militare degli Stati Uniti, un Boeing C-17A, è atterrato in mattinata a Mosca. L'aereo decollato dalla base militare di Andrews vicino a Washington via Riga è arrivato nella capitale russa intorno alle 10 ora locale. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto ai giornalisti di non avere informazioni in merito. E a proposito di Ucraina, il premier britannico Burnham ieri a Kiev per il vertice dei volenterosi ha consentito alla divulgazione di informazioni classificate sui componenti del missile a lungo raggio Scalp per creare linee di assemblaggio locali sul suolo ucraino e contrastare al meglio le ondate di attacchi missilistici russi. Ma il vero salto di qualità potrebbe riguardare la governance dei dati e l'uso dell'intelligenza artificiale. La corrispondente da Londra.
3: Il Regno Unito diventerà il primo paese ad avere accesso ai dati che arrivano dai campi di battaglia ucraini. Saranno utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale per identificare e colpire obiettivi russi. L'accordo di collaborazione firmato dal primo ministro Burnham e il presidente Zelensky apre ai ricercatori e alle aziende tecnologiche britanniche la piattaforma ucraina Avengers Labs. Il database attinge a milioni di dati raccolti da telecamere sui droni e sensori acustici, un'enorme raccolta di immagini e dati di combattimento reali che servirà ad addestrare l'intelligenza artificiale a riconoscere e classificare gli obiettivi. L'accordo tra Londra e Kiev fa parte di uno scambio tecnologico più ampio e segue l'annuncio del primo ministro Burnham. Il Regno Unito condivide con Kiev i progetti britannici per la produzione dei missili a lungo raggio Scalp in territorio ucraino. Duri i commenti che arrivano da Mosca, dal portavoce del Cremlino Peskov, parole scandalose, la replica di Burnham che prepara un viaggio a Washington, obiettivo convincere l'amministrazione americana a fornire a Kiev i missili Patriot. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Caro carburanti, domani scadono gli sconti sul diesel, mentre il costo al litro continua a salire, il governo valuta ulteriori misure per contenere i prezzi. In corso una riunione in video collegamento con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri i vice premier Tajani e Salvini.
4: I margini di intervento sono stretti perché tagliare le tasse sui carburanti significa trovare i soldi necessari per le coperture e finora la spesa in 6 mesi di guerra in Iran ha toccato i 2,5 miliardi. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso.
5: Ci stiamo confrontando e, come abbiamo fatto nel passato, faremo anche nelle prossime settimane affinché si riduca l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori e soprattutto sull'inflazione.
4: Resta il fatto che i carburanti continuano a salire in modalità self, 2,015 € al litro per la benzina e 2,136 al litro per il gasolio, mentre il Codacon segnala casi limite in cui la varietà diesel supreme in modalità servito sfiora i 3 € e raggiunge i 3,15 € sulla A22 Brennero Modena. Cosa fare adesso? L'opinione di Andrea Monticini, economista.
6: È più efficiente andare su interventi mirati per le famiglie più bisognose. E non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
4: Paola Nania, GR1.
0: E sui temi economici, discussi anche al meeting di Rimini, verte il confronto tra i partiti.
4: L'opinione di Andrea Monticini, economista.
6: È più efficiente andare su interventi mirati per le famiglie più bisognose e non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
4: Paola Nania, GR1.
0: E sui temi economici, discussi anche al meeting di Rimini, verte il confronto tra i partiti. Allora ci colleghiamo con il nostro inviato Lucio Bondi.

0: dovrebbe dire qui a Rimini proprio tra pochi minuti. Non serve l'ok di Bruxelles per metterlo nella prossima manovra, ricorda il leader leghista. Dobbiamo far fronte al caro energia ma anche al caro materiali ed evitare lo stop dei cantieri. L'altra proposta del vice premier rimane un'imposta su grandi banche e società energetiche, ipotesi che non piace a Forza Italia. Tutti d'accordo invece sullo sconto sulle accise. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha detto proprio qui al meeting che deve essere reso strutturale. Si va, questo emerge dal vertice tra Meloni e gli alleati, verso una prima proroga in attesa di misure più incisive da adottare successivamente. La tassazione dei cosiddetti extra profitti è la richiesta delle opposizioni, Partito Democratico in primis. Il presidente dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, poco fa sempre qui al meeting, ha anche chiesto di accelerare sulle rinnovabili invece di alimentare il doping, lo ha definito così, degli sconti prorogati di pochi giorni. In sei mesi gli italiani hanno pagato 12 miliardi in più per i carburanti, ricordano i 5 Stelle, molto più di quanto tagliato Conotti in 8 inutili decreti. Con Sergio Ciani da Rimini è tutto, di nuovo a voi.
1: Grazie, Bondi. Terremoto nel colosso italo-francese Essilor Luxottica, nato nel 2018, ha annunciato le dimissioni da tutti gli incarichi. Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli del fondatore dell'azienda italiana di Agordo in Veneto, all'origine della decisione il contrasto con il management e la questione del riassetto della finanziaria Delfin.
2: Le dimissioni riguardano in particolare la guida della controllata Ray-Ban e l'incarico di Chief Strategy Officer di Essilux, decisione presa in polemica con il vertice del colosso italo-francese che produce occhiali, lenti e apparecchi ottici e in particolare con il presidente Francesco Milleri, a capo anche della finanziaria della famiglia Del Vecchio, la Delfin, che comunque mantiene il suo ruolo come azionista di riferimento. Leonardo Maria parla di gestione distante e impersonale, ma all'origine del passo indietro potrebbe esserci la mancata definizione dell'eredità del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, morto più di 4 anni fa e sulla quale gli 8 eredi non hanno ancora trovato un accordo. Soprattutto pesano le prospettive e l'assetto futuro di Delfin, che Leonardo Maria non è riuscito a scalare, rilevando le quote dei fratelli Luca e Paola a causa dell'opposizione del management della finanziaria. Oltre a Essilux, Delfin ha altre partecipazioni strategiche nel panorama finanziario italiano, a stretto contatto tra l'altro con le manovre del cosiddetto risico bancario, da Monte dei Paschi a Generali fino a Unicredit. Fabio Comini, GR1.
1: Rai Radio 1, sono le 13:11 minuti. La cronaca ci porta in Veneto per un episodio di violenza che vede coinvolti giovanissimi e c'è anche una vittima.
3: Lo scenario è il parcheggio di una città di provincia, classico teatro delle liti notturne tra adolescenti. La rissa, per futili motivi, scoppia nella notte tra sabato e domenica a Cerea, nella bassa veronese, nello spiazzo di via Mantova davanti al parking Fadini, al limite della zona industriale. Un 18enne marocchino di seconda generazione viene colpito con una bottiglia in testa da un coetaneo, crolla a terra, viene portato in ospedale a Legnago, poi trasferito nell'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove ieri sera i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del giovane. L'aggressore, subito ricercato dai carabinieri della compagnia di Legnago, si è costituito ieri con il suo avvocato ed è stato tratto in arresto. Su di lui pende l'accusa di omicidio preteritenzionale. Nicola Accardo per il GR1.
1: Il colpo al Museo di Messina, indagato uno dei custodi per false dichiarazioni.
4: Il furto messo a segno la notte di Ferragosto al Mume è stato possibile grazie ad una talpa interna o ad aiutare i ladri a impossessarsi in pochi minuti di preziose opere di Antonello da Messina è stata solo una svista nei controlli? Centrali nell'inchiesta della procura sarebbero le dichiarazioni dei custodi ascoltati dai magistrati, uno di loro da persona informata sui fatti e adesso indagato per falsa testimonianza. Era stato convocato nei giorni scorsi insieme ad altri 3 colleghi che erano in servizio insieme a lui la sera del furto, ma ascoltato dai PM l'uomo avrebbe riferito una versione piena di contraddizioni. Secondo quanto ricostruito finora, quando la sirena è scattata nella sala, un custode l'avrebbe disattivata credendo in un falso contatto per poi riattivarla pochi minuti dopo senza però effettuare controlli né avvisare le forze dell'ordine. Un'altra custode invece avrebbe dichiarato di non avere sentito nulla. Le versioni degli addetti insomma sembrano non coincidere. Gli inquirenti stanno quindi verificando la loro condotta, concentrandosi sulle modalità con cui i ladri sono riusciti a raggiungere le opere senza essere immediatamente fermati o segnalati. Michela Mancini, GR1.
1: Un egiziano di 38 anni è stato arrestato ed è ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale.

0: ai danni di una studentessa di 19 anni. L'episodio risale alla notte di Ferragosto nei pressi della discoteca Hollywood di Milano, di cui l'uomo era PR. I carabinieri sono arrivati a lui grazie alla testimonianza della vittima e di altri testi, alle immagini delle telecamere e all'analisi del profilo social dell'indagato. Passano al contrattacco i genitori della bambina di 4 anni morta giovedì scorso per difterite a Palermo, dopo essere stati indagati dalla procura per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia e 4 fratelli, denunciati 3 ospedali dove la bimba era stata visitata.
1: Una decisione che non sorprende dopo il post pubblicato su Facebook dalla madre pochi giorni fa, nel quale accusava i medici di incompetenza. Di contro, gli stessi genitori restano sotto indagine con l'accusa di omicidio colposo per omissione, non avendo vaccinato la piccola. La tensione è forte tra la famiglia, l'ASP che sta effettuando i tamponi e in generale le istituzioni sanitarie, aggravata dalla diffusione della notizia, non confermata per ora dall'azienda sanitaria, che ci sarebbero alcune positività all'interno della rete parentale. Una è sicura ed è il cuginetto, anche lui di 4 anni. Ricoverato all'ospedale dei bambini per difterite. Le sue condizioni sono buone grazie al vaccino ricevuto ed è sotto cura antibiotica. Anche una 40 di persone entrate in contatto con i bimbi sono sotto profilassi antibiotica. Nel frattempo, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, i genitori stanno ricevendo messaggi nei quali si anticipa la richiesta di fornire il certificato vaccinale dei propri figli per confermare l'iscrizione. Palermo, Agnese Licata, GR1.
0: Italia divisa in due tra caldo e maltempo, forti temporali in Lombardia e Piemonte. A Biella sono in corso le ricerche di un ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo, mentre è attesa una nuova ondata di caldo. Palermo oggi resta bollino rosso per afa. Il punto meteo con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Oggi Italia divisa in due parti, al centro-nord temporali, temperature in leggera diminuzione. Già da domani torneranno ad aumentare. Ci sarà un'altra ondata di caldo a partire proprio dalla giornata di domani, dove i valori raggiungeranno nuovamente i 40 gradi e localmente li supereranno al sud, almeno fino alla giornata di venerdì.
0: E a proposito di clima, oceani mai così caldi, lo rileva il servizio satellitare Copernicus, una delle tante conseguenze dei cambiamenti climatici, come le ripetute ondate di calore che quest'estate non toccano solo l'Europa, e il Giappone inventa una parola apposta.
3: Un sondaggio pubblico l'aveva votata, ora l'agenzia meteorologica giapponese l'ha ufficialmente introdotta. Kokushobi significa giornata di caldo crudele, un neologismo chiaro sull'impatto del riscaldamento globale sulla vita quotidiana. Finora nel dizionario giapponese c'era Moshobi, cioè giornate estremamente calde, oltre i 35 gradi, quasi fresco si direbbe, ora non basta più. Kokushobi sono quelle oltre i 40 gradi che anche in Giappone sono aumentate con morti e malori. Descrive meglio e comunica i rischi, spiega l'agenzia meteorologica giapponese, che sicuramente conta di doverla usare parecchio in futuro. C'è poi chi dalle parole passa ai fatti e sempre in Giappone si inventa una specie di box refrigerante grande come una cabina telefonica. 300, dice il produttore, quelli già comprati da aziende per i propri dipendenti che a turno entrano per una boccata di fresco, quasi una barzelletta, con tutti ben consapevoli che i fatti che servono davvero sono proteggere le persone e tagliare drasticamente i gas serra, fatti questi che restano invece in gran parte ancora solo parole. Sonia Filippazzi, GR1.
0: Crioconservazione degli ovociti. Dopo l'annuncio sui social della deputata democratica americana Ocasio-Cortez di aver scelto di congelare i propri ovociti per una possibile futura maternità, il dibattito riparte anche in Italia, dove non esiste una legge nazionale a riguardo, anche se alcune regioni si muovono, a partire da Puglia e Toscana.
4: In Italia la crioconservazione degli ovociti è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale solo alle donne a rischio infertilità per ragioni mediche, vedi le terapie oncologiche. Non lo è invece per motivi sociali, lavoro precario, instabilità affettiva o periodi di particolare fragilità. In questo caso, coloro che sognano la possibilità di una futura maternità devono affrontare costi per alcune migliaia di euro. Lo hanno fatto 1.200 aspiranti madri nel 2021. Secondo dati dell'Istituto Superiore di Sanità, il doppio rispetto al 2023. In assenza di una legge nazionale, mentre prosegue il dibattito e l'allarme sulla denatalità, alcune regioni si muovono. La Puglia ha aperto dal 13 agosto le domande per un contributo fino a 3.000 euro destinato alle donne residenti tra i 27 e 37 anni, con ISEE fino a 30.000 euro. In Toscana, entro settembre, il Consiglio regionale conta di approvare la proposta di legge del PD che introduce un contributo analogo. Eleonora Belviso, GR1.
0: Boom di domande di iscrizione alla scuola di giornalismo radiotelevisivo RAI di Perugia. Per la prima volta negli ultimi anni aumenta da 18 a 24 il numero degli allievi praticanti, un dato che racconta un fenomeno significativo, commenta il presidente Flavio Mucciante, che insiste sulla necessità di investire nella formazione e sottolinea come nei giovani cresca l'interesse per la professione nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media. A breve la scuola inaugurerà uno spazio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Arrivano in Italia per due serate gli Hollywood Vampires, super band a metà tra rock e grande schermo, che ha come frontman Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith. Il gruppo sarà a Milano al Parco della Musica il 1 settembre e a Este, in provincia di Padova, il 2. Nati nel 2015, gli Hollywood Vampires uniscono brani originari e omaggi a grandi icone del rock come David Bowie e gli AC/DC e promettono uno show incendiario. Ad aprire i loro concerti saranno le Bambole di Pezza. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia grazie Edmondo Cotta e Patrizio Gotti. Ora c'è la pagina sportiva, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.

0: dottor Scotti.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
5: GR1 Sport.
6: Ore 13 e 22 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Chiusa con i due posticipi la prima giornata calcistica di Serie A, spiccano le 4 reti di Inter e Roma, ma non solo.
7: Dopo appena una giornata è già tempo di numeri per la Serie A, ecco il nostro conto alla rovescia. 10 le partite che si sono disputate, 9 è il numero classico del centravanti. A Como lo indossa Duvicas e Fabregas se lo tiene stretto. 8 il voto in pagella per Alfadio Sissé, gol all'esordio contro il Torino, il futuro è suo. 7 le vittorie juventine nelle ultime 8 sfide contro una neopromossa. 6 i giri di lancette trascorsi prima del gol di Raspadori contro il Sassuolo. 5 sono invece i minuti impiegati da Frattesi per sbloccare la partita del Dallara, 4 i gol inflitti dall'Inter al Monza e tra i marcatori non figura Lautaro, il che la dice lunga sul potenziale a disposizione di Chivu. 3 le reti messe a segno da Malen con questa media realizzativa, l'identikit del prossimo capocannoniere è già stato diffuso presso tutte le difese d'Italia. 2 i cambi, De Bruyne e Vergara, che hanno permesso al Napoli di Allegri di vincere a Genova, ma da Marassi arriva soprattutto la prima polemica stagionale sugli arbitraggi. 1 come il primo gol in campionato del cagliaritano Alessandro Romano, 0 i punti raccolti dalle neopromosse Venezia, Monza e Frosinone, così come dai mister al debutto nella massima serie, Aquilani, Abate e Tedesco. Coraggio, c'è tempo per rifarsi. Francesco Albanese, GR1.
6: Dopo l'esordio convincente dei campioni d'Italia dell'Inter sabato pomeriggio, ieri sera la Roma è stata addirittura travolgente contro una Fiorentina indicata da molti come protagonista del mercato. Le impressioni del tecnico giallorosso Giampiero Gasperini al microfono dell'inviato all'Olimpico.
8: Beh, la prestazione sì, poi il risultato è sempre difficile da indovinare. Vedevo la squadra come sempre, come era anche l'anno scorso e con la fiducia che poi ha conquistato nel finale. Molto molto positiva in tutti e quanti gli elementi, chi gioca, chi entra. C'è un bel clima, è stata una bellissima partenza.
9: Cosa ci può dire di una coppia come Dybala e Malen, che magari l'anno scorso avevamo visto poco, ma 3 assist e 3 gol?
8: Abbiamo visto poco purtroppo, perché quando è arrivato Malen, poi Dybala è stato fuori diversi mesi per un infortunio sciocco, nel senso che se l'è procurato calciando un rigore, pensa un po', è una cosa più unica che rara. Però già nel finale avevamo avuto la possibilità di apprezzare qual è il valore di questi due giocatori.
9: In campo titolari 2-2007, è una Roma che punta anche sui giovani.
8: Sì, assolutamente. Quello anche che la proprietà chiede di fare. Questa sera sono stati bravissimi tutti e due.
9: Cosa si aspetta da questi ultimi giorni di mercato?
8: Vediamo, noi sappiamo di dover giocare la Champions e avremo, soprattutto dopo la sosta, tantissime gare e quindi dobbiamo attrezzarci bene.
9: Jacopo Barlotti, GR1.
6: Il tutto appunto con il traguardo della sessione estiva del calciomercato che si profila. Già nitido proprio nella capitale è arrivato in tarda mattinata il neo acquisto della Roma. Si tratta del 25enne centrale difensivo olandese Jasper Osterwolde. Definitivo il trasferimento del portiere Di Gregorio dalla Juventus al Barnsmouth. Europei femminili di pallavolo, quarto impegno nel girone per l'Italia che affronta la Slovacchia. Si gioca a Göteborg in Svezia alle 16 con le azzurre che hanno già aritmeticamente ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale. 3 partite e altrettanti successi per 3-0. Le parole del commissario tecnico Julio Velasco.
10: Arrivare agli ottavi con partite troppo facili è meglio di no, e tutte sanno che cosa devono fare in campo, perché il sistema del gioco lo conosciamo, lo conoscono bene, però il sistema molte volte non basta, bisogna anche leggere le situazioni. Insisto molto su questo, il sistema, facciamo pochi errori di sistema, però a volte non leggiamo bene le situazioni.
6: Infine lo sci alpino, di nuovo sotto i ferri Federica Brignone. L'operazione interesserà ancora una volta la gamba sinistra, gravemente infortunata sia ai campionati italiani del 2025. L'intervento si è reso necessario per eliminare il dolore che sciando continua a tormentare la pluricampionessa olimpica e mondiale. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Radio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
14: Buongiorno Marcella Sullo.
15: Buongiorno Duccio Pasqua.
14: Ecco.
15: Basta, finita la puntata.
14: Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto.
15: Quello che dovevamo dire l'abbiamo
14: detto.
15: Non c'è Max Dedo, ma torna domani.
14: No. Dov'è oggi Max Dedo?
15: Si riposa.
14: Anche perché poi lo aspettano le fatiche del tour intensivo con Max Gazzè.
15: Tre date in ogni città.
14: Poi lo raccontiamo
15: poi
14: per
15: Con chi?
14: Non lo so, non sappiamo nulla. Salutiamo Luca Bernardini in regia, salutiamo Federica Forni in redazione ed Emanuele Di Cavio in
15: alla console.
14: Sì, salutiamo tutti i nostri ascoltatori al 335-699-2949.
15: Hai detto un po' tipo venghino signori venghino.
14: Sì, se vuoi lo dico.
15: Ridillo.
14: 335-699-2949.
15: L'avranno segnato? Lo sapranno?
14: Sì, sì, lo sanno perché scrivono.
15: Chi ha scritto per primo?
14: C'è la poesia di Paolo da Roma?
15: È questo.
14: Oggi sintetico.
15: Ermetica.
14: Si intitola Italia regina del Mediterraneo e fa così.
15: Un po' Ungaretti, sentiamo.
14: Sì, sì. Di medaglie l'Italia fa incetta, come nessuno forse s'aspetta. È la conferma che siamo vincenti e di ciò siamo tutti contenti.
15: Bella.
14: No?
15: Bella, siamo molto contenti.
14: Benissimo. Poi c'è il Good Morning Mangiadischi.
15: Good morning Italo.
14: Dal nostro Italo da Filadelfia e dice direttamente dal giornale radio: buon kokushobi a tutti. Non so se hai seguito, ma insomma è questa parola che hanno inventato i giapponesi per parlare di caldo crudele, se non ho
15: kokushobi.
14: Esatto, e dovremo impararla, temo. E poi che dice Jenny con la sua cagnolina Kelly da Belluno, ci dice che bello di nuovo aspettare che inizi il mangiadischi.
15: Oh, siamo contenti.
14: C'è l'attesa, ma ci scrivono prima ancora che cominci, così come fa Ciccio da Marittima. Ieri avete cominciato, oggi è ricominciato il caldo insolento.
15: Non sono legate le due cose, Ciccio, spero.
14: Non lo so. Poi dice spero che da voi ci sia un po' di fresco, ma
15: purtroppo
14: no.
15: Anzi, oggi proprio umido perché ha fatto due goccine.
14: Quella è la cosa peggiore,
15: Sì, sì.
14: Stanotte
15: sì.
14: Ha piovuto un po' e il clima è peggiorato.
15: Infatti, non ti dico come sono venuta. Avevo delle incrostazioni di sabbia sul parabrezza e mi era finita l'acquetta, sai, la saponata.
14: Sì, la saponata.
15: Sì, perché io ci aggiungo un po' di saponino. Sì,
14: com'era il gioco la palla saponata?
15: Esisteva il gioco della palla. E quindi non riuscivo a pulire il parabrezza.
14: Ho capito. Invece Nicolò ci manda una foto del mare.
15: Dove sta?
14: E dice: queste sono tutte le lacrime versate durante la vostra assenza.
15: Addirittura, Nicolò.
14: Sì. Però con le temperature del mare che si alzano e quindi l'acqua che soffre, le lacrime di Nicolò faranno comodo.
15: Belle salate.
14: Salutiamo anche Nonna Ida.
15: Ciao,
14: che c'è
15: Nonna
14: sempre.
15: Ciao Nonna Ida, buongiorno.
14: Senza Nonna Ida non andiamo da nessuno. nessuna
15: parte.
14: No,
15: non apriamo proprio la trasmissione.
14: E invece partiamo alla grande con il rock and roll.
15: Ce l'avevano chiesto.
14: Sì. Ce l'ha chiesto l'Europa? No, il mondo
15: ce l'ha
14: chiesto.
15: Tutti gli ascoltatori.
14: Perché noi abbiamo voluto molto bene agli ZZ Top e vogliamo ancora
15: bene.
14: Io ho avuto il piacere di vederli quando erano ancora tutti e tre e adesso purtroppo è rimasto solo Billy Gibbons, che è il leader, chitarrista e cantante, ma da qualche giorno se n'è andato Frank Bird.
15: L'unico senza barba, tra
14: l'unico
15: l'altro.
14: L'unico senza barba che si chiamava Francesco Barba.
15: Vabbè, sono quelle cose.
14: Eh sì, il batterista purtroppo è scomparso e noi partiamo con un pezzo che è uno dei più famosi degli ZZ Top e inizia proprio con un intro di batteria che lasciamo dritto in primo piano così.

0: E finisce anche con la batteria.
1: Sì.
0: Ah, che inizio con gli ZZ Top, dice Giacomo da Mestre. Qui c'è
1: aspettavo Giacomo.
0: Sì, qui c'è una coda di chitarra che per fermarli bisognava batterli. E in effetti non li abbatte nessuno, perché nonostante la scomparsa di Frank Bird, sono in tour. Si sapeva che stava male da tempo Frank Bird, e quindi Billy Gibbons si è organizzato.
1: Si è organizzato con il suo permesso, con il permesso di Frank.
0: Infatti.
1: E hanno suonato, se non erro, proprio sabato a Austin.
0: Sì, sono in tour negli Stati Uniti, hanno tantissime date, quindi se per caso vi trovate negli Stati Uniti in questi giorni, in Michigan sono, li potete andare a vedere, come Italo da Filadelfia. Il video di Gimme Your Love...
1: Italo?
0: Non lo so, lo spero per lui. Fabio da Milano dice, oh, ha già ripreso il mangiadischi, sono volati questi giorni, hanno ragione i Righeira.
1: L'estate sta finendo.
0: Esatto, e poi dice il video di Gimme Your Love è il suo perché. Sì, io sono ancora abbastanza innamorato delle modelle del video di Gimme Your Lovin'. Poi, grande iniziativa la pagina Facebook del Mangiadischi, mi sono iscritto, ci dice Daniele da Milano, ed effettivamente è una pagina che ci piace molto, diciamo grazie a Gianluigi da Cavallino che l'ha aperta.
1: Che è stato il promotore, sì.
0: Perché vive di vita propria, i nostri ascoltatori si scambiano suggerimenti di cose da ascoltare.
1: E mentre eravamo in pausa, io ho seguito, perché stavo qui, ho seguito quello che faceva Teseo.
0: Sì.
1: Teseo, il nostro amico Barbagianni.
0: Il Barbagianni del nostro ascoltatore Danilo. Giuseppe ci scrive da Siracusa e ci chiede Glad dei Traffic, pezzo straordinario nella versione dal vivo a Woodstock 94, e poi ci dice che gli ZZ Top l'ha visti a Londra 3 volte in anni diversi dal 1981. Dice anche il pubblico era punk.
1: Anche il pubblico.
0: Sì, grandissima band. Poi salutiamo ancora Rodrigo che ci scrive dal Brasile ed è felice di ritrovarci. Ancora Riccardo che ci dice che solo oggi può essere con noi ad ascoltarci.
1: Siamo contenti.
0: Ma moltissimo. E anche Pippo dice che bello il mitico gruppo Facebook Gli Amici del Mangiadischi.
1: Sì, Pippo.
0: Se volete potete iscrivervi. Giuseppe da Perugia chiede, è piovuto o ha piovuto?
1: Io credo che almeno i miei ricordi scolastici che siano corrette entrambe le forme. Cioè
0: esatto.
1: Sia essere che avere.
0: E io sono andato a verificare sul sito dell'Accademia della Crusca, che voglio dire, quale migliore autori, quale c'è massima autorità in merito, e conferma che effettivamente quando si tratta proprio del piovere acqua dal cielo si può usare in tutti e due i modi. Quando invece
1: forse verso il meridione si usa più l'essere, quindi è piovuto, scendendo.
0: Sì. E invece quando si tratta di, diciamo, metafora, sono piovute un sacco di critiche, mi è piovuto in casa Dedo a sorpresa, si può usare solo il verbo essere.
1: Esatto. Va bene, allora, se piove Dedo è
0: se
1: verbo
0: piove
1: essere.
0: Dedo, sì, sono nel caso di Dedo, con tutti gli altri. E va bene, 335-699-2949, c'è ovviamente Vincenzo sempre sugli scogli con tanti amici salernitani che ci salutano.
1: Quindi a Salerno è una bella giornata, siamo contenti.
0: E poi anche Michele dalla Parabiago Bene. Uno scroscio di saluti a Eppure ancora Giovincelli, Duccio e Marcella.
1: Grazie.
0: Orfani del maestro Dedo.
1: Orfani di Dedo, solo per un giorno.
0: Sì, esatto. 335-699-2949, c'è anche un messaggio vocale.
1: Un vocale,
0: sì, sentiamo un po', sentiamo chi è.
2: Ciao banda, ricordate che il Corriere di Alghero non vi molla mai. Vi tengo sempre d'occhio, anzi d'orecchio.
0: Oh.
2: Ciao!
0: Noi siamo contenti.
1: Che poi mi fa morire questo Corriere di Alghero, però con questo accento.
0: Eh sì, beh, è un po' di quella zona, no? Lo fai più del campidanese? No, è quell'accento giusto.
1: Sì.
0: Sì.
1: Va, chiederò in merito.
0: Vabbè, questa è una canzone nuova. Sono gli Amazons, sono tornati
1: senza fare pubblicità.
0: A chi? No, no, non c'entra niente. Non c'entra niente. Bezos, questi sono appunto gli Amazons. La canzone si intitola Blood on the Bone.
1: Oh, mamma mia.
0: Vediamo un po' se ti garba, Marcella.
1: Oh, mamma mia.
0: Senti un po'.

0: Amazons, Blood on the Bond. Dove sono gli Amazons?
1: Di Reading.
0: Ah, Reading.
1: Di Reading, dove Reading. C'è un celeberrimo festival.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Did you like this song, Marcella?
1: Molto, oh. Molto. No, stavo valutando il...
0: Cosa? La pronuncia?
1: Stavo valutando la sintesi che aveva fatto il nostro Emanuele Di Cavio, il nostro collega tecnico. Su che cosa gli ricordava il suono degli Amazons.
0: Ha detto un po' di Pearl Jam,
1: sì,
0: ci sono.
1: Sì, e sì, tutti, è un po' di Smashing Pumpkins.
0: Ti si drizzano sempre le orecchie.
1: Mi si drizzano sempre tutte.
0: Pearl Jam.
1: Sì, tutte le antenne.
0: Esatto. Salutiamo Roberto da Aversa, che in realtà adesso è a Torre Lapillo in Salento e ci manda
1: bellezza.
0: Una foto di tutta la sua famiglia, mare tropicale, non serve fare 18 ore di aereo per raggiungere località esotiche.
1: È vero.
0: Ci sono le Maldive del Salento, verissimo. Marcella ha ragione, dice il nostro amico corriere Roberto di Alghero. Qui c'è stata la dominazione spagnola, quindi abbiamo una cadenza differente. Vedi? L'hai beccata subito, bravissima. Giacomo ci dice che la nostra musica lo ispira in sottofondo mentre cerca di assemblare un diorama a tema musica. Poi ci manda una foto.
1: Va bene, non vedo l'ora di vederlo.
0: Il nostro amico Sauro dal Teatro dell'Opera
1: che
0: di Roma
1: ci ricorda
0: che oggi è il compleanno di Leonard Bernstein e di Wayne Shorter. Due giganti nel mondo della musica, indubbiamente da citare. E salutiamo anche Silvia da Soncino che manda un abbraccio, anche Roberto da Firenze. 335-699-2949. Gianluigi ci saluta dal Sahara Sardo e dici, e poi vabbè, fa una battuta sul suo lavoro che forse ci teniamo per noi.
1: Comunque
0: continuate a scriverci se vi va,
1: diciamo il meteo aiuta.
0: Businessman è il nuovo singolo, insomma il singolo
1: di Margherita,
0: estivo
1: di Dito nella Piaga.
0: Ce lo riascoltiamo, eccolo qua.

0: Come un vero?
1: Businessman.
0: Chi?
1: Businessman.
0: Non conosco, non frequento.
1: No, è Dito nella Piaga, no? Che continua a cavalcare questa...
0: Sì?
1: Queste sonorità dance da Chimica in poi, quando in realtà ha una voce bellissima, secondo me potrebbe usare in mille altri modi.
0: Svariare,
1: svariare,
0: dici tu.
1: Svariare.
0: Beh, dobbiamo ascoltare tutto il disco perché magari, insomma, c'è, no, ci sono.
1: Tra l'altro, all'inizio mi ha ricordato, hai visto quando all'inizio fa Businessman e poi parte una canzone completamente diversa.
0: Sì.
1: Però mi ha ricordato l'inizio dell'Uomo Tigre.
0: È vero, Tiger Man, magari è una citazione, magari
1: sì,
0: è una citazione voluta. Yvonne, che ci scrive dalla Nerviano Decente, lì vicino alla
1: Parabiago,
0: sì. Dice: buongiorno cari insostituibili.
1: Sì.
0: Mi chiedevo se Vincenzo affitterebbe uno scoglio per i primi di settembre.
1: Secondo me sì, glielo possiamo chiedere,
0: Yvonne,
1: in diretta.
0: Vincenzo ci ascolta da lì, quindi ora ci risponderà sicuramente. Salutiamo anche Niki, che è sempre con suo nonno ed è molto contento del tuo ritorno.
1: Grazie, Niki.
0: Sì. E poi salutiamo anche Carla dal Plemmirio di Siracusa, che dice: qui c'è un caldo umido che consola. Meno male, però poi ci fa una faccetta un po' triste.
1: Sì.
0: Quindi forse
1: non so quanto ci sia di consolatorio.
0: Non
1: allora
0: consola poi così tanto. 335-699-2949. Non so in quanti siano andati a vedere l'Odissea.
1: Noi due sì.
0: È un film che ovviamente ha diviso molto gli spettatori, c'è chi lo ha adorato.
1: Sta per superare gli incassi di Barbie.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Accidenti.
1: Sì, sì.
0: Quindi sì, qualcuno l'ha adorato, magari chiudendo un po' un occhio sulle inesattezze o sulle alterazioni della
1: non
0: storia.
1: Non è l'Odissea per come siamo abituati, no?
0: Sì,
1: io ricordo quella con Irene Papas, non so se te la ricordi, oppure l'ultima... quando è stato? Forse un paio di anni fa c'è stata Itaca.
0: Itaca, come
1: sì,
0: no, certo,
1: sì,
0: abbastanza recente.
1: Questa non è proprio l'Odissea, però che ci sia, senza dire nulla a chi non ha visto il film, però che ci sia un finale un po' diverso.
0: Ma anche, diciamo, una rivisitazione di alcuni dei momenti classici dell'Odissea. Anche dal punto di vista estetico io l'ho trovato molto affascinante.
1: Io
0: però
1: devo dire la verità, ho riso tanto con la recinzione di Johnny Palomba.
0: Ah beh, molto
1: se
0: bella.
1: Vi capita, cercatela in rete, perché a un certo punto definisce la maga Circe una specie di gattara.
0: Sì.
1: E lui è il re di Ponza. Questa cosa mi ha fatto
0: divertente.
1: Molto ridere.
0: Johnny
1: sì.
0: Palomba, per chi non lo conoscesse, pubblica queste cosiddette recinzioni, cioè delle recensioni in romanesco che sono molto molto divertenti,
1: molto spiritose.
0: Allora io sono andato a cercare delle canzoni che hanno a che fare con Ulisse,
1: sì,
0: e qui andiamo indietro al 1975, quando Lucio Dalla scriveva a quattro mani con il poeta Roberto Roverzi, e dentro quel disco meraviglioso che è Anidride Solforosa
1: c'è
0: questo brano
1: qui,
0: che si intitola Ulisse coperto di sale, e come al solito è un'epopea assurda
1: ed è una metafora bellissima quel sale lì.
0: Verissimo. Lucio Dalla al Mangiadischi, Ulisse coperto di sale.

0: beh.
1: Ma che bellezza.
0: Che bellezza, che finale pazzesco, eh?
1: Poi mi sono scervellata mentre, sì, mentre andava la canzone, per ricordarmi chi interpretava Ulisse in Itaca.
0: Sì.
1: Ed era Ralph Fiennes.
0: Ah, vedi.
1: Che aveva un viso un po' più adatto, devo dire.
0: Forse
1: la verità,
0: sì,
1: rispetto
0: di
1: a
0: Matt
1: Damon.
0: Damon.
1: Sì, perché ti fai un po' fatica a immaginare Ulisse con il volto di uno del college americano, non
0: so, beh, un po'
1: sì,
0: sì, un po'
1: con quel nasino, sì.
0: Visto che parli di Itaca, giustamente, sì, ci sono Riccardo e anche Francesco da Martina Franca che ricordano che c'è una canzone di Dalla che si chiama Itaca, che è un paio di dischi prima di questo, e anche la PFM, dice Giacomo, fece tutto un concept album su Ulisse negli anni 90. Come sempre siete molto attenti. Salutiamo Pietro che ci dice che a Livigno ci sono 7 gradi.
1: Che bellezza,
0: infatti dice, perché Anidride Solforosa mi ha aperto un cassetto, dice Roberto, chi lo sa. Vabbè, vedremo, poi ne discuteremo. Ora c'è il primo break.
1: Già.
0: Eh sì, quindi a tra pochissimo con il
1: Mangiarischi. Restate qui, eh.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
7: Super Protein? Che sarà mai?
8: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
7: Ideali per chi fa sport.
8: Ideali per tutti, sono super buoni.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
10: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.

0: ore 14.
1: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
2: Il mangiadischi. No, vabbè. Quindi volevo dire, no, che questa faccenda di Ulisse coperto di sale, sì, di Lucio Dalla, sì, cara Marcella, sì, ha un po' stimolato la fantasia dei nostri ascoltatori. Per esempio, ci scrive Gianluca, che dice: dopo aver visto il film, ho deciso di leggere il libro.
3: Ah, beh, vedi?
2: No, mi pare giusto. Odisseo, senza Atena, stava a fare autostop sulla Cristoforo Colombo per tornare a Ostia. Questa è la sua interpretazione. È troppo facile avere una dea dalla sua parte.
3: Beh, diciamo che anche con l'aiuto di Atena non ha avuto grande facilità nel tornare a casa,
2: comunque,
3: un po' perché si era inimicato Nettuno.
2: Sì. Ecco, un po' il fatto che salta la faccenda che sono nessuno, quello lì.
3: Quello non c'è.
2: Quello un po' mi dispiace.
3: Non lo diciamo.
2: A me
3: posso dire il finale? No.
2: Sì. No. Vabbè. Comunque Gianluca.
3: Quello mi ha un po' stupito.
2: Gianluca conclude: il libro è molto bello, però quanto magnavano e bevevano. È vero, grandi banchetti alla corte di Penelope. Sì, va bene. Per me la Papas, dice Alessandro da Rimini, è stata la Magnani di Grecia, meno nota da noi e poco premiata, ma per me grandissima.
3: Vero,
2: concordi, vero, Marcella? Vero. Sì, benissimo. E poi salutiamo Marco da Roma. Meno dischi, più Marcella, lasciatela parlare di qualsiasi cosa, se ascolti la sua voce per più di 3 minuti stai proprio a un'altra festa, è meglio di qualsiasi musica.
3: Vabbè, meno male, ecco. Pensavo che dopo 3 minuti, come diceva l'albanese, 2-3 minuti poi.
2: No, e poi invece, dice, ho visto una sua foto, eppure bella.
3: Dove l'ha vista?
2: Non lo so, però insomma. Salutiamo anche Rino dalla Puglia. A Lecce ci sono 38 gradi. Bisognerebbe fare una media tra Livigno e Lecce e saremmo più o meno a posto. Ecco, benissimo. 335-699-2949. Te la ricordi Big Jet Plane?
3: Certo che me la ricordo.
2: È un sacco che non la riascoltiamo.
3: La mettiamo?
2: Ma mettiamola, va.
3: La mettiamo?
2: E questa è la storia
3: maestro,
2: di
3: maestro, la mettiamo?
2: La mettiamo, sì, la mettiamo, sì, la mettiamo. È la storia dei due fratelli questa.
3: Sì.
2: Angus e Julia.
3: Stone.
2: Figli di musicisti.
3: Figli
2: tra
3: di
2: l'altro.
3: Musicisti.
2: Ce l'avevano proprio in casa, insomma, questa arte. E l'hanno messa insieme, hanno messo insieme i loro due talenti. Eccoli qua.
4: Sì.

0: Esatto.
1: Pensavo chiudesse così.
0: Sì, sì, e infatti, diciamo, è una canzone tutta basata su
1: Okay.
0: No?
1: Sì. E i fratelli Stone.
0: I fratelli Stone, sì. Che non sono gli Stones.
1: No, magari.
0: Non è la stessa cosa.
1: Non è la stessa cosa.
0: E questa si chiama Big Jet Plane.
1: Aspettiamo.
0: Chi?
1: Gli Stones.
0: Ah, sì? Vengono?
1: No, speriamo. Si stava cercando una soluzione per farli viaggiare il meno possibile, che poi è, in realtà è quello il problema, no? Dover affrontare a quell'età un tour che preveda una data a Roma, una data a Colonia, una data a Parigi.
0: Okay.
1: Quindi dovrebbero fare come Gazzè e Dedo.
0: Cioè? Stare sempre fermi.
1: Ottimizzare e mettere, che ne so, una residenza romana.
0: Sì.
1: 4 date a Roma per gli Stones, poi pausa.
0: Oppure fare come hanno fatto in tempi recenti i Radiohead e David Gilmour, cioè tipo 6 date a Roma, 6 date a Londra e chi vuole va.
1: Ah, e basta.
0: Sì.
1: E basta.
0: I Radiohead hanno suonato, dov'è che hanno suonato? A Bologna, 4 date, basta, unica tappa
1: io
0: italiana.
1: Sono andata.
0: Beato a te che sei riuscito a trovare i biglietti, io non ci sono riuscito. E quindi forse potrebbe essere quello il futuro per le band ottuagenarie.
1: Io lo propongo.
0: Perfetto, noi andiamo comunque.
1: Ovvio.
0: Sì, perfetto. Comunque Roberto D'Alghero dice che anche lui concorda con l'altro ascoltatore che dice che è una voce molto leggiadra.
1: Grazie.
0: E la mattina alle 5 quando ti sente al TG1, al GR1 è sempre bella.
1: Meno male. È valsa la pena.
0: Anche Antonio ci ricorda che c'è un disco della PFM che si chiama Ulisse, come diceva Giacomo, e propone di mandare qualcosa da quel disco. Why not?
1: Nei prossimi giorni magari, no? Continuiamo a tenere questo filo rosso.
0: Perché no? Anche perché Luca Bernardini dalla regia ci
1: ha dato un ottimo suggerimento.
0: Sì, giustamente, la bellissima Odysseus di Guccini, che magari domani...
1: Così anche un'occasione per ricordare il maestrone.
0: Domani la tiriamo fuori dal cilindro e ce ne sono comunque, è un tema che ha sempre affascinato gli artisti, anche Enrico Ruggeri si è lasciato affascinare da questo tema e ha dedicato all'argomento una canzone che come sempre ha due anime, come bellissima Odysseus di Guccini, che magari domani...
1: Così anche un'occasione per ricordare il maestrone.
0: Domani la tiriamo fuori dal cilindro e ce ne sono comunque, è un tema che ha sempre affascinato gli artisti, anche Enrico Ruggeri si è lasciato affascinare da questo tema e ha dedicato

0: mare.
1: Si sente il mare,
0: epica,
1: come
0: eh?
1: Diceva Duccio Pasqua, sì. Parte melodica e poi
0: sì, sì, sì. E sì, beh, vabbè, sì, ma Enricone fa così.
1: Fa così, sì. Fa così.
0: Sì, salutiamo un altro ascoltatore che è Pietro e dice il mangiadischi tutto l'anno,
1: tutto l'anno.
0: Poi ti ricordi che ieri ci aveva scritto un altro ascoltatore?
1: Sì.
0: Che è Vito da Sesto San Giovanni e ha detto che ha un collega con la voce identica alla mia.
1: Tua?
0: Vedo che ci ha mandato un vocale.
1: Sarà tornato al lavoro?
0: Non lo
1: no,
0: so, sentiamo
1: chissà.
0: Che dice, sentiamo.

0: Come vi ho scritto ieri, la voce di Duccio è identica a quella di un mio collega. Ora però c'è un problema.
1: Qual è?
0: Siccome io adesso sono ancora in vacanza, se vi ascolto, mi sembra di essere già tornato al lavoro. Non potete fare qualche giochino con qualche equalizzatore per camuffare un po' la voce? Grazie, un abbraccio da Vito di Sesto San Giovanni.
1: Chiediamo a Emanuele Di Cavio se può mettere un autotune al microfono Duccio Pasqua, così
2: è giusto,
1: sembra di
2: è giusto che Vito
1: lavorare con Achille Lauro.
2: Achille Lauro. Sì, è giusto che Vito si goda le vacanze e che non si senta, insomma, vicino al suo collega per colpa mia.
1: Ma come si chiama questo collega? Facciamoci mandare un vocale anche dal collega.
2: È vero, è vero, sono d'accordo, così verifichiamo.
1: Così
2: sperimentiamo se è effettivamente vicino. Giuseppe, vedi? Adesso siamo tutti con l'eco. Quindi non è più come la voce. È un po' difficile. Allora meglio, ora meglio. Giuseppe Di Scilla dice: per stare in argomento, negli anni 60 in Calabria e Sicilia c'era un complesso che si chiamava I Ciclopi.
1: Sì.
2: Io come direttore e tastierista ero Polifemo, quindi giustamente siamo in ambito...
1: In pieno tema.
2: In pieno tema Ulisse. Sì. Adesso ti faccio ascoltare un brano strumentale di Youssef Days, non so se ti ricordi Youssef Kamal.
1: Sì.
2: Che è stato, diciamo, uno dei gruppi, dei progetti che hanno aperto il nuovo revival del jazz inglese di una quindicina.
1: Ricordo anche i suoi cappelli, aveva sempre dei cappelli molto carini che ricordavano un po' la scena reg, però.
2: Esatto. Sì, Youssef Kamal in realtà è stato il disco unico di questo progetto, poi i due musicisti Henry Wu e Youssef Days hanno continuato per strade indipendenti. E in uno dei dischi di Youssef Days c'è Odissei. Che fai, non te l'ascolti?
1: Ascoltiamo.
2: Lasciamoci trasportare da questo groove. Senti che bello.

0: Eccoci qua, questa era Youssef
1: Days. Proponiamo a Dedo di sfasciare qualcosa di suo. Che dici? Sai quanti strumenti andrebbe a individuare?
0: Vero, eh? Vero. Sì, potremmo farlo.
1: Effetti, strumenti.
0: So che sta preparando degli sfasci per queste ultime 3-4 settimane di trasmissioni.
1: Di mangiadischi, settembrino.
0: Vediamo che tirerà fuori. C'è un ascoltatore che ci scriveva anche ieri a proposito della musica folk,
1: sì,
0: degli Orage, che è Emanuele, e a proposito della batteria di Youssef Days dice: questa batteria è come il gesso sulla lavagna, un po' fastidiosa però geniale, lui è bravissimo a suonare. E anche effettivamente il maestro Luca Bernardini notava la bravura di Youssef Days. Poi salutiamo anche c'è un ascoltatore di Roma che è Massimo, che manda una domanda a Roberto di Alghero per sapere,
1: sì,
0: se un bar famoso di Alghero è sempre buono. Non farò il nome di questo bar, ovviamente.
1: Ma li mettiamo in contatto allora, perché sennò come facciamo a chiederlo?
0: No, ho scritto io a Roberto.
1: Hai scritto tu,
0: sì.
1: Hai scritto tu.
0: Roberto ci dice che è ancora una delle paninoteche più conosciute per le sue super focacce. E quindi,
1: quindi bar celebre per le focacce.
0: Sì, quindi caro Massimo da Roma, Roberto ci conferma che il livello è ancora buono.
1: Tutti ad Alghero a mangiare la focaccia.
0: Esatto,
1: allora,
0: esatto. Senti, qualche giorno fa mi è capitato di riascoltare una hit degli anni 80.
1: Sì.
0: Te li ricordi i Thompson Twins?
1: È certo che sì.
0: E questa Doctor.
1: Adoravo i loro capelli.
0: Ah sì,
1: Avevano dei ciuffoni.
0: Un po' cotonati.
1: Cotonati.
0: Cotonatoni,
1: sì, sì,
0: come andava di moda in quegli anni. E allora torniamoci in quelle atmosfere con questo, diciamo, uno dei pezzi loro più famosi.

0: Che sound, eh?
1: Questi synth.
0: Sì. Molto Giacomo La Mestre dice: sembra siamo cresciuti con questi suoni da adolescenti degli anni 80.
1: È vero.
0: È verissimo. Adesso noi invece cambiamo completamente sound.
1: Sì.
0: Ci andiamo a riascoltare una
1: un
0: band.
1: Gruppone, un super gruppo.
0: Che purtroppo ha pubblicato un solo disco.
1: Però chi c'è dentro?
0: No, ogni tanto dicono: ma forse facciamo il secondo e poi niente.
1: Devo chiamare.
0: Forse devi chiamare, sì. Perché sono tutti amici tuoi carissimi. È un disco del 2009 e si chiamano Them Crooked Vultures. Ci sono degli avvoltoi qua dentro. Ma chi sono questi tre?
1: Sicuramente c'è Dave Grohl.
0: C'è Dave Grohl dei Foo Fighters e dei Nirvana alla batteria.
1: C'è
0: Josh Homme dei Queens of the Stone Age alla chitarra e alla voce.
1: E John Paul Jones.
0: E mancava un bassista, hanno preso John Paul Jones dei Led Zeppelin. E hanno fatto questo disco che è una bomba.
1: Che avrà 80 anni.
0: Penso di sì. E ci andiamo a riascoltare questa canzone che era uno dei due singoli, si chiamava New Fang e sono i Them Crooked Vultures. Sentite che bomba.
1: Che bomba.
0: E poi ripescate quel disco che è fantastico.

0: Questo era il singolo.
1: Questo era il singolo. Ci sa fare questo qui alla batteria,
0: sì,
1: però.
0: Quindi
1: .
0: Diciamo era il brano più morbido del disco.
1: Figurati
0: il resto. Pensa agli altri.
1: Sì.
0: Vabbè, c'è un piccolo break, ma poi torniamo.
1: State qui.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
9: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
10: Scusa, sto facendo colazione.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Il mangiadischi.
0: Note al dente
1: per un'estate seducente
0: addirittura,
1: sei
0: sicura, Marcello? Ma sei sicura? Ma
1: comunque
0: vabbè.
1: Vedi, basta uscire da una canzone rock and roll che ti arriva alla console Francesco Paradisi.
0: Certo, beh, giustamente il rock and roll chiama Francesco. Sì, quel Dave Grohl, sì, dice Niccolò, somiglia tantissimo all'ex batterista dei Nirvana e nessuno li ha mai visti insieme.
1: Secondo me sono la stessa persona.
0: Potrebbe essere, vabbè. 335-699-2949. Adesso siamo più morbidi.
1: Più morbidi. Anche se hai scovato un'altra super hit.
0: Sì. Una Rock Your Baby. Ci riascoltiamo George McRae, è stata una grande hit.
1: Questo è il suo super successo.
0: Sì, decisamente. Non l'abbiamo forse mai messa negli ultimi anni. Vedi? E quindi...
1: Neanche nei gamberi, nelle renne.
0: No. Quindi ce la riascoltiamo, George McRae, questa è la sua Rock Your Baby.

0: c'è Marcella Sulo che balla.
1: Come sempre,
0: sì,
1: come
0: balla,
1: sempre.
0: Balla. Sur Rock Your Baby di George McRae. Noi stiamo per andare a raccontare un po' la nuova edizione dello Spons Fest.
1: Che avviene dalle mie parti, in Irpinia.
0: Eh sì.
1: A Calitri.
0: Comincia domani.
1: Fino al 30.
0: È la 14ª edizione di questo festival, ideato e diretto da Vinicio Capossela. Tra poco ne parliamo. Ma nel frattempo è arrivato un nuovo singolo di Vinicio Capossela.
1: Sì, che non è proprio del tutto nuovo, perché insomma è una riedizione di Bodyguard, che era una canzone che era nel Ballo di San Vito, però...
0: Che era 30 anni tondi.
1: 30 anni tondi tondi,
0: era
1: 3 decadi.
0: 96, sì. Era il 96, e Capossela ha deciso di riproporre questa canzone da Bodyguard, adesso si chiama Tutti Bodyguard.
1: Tutti Bodyguard.
0: Ed è una collaborazione con Pierpaolo...
1: Un featuring.
0: Sì.
1: Con il buon Capovilla.
0: Esatto. Sì. E poi c'è la fanfara milanese Fan Fatale, bellissimo.
1: Carina.
0: Questo nome.
1: Bellissimo il nome.
0: La produzione artistica di Filo Q e appunto il duetto con Pierpaolo Capovilla, ed è un omaggio, è nata in occasione di un omaggio a Don Gallo,
1: sì,
0: che si è tenuto a Genova nel decennale della sua scomparsa, e quindi
1: e
0: insomma,
1: resta molto genovese, perché sì, Filo Q è genovese.
0: Esatto, sì, esatto, sì, esatto. E vabbè, e quindi insomma questa canzone è appena stata pubblicata e verrà suonata dal vivo
1: proprio allo Spons.
0: Proprio allo Spons, che sarà dal 26 al 30 agosto a Calitri in Arta Irpinia, perché ci sarà tra gli ospiti Pierpaolo Capovilla, oltre ovviamente a Vinicio Capossela, e si chiama quest'anno Spons in Bosque, cioè Spons nel bosco.
1: Nel bosco.
0: Perché l'anno scorso si chiamava Spons Eden, Recinti di Umanità, ne avevamo parlato proprio con Vinicio, e il tema prendeva spunto dal poeta di Dylan, dal poema di Dylan Thomas, Sotto il bosco di latte.
1: Sì.
0: E quindi da lì nasce anche
1: l'idea,
0: il nome
1: che ha portato tra l'altro in apertura al Salone del Libro di Torino Vinicio Capossela quest'anno.
0: Vedi quante, sì, cose. Vabbè, quindi insomma noi intanto ci ascoltiamo questa Tutti Bodyguard, Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla con la fanfara Fan Fatale e la produzione di Filo Q.
1: E poi c'è una sorpresa.
0: C'è un ospite dello Spons che arriva.
2: La Bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: E questa è la nuova collaborazione di Vinicio Capossela con Pierpaolo Capovilla e la fanfara.
1: E la produzione anche di Filo Q.
0: E questa fanfara che sentiamo in sottofondo.
1: Sì.
0: Ovviamente Capossela sarà tra i protagonisti del suo festival, lo Spons Fest. Ricordiamo le date: da domani al 30 agosto a Calitri in Alta Irpinia, 14ª edizione. Ma ci sarà anche un altro ospite molto importante che avrà il compito di aprire proprio domani sera.
1: Con un concerto notturno.
0: Certo. Beh, atmosfere che a lui piacciono. È venuto anche a Stereo Notte qualche mese fa, abbiamo raccontato il suo disco più recente e poi scegliere con cura le parole ed era l'ambientazione perfetta.
1: Perfetta.
0: Allora diamo il benvenuto al Mangiadischi a Mauro Ermanno Giovanardi. Ciao Mauro, ben trovato.
2: Ciao, grazie a voi, ciao a tutti.
1: Ciao Gio.
0: Eccoci
1: ciao.
0: Qua. Allora Mauro, è stata un'estate, intanto partiamo da questo, un'estate molto ricca per te, no? Tantissimi concerti per presentare questo nuovo bellissimo disco.
2: Sì, è stata un'estate ricca di concerti, ma anche di lavoro in studio per lavorare un po' di progetti tra il 26 e il 27 e il 28, per cui devo dire che sono molto contento. Poi sono molto contento di andare allo Spons, perché era anni che con Vinicio mi diceva prima o poi ti chiamo.
0: Ha fatto del teasing, insomma, alla fine.
2: Per cui no, vabbè, con Vinicio ci conosciamo veramente da 31 anni. Ci siamo conosciuti al Fuori Orario, che era un club vicino
0: a Reggio Emilia, sì, da quelle parti.
2: Ed era uno dei club più belli che c'erano sicuramente in Italia, e lui venne proprio, ci conosciamo lì perché lui rimase folgorato dal primo disco di La Cruz e ci vuole assolutamente conoscere, perché era rimasto folgorato dalla versione del vino.
0: Sì.
2: E dicendoci, dopo aver sentito questa versione del vino, tutto quello che è stato fatto nella canzone d'autore va cancellato, no? Per cui
0: un po' drastico.
2: No, poi è bellissima. E poi voi siete l'avanguardia, perché lui ci diceva sempre che eravamo l'avanguardia.
0: Un
2: no?
0: po' come dicevano gli Schiantos, insomma, largo all'avanguardia. Sì.
2: Poi il resto non lo diciamo.
0: No, esatto.
2: Per cui, insomma, poi abbiamo collaborato tante volte, abbiamo con Cesare, abbiamo arrangiato dei pezzi sul ballo di San Vito.
0: Sì.
2: Con un po' di suoni e di arrangiamenti che abbiamo chiamato Intona Rumori, e poi che poi lui si è usato un po' anche nelle sue cose. E poi, insomma, io l'ho invitato ai vari festival che ho organizzato come direttore artistico.
0: Beh, un'amicizia di lungo corso,
1: di
0: proprio.
1: Lungo corso.
2: Due o tre anni fa mi ha detto: guarda, che Renato Striglia, che era un amico comune, che sì, è stato il suo tour manager e compagno di avventure per anni, aveva questo progetto che mi ricordo molto bene, che era proprio sotto il Bosco di Latte.
0: Sì.
2: E mi ha detto: guarda, che tra tutti gli appunti che ho trovato ci sei anche tu. Io volevo chiudere questo progetto, per cui, insomma, produrlo e dedicarlo a Renato. E per cui, insomma, per me è stato proprio. Credo ci sono andato due giorni dopo a registrare La Cupa, per cui, insomma, c'è questo forte legame. Ci vogliamo bene e ci stimiamo, soprattutto perché, vabbè, secondo me Vinicio è una delle penne più felici che abbiamo.
0: Vero.
2: Per cui, insomma, vabbè, quando fai le cose belle, fai delle cose con gli amici, sono anche belle.
0: Cosa c'è di meglio? Niente.
2: è tutta discesa.
1: Gio, questo per te è stato un anno pieno di cose, perché all'inizio del 2026 hai riportato in giro quel meraviglioso spettacolo che avevate pensato tu e un compagno di radio che ci manca tantissimo, che è Massimo Cotto, e l'hai riportato in scena. Poi c'è stata, come diceva Duccio, l'uscita di questo bellissimo disco, poi tante tappe, e ora per questo appuntamento allo Spons, che cosa hai pensato? Che succederà domani? Anche perché è anche un orario particolare.
2: suoniamo mezzanotte all'ora degli cantuti. No, in realtà ho cercato di mettere, cioè di fare una scaletta un po' pensata per lo sponsor. Ho chiesto a Eugene, che è il tastierista che mi accompagna insieme a Chiara, perché
0: Sì.
2: insomma il tour di questo disco è molto new wave oriented, visto che nel disco nuovo non c'è una batteria vera, non c'è un basso suonato, non c'è una chitarra. Ripensando un po' agli anni 80 e alle formazioni che giravano con... Io ho praticamente alla mia destra e alla mia sinistra due postazioni di tasti, dove Eugene suona i pianoforti, manda le sequenze, Chiara suona i synth, fa Chiara Castello,
1: Sì.
2: e suona i synth, fa tutte le voci, i temi, per cui stasera gli ho fatto, a Eugene per domani gli ho fatto preparare il vino di Piero Ciampi,
0: Che
2: così l'inizio
0: bello.
2: non scappa. Perché gli avevo chiesto se voleva cantare un brano del disco nuovo. Lui mi ha detto: guarda, ci sono così tante cose che devo fare, lo preparo ma non ti assicuro che riesco a farlo. Per cui io lo prendo
0: Sì, a
1: a
0: sorpresa, non si
1: sorpresa. A
0: potrà tirare
1: sorpresa, non
0: indietro.
1: si può tirare indietro, vero.
2: Per cui, visto che è il padrone di casa, vorrei invitarlo sul palco domani notte. Però sì, appunto, c'è un mix tra avanguardia, come lui la chiama, e anche momenti più intimi e teatrali, dove ci faccio anche delle letture appunto, di Pasolini, di Pedro Salinas, di Tondelli, di Bufalino. Per cui ho preparato un set che si alterna a cose molto elettroniche a cose molto intime e teatrali,
0: Bello,
2: e
0: mi
2: mi sembra
0: piace.
2: che la situazione sia giusta per quella, insomma, per questa occasione.
0: Senti Mauro, ci hai detto che stai già pensando, stai già lavorando a nuovi progetti per il 27 e 28. Ci puoi svelare qualcosa? Perché puoi scegliere con cura le parole, è freschissimo, è uscito da pochi mesi, l'abbiamo ascoltato qua a Radio 1 molto volentieri, l'hai scritto insieme a grandi amici e autori come Francesco Bianconi, Re Baustelle, Colapesce, il grande Pippo Caballà e via dicendo, ma quindi già stai pensando a un disco nuovo? Ci puoi dire qualcosa?
2: Sto già pensando a un po' di brani nuovi, che l'ultimo proprio che ho scritto con Francesco e con Pippo, che diciamo che questa collaborazione la voglio portare avanti.
0: Sì.
2: Sto lavorando, mi hanno proposto una cosa molto interessante di uno spettacolo di teatro civile,
0: Sì.
2: per cui che mi piacerebbe, cioè, che credo farò, per cui sto già pensando a una scaletta di pezzi da mettere nel disco insieme al regista. Probabilmente questo lo diciamo come te la do, Duccio, come
0: Sì,
2: anteprima.
0: grazie, grazie.
2: Probabilmente faremo non tanti concerti, ma un giro di concerti per il trentennale di Dentro Me.
0: Wow.
2: Che forse è il nostro disco più importante come la Cruz,
0: Sì.
2: e poi ho un altro progetto interessante in testa che riguarda un po' il lavoro che fece Eric Rubin con Johnny Cash.
0: Accidenti, vabbè,
1: Caspita.
0: insomma Mauro, da te ci si può aspettare sempre sorprese straordinarie. Grazie per questo piccolo scoop che ci hai
1: Scoopone, è
0: regalato.
1: una bella anteprima.
0: E Mauro, noi ricordiamo questo appuntamento di domani allo Spons, poi il tour e poi scegliere con cura le parole continua a Modena, Genova, Milano il 9 novembre in Santeria Toscana con special guest, ma anche la partecipazione ai 20 anni di New Quartet con tanti amici. Grazie di essere stato al
2: E poi
0: Mangiadischi.
2: credo
0: Dimmi, dimmi.
2: sarò al 19, che mi hanno invitato al Premio De André a fare qualche pezzo.
0: Ah,
2: Ah.
0: fantastico. Quindi qui a Roma.
2: E poi il giorno dopo parto per Istanbul, che faccio un concerto ad Istanbul,
0: Sì.
2: e poi torno e mi hanno invitato anche al premio al Pigro.
0: Ah, che
2: Ah.
0: bello, nel nome di Ivan Graziani.
2: E poi credo il 10 ottobre di venire pure a Roma,
0: Beh,
2: però non mi
0: fantastico.
2: ricordo dove.
0: Vabbè,
2: Va bene,
0: ci aggiornerai. Tanto noi andiamo
2: questi sono.
0: avanti fin quasi a fine settembre, quindi quando hai tutte le date ci sentiamo
1: Ci
0: e le
1: risentiamo
0: aggiorniamo.
1: e
0: Va
1: aggiorniamo il
0: bene.
1: calendario.
0: Grazie Mauro Ermanno Giovanardi.
2: Grazie a voi.
0: Ci ascoltiamo una tua canzone da Puoi scegliere con cura le parole. Si intitola La coscienza della mia generazione. E intanto lo ringraziamo per essere stato qui con noi. Sentite che bello che è questo disco che è uscito da pochi mesi. Mauro Ormanno, Giovanardi, insieme a Caballà e Bianconi.

0: Mauro Ermanno Giovanardi, questa è la coscienza della mia generazione.
1: Con tra l'altro c'era un festival bellissimo, sì? Di Joe, che si chiamava proprio La Mia Generazione
0: bellissimo.
1: Festival, che lui organizzava ad Ancona, non c'è da qualche anno, però era un festival veramente, valeva la pena andare.
0: E ne avevamo parlato anche in radio con Joe. Salutiamo ancora un po' gli ascoltatori prima di salutarci anche per questa puntata. C'è B, detta P, che era l'ora che tornaste. e poi dice che le sono piaciuti oggi gli Amazons.
1: Ah, vedi?
0: Anche il brano di Enrico Ruggeri e quello di Dalla dedicato a Ulisse, vedi, molto bello. Salutiamo
1: quasi tutta la scaletta allora.
0: Sì. Max De Tomassi, che ci ascolta da Rio de Janeiro.
1: Oh, Max.
0: Beato lui. E poi salutiamo anche...
1: Chissà se fa freschino.
0: Ma forse, ma non lo so. Francesca e Gianluca, che ci ascoltano in viaggio tornando dalle vacanze. E poi ancora Fabio, che dice ottimo Giovanardi, che nostalgia riascoltare Rock Your Baby, dice Walter da Mondovì, e aveva il 45 giri che metteva nel mangiadischi comprato da suo fratello. C'è poi chi vorrebbe vederti ballare la Sullo Dance, dice Niki, suo nonno.
1: A suo nonno?
0: Sì.
1: Va bene, Niki.
0: Salutiamo Romolo.
1: Farò un video per il nonno.
0: Ma sì, insomma, grazie davvero a tutti. Giacomo, ho finito il diorama a tema musica.
1: Ma è bellissimo.
0: Manca un mangiadischi, ma c'è il giradischi.
1: Ma
0: è
1: bellissimo.
0: Manda la foto. Sì,
1: ma io voglio
0: bello.
1: Proprio quello.
0: Sì. Grazie a Luca Bernardini in regia, a Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi in
1: console,
0: a Federica Forni.
1: E nella nostra redazione, preziosissima Federica, e noi torniamo domani.
0: Yes.
1: Con
0: grazie.
1: Max Dedo e forse una sorpresa.
0: Forse una sorpresa, sì. chissà. Domani 13:30, tra poco il GR1, poi l'estate in onda. Domani Marcella Sullo.
1: Ciao Duccio Pasqua, a domani.
0: Chiudiamo con una richiesta, era arrivata da Roberto da Palazzolo.
1: Sì.
0: Ed è un pezzo delle Orme.
1: E noi lo accontentiamo.
0: Che si chiama Sera, così insomma ci avviamo verso la serata.
1: Eh sì, tanto dopo le 14 si dice buonasera.
0: A domani dal Mangiadischi.
1: Ciao. State su Radio 1.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con la guerra in Ucraina. Questo conflitto deve finire. Così Monsignor Paul Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri Lavrov. Gallagher ha sottolineato la necessità di avviare i negoziati, assicurando il sostegno diplomatico del Vaticano. Lavrov ha fatto sapere di aver apprezzato la posizione equilibrata e che nell'incontro sono stati delineati gli approcci fondamentali della Russia. Caro carburanti, domani scadono gli sconti sul diesel mentre il costo al litro continua a salire. Il governo valuta ulteriori misure per contenere i prezzi. Riunione fra Giorgia Meloni, i vice premier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi e il ministro dell'Economia Giorgetti. E domani è previsto un consiglio dei ministri.
4: L'idea è prorogare per qualche giorno le misure già in vigore. Sconto sulle tasse che pesano sul diesel e poi un ragionamento su interventi mirati che diano sollievo alle famiglie più bisognose. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso.
5: Come abbiamo fatto nel passato, faremo anche nelle prossime settimane affinché si riduca l'impatto sulle famiglie e sui lavoratori.
4: I margini di intervento sono però stretti, perché tagliare le accise sui carburanti significa trovare i soldi necessari per le coperture e finora la spesa in 6 mesi di guerra in Iran ha toccato i 2,5 miliardi. I carburanti intanto continuano a salire in modalità self, 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 al litro per il gasolio, mentre il Codacon segnala casi limite in cui la varietà diesel supreme in modalità servito supera i 3 euro sulla A22 Brennero Modena. Per l'economista Andrea Monticini gli interventi mirati sono la strada giusta.
6: Per le famiglie più bisognose e non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
4: Paola Nania, GR1.
3: E sul tema del contributo sugli extraprofitti del settore energetico, in una nota Palazzo Chigi sottolinea che un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva, facendo contribuire in egual misura tutte le aziende petrolifere ed energetiche che operano nel mercato dell'Unione Europea. Continua il documento, si evita di creare discriminazioni commerciali e si protegge la competitività del sistema industriale nazionale. Un turista e un bagnino sono morti in mare a Marina di Andora, in provincia di Savona. Secondo una prima ricostruzione, il bagnino di 62 anni di uno stabilimento privato si è tuffato per cercare di salvare una coppia in difficoltà a causa del mare mosso. L'uomo è riuscito a portare a riva la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere l'uomo, ma non è più tornato indietro. Da chiarire se uno di loro o entrambi siano stati colpiti da un malore per lo sforzo o se invece siano annegati per la forza del mare. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico, Brindisi, che la scorsa notte avrebbe causato sulla provinciale 17 l'incidente nel quale sono morti due coniugi della provincia di Salerno in vacanza in Salento. L'uomo, risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto effetto di alcol, rimasto ferito, è piantonato in ospedale. A Milano è stato arrestato un 38enne accusato di violenza sessuale ai danni di una 19enne.
7: Dopo aver ascoltato la vittima e le sue amiche, i carabinieri lo hanno individuato passando in rassegna le immagini delle telecamere di sorveglianza e facendo riscontri incrociati con i video dei suoi profili social. Ora è agli arresti domiciliari nella casa di famiglia Busto Garolfo, nel Milanese, il presunto autore della violenza sessuale avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 agosto in Corso Como a Milano. 38 anni, egiziano, regolare sul territorio nazionale. Secondo i militari della Compagnia Duomo e della stazione Porta Garibaldi, sarebbe un frequentatore abituale dei locali della Movida della zona e svolgerebbe l'attività di PR. La vittima, una ragazza di 19 anni, ha raccontato di aver incontrato l'uomo nel privé del Hollywood. Dopo la serata i due sarebbero usciti insieme. La violenza in una via dietro la discoteca. La 19enne poi è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti, dove i medici non hanno riscontrato segni di violenza. Il presunto aggressore ha negato ogni addebito e, al contrario, ha parlato di un rapporto consenziente. Milano, Massimiliano Chiavarone, GR1.
3: La musica torna da domani, Spons Fest, appuntamento fra musica, appunto, iniziative in Alta Irpinia.
8: Se nel cielo, lungo la notte,
0: Sponsin Bosco, ovvero Nel Bosco, il festival diretto da Vinicio Capossela in Altertinia, nella sua Calitri, si concentra quest'anno sulla natura che nasconde in ombra, luogo di incanto ma anche di smarrimento. 5 giorni di concerti e incontri a partire da domani. Tra i primi protagonisti, alla mezzanotte del 26, c'è Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore e fondatore della Crus, con uno spettacolo tra musica e racconto, sperimentazioni elettroniche e anima teatrale.
8: Secondo me la cosa bella di un concerto è creare dei momenti di stupore. Tra le varie cose che chiedo è anche un divano, un tavolino, una lampada, perché all'interno del mio spettacolo cerco di creare dei momenti più intimi rispetto al concerto.
0: Tanti generi diversi sui palchi, ma anche recitazione, giornalismo, le lezioni della Libera Università per ripetenti, senza dimenticare i laboratori per bambini e il camminare, e perfino un torneo di tennis, Wimbledon. Francesco Riccardi, GR1.
3: Ora c'è l'estate in onda, GR1 torna alle 16.
9: L'estate in onda.
10: L'estate in onda su Radio 1 dalle 15 alle 16, sempre insieme. Io sono Valentina Poggi, insieme a me c'è sempre
11: Marzia per tutti Carbone dal lunedì al venerdì. Mi raccomando, ascoltateci e se ci perdete potete risentirci su RaiPlay Sound.
10: Certo che sì, e oggi sveliamo subito l'argomento del giorno, perché oggi parliamo di cinema all'aperto, di ritorno alle poltrone, alle comodissime poltrone rosse del cinema, ma anche alle piattaforme, perché c'è chi preferisce vedere i film sul divano.
11: Sul divano o sul telefono, dal computer, insomma siamo nel 2026, ormai le possibilità sono infinite, quindi noi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori se sono un po' più nostalgici, quindi amano andare al cinema, o se invece si impigriscono sul divano e scelgono quindi le piattaforme.
10: E il numero della diretta è sempre lo stesso, 335-699-2949. Vi chiediamo anche magari qual è il vostro film preferito.
11: Il vostro film preferito, il preferito dell'estate, dell'inverno, a seconda del periodo della stagione, magari ne avete uno. Fatecelo sapere, perché noi siamo curiosissimi. Oltretutto, Valentina, io sono una grande amante dei film.
10: Qual è il tuo film preferito?
11: Io azzarderei il caso di Thomas Crawford, lo trovo un film stupendo, è un thriller, è molto psicologico, a me piacciono i film un po' intrigati. A te invece?
10: A me invece piace tantissimo Australia, è un film ambientato ovviamente in Australia, protagonista Nicole Kidman insieme a Hugh Jackman, è molto romantico, si va un po' indietro nel tempo quando l'amore era quello vero, ecco, l'ho super sentito.
11: Io non l'ho mai visto, penso che lo
10: devi
11: vedrò.
10: Devi vedertelo, sono 3 orette di film, quindi devi anche
11: organizzare. Un paio di serate libere allora.
10: Sì.
11: Io i film d'amore non è che li ami tantissimo, però per te farò uno sforzo, mi fido del tuo
10: gusto.
11: Secondo
10: me ne vale la pena.
11: Ma secondo me oggi, proprio a proposito del tema, avremo qualcuno che, anzi avremo 2 ospiti che di film, di cinema, di buon cinema potranno parlare approfonditamente, quindi rimanete con noi, ma nel frattempo io ascolterei un po' di musica.
10: C'è Jovanotti insieme ad Alfa, buon vento su Radio 1.
12: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

0: E Marco da Potenza ci scrive che il suo film preferito è Bianca di Nanni Moretti. E come dargli torto, è un filmone. Non
1: stanno
0: so
1: arrivando
0: se...
1: tantissimi messaggi. Poi c'è chi è appassionato anche di docufilm, docuserie, quindi ormai il cinema si amplia e andiamo verso tantissimi altri orizzonti. Tra l'altro, in tutto ciò, Martin Scorsese proprio in queste ore ha accolto la proposta di diventare, insomma, presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, quindi per i David di Donatello.
0: Notizia fresca.
1: Sì.
0: E a proposito di docufilm, anche Massimiliano da Pescara ci ha scritto e lui ci dice che è un appassionato di docufilm e che il suo preferito è quello sulla morte di David Bowie. Allora continuate a scriverci al numero della diretta, che ricordiamo è il 335-699-2949. E adesso è arrivato il momento.
1: C'è un audio WhatsApp che ascoltiamo.
0: Ah, c'è un audio, allora ascoltiamolo.
1: Vai.
2: Sì, ciao, buonasera, buon pomeriggio a tutti, complimenti per la trasmissione. Allora, io azzardo, film preferito straniero, Pulp Fiction.
0: È un classicone.
2: È italiano recente, caro diario, direi. È sul vecchio, mi sentirei di dire, un Fellini a caso.
1: Beh, caro diario, recente non recentissimo, perché è del 93, quindi... non troppo recente, però insomma comunque ci hai citato due film sicuramente importanti e anche belli, no?
0: Abbiamo degli ascoltatori che sono amanti del cinema, oltre che insomma dei libri, loro ci rispondono sempre in maniera molto affettuosa. E allora è arrivato il momento di presentare i nostri ospiti, che sono arrivati anche parecchio in anticipo. Non vedevano l'ora di stare con noi.
1: È vero,
0: oggi.
1: Approfittare un po', no, anche della nostra aria condizionata che citiamo sempre. E insomma sono anche in rappresentanza del cinema italiano, un cinema d'autore. E sto parlando insomma di colui che è attore ma volto appunto del cinema italiano, con anche un ruolo molto importante, che è quello di Ricciotto. E sto parlando di Giorgio Gobbi. Ciao Giorgio.
3: Ciao a tutti, buonasera, buon
0: ciao.
3: Pomeriggio anzi.
0: Buon
3: ciao.
0: Pomeriggio a te, e insieme a te appunto c'è Simone Guaranai, o Guaraní, prima abbiamo chiesto
1: o Guaraná.
0: A lui. O Guaraná.
1: Chile Guaraná. No,
0: però no, ci ha lasciato insomma carta bianca, e anche tu sei un autore, regista, sei un attore romano di grande esperienza, e noi siamo molto felici di averti qui con noi.
1: Simone Guaraní.
4: Grazie, buonasera a tutti.
3: Molto
4: grazie.
3: Bravo.
0: È molto bravo.
3: È bravo.
1: È bravo e bello.
3: Molto,
1: è bravo e bello.
3: Più bravo che bello.
1: È più bravo che bello.
4: Molto buono. Molto buono.
0: Ma Giorgio, dici così perché sei amico di Simone oppure...
3: Sì, a parte sono amico, no, non lo dico così a caso. Lo dico perché ho incontrato una persona particolarmente sensibile, mi ha diretto, mi ha proposto un lavoro teatrale ormai qualche anno fa, che ho sposato veramente con gioia e con entusiasmo, e abbiamo fatto un piccolo capolavoro che si chiama Casomai.
1: Ah, io questo lo conosco bene,
3: sulla
1: però,
3: SLA, un argomento
1: difficilissimo
3: da trattare, che Simone insieme alla sua compagna Licia hanno trattato con una delicatezza e una signorilità che mi ha sorpreso e mi ha coinvolto. Sono
1: bello,
3: stati veramente molto bravi, e io devo dire,
1: e tu eri il medico, no? Ricordiamo,
3: io ero il medico, ruolo. E felicissimo di aver sposato questo progetto e di essere dentro in questa cosa qui, che chissà, forse potrebbe avere anche un esito...
1: Da poltrona rossa?
3: Da poltrona
1: rossa.
3: Speriamolo.
1: Non ce lo vuoi
3: speriamolo.
1: Dire qua in esclusiva. Non
3: no,
1: ce lo

0: al momento vorrei... no, però insomma ci sono degli interessi perché possa diventare un film.
1: Bella questa parola che hai usato, signorilità, nel trattare un tema così delicato.
0: È scomparsa.
1: Perché... ad oggi sì, però noi continuiamo a mantenere la speranza che ci siano persone signorili, insomma qualcosa che ci dà che ci fa ben sperare. E voglio chiedere, dopo che Giorgio ha speso queste parole bellissime per te, Simone, com'è stato invece il tuo ruolo dirigere Giorgio?
2: Ma Giorgio ha portato quel progetto su un altro livello, nel senso che noi siamo partiti in maniera, era tra l'altro era il mio primo, la mia prima regia insieme a Licia Mendola, e il mio primo spettacolo teatrale d'autore. Non avevo mai scritto prima, era un esperimento totale, e quindi avevo paura, non sapevo a cosa andavo incontro. Giorgio mi ha rassicurato fin da subito e ha fatto sì che tutto avvenisse in maniera naturale e che lo spettacolo arrivasse poi dove meritava di arrivare, non perché fosse il mio spettacolo, ma perché il messaggio che volevamo veicolare era quello che è il messaggio della speranza. Era, secondo me, insomma, un messaggio importante da portare a quante più persone possibili.
3: E devo dire che il messaggio, insomma, è arrivato. Io poi ho avuto anche il piacere di vedervi all'Opera, sono venuta a teatro per questo spettacolo bellissimo, molto commovente, molto sentito.
0: Con un argomento come il fine vita, esatto, che è estremamente delicato, sia esatto, per persone che hanno fede che persone
2: spinoso,
0: che non
3: hanno. L'avete
0: spinoso,
3: fatto con grande...
1: polarizzante.
0: Perché trattare un argomento del genere con delicatezza, sì, non è facile, anzi, devo dire anche con una vena di ironia, di comicità, che secondo me serve anche quando si parla di cose drammaticissime.
2: Sì.
0: Se mi permettete, Monicelli mi diceva sempre: se non si ride a un funerale e non si piange un battesimo, c'è qualcosa di sbagliato.
2: Sì.
3: E qui continuano ad arrivare messaggi, perché abbiamo, insomma, introdotto il tema del giorno. Oggi parliamo di cinema e parliamo anche di piattaforme, quindi diteci dove preferite vedere il vostro film preferito, e ci arrivano anche dei titoli di questi film preferiti. Per esempio c'è Gianluigi da Cavallino Tre Porti che ci cita A qualcuno piace caldo, è un film incredibile.
2: Io l'ho rifatto a teatro.
3: Sì. E poi c'è Federica che ci scrive Manchester by the Sea per quanto riguarda la cinematografia estera, e anche Le fate ignoranti. Attenzione, c'è un protagonista qui.
0: No, è il protagonista.
3: Vabbè, comunque uno dei...
0: Apro il film insieme a Margherita Bui perché faccio il malato di AIDS che ha questa sentenza da parte di Margherita poco prima che ci sia l'incidente dove muore suo marito, ed è stata un'esperienza bellissima. Bisogna avere la disponibilità a fare anche piccole cose. Io nel film di Fersan lì faccio veramente un cameo iniziale, certo, di pochi minuti, e bisogna essere disponibili. Il buon Simone mi ha proposto una nuova cosa adesso che faremo probabilmente fra una...
3: Ma è l'esclusiva di cui volevamo parlare?
0: Poi ne parla lui.
3: Dopo ne parliamo.
0: Io non ne parlo.
3: L'esclusiva
0: però,
3: qui,
0: Però c'è questa cosa di essere disponibili. Se si vede della bontà in un progetto, essere disponibili e fare le cose, fare. È
3: lanciarsi
0: molto importante
3: in queste nuove avventure, no? Che poi portano sempre qualcosa di bello.
1: Sempre, sempre meglio fare che non fare nella
3: D'accordo,
1: vita.
3: D'accordo, assolutamente sì. Senti Simone, a proposito di cinema eccetera, tu sei stato anche, insomma, ultimamente al cinema non come spettatore ma come personaggio che interpreta un ruolo nel film Amen.
2: Sì. Sì, ho fatto.
3: Com'è stata questa esperienza?
2: È particolare perché il film è un film molto, insomma, sofferto per la storia che ha avuto, e anche, insomma, recitare in un film dove c'è una nudità così presente in condizioni come quelle che poi avevamo su quel set non è stato per niente facile. Rivedersi dopo tanti anni comunque è stata una bella soddisfazione, sapere che poi Fandango ha sposato il progetto e l'ha portato in tutta Italia, anche ottenendo un discreto successo come opera prima, senza nessun nome, senza nessun attore famoso. È stata, insomma, una bellissima esperienza e una bella soddisfazione.
1: Poi arricchente.
3: Sì, poi raccontiamo un po' in retroscena di Amen, perché insomma...
2: prendiamo un altro appuntamento.
3: Lunga, dici. Vi dico solo che lui durante questo film ha incontrato il suo cagnolino.
2: Ah, sì, sì,
3: Bambi.
2: Sì, il cane che ho adesso.
3: Che ha adottato perché era in mezzo alla brughiera, alla prateria.
2: Ha interrotto il
0: Io set. Sono lo zio di Bambi.
2: Sì, sì, sì.
0: Io
2: sì,
0: sono
2: sì.
0: lo zio.
3: Mi ha scrive, vi ricordo questo aneddoto, ve lo devo raccontare. Mi scrisse Simone, mi mandò questo messaggio WhatsApp: ma cosa devo fare? Devo prendere, ci sta questo cagnolino qui. Ho detto: Simone, è ovvio, prendilo. Che
1: lo chiedi a Valentina, cioè, Simone. Che risposta ti saresti aspettato?
3: È vero. E così, insomma,
2: no, era bello, fu divertente perché interruppe le riprese. Infatti, mentre giravamo, entrò in scena e il regista che si arrabbiava da girare, e tutti invece andavano su questo cane. Quindi, insomma,
0: non come fine. Il gatto del Padrino.
2: No. Perché non la so la storia del gatto del Padrino?
0: Non la sapete?
1: No, ora.
0: Marlon Brando inizia il suo monologo di apertura del Padrino. Mm-hmm. Entra un micio nello studio. Se voi vi andate a vedere la scena, lui prende questo gatto, se lo mette in
2: diretta
0: e lo accarezza.
2: Ah, non era
0: previsto, era un gattino che è entrato nello studio.
2: Bellissimo.
0: Che ha reso quella scena un mix straordinario di spietatezza, certo, e di estrema dolcezza, certo, familiare. Certo.
1: Vedi, però il grande attore che riesce a portare a suo favore, certo, un inconveniente.
0: L'ha preso su, certo, e l'ha cominciato.
1: Ma poi l'ha adottato?
0: Ken Uris ha adottato il cane che gli è entrato sul set.
1: Poi lo andremo a cercare questa notizia per voi. Rimanete sintonizzati, perché adesso facciamo un salto nel passato, nel 1982, e ci andiamo ad ascoltare Should I Stay or Should I Go dei The Clash.

0: E sono le 15:23 qui su Radio 1 con l'Estate in Onda. Ci stanno continuando ad arrivare i messaggi dei nostri ascoltatori. Lo ricordiamo, Valentina, il tema del giorno è cinema o piattaforme streaming. A cosa vi sentite più legati, più affezionati e soprattutto qual è il vostro film preferito? E ci stanno scrivendo, ci state scrivendo in molti. Ad esempio Giuseppe di Arezzo ci dice che il suo film preferito in assoluto è Hair di Forman, capolavoro sempre attuale. Il secondo film preferito è The Game con Michael Douglas. Scusate se è poco.
1: E poi c'è Franco che è un po' così, un po' provocatorio. Totò Peppino e la mala femmina, per lui è il suo film preferito, capolavoro assoluto, altro che Barbie o l'Odissea.
0: Qua la provocazione penso fosse forte, per i nostri sì. ospiti in studio, Simone Guaranai e Giorgio Gobbi.
2: Guaranai non è male.
0: Guaranai, insomma, ogni
2: è
0: volta
2: bello.
0: Tu mi hai dato
2: sai che forse
0: pianta,
2: da oggi
0: però.
2: Ti chiamerò Guaranai.
3: Guarani o Guarani?
0: Guarani. Guarani. Guarani. Allora diciamo Guarani. Guarani.
2: Io lo chiamerò Guaranai.
0: Abbiamo coniato un nuovo nome d'arte.
2: Nuovo nome. Dai.
1: Per gli amici Erguaro, con
2: Erguaro.
1: La ER davanti.
2: Assolutamente.
1: E insomma, cosa ne pensate di questo messaggio? Totò Peppino la mala femmina oppure Barbie l'Odissea?
2: Allora,
1: così?
2: Io credo che tutto il cinema abbia dignità di esistenza. Perché contestualizzato hanno valore Peppino la mala femmina, Barbie e Nolan con Odissea, che io ancora non ho visto perché mio figlio mi ha dato la sola, mi ha detto papà andiamo
1: e poi
2: l'ha visto
1: da solo.
2: L'ha visto con la sua compagna. Allora la cosa è questa: il cinema ha una funzione sociale, quindi serve Totò e la mala femmina, serve Barbie, che comunque è stato sottovalutato ma è un film di grande analisi sociale, e serve anche Odissea, che io ancora non ho visto. C'è una diatriba riguardo questo film enorme, perché più o meno attinente l'Odissea di Omero, una cosa. È cinema. Andiamola a vedere e capiamo. Innanzitutto godiamo delle immagini. Ma e qui vorrei spezzare una lancia in favore della sala. Andiamo al cinema. Non voglio andare come una riete contro le piattaforme, però la sala, riviviamo tutti insieme questo magnifico e straordinario momento che è il rito del cinema, andare, spengono le luci, si parte a vedere tutti insieme, ci si emoziona e necessariamente questa emozione ha un riscontro con chi ti sta accanto, con chi ti sta vicino, con una persona che sta due file dopo di te. Salvaguardiamo queste cose, torniamo al cinema, anche perché legato al cinema c'è un mondo di lavoratori, di persone, di sceneggiatori
0: che lavora dietro
2: che in questo momento ha difficoltà. Voi sapete che esiste un gruppo di persone che si chiama titoli di coda. Siamo ai titoli di coda, vorremmo in una qualche maniera evitare che ci siano i titoli di coda. Andiamo avanti a fare del cinema.
1: Poi se non ti sbrighi Odissea te lo vedi sulle piattaforme.
0: Perché tra un po',
2: forse ancora qualche mese ce l'ho.
1: Senti, allora Giorgio, tu sei, insomma, nasci probabilmente, mi permetto, no? Con
2: Nasco,
1: il primo ruolo Ricciotto,
2: sì,
1: nel Marchese del Grillo, con il meraviglioso, incredibile Alberto Sordi. Com'è stata questa esperienza?
2: Col grande Monicelli. È stata un'esperienza devastante per certi versi, in maniera positiva, e è iniziato un percorso che dura ancora oggi, dopo 45 anni, 81, settembre 81. È stata un'esperienza fantastica. Sordi non mi voleva all'inizio.
1: Davvero?
0: Dai,
2: sì, molti lo sanno, perché ormai lo racconto nelle interviste, eccetera. Sordi non mi voleva perché mi riteneva troppo giovane, okay, e troppo inesperto. E secondo me aveva ragione lui. Però Monicelli, bontà sua, si impose, dice no, Gobbi va bene, mi piace, no, facciamo lui.
1: E poi
2: è nata anche un'amicizia, perché dopo una settimanella, 10 giorni di set, dove ci guardavamo un po' in tralice, io terrorizzato, lui studiandomi, certo, Sordi, capendo chi ci aveva davanti, poi pian piano è nata una solidarietà, no? E poi alla fine siamo diventati amici e abbiamo lavorato d'accordo e divertendoci anche molto insieme.
1: E allora ascoltiamo un pezzo di questo capolavoro che è il Marchese del Grillo.
2: Grazie.
4: Si è svegliato!
5: Buongiorno, signor Marchese.
6: Buona giornata, eccellenza.
5: Dormito bene, signor Marchese?
7: Oh. Ma che è qui? Ando sto, oh.
5: Signor Marchese, nel suo palazzo.
7: Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta a dire? È il palazzo, signor Marchese. Io so Gasperino il carbonaro.
1: Fantastico, no, che meraviglia.
2: Troppo divertente. Ma tenete conto che addirittura le persone della troupe non riuscivano a lavorare per quanto ridevano.
1: Per quanto ridevano. Che poi far ridere è più difficile, insomma, allora, è più difficile far commuovere.
2: Vi dico solamente un piccolo aneddoto. Durante la scena in cui riportiamo Gasperino nella carboneria, c'era Peppe Bernardini alla macchina, era uno dei due o tre operatori di macchina, e chiese lo stop. Non si può fare lo stop, proprio chiedere il fonico al regista. Lui disse: no, raga, io non ce la faccio. Gli ballava la macchina per quanto rideva. Sordi, che l'ha visto, ha riso anche lui. Questo era il clima in cui noi abbiamo girato quel
1: clima
2: film.
1: Meraviglioso. Che poi
2: abbiamo riso tanto, tantissimo.
1: Il palazzo del Marchese non si trova a Roma.
2: No, si trova a Lucca ed è il palazzo Controni Fanner, che credo faccia parte del patrimonio artistico toscano. Lucca è una città meravigliosa. In questo palazzo abbiamo girato, credo, il 70% del film.
1: Fantastico, sì. Beh, ci starà contando delle cose. Noi non
2: no,
1: abbiamo
2: ci
1: visto
2: sono delle cose pazzesche, tra cui quella di un macchinista che di fronte a Doffizi, direttore della fotografia, che diceva: ma lui è un po' alto, lo dobbiamo abbassare. Ha preso una poltrona del 600 e ha preso la sega e stava per segare le zampe di questa
1: cosa
2: di questa poltroncina.
1: Allora,
2: e Monicelli l'ha fermato e ha detto: che stai a fare? E no, sto a segare, ma mica è derancati.
1: Allora adesso noi abbiamo l'onda verde, però ci ritroviamo qui all'Estate in Onda su Radio 1, sempre insieme a me, insieme a Marzia, Simone Guarani e Giorgio Gobbi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento alle 15.30 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità, ovvero dalla A14 nel tratto Pescara-Bari, un chilometro di coda e tratto chiuso tra San Severo e lo svincolo Poggio Imperiale in direzione di Pescara. Per le altre da nord a sud andiamo al nord, in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code per incidente tra San Donà di Piave e lo svincolo San Stino di Livenza in direzione di Trieste. Code anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale Lato Italiano in direzione di Chamonix. In A13 nel tratto Bologna-Padova, traffico rallentato tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione di Padova. Scendiamo al centro-sud, in A30 la Caserta Salerno, un chilometro di coda, traffico congestionato tra Mercato San Severino e Barriera di Salerno in direzione di Caserta. Sulla statale Pontina, traffico intenso per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Nettuno e Borgo Montello in direzione Terracina. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
0: E siamo tornati qui all'Estate in Onda su Radio 1, Marzia Pretutti Carbone insieme a Valentina Poggi. Insieme a noi ci sono due ospiti d'eccezione,
1: incredibili. Ospiti del cinema italiano, Giorgio Gobbi e Simone Guarani, o Guaranai, perché ormai Guaranai, abbiamo storpiato il cognome.
0: Che dirsi voglia, prima abbiamo coniato, no, assolutamente Guarani, il diritto al nome è assolutamente inalienabile e irrinunciabile.
1: E parliamo di cinema.
0: E parliamo di cinema e non solo, e di piattaforme. Abbiamo chiesto a voi ascoltatori se preferite andare al cinema o se invece siete dei fruitori delle piattaforme online. E a proposito di ciò, ci ha scritto un nostro ascoltatore, che Nicola da Padova, che il suo film preferito è Il Miglio Verde. Bello. E Simone ha qualcosa da raccontarci al riguardo.
9: Frank Darabont, che è uno dei miei registi preferiti, regista del Miglio Verde, nel suo sodalizio con Stephen King, aveva appena finito di girare Shawshank Redemption, quindi Le Ali della Libertà, e dopo il grande successo, penso abbia fatto uno dei film più visti e più apprezzati della storia del cinema, ancora su IMDb è il primo della lista dei migliori film della storia, e non voleva farlo perché aveva paura. Diceva: io non riesco a fare un film più bello di quello che ho già fatto. E invece ha girato Il Miglio Verde,
0: che è un capolavoro.
9: È un capolavoro.
2: Perché in genere il secondo film è il film più difficile.
9: Esatto, e invece c'è riuscito.
0: Perché c'è una grande aspettativa.
2: Certo. Sì,
1: e
2: sì,
1: come se c'è riuscito, sono al Miglio Verde. E leggo un altro messaggio che mi è piaciuto molto. Allora, tutti gli anni, questo ce lo scrivo direttamente dal palazzo del Marchese Controni del Fanner. Grillo, sì. Enrico da Lucca, tutti gli anni a inizio anno accademico faccio vedere Nuovo Cinema Paradiso, una lezione unica sul tempo della memoria dei luoghi di una città italiana. Bello. Stupendo, bellissimo. Bellissimo anche questa cosa che no, si fa vedere il cinema anche non attualissimo.
9: È una delle funzioni del cinema, è la scoperta del territorio e della storia, insomma, è una delle funzioni più importanti, tra l'altro, del cinema.
1: Voi state facendo, scusa Marzia, state facendo anche, avete delle collaborazioni in piedi in questo momento, giusto? C'è un corto?
9: Sì. C'è un cortometraggio che, sì, che si chiama Apple, è il mio terzo cortometraggio che mi vede come autore insieme ad Alessandra Di Bari e che ho firmato come regista e ho chiamato Giorgio come protagonista insieme a questo bambino e la storia, insomma, è la storia in un mondo post-apocalittico e raccontiamo il rapporto padre-figlio.
0: Bello, molto bello, saremo curiosi di vederlo. Voi rimanete con noi perché ci aspetta un momento magico, Vale.
1: Molto magico. Preparate le bacchette,
0: abbiamo già detto troppo. Quindi mi raccomando, ascoltatori, rimanete sintonizzati. Voi ospiti, non scappate, anche perché qua si sta bene con l'aria condizionata. E a proposito di film, adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che è il singolo d'esordio della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Sto parlando di Runaway di Lady Gaga qui su Radio 1. No matter what, no matter what, you got.

0: Su Radio 1 l'estate in onda e siamo sempre in diretta. Io sono Valentina Poggi, insieme a me c'è Marzia Valetutti Carbone, e per introdurre il tema di adesso, visto che parliamo di cinema, io vorrei sentire un pezzo di una colonna sonora.
1: Io dico che questo che state per ascoltare non può che essere la migliore introduzione per l'ospite che abbiamo. Vai. E quindi chi avremo mai? Non Harry Potter,
0: no,
1: in persona, chiaramente, però
0: in rappresentanza delle casate Grifondoro, Serpeverde, Corvo Nero e Tasso Rosso c'è una persona che in realtà è la responsabile del museo GAM Museum di Roma, il museo del videogioco. Lei è Caterina Falasca. Ciao Caterina, benvenuta.
2: Ciao Valentina, ciao Marzia.
0: Ciao.
1: Grazie per
2: essere almeno Ermione.
1: Ermione, grazie per essere qui con noi. Oltretutto ci sono sempre Giorgio Gobbi e Simone Guarani, che come saprai certamente sono due grandi attori, registi, insomma chi più ne ha più ne metta. E allora non è un caso l'invito che ti abbiamo fatto,
0: nella colonna sonora,
1: perché c'è una notizia fresca che vorrei che dessi tu, Caterina.
2: Eh sì, adesso insomma quest'anno si festeggiano i 25 anni dall'uscita del film della Pietra Filosofale, e quindi Harry Potter tornerà al cinema. Il GAM, il nostro museo, ha deciso di organizzare una giornata a tema questo sabato per ricreare tutte le atmosfere del film e anche tante attività legate anche ai videogiochi, dato che il nostro è un museo del videogioco.
1: E in cosa si tratta? Cioè, di cosa si tratta? Dici un po' le attività, gli appuntamenti.
2: Allora, ci saranno sicuramente tanti tornei dei vari giochi sviluppati sulla saga, e ovviamente anche un mega quiz solo per i più grandi esperti di Harry Potter, e anche una caccia agli Horcrux, perché sistemeremo, diciamo, noi nasconderemo all'interno del museo alcuni Horcrux che i nostri visitatori dovranno trovare, e ognuno di loro all'ingresso verrà smistato in una casa e potranno giocare per le loro case per poi accumulare punti e vincere anche dei premi.
0: Senti Caterina, tu di che casa sei?
2: Ma io, mio malgrado, sono Grifondoro, diciamo che tenderei a non volerlo essere perché sembra quasi troppo mainstream, però alla fine lo sono, non posso fare altro che esserlo, sì.
0: Lo chiediamo anche ai nostri ospiti. Simone, tu insomma eri piccolino quando uscivi,
3: sette anni, lessi il libro, mi ricordo, fu uno dei miei primi libri, tra l'altro,
0: Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo, la prima.
3: Sì.
1: E a proposito di questo, io penso che Harry Potter sia uno dei pochi esempi dove il film supera la bellezza del libro, perché tante volte
0: non glielo diciamo alla Rowling,
1: certo, però uno tante volte rimane deluso, no?
4: Film
1: poi dal
4: bellissimo.
1: Film, e invece
4: io ci ho portato mio figlio, devo dire, mi sono emozionato. Io non conosco bene tutti i personaggi, le cose eccetera, ma mi sono veramente sempre abbandonato a una visione quasi adolescenziale,
3: sì,
4: del film, perché solo con quegli occhi puoi guardarlo, perché se cominci a guardare facendo questo lavoro le cose tecniche, ti perdi il meglio,
0: certo.
4: E quindi bisogna abbandonarsi ad una visione infantile, adolescenziale.
0: Caterina che è ancora con noi, insomma vi abbiamo presentata, la responsabile del GAM Museum, cioè, ha organizzato per tutti gli appassionati della saga di Harry Potter questa giornata in cui ci si sfida, no? Ma come vi è venuta in mente questa idea?
2: Mi è venuta in mente perché ovviamente noi al GAM, che è appunto il Museo del Videogioco di Roma, organizziamo eventi almeno una volta al mese, e quindi abbiamo deciso di celebrare questo anniversario, perché comunque Harry Potter è una saga, è un franchise che ha influenzato completamente, in maniera veramente quasi imbarazzante, la mia generazione, quella dei millennials, ma anche quelle successive. E quindi sinceramente è un richiamo molto grande, perché la comunità degli Harry Potter fan è davvero molto gigante, insomma.
1: Sì, Harry Potter ha fan veramente di tutte le età. Oltretutto un nostro ascoltatore, per rispondere alla domanda del giorno, ci ha scritto Giovanni da Torino, che è proprio il suo film preferito è il primo Harry Potter, quindi veramente è trasversale. E a proposito di film preferito, l'argomento del giorno, lo abbiamo detto, è cinema versus piattaforme, ma la domanda del giorno è: qual è il tuo film preferito? Allora Caterina, chi siamo noi per non chiederlo a te? Anche se la risposta forse anche
2: è sempre
1: qui
2: un po' difficile,
1: ovvia.
2: Ovviamente, però diciamo che ad agosto a Roma diciamo che l'atmosfera che si respira sì, mi ricorda sempre un po' Vacanze Romane, di solito lo guardo sempre per mettermi in quel mood, no, di Roma un po' desolata ma piena di mille possibilità, e quindi quando arriva giugno-luglio di solito che gli altri iniziano ad andare in ferie lo riguardo sempre.
0: Sei un po' nostalgica, Caterina?
2: È anche una romantica,
0: certo. Vabbè, comunque il Museo del Videogioco ha in sé il romanticismo e anche la nostalgia, no?
3: Io vengo,
2: assolutamente.
3: Infatti, mi sono convinto.
2: Aspettiamo.
1: Oltretutto è arrivato un messaggio anche un po' provocatorio che vorrei sottoporvi, cari ospiti, e anche a te, Caterina. Perché ci scrivono addirittura dal Messico,
4: niente di meno,
1: Morelos, ci scrive dal Messico e ci dice: io non vado al cinema perché non voglio litigare in continuazione con chi continua ad illuminare la sala con il suo cellulare. Ah, quindi per questo preferisco le piattaforme. Vorrei un commento flash da parte vostra.
3: Ma io mi sono espresso, Simone, sui social a lungo sulla questione, ma non tanto per chi illumina la sala con il telefonino, tanto per chi chiacchiera, per chi urla, per chi parla al telefono, per chi insomma
4: scarta le patatine.
3: Sì, no, è una roba incredibile. In realtà basterebbe un po' di educazione, ma questo vale proprio nella vita.
0: Dovrebbero fare inventare delle patatine che non scrocchiano.
3: Ma sì, ma basterebbe che le persone, insomma, poi io di solito questa cosa per rispondere al messaggio, io di solito lo chiedo, e di solito quando chiedi silenzio, poi a meno che non trovi davanti delle bestie, però di solito lo ti chiedono scusa e
0: certo,
3: poi ti puoi godere il film.
0: O
3: quindi torna al cinema.
0: Dipende.
3: Vabbè, lì insomma dipende in che cinema vai. Io direi cambia cinema e magari prova.
0: E vabbè, ma bisognerebbe cambiare persona seduta accanto, perché alla fine non
3: è. No, sì, però a Roma c'è un dibattito aperto, perché in base alla zona, in base al cinema, a che zona vai, trovi il tipo di fauna. No, per
4: dipende anche un po' dal film che
3: e no, dipende un po' dal film.
2: Sai,
0: Come sarà Caterina secondo te?
3: Esatto.
0: Caterina, tra l'altro qua arrivano messaggi sempre su Harry Potter, e effettivamente anche qui c'è chi dice che la teoria di quando il film è migliore del libro, insomma, vuol dire che il libro non è così, ma con Harry Potter insomma non è andata così, ecco, perché sono validi entrambi.
3: Diciamo che sono riusciti ad aggiungere qualcosa, secondo me. Cioè,
0: nel film.
3: Nel film sono riusciti, esatto, cioè il libro è bello e il film ti racconta la stessa storia però con qualcosa in più. Cioè e funziona.
0: Io ho un'ultima domanda per Caterina. Ma Caterina, dobbiamo venire vestiti? Cioè, è una festa anche a tema, in maschera? Oppure ognuno si.
2: Se volete, assolutamente sì, siete benvenuti. Anzi, avete uno sconto sul biglietto.
1: E allora ricordiamo l'appuntamento prima di salutarci, Caterina. Ricordiamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori.
2: Sì, è questo sabato 29. Noi apriamo alle 9:30. Tutta la giornata ci saranno tanti appuntamenti, tante attività e potrete partecipare liberamente.
0: Io vengo col mantello dell'invisibilità.
3: Io col cappello.
1: Il mantello dell'invisibilità. Quanto l'ho desiderato! Quanto l'ho desiderato! È proprio una di quelle cose. Comunque, dai, dopo che guardavamo Harry Potter da piccoli, ci sentivamo tutti un po' maghi, un po' streghe. È un film che ha fatto sognare veramente tutti. Allora, noi ringraziamo Caterina Falasca, responsabile del GAM, Museo del Videogioco di Roma, per essere stata con noi. Grazie, Caterina.
2: Grazie mille a voi, è stato un piacere.
0: Ciao, viva Harry Potter a questo punto.
2: Sempre viva. Ciao.
0: E rimanete qui perché continuiamo a parlare non solo di Harry Potter.
4: Io voglio parlare
0: cinema.
4: Poi dei disturbatori della sala. Una piccolissima.
0: Ne parliamo. Guarda, io ti prometto solennemente che adesso parliamo dei disturbatori della sala. Ma ora c'è Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, su Radio 1, all'estate in onda.

0: E le promesse qui all'Estate in Onda noi le manteniamo, e abbiamo promesso a Giorgio Gobbi che negli ultimi minuti avremmo parlato dei disturbatori delle sale cinematografiche. Allora, insieme a, anche a Simone Guarani, noi manteniamo le promesse e parliamo proprio di disturbatori, Giorgio.
1: Allora, i disturbatori sono secondo me anche influenzati dal tipo di film che stanno vedendo. Quindi se il film consente una distrazione, un momento di, diciamo, di relax dalla visione, può causare questa cosa qui. Io mi ricordo che quando andai a vedere Il silenzio degli innocenti, da metà in poi non volava una mosca, anche quelli che in una qualche maniera facevano rumore prima, dopo non ne facevano più di nessun tipo, perché l'interrogatorio che fa Jodie Foster a Hannibal Lecter, al cannibale, non consente, certo, una distrazione, certo, una cosa. Quindi stai lì inchiodato. Lo dicevamo prima, ore 10 calma piatta, ci sono film che inchiodano, certo, letteralmente gli spettatori, certo, alla sedia e allo schermo.
2: A proposito di Harry Potter, io mi ricordo c'era un mio caro amico che mi ricordava che quando lui andò a vedere Harry Potter e la pietra filosofale, quando segnarono al Quidditch con le scope che giocavano con le palle volanti,
3: sì,
2: e a un certo punto Harry Potter segna e nella sala si sente, cioè, aveva la sciarpa con i colori del Grifondoro e si sente urlando: e te credo questi magici colori,
3: per se lo vedi a Roma, esatto. Per la Roma, esatto. Però in questo caso ha fatto fare una risata, quindi
2: hanno riso tutti, quindi è un disturbo, diciamo, piacevole.
1: Il dissacratore romano,
2: esatto, sì, esatto.
3: E in tutto ciò ci arrivano messaggi: all'alternativa alle patatine che scrocchiano ci sono, si chiamano popcorn. Questo è Luigi dalla Sardegna.
0: Però scrocchiano anche i popcorn,
1: sì, un pochino, sì, insomma.
3: Se uno vuol ciancicare anche con le caramelle gommose si sente.
2: I puristi dicono no al cibo in
0: no
2: sala,
0: no al cibo in sala. Però posso farvi una domanda un po' così provocata, una curiosità che mi è venuta, ma secondo voi chi si alza prima della fine del film è da bandire?
1: Beh, è maleducato nei nostri confronti.
2: Dipende dal film. Io lo
1: no,
2: film.
1: Certo.
0: Ah,
1: però,
0: l'hai fatto, Simone.
1: Sì, però posso dire.
2: Però è maleducato.
1: È maleducato,
2: sì,
1: nei nostri confronti.
2: È vero.
1: Perché il titolo di coda ti fa vedere chi ha lavorato in quel film.
2: Certo.
1: E
2: certo,
1: secondo me sono tutti quanti degni. Il film non si fanno da soli, certo, i film si fanno con la troupe. Quindi i macchinisti, gli elettricisti.
2: La normalità è rimanere seduti.
1: Certo. È rimanere seduti.
2: Certo, certo.
3: Io ho la domanda
1: fatto di correttezza.
3: Certo, è su. Sì, insomma, bisogna anche in qualche modo rispettare, no, chi ha lavorato, i lavoratori, chi sta dietro, anche, no, chi magari non si vede poi nello schermo perché c'è tutta la,
1: certo,
3: troupe. Ho questa domanda che mi rimane così da prima sulla vostra news, sull'esclusiva che volete dare a Radio 1.
2: Ah,
3: sì, già, è vero, un'esclusiva
2: di parlavamo
3: dare,
2: prima.
3: Apple.
2: No, Apple, ne abbiamo parlato prima, il cortometraggio, insomma, abbiamo fatto con Giorgio, è in distribuzione adesso con un premiere film, insomma, speriamo, incrociamo le dita per il primo festival.
1: Un gran bel piccolo film.
2: Sì, sì, sì, un omaggio al cinema, tra l'altro, certo, ci teniamo a fare questo omaggio al cinema. Mi ha chiamato due mesi fa Matteo Cirillo, mio caro amico, attore, regista, pazzesco, mi ha detto: leggi questa sceneggiatura, io l'ho letta. Io ho detto: Matteo, te la produco io. Il prossimo mese giriamo questo cortometraggio insieme per la regia di Matteo Cirillo. Sarà la mia prima volta come produttore e chiaramente c'è anche Giorgio Gobbi che farà un ruolo.
1: I ragazzi mi hanno coinvolto, ormai
3: è
1: a cascata. Bravi, mi hanno coinvolto,
0: bravi,
1: ragazzi.
0: È a cascata. Ma
1: io sono felice da vecchio
0: bene
1: di lavorare con i giovani.
3: Fai benissimo. Poi sei giovane, non ti buttare giù così.
0: E io penso che il tuo punto di forza sia proprio quest'umiltà che hai nei confronti del prossimo.
1: Ma perché i giovani hanno delle idee fantastiche, vanno secondo me in qualche maniera aiutati con piccoli consigli mai invasivi, però c'è una voglia di dire, di fare, importante, e valorizzarla col cinema secondo me è fondamentale.
3: E allora ringraziamo i nostri meravigliosi ospiti, Marzia, di essere stati qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Assolutamente, grazie a Giorgio Gobbi, a Simone Guarani.
2: Grazie a voi, è stato
1: il Guaranai.
0: Ormai è Guaranai, però poi voglio i diritti d'autore.
3: Esatto, poi la citiamo nei titoli di coda.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: E allora la parte tecnica c'era Jacopo Teodoro e Damiano Quarato, in regia con noi ci ha aiutato Luca Bernardini, in redazione Stefania Livoli. Potete riascoltarci su raiplaysound.it, linea GR1 e poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tomasi. E a domani.
0: A domani, grazie ancora, ringraziamo anche per la scelta musicale Corinna De Laurentiis. A domani, ciao!
2: Grazie.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 16.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: GR1.
8: Nicola Ramadori in studio a Mosca, la visita dell'inviato del Papa Monsignor Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri russi Lavrov. Da entrambi è stata espressa la disponibilità al dialogo, ma sulla fine della guerra le posizioni restano distanti. La corrispondente.
9: Questa guerra deve finire. In conferenza stampa con il ministro degli esteri russo, l'arcivescovo Gallagher parla della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare negoziati, perché il conflitto, dice il segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati, non può essere risolto con mezzi militari. L'incontro con Lavrov è il primo appuntamento di questa sua missione, che lo vedrà a Mosca per 3 giorni. La Santa Sede continuerà a offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata, dice ancora Gallagher. In questi 5 anni dalla sua ultima visita in Russia sono avvenuti stravolgimenti planetari, sottolinea Lavrov, che parla di un dialogo con la Santa Sede basato su fiducia e rispetto, e aggiunge: siamo pronti a trovare soluzioni utili a tutte le questioni che affronteremo e aperti alle vostre richieste. Ma intanto il Cremlino respinge la proposta di pace elaborata da Zelensky e da Washington, in cui si propone una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza, mentre a Mosca è un giallo l'atterraggio di un aereo militare statunitense di cui il Cremlino dice di non sapere nulla. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
8: Caro carburanti, riunione tra Giorgia Meloni, vice premier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi e il ministro dell'economia Giorgetti alla vigilia della scadenza degli sconti delle accise sul diesel. Al vaglio del governo ulteriori provvedimenti per contenere i prezzi. Domani è previsto un consiglio dei ministri che dovrebbe prorogare le misure già in vigore, e poi si punterà a qualcosa di più mirato per sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Ora siamo all'andamento dei mercati finanziari, in diretta da Milano, Chiara Merico.
10: Il prezzo del petrolio, dopo il discorso del segretario al tesoro statunitense Scott Bessent sulle nuove sanzioni all'Iran. Il Brent con consegna a ottobre è scambiato 89,39 dollari al barile, in calo di circa il 3% rispetto a ieri. Prosegue in rialzo la seduta su Wall Street sulle principali borse europee. A New York il Dow Jones si porta poco sopra la parità, più marcato di quasi lo 0,7% il rialzo per il Nasdaq. A poco più di un'ora dalla chiusura, Piazza Affari avanza di circa lo 0,2% negativa a Londra. Invariata Parigi, dove cala di circa un punto percentuale il titolo di Essilor Luxottica dopo le dimissioni dal gruppo di Leonardo Maria Del Vecchio. Il figlio del fondatore di Luxottica, che rimarrà azionista, ha attaccato la gestione aziendale definita lontana dalle persone. A Piazza Affari prosegue in rialzo Banca Monte dei Paschi di Siena. Vira invece in negativo il titolo di Banco BPM, mentre in corso la riunione straordinaria del consiglio di amministrazione che dovrà esaminare l'offerta pubblica di scambio lanciata venerdì scorso proprio dalla banca senese. È tutto a voi.
8: L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, ha iniziato oggi la visita agli stabilimenti del gruppo in Germania per spiegare il già annunciato piano di drastici tagli al personale. Necessario ridurre i costi per superare la crisi, ha detto, ma dal sindacato è arrivata la bocciatura. La fiducia nel CDA è compromessa. Il servizio dell'inviata.
0: Accoglienza tutt'altro che calorosa per Oliver Blum, amministratore delegato della Volkswagen, che incontra, vuole parlare direttamente con i lavoratori. La situazione, più che critica, conferma: il gruppo tedesco è in serie difficoltà. È grande, lento, costoso, risente del calo del mercato con la Cina e non ce la fa. Protestano da mesi gli operai nello stabilimento di Wolfsburg. Si sono susseguite una serie di riunioni aziendali, ma ormai i tagli sono certi e i numeri crescono. Si parla di 120.000 posti di lavoro e potrebbero arrivare a 140.000 gli operai da mandare a casa. Continueremo a lottare perché i cambiamenti avvengano in modo sostenibile per i pensionamenti parziali, ripete la presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo, sindacalista di origini italiane, ma almeno 4 stabilimenti potrebbero chiudere. Blum auspica di sfruttare la crescita della mobilità elettrica, conta sulla produzione per la difesa, ma chiede la cooperazione di tutti per il programma di riduzione dei costi. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
8: La cronaca con un'ultima ora che arriva dall'Abruzzo: una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. I sanitari hanno tentato di rianimarla per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. E una bambina di 5 anni è precipitata dal quinto piano di un condominio a Montebelluna, in provincia di Treviso. Una tenda al secondo piano avrebbe attenuato l'impatto. La piccola è stata trasportata all'ospedale in gravi condizioni. I genitori, un cinese e una cambogiana, avrebbero riferito ai carabinieri intervenuti di non essersi resi conto dei movimenti della figlia. Ora in Brasile, l'Agenzia Nazionale per la Protezione dei Dati ha multato la società proprietaria del social TikTok per quasi 154 milioni di real, circa 25 milioni di euro, per inadempienze nella gestione dei dati personali di bambini e adolescenti. Fra le violazioni individuate, in particolare la possibilità di vedere il flusso dei contenuti senza creare un account e, in caso di account registrato, la profilazione dell'utente, disposti la cancellazione dei dati raccolti in maniera irregolare e l'obbligo di presentare un piano per rafforzare la protezione dei minorenni sulla piattaforma. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 17.
5: L'Italia in diretta.
7: Buon pomeriggio, bentrovati a tutti da Germana Brizzolari
11: e Claudio De Tommasi, pronti per voi per un nuovo lungo pomeriggio.
7: Ma oggi non siamo soli, mio caro Claudio, c'è la nostra Manuela Collazzo. Ciao Manuela.
12: Ciao, bentrovati.
7: Allora, perché sei qui, Manuela?
11: Una domanda esistenziale.
7: Perché siamo qui? Dove andiamo?
11: Chi siamo?
12: Perché con noi ci sono le azzurre della pallavolo, lontane da noi.
7: Göteborg.
12: Però, insomma, a Göteborg, quarta sfida del girone con l'Italia che viaggia a punteggio pieno. Subito la situazione, poi più avanti entreremo nel vivo del discorso. 6-6 nel primo parziale tra Italia e Slovacchia. A voi.
7: Manuela sarà con noi tutta la durata della partita, così ci aggiornerà del risultato e non solo, un po' di commenti, ma parliamo anche di cos'altro avremo in trasmissione. Parleremo un po' di bullismo, violenza giovanile e come cercare di arginarla. Poi abbiamo un tema musicale molto interessante, però non ve lo svegliamo,
11: no,
7: perché sennò sarebbe
11: troppo facile.
7: Una mezz'oretta e lo scoprirete. Tante spigolature dall'Italia, delle cose molto divertenti, anche qui niente, non vi dico niente. Una novità, no, oggi sono critica.
11: Sei critica, non riveliamo nulla.
7: Perché sennò cioè, sono cose troppo carine da svelarle così. Invece una nuova norma dal punto di vista economico che riguarda gli imballaggi. E ancora cos'altro possiamo dire? Ah, l'ospite famoso, però lo voglio dire, Fabio Testi, un grandissimo.
11: Beh, uno di quelli che ha fatto la storia del cinema in Italia.
7: Sì, assolutamente.
11: E non soltanto. La nostra squadra?
7: Ah sì, assolutamente.
11: Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Lucia Pioppi, in regia Leonardo Patanè.
7: Assolutamente, c'è anche la nostra Cecilia Mosetti, alla parte tecnica c'è Francesco Paradisi.
11: E allora cominciamo con la musica, prima
7: sì,
11: di dare la linea a Manuela Colazzo.
7: Ne hai
11: cominciamo.
7: Facoltà.
11: Ne hai facoltà. Allora, dicono loro, il Jungle, il nuovo gruppo inglese che sta per pubblicare il primo album, si chiamano Sunshine con la nuova cantante, dicono che questo è il brano perfetto per la fine dell'estate.
7: Ecco qua.
11: Ecco, è finita l'estate. E no, che vogliamo fare?
7: No. No, abbiamo un mesetto.
11: Si chiama Sunshine e questi sono gli Jungle.

0: Allora, un po' Diana Ross, un po' Philly Sound, un po' Jackson 5, questo era il risultato. Jungle Sunshine si chiama il primo brano dell'Italia in diretta di oggi.
1: E allora, come hai detto, parliamo un po' con Manuela Collazzo per questi europei di volley femminili che sono anche un po' sparsi, no? Perché non sono solamente a Göteborg, come abbiamo detto, di questa prima fase iniziale. Dicevi, Italia a punteggio pieno, 3-0, quindi proprio benissimo, già qualificata agli ottavi. Raccontaci sia la partita sia un po' di curiosità.
2: Allora, intanto vi dico che c'è un punto a punto forse inimmaginabile alla vigilia della sfida con la Slovacchia. 12 pari nel primo set, la Slovacchia che ha 2 punti, ha perso tutte le gare, ha perso contro la Francia 3-0, poi ha conquistato 2 punti perché ha perso al quinto set le restanti sfide contro Svezia e Croazia. È però una squadra che sta giocando in maniera agguerrita, peraltro è guidata da un italiano, Martino Volpini, che tra gli allenatori italiani presenti agli europei è il più giovane, classe 89, tra l'altro anche una conoscenza con Velasco. Perché? Perché i due si sono incrociati a Busto Arsizio quando nel 2023 Volpini era direttore sportivo di Busto e Velasco, lo ricorderanno gli appassionati, era l'allenatore di
1: Busto Arsizio. Avrà rubato qualcosa.
2: Poi però è stato poco Velasco a Busto, perché alla fine 2023, a novembre, arrivò poi la chiamata della nazionale.
1: La chiamata.
2: E quindi adesso insomma si conoscono comunque i due, poi lui è rimasto come vice allenatore a Busto Arsizio. Nel frattempo prosegue questo punto a punto, non ci schiodiamo dal punto a punto nei confronti della Slovacchia. 14-13 l'Italia grazie a un muro vincente. Vi dico anche che ci sono dei cambi rispetto alle precedenti
1: sfide. Infatti questo volevo
2: dirti,
1: ma sono punto a punto perché non è la squadra virgolette ufficiale, oppure perché sono, come dire, un po' deconcentrate perché la qualificazione l'hanno già in tasca?
2: Intanto c'è un challenge chiesto dalla Slovacchia, possono essere entrambe le cose, Germana. Peraltro in queste prime 3 uscite Velasco ha proposto dei cambi tattici importanti, ha per esempio fatto giocare Antropova schiacciatrice, lei che è un'opposta naturale, e dobbiamo dire che Antropova ha risposto alla grande, un grandissimo stato di forma, e lei oggi non c'è perché Velasco le ha concesso un turno di riposo come schiacciatrice. Insieme con Miriam Silla gioca Stella Nervini, che fu la grande rivelazione degli ultimi mondiali. Non c'è anche un altro punto di riferimento importante per questa Italia, il libero Fersino, gioca il secondo libero Ilaria Spirito, quindi c'è qualche cambiamento da parte del CT. Però conoscendo le azzurre crediamo che si schioderanno ben presto, almeno ce l'auguriamo, da questo punto a punto. Perché sì, insomma, sembrano in qualche modo avere in pugno la sfida, e sembra che nel momento in cui decidono di accelerare, insomma,
1: ne hanno le possibilità,
2: esatto,
1: le caratteristiche,
2: svoltare dalla loro parte. E un pochino disattente a muro, stiamo un po' soffrendo l'arrembaggio della Slovacchia
1: che non ha niente da perdere, quindi probabilmente anche gioca libera, no? Poi torniamo, Manuela, a parlare dell'Antropova, perché secondo me è molto interessante questo discorso anche con un connubio futuro e Gonu, lei insomma potrebbe essere la nazionale del futuro, può essere molto interessante.
2: Diciamo che poi ne parleremo magari più avanti, è un schema, comunque una scelta che dà molto in attacco, toglie qualcosa in ricezione, diciamo che gli equilibri cambiano.
1: Certo, certo, ma Velasco è Velasco, quindi noi ci fidiamo sempre totalmente di quello che dice Julio, assolutamente. Allora, Manuela rimane qui con noi, ovviamente quando ci sarà un punto importante ci chiede la linea, sta qua a fianco, quindi non è, mi fa pat pat sulla spalla e chiede così la linea. Invece adesso cambiamo completamente registro e discorso, perché vogliamo parlare di violenza giovanile, che secondo uno studio coinvolge oltre 4 adolescenti su 10. Nel 2025 il 43% degli studenti fra i 15

0: 19 anni, cioè circa un milione di ragazzi, ha riferito di averla compiuta o subita almeno una volta. Il 14%, sono circa 350.000 ragazzi, ne segnala due o più episodi. Sono dei dati dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le risse sono il comportamento più diffuso e la cronaca, anche a noi la sentiamo, la leggiamo, la vediamo molto spesso purtroppo, parla di casi violenti tra i giovani. Ad esempio, meno di una settimana fa a San Giovanni Rotondo, un 25enne con disabilità è stato vessato e picchiato da un gruppo di ragazzini, addirittura telefonate nel cuore della notte, gli hanno rotto il setto nasale. Alice De André, insomma, che un nome che non ti è oscuro, mio caro Claudio, quindi figlia e nipote d'arte, ha rivelato che al liceo ha subito bullismo, hanno addirittura creato un gruppo dove c'era scritto tutte le cose che le volevano fare, cioè legarla a una sedia, lanciare giù dalle scale, quindi una violenza anche verbale molto forte. A Conegliano a fine luglio due gemelli di 14 anni sono stati denudati e picchiati dal branco. Nell'indifferenza dei coetanei la mamma si stupiva del fatto che fossero torturati dagli amici, nessuno poi è venuto a scusare. Potrei continuare a lungo, ma insomma il quadro è chiaro. E allora noi vogliamo cercare di capire come invertire questa rotta e ne parliamo con Giuseppe Lavenia. Buongiorno e bentrovato, anzi buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, sappiamo benissimo chi è, gli ascoltatori di Radio 1 la conoscono bene, psicologo, psicoterapeuta, docente all'Università Politecnica delle Marche, si occupa di dipendenze digitali e cyberbullismo, presidente e fondatore dell'Associazione Nazionale Dite, e oggi, proprio oggi, esce per De Agostini il suo nuovo libro Il patentino del rispetto, storie per fare la cosa giusta. Allora direi di partire proprio da qua, rispetto.
1: Beh sì, beh, è diventato quasi qualcosa di eccezionale. Il libro nasce da una domanda semplice che mi sono posto e che penso sia importante ritornarci a porre. Cioè, sappiamo ancora riconoscere la cosa giusta quando però nessuno ci obbliga a farla? Perché è un po' questa la domanda che dovremmo porci. Noi molto spesso pensiamo che la cosa giusta deve nascere da un adulto che ci dica che dobbiamo, parlo dei ragazzi in questo caso, certo, che ci dica che deve essere fatta. In realtà non è così, i ragazzi dovrebbero avere introiettato, fatta loro la regola e metterla in pratica, ma purtroppo vediamo tutti i giorni che non è così.
0: Come fanno a introiettarla questa regola dentro di loro? Cioè, da cosa si prendono i concetti, diciamo, base del bene e del male, del giusto e non giusto?
1: Beh, intanto dovremmo partire dal nostro buon esempio e da tutto quello che tutti i giorni noi facciamo e mostriamo ai nostri figli, perché noi ci dimentichiamo molto spesso che i ragazzi non imparano per le parole che diciamo, ma per quello che osservano. Certo. Noi siamo dei pessimi, secondo me, esempi in questo momento, se pensiamo anche all'utilizzo del digitale, se vogliamo parlare del tema, insomma, che è molto vicino a quello che studio tutti i giorni. E noi diciamo ai nostri figli non usare lo smartphone, noi siamo i primi a snobbare i nostri figli mentre magari ci chiedono qualcosa e noi siamo davanti a uno smartphone.
0: Piegati 46%, al libretto, no?
1: Esatto. Il 46% dei ragazzi, quando un bisogno, una necessità, chiede a un genitore o un vicino, una persona cara, un aiuto, oppure a un bisogno, si sente rispondere molto spesso un attimo. Quindi io penso che noi dovremmo partire da adulti ed essere più presenti e iniziare a dare buon esempio. E poi dall'altro lato dobbiamo anche immaginare in che mondo social e non sociale vivono i nostri figli, quindi con che pressione costante vivono, e dall'altro con che modelli stiamo sdoganando. Io dico spesso che fino a qualche anno fa, quando ahimè, lavorando anche da esperto criminologo, mi capitava di fare delle CTU, delle consulenze tecniche, io vedevo i ragazzi nascondersi quando compievano qualche atto illecito, qualche atto grave nei confronti degli altri. Oggi si fanno vedere, anzi sono felice di farsi vedere e anche condividere quel gesto lì. Quindi stiamo proprio trasformando il nostro modello educativo. La responsabilità, come sempre, non può essere imputata ai ragazzi e dovremmo essere noi. Quindi il libro un po' è questo tentativo
0: allora,
1: qui
0: sì,
1: di
0: questo
1: riprendere
0: certo,
1: possesso.
0: Però anche un ragazzo 15-19 anni, insomma un adolescente, appunto come dicevamo, dovrebbe avere introiettato, per carità, gli esempi non sono, certo, non sono ottimi, però certe volte vengono mossi non so, dal fatto di essere esclusi dal gruppo se non fanno questo atteggiamento, però non, è raro che scatta l'atteggiamento oppure proprio il movimento, no, state fermi, cosa state facendo, cioè rimani lì per non essere escluso, subisci veicoli poi anche.
1: Esatto, beh, l'appartenenza al gruppo in quella fascia d'età e in quella fase della vita è molto molto importante, quindi facciamo fatica a metterci davanti. Ormai è diventato straordinario fare cose normali, molto spesso, no? Anche nei fatti, insomma, di cronaca, noi parliamo solo del disagio e mai di tutte le cose belle che fanno tanti ragazzi, perché poi esistono anche ragazzi che fanno cose belle. Dall'altro dovremmo ricordarci anche tutti che fino a 21 anni il cervello dei ragazzi è molto plastico e quindi in particolare l'amigdala, che è la sede del controllo delle emozioni e degli impulsi, quelle che ci permette di valutare il limite, non è completamente formata. E questo porta i ragazzi a non comprendere bene il rischio e a non comprendere bene il limite. Per questo poi fanno più male o si fanno più male.
0: È vero, sì, perché anche a un certo punto nella vita ti accorgi che non sei completamente invulnerabile come pensi di essere. No, a proposito di cose carine, e sottolineiamole, no? Perché abbiamo fatto tutto un elenco prima molto, molto brutto. A Caserta tre ragazzi sono arrivati in un locale che era chiuso dove mangiare, hanno chiesto qualcosa da mangiare al proprietario, lui ha fatto una cosa al volo, polpetta al ragù e genovese, e li ha lasciati lì e poi il giorno dopo ha trovato che era tutto pulito, era tutto sistemato, era contentissimo, ovviamente ne ha parlato, ha postato il video eccetera, quindi in realtà ogni tanto qualche barlume di buona speranza ce lo possiamo anche permettere.
1: Beh, esatto, beh, questa storia racconta perfettamente che cosa significa avere il patentino del rispetto, e a me colpisce però sempre anche appunto quanto, vede, un gesto normale di educazione diventa facilmente notizia. Forse dovremmo partire, magari anche noi commentatori o tutti i media forse dovrebbero stare più attenti a raccontare le cose positive. Invece noi ci stiamo abituando a raccontare solo cose brutte. I social sono popolari.
0: Che fa notizia, no? È la solita vecchia storia che il brutto e il negativo fa più notizia della cosa bella. Però ogni tanto, appunto, come questo caso di Caserta, insomma, è esemplificativo. Allora, ad esempio, sto leggendo un ascoltatore. Ecco, un'ascoltatrice, Brunella da Lucca, che dice: buon pomeriggio, se come è stato commentato il fatto avvenuto a Pordenone, dove un ottantenne è stato spinto in un fossato, si continuerà a parlare di bravata anziché accusarli di tentato omicidio, così non si aiutano a crescere ma si autorizzano a delinquere. Ecco, questo è un altro tema importante, no? Perché ieri proprio parlavamo del fatto che c'è stata una foto, una fake, una foto insomma bufala, per la quale si vede un ristorante albergo devastato da una frana, non era vera, commenti di solidarietà ai veri proprietari eccetera, ma quanto è labile il confine tra uno scherzo? Come si fa a capire e fermarsi? Anche questa è una cosa non così semplice magari da cogliere per i ragazzi.
1: Beh, io torno intanto alla domanda che ha fatto l'ascoltatrice. Sì. Beh, intanto noi dobbiamo sempre stare molto molto attenti, perché commentare un fatto di cronaca, quindi raccontare le motivazioni che ci sono sotto, non vuol dire giustificarli. C'è uno che butta qualcuno, faccio un esempio, da un dirupo, non è giustificabile ed è giusto che paghi, ok? Poi capire un attimo perché tanti ragazzi hanno aumentato la loro rabbia e la loro aggressività è altra cosa. Considerare che il 70% dei ragazzi adolescenti oggi dice di far fatica a immaginare il futuro, quindi abbiamo a che fare sempre più con ragazzi depressi, sempre con un umore più basso, e in adolescenza.
0: Quindi il problema di fondo
1: la depressione aumenta la rabbia.
0: Questo il problema di fondo
1: grosso,
0: è molto grosso, perché rabbia sì, è vero, violenza sì, sempre più diffusa, c'è un malessere che non stiamo cogliendo sempre noi.
1: Esatto, ma dobbiamo anche ricordarci che in adolescenza in particolare più l'umore è basso, più la rabbia aumenta, mentre nell'adulto la depressione si mostra con l'apatia, con il guardare il cielo e voler morire. Oggi i ragazzi lo manifestano prevalentemente con la rabbia e l'aggressività, e con qualcuno che forse inizia a contenerli. È chiaro che però non può essere solo la legge, e non possiamo mettere tutti dentro, no? Forse questa non può essere l'unica soluzione che abbiamo, ma sicuramente dovrebbero essere gli adulti a tornare a saper dire no, a saper contenere, a saper porre limiti. Forse dovremo sostenere di più la genitorialità.
0: Professore, solo un secondo, la interrompo perché il punto vincente ce lo racconta Manuela Collazzo per la nostra sfida Slovacchia-Italia volley femminile europei.
2: L'attacco di Adigue, secondo posto perché ha operato i cambi Velasco, il CT azzurro, ha giocato gli ultimi punti con il doppio cambio, ha avuto i suoi frutti, l'Italia ha vinto il primo set 25-19, dunque si è schiodata dal punto a punto, è migliorata soprattutto nella fase muro difesa e quindi, come avevamo preventivato e sperato, l'Italia è riuscita poi a far valere la sua forza e la sua qualità rispetto comunque alla voglia anche delle avversarie di esserci in campo. 25 Italia, 19 Slovacchia, l'Italia.
0: Ci hanno sentito, Manuela, hanno detto allora sì, su ragazzi svegliatevi. Allora torno per un'ultima domanda al professor Lavegna e mi dà proprio lo spunto lo sport, no? Quello è, secondo me, ho sempre pensato che le regole dello sport, il gruppo, anche negli sport individuali comunque c'è una socialità, è una delle cose fondamentali oltre alla scuola che sappiamo, oltre alle amicizie, oltre ovviamente alla famiglia.
1: Sì, beh, assolutamente è fondamentale. Lo sport è importante e forse anche qui dovremmo tirare fuori gli adulti, perché anche qui noi adulti facciamo un pessimo lavoro. Ci sono tante associazioni sportive che oggi impediscono ai genitori di essere presenti agli allenamenti. Perché
3: secondo me è una cosa sacrosanta questa.
1: Io lo metterei come regola fissa, se posso, come vieterei per legge i gruppi WhatsApp dello sport e della scuola.
0: Mamma mia,
1: veramente pericolosissimi.
0: I gruppi WhatsApp già in generale, oddio, adesso sono comodi, qui noi al lavoro lo usiamo tantissimo e meno male che c'è, perché sennò veramente non sapremmo cosa fare, però quanto sono invadenti.
1: Vi posso garantire, anche rispetto al tema del cyberbullismo, molte delle situazioni di cyberbullismo avvengono lì e soprattutto lì vengono presi i numeri di telefono dei nostri figli che poi verranno utilizzati per fare cyberbullismo. Quindi io veramente farei una riflessione attenta sui gruppi WhatsApp, soprattutto per la scuola.
0: Allora, professore, prima di salutarla le leggo un messaggio che ci dà fiducia, così continuiamo a cercare di fare delle ipotesi e delle rappresentazioni positive. È pieno di bella gioventù, ci dice Alessandra. Sono in montagna, vedo ragazzi agricoltori, allevatori, ragazzi che recuperano vecchie baite, che fanno il fieno, danno una mano nelle sagre paesane, allietano le feste il suono delle loro fisarmoniche, fanno figli. Beh, meno male, insomma, ci dà un quadro che non è proprio quello che vediamo sempre. Anche noi nella nostra quotidianità ovviamente vediamo dei begli esempi e ci riempiono il cuore, speriamo che siano veramente sempre maggiori. Grazie mille allora al professor Giuseppe Lavegna, ovviamente psicologo, psicoterapeuta, adesso oggi proprio in libreria con il patentino del rispetto, storie per fare la cosa giusta per De Agostini. Grazie e buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie a tutti voi, buona continuazione.
3: Allora, noi ci fermiamo un attimo.
0: Sei contento
3: un attimo
0: che abbiamo fatto già un punto a
3: volley? Sì. Siamo già 1-0, riparleremo subito con la Collazzo appena riprende il gioco, che sta per riprendere. Intanto un attimo di sosta, ma torniamo subito dopo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato, una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
6: La spesa intelligente!
7: L'Italia in diretta.

0: 1995. Era il 1995 questo, l'anno di uscita del quello che è stato il primo grande successo della Ennio Morricone, che prima faceva tutt'altra musica, e serve un po' a introdurre l'argomento di questa parte. Ma prima
1: vogliamo farvi sentire un audio a proposito di quello di cui parlavamo prima con il professor Lavegna sui ragazzi, il bullismo. Ancora no, non è ancora pronta, avevamo capito di sì. Allora, qualche aggiornamento.
0: Allora ricordiamo
1: Manuela.
0: Il numero, allora.
1: Allora, bravi, perché noi non lo stiamo ricordando. 335-699-2949, ma i nostri ascoltatori lo
0: se
1: sanno.
0: Lo ricordano
1: l'hanno salvato e quindi ci stanno continuando a scrivere. Quindi adesso poi vi diremo, vi faremo ascoltare anzi che cosa avete detto sui social, su WhatsApp. Intanto qualche aggiornamento dalla pallavolo, il volley femminile in Europa, Göteborg che l'Italia contro la Slovacchia.
2: Secondo set, l'Italia avanti 6-3, l'Italia che ha vinto il primo 25-19, e nel secondo parziale rispetto al primo c'è stato senz'altro un avvio differente della nostra nazionale, subito avanti 5-0, e il primo punto della Slovacchia è arrivato grazie a un errore della nostra nazionale. Dunque, se all'inizio del primo parziale la Slovacchia con il suo atteggiamento aggressivo aveva in qualche modo sorpreso le nostre, un po' imprecise dietro in ricezione anche nella fase muro difesa, in questo secondo parziale si vede un'Italia decisamente più attenta, che adesso grazie ancora a una buona difesa va a segno in contrattacco con Egonu. 7 Italia, 3 Slovacchia, secondo set, l'Italia avanti 1-0, l'Italia che, lo ribadivamo, guida il proprio girone, già agli ottavi di finale, e presumibilmente dovesse finire bene oggi, domani si giocherebbe il primo posto nel gruppo con la Francia.
1: Fino adesso ovviamente è presto per dirlo, perché la partita ha fatto vedere solamente un set. Chi vedi meglio delle nostre azzurre?
2: Sicuramente un ottimo contributo è stato dato nel primo set da Sara Farr, centrale, 5 punti per lei. A fasi alterne le schiacciatrici, sia Silla sia Nervini, anche Egonu, 5 punti. Deve ancora un po' carburare Paola Egonu in questo europeo, che comunque è piuttosto lungo, quindi ci saranno diverse partite. Adesso una grande parallela di Paola Egonu, riesce a
1: sentito
2: a
1: anche
2: chiudere.
1: Lei, dice, ma come, non so in palla, devo carburare, guarda qua.
2: Grande parallela esterna di Paola Egonu. Egonu pesca proprio
1: un pezzettino di riga,
2: la riga, esatto. Ottavo punto dell'Italia, 4 sono i punti della Slovacchia. Dicevamo, finora nel complesso, se parliamo delle prime tre sfide, molto bene quella che non sta giocando adesso, Antropova, anche se appunto paga un po' in ricezione, ma è in un grande stato di forma e ha dato un grosso contributo sia in attacco sia al servizio. Lei che è la miglior giocatrice al servizio in questi europei, anche la miglior realizzatrice fin qui dell'Italia. Italia che deve sfruttare, secondo il mio modestissimo parere, maggiormente le nostre centrali, così che non si dà punti di riferimento, certo. Non si danno punti di riferimento al muro avversario. Questo però dipende molto anche dal tipo di ricezione. Una ricezione non precisa, non perfetta, mette poi un po' in affanno la nostra palleggiatrice Alessia Orro, e dunque diventano anche un po' scontati gli attacchi. Questo è in generale l'andamento della sfida, con l'Italia che adesso è sempre comodamente avanti 9-5, deve però prestare maggiore attenzione soprattutto in difesa nella fase di
1: dicendo. E adesso poi torneremo ovviamente da te. Stavamo parlando prima, il professor Lavegna, bullismo, rispetto eccetera, tantissimi ascoltatori ci hanno scritto, hanno mandato vocali, vogliamo farvene sentire uno.
3: Buon pomeriggio, io credo che a questi giovani manchi loro proprio un punto di riferimento. Basta vedere l'ultimo arresto dell'ultimo rapper che è stato arrestato, quindi se quello è il punto di riferimento siamo messi veramente male. Grazie Leonardo.
1: E allora grazie anche a te Leonardo di aver contribuito a questa nostra, diciamo, un po' discussione, a questo nostro ragionamento. Invece, mio caro Claudio, oggi
0: arriviamo,
1: hai preparato
0: all'argomento.
1: Un piatto molto succulento.
0: Succulento. Allora, è stato introdotto da quel brano del 1995, You Ought to Know, di Alanis Morissette, che capitava proprio come il cacio sui maccheroni. Perché che cos'era? Era un'invettiva ma anche abbastanza dura, precisa e dettagliata contro il suo ex fidanzato. Non solo contro il suo ex fidanzato, ma anche con la nuova fidanzata. fidanzata di lui, insomma, gliene dice
1: mi
0: di
1: fa
0: tutti
1: venire
0: i colori.
1: In mente Shakira.
0: E infatti anche Shakira ha utilizzato la musica, e questo arriva all'argomento di oggi. Ovviamente è un argomento infinito in cui tantissime sarebbero le cose da raccontare, perché lo sappiamo, le rockstar hanno un ego un po' ridondante, mettiamola così, e raccontano attraverso la musica quelli che sono soprattutto, certo, le gioie, ma anche i loro dolori, i loro rimpianti, i loro tormenti, quindi anche i tormenti d'amore. Mi viene in mente a questo punto una frase di Troisi qualche tempo fa, che parlava a Pino Daniele e gli diceva: ma voi siete fortunati, perché voi guadagnate pure dalle pene d'amore, cioè, avete una pena d'amore, ci fate una bella canzone e fate successo, quindi fate i soldi anche con le pene d'amore.
1: Il titolo di quel suo film, pensavo fosse Amore, invece era un Calesse,
0: che è già geniale.
1: È geniale, veramente.
0: E allora, noi parleremo proprio di questo, andando a scegliere tre canzoni, tre artisti nell'immenso calderone di quanto poi i musicisti hanno riversato, no, al pubblico, nella loro musica. C'è una corrispondenza ovviamente diretta. In questo caso il primo è Phil Collins.
1: Ah, che meraviglia.
0: Allora, Phil Collins uno lo vede tutto così allegro, tranquillo, in realtà...
1: Sì, ma poi un tipo proprio placido, come...
0: Sì, placido,
1: lo vedi.
0: Che poi insomma molto ironico, divertito, ha fatto film sui concerti, molto estroverso e via dicendo, però ha avuto una vita sentimentale che
1: non ti aspetti.
0: È abbastanza difficile, perché lui ha avuto due matrimoni disastrosi. Due matrimoni, ma non di quelli disastrosi, di quelli che si sono l'hanno perseguitato nel tempo, anche a livello di denaro, che da cui non è riuscito a uscire. E ovviamente a ogni matrimonio disastrato lui ha dedicato un album, certo. Perché ti pare che poteva non evitarlo? Uno di questi è il famoso Face Value, ad esempio, no? Del 1981, dedicato alla prima moglie, e poi ne è successo un altro album dedicato alla seconda moglie. Ma tu qual è la tua impressione di tutto ciò? Cioè, nel senso, questi superstar, queste superstar raccontano quasi in maniera... onesta, non
1: e beh, sai,
0: velata.
1: Tu hai un disastro interno così forte, chissà che emozioni ti vengono fuori, e quindi le butti giù e sono vincenti perché sono reali. Forse è questo il discorso, perché
0: certo,
1: è proprio
0: raccontano di loro,
1: di te
0: e poi ovviamente.
1: E poi
0: evocano una
1: serie
0: di sentimenti.
1: È una roba che più o meno hanno avuto un po' tutti.
0: Ma è una roba
1: universale. Magari forse non così disastroso,
0: non
1: spero.
0: Così, speriamo per ognuno di noi. Dunque, comunque, Phil Collins è riuscito a trasformare queste sue grandi sofferenze d'amore in canzoni che poi sono rimaste nella storia, no? Come
1: sì,
0: questa che stiamo per sentire, che addirittura evoca un clamoroso diluvio che si porta via tutto
1: dopo
0: di me il diluvio, ma in realtà non è, fortunatamente non è stato così. Ci sono stati tanti brani focalizzati sulla solitudine, sul tradimento non a caso, e sul dolore dell'abbandono, come quelli presenti anche nell'album Both Sides del 1993. In questo caso la canzone l'ha scelta tu.
1: Sì, una delle più belle che ha fatto Phil Collins, secondo me. L'hai tanto cantata,
0: eh? Dai,
1: sì. La dico io? Mi fai annunciare?
0: Sì.
1: One More Night.

0: Allora, questa si chiamava One More Night.
1: Abbastanza chiaro che si chiamasse così.
0: E racconta delle sue vicissitudini sentimentali, dei suoi dolori, dei suoi abbandoni.
1: Dammi un'altra notte. Dammi
0: ancora una notte. E questo succede un po' con tutti, no? Anche se questa è molto malinconica. C'è qualcun altro che invece, nonostante abbia vissuto una vita intensissima, quindi piena di altissimi ma anche di bassissimi, depressioni fortissimi, di problemi legati, stava con i Take That. Dai Take That fu cacciato perché dicevano: ma questo dove va?
1: Come ballava, mamma mia.
0: Sì, però lui invece ha vinto su tutti, poi
1: sì.
0: No?
1: Me lo ricordo quando se ne andò dai Take That e dicono: no, ma figurati.
0: Anche
1: e invece,
0: perché problemi di droga di quei tempi,
1: sì, era un po' il maledetto del gruppo.
0: Era proprio quello, l'outcast, si direbbe in inglese. E invece no.
1: È Robbie Williams.
0: È Robbie Williams che... Allora, aspetta, che io qui me lo so appuntato.
1: Tu c'hai questi 14 quintali di
0: informazioni. Nicole Appleton, che era la cantante delle All Saints. Nicole Kidman. Jerry Halliwell.
1: È stato con Nicole Kidman?
0: Certo.
1: Wow.
0: Jerry Halliwell, Cameron Diaz, Naomi Campbell, Lindsay Lohan e qualcun altro, insomma, fino alla moglie del 2010.
1: Picchia.
0: Vabbè, ma lui è Robbie Williams.
1: Sì,
0: è uno
1: sì,
0: che...
1: certo, però wow.
0: Cioè, capito, sì, un elenco di ex che fa paura. Eppure adesso la moglie, che dal 2010 che resistono, insomma, per cui è un bel ricordo, hanno 4 figli, ha raccontato, ormai, dopo l'arrivo dei 4 figli, la camera da letto è diventata uno spazio di lavoro comune, quasi potrei metterci anche un ping pong, perché la nostra vita sessuale è morta, cancellata dai 4 figli. Però dice anche questo: Robbie è come un orso addormentato, russa un po' troppo, cosa che non succedeva. Questo l'ha raccontato lei, quindi io sto citando le sue parole. A volte lo colpisco con una gamba, lo spingo, spesso funziona, ma ormai torna a russare.
1: Molte mogli fanno così.
0: Ne sanno un po', Volevamo chiedere una cosa ai nostri ascoltatori.
1: Sì, assolutamente, perché visto che stiamo parlando di canzoni che evocano tradimenti, delusioni d'amore, eccetera, diteci al 335-699-2949 quale canzone secondo me voi è quella che proprio ha il mood più vicino a quello che pensava.
0: Stiamo raccontando.
1: Esatto.
0: Allora, va bene, intanto però, nonostante questa vita, insomma, sentimentale e sessuale molto vivace, lui però si lamenta. si lamenta, a parte che
1: è stato
0: persona...
1: con Naomi Campbell, io voglio dire.
0: Che te lamenti?
1: Magari se ti ha lasciato lo posso capire,
0: sì.
1: Ecco.
0: O forse l'ha lasciata lui. Robbie Williams comunque ha fatto anche una serie TV in cui si è raccontato proprio un'onestà quasi disarmante, cioè ha raccontato tutto su se stesso, ma davvero tutto, senza trattenere o velare nulla. E questa canzone però, che è poi di un album, si chiama Escapology, del 2002, è un brano iconico di quanto lui ha fatto, un grande successo internazionale, ma riflette proprio sulla sua solitudine. È vero che ancora non si era sposato, però questo fa sulla sua solitudine e sulla ricerca di un amore perfetto che non è mai riuscito a raggiungere. Forse ora sì, visto che ha resistito 13 anni con la sua moglie.
1: No, di più, se è del 2010, 16.
0: 16, bravo, è vero. Pensavo fossimo al 2013. Però non
1: 2023.
0: È la canzone. Però non è la canzone che volevi sentire.
1: No, io avrei voluto sentire Angels, stavolta non mi hai accontentato, però invece, questa è bella e ha un video bellissimo.
0: C'è
1: con
0: Daryl
1: un'altra,
0: Anna.
1: Esatto, con la Splash, una sirena a Manhattan.
0: Sì, anche Blade Runner, no? La replicante di Blade Runner, e si chiama Fear, e lui è Robin Williams.

0: E non posso mica finirla qua, racconta lui Robbie Williams. Io ho bisogno di trovare il vero amore. Magari il vero amore nel 2010 l'ha trovato con la moglie.
1: Assolutamente. Le nastre azzurre, Emanuela Collazzo, come vanno a proposito di amore e successi?
2: Quattro punti dal set, il secondo 21-16 sulla Slovacchia, 22 adesso, perché è arrivato il muro di Miriam Silla sull'attacco tentato dalle nostre avversarie, in particolar modo dalla Shundelikova, che è una delle giocatrici che più conosciamo, anche perché ha giocato in Italia, assoverato nella stagione 2021-2022. Italia 22, a proposito di 22, Slovacchia 16 nel secondo set. L'Italia ha vinto il primo, ha subito qualche punto quando stava dominando questo secondo parziale sul 17-11, un break di tre punti subiti, poi Velasco ha chiamato time out dando indicazioni alle nostre ragazze soprattutto sul posizionamento a muro e conseguentemente sulla fase muro difesa. Però nel complesso è un secondo parziale che le azzurre hanno decisamente in pugno, 22 Italia, 17 Slovacchia. Attacchiamo al centro con Anna Danesi, che è murata, poi free ball per la nazionale slovacca che non sfrutta l'occasione concessa dalle azzurre. Alessia Orro chiama l'attacco di Miriam Silla in diagonale. Bello. Il suo colpo preferito, riesce a chiudere sia Silla sia Egonu, stanno crescendo, soprattutto Egonu a metà parziale ha preso in mano le azzurre variando molto i colpi d'attacco, dunque davvero cresciuta nella sfida la nostra opposta. 23 Italia, 17 Slovacchia, siamo nel secondo set, Gaia Giovannini al servizio, non ha cominciato titolare questa partita, è stata inserita anche in precedenza da 9 metri al posto di Silla, profondo il suo Bello. Servizio, scontato l'attacco della Slovacchia, arriva il muro dell'Italia e dunque arriva anche la palla set per la nostra nazionale. 24 Italia, dunque 17 Slovacchia, e quindi l'Italia vicinissima al successo anche nel secondo parziale. Proviamo a sfruttare subito la prima occasione per chiudere il set. C'è sempre Gaia Giovannini al servizio, profondo il suo servizio, sempre staccato da rete il gioco delle slovacche, prova la stessa Giovannini a difendere il colpo potente, dobbiamo dire, delle attaccanti della Slovacchia, non riesce Gaia Giovannini a difendere, arriva dunque il punto, il 18esimo da parte della Slovacchia, che annulla la prima palla set e porta al servizio l'opposta, Rebiciavska, 24 Italia, 18 Slovacchia. È potente il servizio della Rebiciavska, ma è fuori, e dunque con un errore dai 9 metri della Slovacchia l'Italia porta a casa anche il secondo set, 25-18 in questa occasione. Nel primo parziale 25-19 l'Italia avanti 2-0. Bene così,
1: molto bene così. Noi continuiamo invece a farci
0: a parlare
1: tutto
0: di amori tormentati
1: emotivo,
0: sì. Sì, infatti non so se sono arrivati i messaggi, ma rinnoviamo la nostra richiesta,
1: sì. 335-699-2949,
0: indicateci qual è la canzone che ha rappresentato proprio, magari non cantate voi ma l'avete sentita cantare, il tormento della vostra vita da un punto di vista sentimentale. Ovviamente attendiamo le vostre risposte. Nel frattempo un'altra che racconta tutto, ma proprio tutto, forse fin troppo, nelle proprie canzoni è Miley Cyrus, lei che era Anna Montana, no? Tempo fa. Che poi ha preso le distanze da quel mondo, da quel modo di fare, è diventata con molta volontà un filo di protervia, ma questo è un altro discorso. Lei Miley Cyrus è diventata una superstar e ha raccontato un po' come ha fatto Taylor Swift con tutte le storie, le sue storie sentimentali le ha raccontate tutte, in tutte le sue canzoni, con tutti i suoi fidanzati. E lei ha fatto più o meno
1: quindi
0: la stessa cosa.
1: Quindi poi viene il dubbio,
0: cosa.
1: Se io mi fidanzo appunto con una star di questo tipo...
0: E poi ti ritrovi ritratta in una canzone.
1: Capito?
0: Pericoloso.
1: Un po' pericolosetto,
0: sì. Però lei ha avuto soprattutto una storia d'amore molto contrastata, si sono lasciati, ripresi, rilasciati, ripresi, sposati, poi divorziati, e poi si sono ripresi, e poi canzoni che sì, però se tu facevi quella, no, però io ho fatto quell'altro. Ed è il fratello di Thor, cioè Liam Hemsworth, non Chris ovviamente, che è Thor.
1: Brutti entrambi.
0: Brutti, sì, dei ragazzacci. Con il quale lei aveva una casa a Malibu. Quella casa è stata distrutta dagli incendi qualche anno fa. Ti ricordi quando c'era stato quei devastanti incendi in California? Bene, anche la loro casa è stata bruciata e per lei è stato uno shock emotivo assoluto dal quale non si è più ripresa, e ha anche lasciato lui. Vabbè, questo. Comunque la sua il suo grande successo è con questa canzone che si chiama Wrecking Ball, in cui lei completamente sconvolse la sua immagine e raccontò ancora una volta questa storia tormentata con Liam Hemsworth. Te la ricordi?
1: no.
0: Me la te la faccio ricordare adesso.
1: Appena la sento la riconosco.
0: Appena la senti la riconosci, anche perché subito dopo arriva il GR1.
1: Ma forse rientriamo anche noi a fare un po' di saluti, raccontare anche qualche altra cosa. Abbiamo tempo.
0: C'è tempo. Eccola qua.
1: Sì, certo che la conosco.
0: Come fai a non ricordarla?

0: Allora, questa parla in maniera anche abbastanza forte della fine della relazione con Liam Hemsworth, e c'era un video molto forte in cui lei, piangente, con i capelli cortissimi, stava a cavallo di questa gigantesca palla di metallo. E la Wrecking Ball è proprio quella palla di metallo, sì, sì, legata a una catena che distrugge gli edifici. E lei dice: io sono un po' come una Wrecking Ball.
1: Però non le mandava a dire. No. I nostri ascoltatori, come immaginavo, si sono scatenati. Allora, troppo troppo carino Roberto dice: buon pomeriggio, troppo scorretta politicamente, cara ti amo di Elio. Che cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, esco da una storia di 3 anni con un tipo, ha fatto la storia. Poi invece Matteo Gabriele di Trieste dice: la mia è Carpet Crawlers dei primi Genesis.
0: Un album si chiama Lamb Lash Down on Broadway, posso aggiungere.
1: Esatto, così. Bella, bella, ci dice anche Jacopo Teodoro, che è arrivato alla parte tecnica. E poi questa qui è la cosa con la quale concluderei, perché Daniela dice: ciao, per me è Adele, Someone Like You.
0: Lei è altra di Roma, canzone.
1: Però la cosa carina che dice dopo è la seguente: permettetevi di salutare con amore mio marito Anthony, che accanto a me guida da ore.
0: Bravo Anthony.
1: Abbiamo chiuso questa prima parte dell'Italia in diretta anche con un po' di dolcezza, abbiamo fatto un po' un grosso mix. Allora, stiamo per dare la linea al GR delle 17, poi torniamo qui, Claudio De Tomasi, Germana Brizzolari, Manuela Collazzo, per commentare ancora gli europei di volley con l'Italia in campo contro la Slovacchia. Sta andando molto bene, ciao, a presto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Avrebbe avuto a bordo il direttore della CIA John Ratcliffe, il velivolo dell'aeronautica militare statunitense atterrato allo scalo internazionale di Vnukovo a Mosca. La notizia riferita dalla CBS è stata poi confermata dal sito Axios. E sempre a Mosca la visita dell'inviato del Papa, Monsignor Paul Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Da entrambi è stata espressa disponibilità al dialogo, ma sulla fine del conflitto le posizioni restano divergenti.
4: Let us be clear, this war must end.
3: Questa guerra deve finire, ha detto Gallagher dopo l'incontro, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Questo mentre il Cremlino respingeva la proposta di pace di Zelensky, definendo anche inaccettabile la forza multinazionale per l'Ucraina della coalizione dei volenterosi, di cui Macron ha annunciato esercitazioni in autunno. Caro carburanti, domani alle 18 il Consiglio dei Ministri chiamato a una breve proroga delle misure in vigore in vista di interventi più mirati per sostenere le fasce sociali più deboli contro la corsa al rialzo dei prezzi. In mattinata riunione fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vice premier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi e il Ministro dell'Economia Giorgetti alla vigilia della scadenza degli sconti sugli accise sul diesel. In una nota sul tema del contributo sugli extraprofitti del settore energetico, Palazzo Chigi ha intanto sottolineato che un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva. A stretto giro, il ministro delle Finanze dell'Irlanda, presidente di turno dell'Unione, ha fatto sapere che discuterà con i colleghi europei sull'ipotesi avanzata da 6 paesi, fra i quali l'Italia, di una tassazione appunto a livello europeo. La cronaca: una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata investita da una moto da cross vicino al cimitero di Lecce dei Marsi in provincia dell'Aquila. Alla guida del ciclomotore un ragazzo di 25 anni. Il veicolo era sprovvisto di assicurazione, visto che questo genere di moto non potrebbe circolare sulla strada. Da accertare ancora la dinamica dell'incidente. In provincia di Savona un bagnino annega con l'uomo che stava soccorrendo, aveva già salvato la moglie della vittima e poi si era tuffato di nuovo.
5: Stamane ad Andora, nella riviera savonese, a perdere la vita un bagnino, Fabrizio Valente, 62 anni, e Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, che era in difficoltà in mare assieme alla moglie. Intorno alle 10.30 la coppia di turisti, tuffati da una vicina spiaggia libera, chiama aiuto. La costa non è lontana, ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti. Accorre così Valente, il bagnino del Lido Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità, assieme a un collega. La donna viene portata in salvo, mentre il bagnino muore nel tentativo di raggiungere l'uomo, forse per un malore. Poco prima, secondo le testimonianze, aveva soccorso un ragazzo del centro e forse era debilitato da quel primo intervento. Alla fine il bilancio è tragico, 2 morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto e dopo i necessari rilievi i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga.
6: Genova, Marco Gervino, GR1.
3: Il bracciante pakistano di 22 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel ghetto di Borgo Mezzanone vicino a Manfredonia, secondo i primi esiti dell'autopsia, l'uomo è stato pestato brutalmente e poi ucciso a coltellate. Fra le piste seguite dagli investigatori, quella del caporalato. Con un colpo ben studiato, una coppia, un uomo di 59 anni e una donna di 51, ha rubato dagli scaffali di un supermercato della Bassa Reggiana ben 6.000 euro di parmigiano reggiano. Mentre uno dei due nascondeva i pezzi di formaggio da un chilo all'interno di una borsa, l'altro si posizionava in prossimità delle barriere d'ingresso e subito dopo aver pagato merce dal valore esiguo, il primo azionava dall'esterno la sbarra automatica, consentendo al partner di uscire senza far scattare i sistemi di allarme. Sono stati denunciati entrambi per furto aggravato in concorso. Torniamo ai carburanti, mentre si aspettano le prossime mosse del governo sui rincari. In Abruzzo c'è una località dove costano di meno. Sentiamo perché nel servizio.
7: Benzina a 1,75 euro al litro, gasolio sotto i 2 euro a Valle Castellana, comune della provincia di Teramo, al confine con le Marche. Carburanti a prezzi stracciati nel distributore comunale, caso unico nel suo genere. Il self-service, aperto 4 anni fa dall'amministrazione per sopperire alla chiusura dell'unica pompa di benzina, nel tempo è diventato diventato punto di riferimento anche per turisti e pendolari che acquistano a prezzo di costo. Le voci degli automobilisti.
2: In effetti questo è il prezzo più basso che ci sia.
7: In questi tempi di caro gasolio questo distributore è importante.
8: Purtroppo rimane in un luogo poco, diciamo, comodo.
7: Però chi può, insomma?
8: Sì, chi può ne approfitta. In questo caso si risparmiano circa 25 centesimi.
7: La benzina del sindaco, così chiamata per un'idea del primo cittadino Camillo D'Angelo, piace anche ai residenti che la vedono come un'opportunità per far conoscere il territorio ed evitare lo spopolamento.
9: È veramente una risorsa, un servizio essenziale e i cittadini sono contenti.
7: Valle Castellana, Gabriele Mastellarini,
3: GR1. La linea torna all'Italia in diretta, il prossimo GR alle 18.
10: Italia in diretta.
11: Eccoci qua, seconda ora insieme con Claudio Di Tommasi
12: e Germana Brizzolari, ma non da soli.
11: Assolutamente, c'è Emanuela Collazzo qui con noi che ci parla di volley.
13: Azzurre in campo a Göteborg, terzo set tra Italia e Slovacchia, l'Italia avanti 8-5, c'è un time out chiamato dal CT italiano della Slovacchia Martino Volpini, l'Italia ha vinto i primi due parziali, li ricordiamo, chiusi a 19-18 e non dovrebbe avere problemi nel portare a casa la partita, dunque la quarta vittoria in questa prima fase, la fase a gironi. Peraltro abbiamo visto altri cambi da parte di Velasco, prima attaccato al centro Denis Meli, dunque il CT sta anche un po' dando fiato alle ragazze che hanno giocato di più e spazio a quelle che ne hanno trovato meno.
11: Tra l'altro lo stavamo dicendo, no? Un europeo itinerante, la gran moda, no? Adesso di quando si fanno i campionati di vario tipo, da quelli di calcio in giù e in su. E poi dove andranno?
13: Allora, l'Italia dopo il girone giocherà ottavi e quarti di finale in Repubblica Ceca. E poi la speranza, l'augurio con le dita incrociate è quella di volare con loro a Istanbul in Turchia per le fasi finali, quelle poi che assegneranno le medaglie. Ne parlavamo prima fuori onda, mentre adesso va ancora a segno Denis Meli al centro per le azzurre, portando l'Italia a quota 9, a 6 la Slovacchia. Ne parlavamo, sì, tre vittorie, ho già dimenticato di cosa stavamo parlando. L'Italia ha vinto già tre volte gli europei, l'ultima nel 2021. C'era Mazzanti alla guida della nostra nazionale.
11: Serve qua loro per Velasco, che gli manca questo titolo proprio
13: in questo ciclo,
11: ragazze, esatto.
13: In questo ciclo ha vinto Olimpiadi e Mondiali, gli manca il titolo europeo.
11: Noi glielo auguriamo.
12: La musica, noi voliamo, visto che stiamo parlando di volare da una parte all'altra del mondo, a Dublino. Siamo nel 2024, uno dei maggiori gruppi che arriva dall'Irlanda, più di successo, e si chiama The Script. Torniamo a parlare d'amore, perché in questo caso è proprio una dichiarazione d'amore. Io vorrei togliere il mondo dalle tue spalle e metterlo ai tuoi piedi. Questo canta.
11: Atlante, chi era?
12: Atlante, esatto. Si chiamano The Script e questo è At Your Feet.

0: canzone d'amore appassionata, un po' alla irlandese.
1: Come piace a te.
0: E come piace a me, per The Script nel 2024 si chiamava It's Your Fate.
1: Ti è mai capitato, Claudio, di andare in spiaggia magari molto presto e trovare già tutti gli ombrelloni davanti nelle prime file,
0: sì,
1: nelle prime file, nei primi metri?
0: Nei posti più belli, praticamente.
1: Nei posti più belli, ombrellone, due asciugamanini sotto, vuoto.
0: Mi è capitato e mi ha fatto anche un po' arrabbiare, se
1: devo
0: dire.
1: Sì, a me è capitato raramente, che tanto presto in spiaggia non arrivo mai. Alla fine è tutto già riempito per quanto mi riguarda. Beh, allora, anche nei villaggi turistici spesso vedi, no, negli ombrelloni messi lì, l'asciugamano che tiene il posto. È una cosa che evidentemente ha dato molto fastidio al signor Claudio Stangoni. Ben trovato.
2: Salve, ciao.
1: Dai, diamoci del tuo, assolutamente, a Santa
2: sì,
1: Lucia.
2: Sì, assolutamente. Sì,
1: una frazione del comune di Siniscola. Siamo in Sardegna. Tu cosa hai fatto per questa pessima abitudine?
2: Allora, innanzitutto questa pessima abitudine la vediamo ogni anno, quindi sono anni che faccio questo tipo di lavoro, tra virgolette. La cosa più brutta è che purtroppo, allora, io non tocco mai gli ombrelloni se sono presenti anche gli asciugamani, ok? Non mi permetto minimamente, però spesso e volentieri nel periodo estivo vedi questi ombrelloni segnaposto ogni mattina nell'arenile. Il problema è che noi abbiamo un mezzo che pulisce l'arenile, quindi deve fare zig zag tra questi ombrelloni, evitando insomma di pulire quel punto di spiaggia. Sai benissimo che ci sono persone maleducate che buttano le cicche,
1: certo,
2: i tappi di bottiglia,
0: soprattutto le cicche, che devastante,
1: mamma che nervoso,
2: devastante, fastidioso. Guarda, a me anche le persone che fumano in spiaggia mi le prenderei, guarda, non ti dico cosa farei, però. E niente, allora è successo che noi spesso e volentieri con degli amici andiamo a farci delle passeggiate e quando vediamo ombrelloni o sdraio messe così come segna posto, prendiamo e differenziamo direttamente. Solo che è capitato che questo mio amico, mio caro amico, che stava riprendendo il mare, stava riprendendo dopo l'alba, mi ha ripreso mentre stavo facendo...
1: Differenziamo, spieghiamo, perché magari non tutti hanno colto l'ironia, li getti, cioè, come rifiuto,
0: spazzatura
1: però differenziando, perché ovviamente quella...
2: Sì, quella è per me spazzatura, quella per me è spazzatura. E niente, allora, da là è nato un video che l'ho postato tramite WhatsApp, un amico mi ha chiamato su il continente, come chiamiamo noi l'Italia, l'ha postato su Facebook e poi è diventato virale automaticamente, quindi ha rimbalzato un pochettino dappertutto.
1: Senti, la prima domanda che viene da fare è: quando sono arrivati poi, quando arrivano, perché
0: i proprietari
1: che ti dicono, che fanno, la prendono sportivamente oppure mica tanto?
2: No, ma i proprietari difficile che li trovi. Allora, è successo questo, che io da diversi giorni andavo a camminare e vedevo diversi ombrelloni posizionati, non capendo di chi erano, giustamente cosa ho fatto? Ho aspettato un pochettino di più, questi qua dalle 5 di mattina, ripeto, si sono presentati in spiaggia verso le 10 e mezza di mattina, quindi dopo diverse ore. Là ho fatto mi sono avvicinato così per vedere, non era gente del posto, e niente, oltre a quello criticavano la spiaggia, perché quest'anno è stato un periodo forse io non vedevo la spiaggia così da 20 anni. C'è stato, sono arrivate delle alghe, che poi alghe non sono posedoni, e quelle fastidio non danno, almeno a me non danno fastidio, anzi è tutta natura quella.
0: Tra l'altro posedoni anche è molto utile al mare,
1: assolutamente,
2: certo okay. Però purtroppo sai che cose questi non capivano, e non mi è piaciuto anche il modo di pensare che avevano. Quindi l'indomani di mattina ho visto che erano sempre di là presenti gli ombrelloni, allora ho fatto: dai, forza,
1: un repulizio.
2: Differenziamo. C'è la gente giustamente che di là si fa le passeggiate, che guarda l'albeggiare, che gli piace, e mi hanno applaudito un bel po' di gente,
1: esatto,
2: applaudito, gente che faceva
1: parecchie persone erano contente. Ovviamente ricordiamo che è questa prassi di lasciare l'attrezzatura incustodita sulle

0: Spiagge, sulla spiaggia libera è un illecito, certo, amministrativo, il codice della, certo, navigazione, certo, lo sanziona, eccetera, eccetera. Certo, comunque è una consuetudine molto diffusa, certo, nelle spiagge italiane. Prima di salutarti, purtroppo, Claudio Stangoni, però io so che tu sei anche presidente del coro Santa Lucia in lingua sarda.
1: Santa Lucia,
0: esatto.
1: Lucia, perché Lucia in sardo si dice Lucia, sì, coro Santa Lucia. Stiamo organizzando con giustamente il patrocinio del comune e della regione Sardegna il Festival del Mare che si terrà il 28,
0: 29 20, e 30 agosto
1: 9 e 30, sì, si parlerà di, ci saranno laboratori di educazione ambientale aperta a tutto, convegno in cui si parla di richiamo all'ecosistema, poi ci sarà anche ci sarà anche una sorta di raccolta per 3 giorni, di raccolta rifiuti, si andrà a mare in spiaggia raccogliere i rifiuti e magari si potranno anche rielaborare, diciamo, con un po' di creatività, insomma, land art, insomma, tutto improntato nel rispetto dell'ambiente e del mare.
0: Tutto a favore del mare.
2: È brutto soltanto, certo, pensare, vi interrompo, ci sono rifiuti in un posto bello come una spiaggia in Sardegna.
0: Ma
2: è
0: se
2: inconcepibile.
0: Tu pensi che vai in navigazione e vedi buste di plastica, comunque non si riesce a trasmettere il fatto che tutto quello che anche butti certo, per strada va in un fiume e poi va, certo, in mare, l'inquinamento che poi ce lo mangiamo perché i pesci si prendono le microplastiche, certo, state trovate nella placenta, quindi veramente non si riesce a capire che il mondo questo è, se lo intasiamo in, sì, questa maniera prima o poi paghiamo,
1: sì,
0: il conto,
1: sì, sì.
0: Vabbè,
1: però
0: vabbè,
1: l'importante è da un
0: comunque
1: piccolo gesto,
0: sono importanti
1: che la
0: queste
1: gente...
0: iniziative, comunque ci sono tante persone che stanno prestando più, certo, attenzione. Grazie mille, allora, certo, Claudio, certo, Stangoni.
1: Posso fare un saluto?
0: Certo,
2: certo.
1: Saluto mia figlia Gaia e la mia compagna Maria Paola, le adoro, ok?
0: Grazie, ciao, buon grazie lavoro, mille, buona estate, buona prosecuzione.
1: Arrivederci, grazie mille.
2: Allora, ogni tanto qui, non so perché, ma quando facciamo riunioni, parliamo, no? Esce il nome.
0: Ah sì, in ogni caso qualunque esempio devi fare c'è lui, Ligabue.
2: C'è un Ligabue che dice no, perché se noi intervistassimo Ligabue...
0: Esatto, ogni volta, ogni volta.
2: E allora a questo punto lo mettiamo.
0: E lo invitiamo però.
2: Lo inviteremo, sì, adesso lui c'ha una serie di concerti importanti, pensa che ha radunato tutti i chitarristi con cui ha lavorato e li porta in giro per tutti questi concerti ancora che sta facendo, a cominciare dall'Arena di Verona. Esce anche un documentario, un nuovo documentario, il 4 settembre, e la colonna sonora è questo nuovo singolo. Un nuovo singolo dopo 3 anni è arrivato, si chiama Qualcosa per te e lui è
0: Ligabue.

0: È come vorrebbe lui, Ligabue, il suo nuovo singolo, quello uscito proprio di questi giorni, in attesa dei suoni dei concerti, in attesa del documentario il 4 settembre, si chiama Qualcosa per te.
1: E allora ci dà proprio il là per dare di nuovo la linea a Manuela Collazzo, perché mi sembra che stiamo arrivando abbastanza alla fine di questa gara.
2: Qualcosa per noi. Allora, intanto un time out chiamato da Velasco, perché l'Italia ha subito un break da parte della Slovacchia, però l'Italia ha 3 punti dal match, conduce nel terzo set 22-19, ha vinto i primi a 19 e 18 rispettivamente. Ancora indicazioni di Velasco sul posizionamento a muro, sulla fase muro difesa. Nel complesso possiamo dire che è un'Italia che ha giocato col freno a mano, ha fatto il minimo indispensabile per portare a casa la partita e consolidare ancora di più il primato nel gruppo. Velasco sta facendo anche tanti cambi, ha cambiato una schiacciatrice, una centrale, adesso sta giocando col doppio cambio, dunque palleggiatrice opposta che non sono titolari, e dunque spazio anche alle ragazze che ne stanno trovando o ne hanno trovato meno finora. Va ad attaccare quasi senza muro Miriam Silla, a conquistare il 23°
1: punto col nuovo look,
2: capelli corti corti, annunciato via social prima degli europei, capello corto.
1: Ormai non si fa nulla se non si dice pure sui social.
0: Certo.
2: Esatto. 23 Italia, 19 Slovacchia, questo conta. C'è una delle colonne della nostra nazionale, Sara Farr, al servizio, va ad attaccare la Slovacchia, pallonetto a scavalcare il muro, teniamo bene in difesa, ancora Miriam Silla, profondo il suo attacco, buona la difesa della Slovacchia sulla linea dei 9 metri, e poi mani fuori vincente, che abbiamo visto anche in scambi precedenti. Sta giocando peraltro la Rebikavska, seconda opposta della Slovacchia, è andata a segno conquistando il 20° punto per la formazione allenata, lo ricordiamo, dall'italiano Martino Polpini. Il servizio della Slovacchia su Gaia Giovannini, poi attacco a Adigue, riesce a chiudere 24-20, 4 match point dell'Italia, lo regala il primo proprio Adigue, opposta di Conegliano, che proprio ieri ha compiuto 20 anni, un festeggiamento sobrio perché insomma le ragazze devono essere
0: concentrate,
2: e Adigue lascia il posto dai 9 metri a quella che è la palleggiatrice titolare dell'Italia, Alessia Orro. 4 match point a disposizione della nostra nazionale, la Orro che peraltro è stata anche la migliore giocatrice degli ultimi mondiali vinti dalle azzurre in Thailandia. Il suo servizio sul 24-20 dell'Italia, profondo, se la cava bene in ricezione la Slovacchia, poi però va ad attaccare ancora Rebikavska, ma il suo colpo in lungo linea è fuori, dunque con un errore gratuito
1: quadruplo 3-0,
2: esatto, anche se attenzione perché non è ancora finita, c'è un ultimo tentativo, una richiesta di challenge da parte della Slovacchia per evidenziare un'eventuale invasione, un fallo delle nostre ragazze, ma non crediamo esserci stato. In ogni modo attendiamo per l'ufficialità del risultato. Sarebbe 25-20 nel terzo set, che vanno a sommarsi al 25-19 e al 25-18 dei primi due parziali. Non va a buon fine il challenge chiesto dalla Slovacchia, dunque il risultato è certificato, il quarto 3-0 dell'Italia. Non avevamo dubbi, anche se nel primo set forse la Slovacchia ci ha colto un po' di sorpresa.
1: Allora rimani con noi, dopo facciamo anche i commenti, ma adesso diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, ancora curiosità dall'Italia oggi. Antonello Cincotta ha recuperato il margherito, un grano antico, partendo da 20 spighe conservate dal nonno Antonino.
0: Com'è imprevedibile questa vita, 20
1: è meraviglioso. Oggi a Lipari lui coltiva 10 ettari e produce farina, pasta e birra. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, una storia bellissima perché unisce il ritorno alle origini, la memoria familiare romantica,
0: i grani antichi,
1: quindi anche la pancia la pancia nel senso della pappa.
3: Sì, innanzitutto grazie dell'invito, grazie per aver prestato attenzione a questa nostra storia, dove appunto un po' di anni fa, tornando dagli studi e dal lavoro da Milano, ho deciso di investire in questo piccolo cosmo che sono appunto le Isole Eolie, specificatamente a Lipari. Queste 20 spighe per me sono state, diciamo, la base per poter iniziare appunto questo progetto di recupero, sia dal punto di vista della tradizione, ma anche dal punto di vista del territorio. 20 spighe che erano lì da circa 30 anni.
0: Non ecco parlo, questo, cioè, 30 anni nel cassetto sono state queste 20
3: esatto.
0: spighe.
3: Esatto, erano lì che avevano esclusivamente una funzione ornamentale lì in cucina per bellezza, e poi appunto recuperando circa 10 ettari di terreni incolti, anche grazie naturalmente, perché questo no, diciamo, un progetto di questo tipo non è un progetto che si fa da soli, ma anche devo ringraziare le persone che sia che ci hanno concesso dei terreni, perché non tutti erano i nostri, e una parte, diciamo, ci sono stati concessi in comodato d'uso, ma anche le persone attorno. Per esempio, voglio ringraziare la famiglia Russo, che ci ha dato disponibilità di mezzi per mettere nuovamente a frutto questi terreni. Naturalmente siamo alle Isole Eolie, quindi non abbiamo enormi distese per poter naturalmente competere, diciamo, dal punto di vista della produzione, ma non è quello il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello innanzitutto di recuperare la tradizione e di dare un'opportunità in più a questo territorio, alle Isole Eolie appunto, perché chi viene solo qui vorrei far dire: beh, non vado solo per il mare, ma vado anche perché ci sono anche altre storie da raccontare, appunto, come questa.
1: Anche perché poi il terreno, no, vulcanico lì di Lipari sicuramente darà dei sapori particolari. Questo è anche un grano antico autoctono, quindi è veramente
0: il grano duro, tra l'altro, adatto alla pasta.
3: È un grano duro, figuratevi che impropriamente qui mio nonno lo chiamava barbettone per via di questa reste nera che c'era sopra appunto la spiga. Poi naturalmente ho cercato appunto di fare delle ricerche, ho avuto conferma che si trattasse appunto del grano duro margherito, che è un grano duro appunto siciliano, e quindi questa mia, diciamo, voglia di scoperta poi mi ha portato, ci ha portato a tutto il gruppo di lavoro ad acquistare un piccolo mulino in pietra, quindi trasformiamo direttamente la farina qui sul territorio, da cui otteniamo della pasta secca, appunto commercializziamo anche delle farine in alcuni appunto
1: anche birra.
3: Sì, da maggio siamo usciti appunto con questa birra fatta con appunto il grano margherito, e selezionando naturalmente anche, abbiamo alcuni ristoranti, tra cui anche Stellati, che cercano, diciamo, questo prodotto qui sul territorio.
1: Beh, una bella soddisfazione, da 20 spighe messe lì per 30 anni andare sulle tavole dei ristoranti Stellati.
3: Certo, questo, guardate, è un aspetto che noi inconsciamente non avevamo preventivato all'inizio, perché noi il nostro obiettivo era, avevamo fame di recuperare quello che in passato si faceva su questo territorio. Poi naturalmente diciamo, è un progetto che ha coinvolto le persone autonomamente, ci hanno contattato, mi ricordo proprio la brigata di questo ristorante, che sono venuti direttamente a guardare i terreni, a guardare questo nostro piccolo mulino in pietra, quindi ha qui appunto sul territorio suscitato davvero molto, molto interesse.
1: Allora, prima di salutarla, proprio una cosa veloce, perché abbiamo detto il nonno, ovviamente, ma anche la mamma Pietrina, perché ha un ruolo importante in tutto questo.
3: Sì, diciamo che Pietrina, mia mamma, ha avuto sicuramente un ruolo, non, diciamo, principalmente adesso, ma principalmente, dico, nel passato, che ha nel tempo instillato questi gesti, questi saperi un po' del passato, che pian piano hanno fatto scaturire appunto in noi questa voglia di ritorno un po' al passato, ma verso il futuro. Pietrina è stata anche fondamentale dal punto di vista, diciamo, come dire, di racconti, ma anche ultimamente con le scuole, appunto facendo appassionare anche i bambini nell'impasto del pane oleano, che ha delle forme particolari, quindi c'è anche un lavoro anche di carattere sociale, di tramandare le tradizioni, perché io faccio una considerazione che le tradizioni rimangono tali se ci sono delle persone che hanno, diciamo, la voglia di portarle avanti, perché sennò bisogna esclusivamente leggerli sui libri.
1: Se no diventa storia, assolutamente.
0: Infatti, una storia bellissima.
1: Una storia comunque in questo caso bellissima e per fortuna che continua. Grazie mille di essere stato con noi e averci raccontato questa bellissima storia e questa anche non solo storia che continua del grano margherito. Grazie Antonello Cincotta.
3: Grazie
0: ancora, bene, e soprattutto dare poi spazio e peso a queste storie che per fortuna continuano a cadere su questo pianeta. Il meteo, poi torniamo qui.
1: Sì.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
11: Meteo Radio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: L'Italia in diretta.
1: 17 quasi 35 minuti, siamo qui ancora noi, Italia in diretta, Claudio De Tommasi, Germana Brizzolari e Emanuela Collazzo, che ci racconta, ci commenta questo quarto successo dell'Italia.
2: I numeri li abbiamo un po' dati per quanto riguarda i parziali, allora li ribadiamo: 19-18-20, così l'Italia ha battuto la Slovacchia 3-0. Poi i numeri a te piacciono molto, sì. Quindi io ti dico anche che Paola Egolo è stata la nostra miglior realizzatrice con 19 punti, ben 17 attacchi vincenti. Sara Farr si è fatta notare naturalmente nel suo fondamentale migliore, il muro, 4 muri punto. Miriam Silla molto bene in ricezione. Nel complesso è stata un'Italia che ha cambiato molto, sia a inizio sfida sia durante la gara stessa. Se vogliamo forse trovare una piccola pecca, forse una disattenzione nella fase muro difesa, a fase alterna, al servizio un po' fallose, però di fronte avevano una squadra che all'inizio
1: però
2: ha dato il tutto
1: sta.
2: Per tutto,
1: esatto,
2: e
1: sì.
2: Poi lo dicevamo, l'Italia comunque ha giocato cercando di dare forse il minimo per conservarsi,
1: per
2: preservarsi
1: anche, perché domani anche c'è la Francia, tu sarai qui con noi a raccontarci la sfida che vale il primo posto.
2: Vale il primo posto nel girone, perché la Francia ha punteggio pieno. La Francia però non chiuderà domani la sua fase a gironi.
1: Partita in meno.
2: Esatto, come invece farà l'Italia. La Francia la chiuderà dopodomani, ma valendo nella classifica il numero di partite vinte, naturalmente si capisce bene che domani il successo per l'Italia è fondamentale.
1: Chiudere il contro Italia. Grazie mille, Manuela Collazzo, di essere stata con noi. Domani ritorna, e invece adesso noi andiamo a Milano per la consueta chiusura di borsa, dove è collegata la nostra Chiara Merico.
11: Sì, chiudono quasi tutte in rialzo le principali borse europee. Milano avanza dello 0,4%, più cauta Londra, mentre Francoforte guadagna lo 0,6%, in controtendenza sotto la parità Parigi, dove cala di oltre un punto percentuale il titolo di Essilor Luxottica dopo le dimissioni dal gruppo di Leonardo Maria Del Vecchio, il figlio del fondatore di Luxottica, che rimarrà azionista, ha attaccato la gestione aziendale definendola lontana dalle persone. Tra i titoli in evidenza a Milano troviamo quello di Piazza di Banca Monte dei Paschi di Siena, che guadagna circa mezzo punto percentuale. In negativo invece il titolo di Banco BPM. Poco fa si è conclusa la riunione del consiglio di amministrazione che doveva esaminare l'offerta pubblica di scambio lanciata venerdì scorso dalla banca senese appunto sul Banco BPM. Intanto il presidente della Toscana Gianni ha fatto sapere che il tesoro non cederà la quota del 4,8% in Monte dei Paschi, e l'ho detto al termine dell'incontro con il ministro dell'economia Giorgetti. Segue in positivo la seduta a Wall Street con tutti i principali indici in rialzo. Il Dow Jones guadagna circa lo 0,2%, più marcato il guadagno per il Nasdaq oltre mezzo punto percentuale. Prosegue invece in calo il prezzo del petrolio dopo l'annuncio delle nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti all'Iran. Il Brent è quotato intorno agli $89 al barile, in calo di circa il 3% rispetto a ieri. È tutto a voi.
1: E allora grazie a Chiara Merico. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica, ci stiamo tutti impicciando con le cuffie qua con Claudio.
0: Cosa anche perché Manuela Colazzo è andata via e tu sei tutti una serie di spostamenti,
1: della tua postazione.
0: È una specie
1: non
0: di
1: troppe
0: di
1: cose
0: domino.
1: Qua c'è stato tutto un movimento.
0: Allora, stiamo svelando tutto il retroscena dell'Italia in diretta. Allora la musica arriva da uno dei gruppi che più hanno avuto successo negli ultimi tempi, no?
1: E
0: arrivano
1: mi piacciono tanto
0: da Bergamo. Lui scrive un po' per tutti, perché ormai Riccardo Zanotti, che è il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, scrive davvero per tutti, cioè ovunque voi andate a cercare gli autori della canzone, beh, prima o poi troverete lui, Riccardo Zanotti. In questo caso ha scritto: volevamo fare qualcosa di diverso per distruggere un po' gli schemi e i temi ricorrenti dell'estate. Il brano è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi, incantesimi e senoglassia. Si dirà così, se non così, che
1: sì.
0: Non so neanche che
1: ora
0: cosa
1: guardiamo.
0: Sia. No, adesso spiego. Presunto fenomeno paranormale psichico di una persona in grado di parlare o scrivere in una lingua straniera che non ha mai appreso.
1: Ho capito.
0: Si chiama, sorry, scusa, lo sento, sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ho capito che raccontano una storia gotica, una linea gotica, mi verrebbe da dire, i pinguini tattici nucleari, però senti due note e capisci che sono loro.
1: Ah, beh,
0: no?
1: Sì, assolutamente.
0: No, non c'è possibilità di errore. Sorry, scusa, lo sento.
1: Carinissima, sempre ballabile, sempre divertenti. I pinguini tattici nucleari. Allora, mio caro Claudio, Meine Liebe, bella.
0: Ah, beh, Meine Liebe.
1: Dal 12 agosto c'è una novità in materia di economia circolare e gestione degli imballaggi che incide in un gesto quotidiano che facciamo tutti molto spesso, anche più volte durante il giorno, cioè bere un caffè. E allora noi ne parliamo con Michele Monzini, che è vicepresidente del Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ci dica questa novità.
2: Allora, cosa succede? Con l'entrata in vigore il 12 agosto di questo regolamento europeo, sostanzialmente anche cialde, capsule, comunque il caffè porzionato, che ormai è molto utilizzato all'interno delle nostre abitazioni, è considerato imballaggio. Tutti consideriamo l'imballaggio, non so, il flacone del detersivo vuoto, che sappiamo dobbiamo metterlo nel sacco giusto, a seconda di ogni comune, dove poi potrà essere riciclato o comunque valorizzato. Invece, per il mondo del caffè, questa è un po' la peculiarità, che la capsula estratta, che non è un imballaggio vuoto, perché al suo interno ancora il caffè e anche tanta umidità, l'acqua che abbiamo utilizzato proprio per l'estrazione, è da considerarsi imballaggio. Questo vuol dire che deve seguire sostanzialmente tutte le procedure di smaltimento, quindi raccolta differenziata e poi a valle per i raccoglitori e i valorizzatori dei rifiuti, sostanzialmente di tutti gli altri imballaggi. E questo è un po' quello che cambia per l'industria della torrefazione e per i consumatori. Sappiamo che in Italia sono tantissimi, siamo grandi, grandi amanti del
1: perché
2: caffè.
1: Perché raccontiamo cosa si doveva fare fino a prima del 12 agosto, fino all'11
2: allora,
1: agosto.
2: Fino a prima del 12 agosto sostanzialmente veniva buttato la nostra capsula esausta, poteva essere buttata nell'indifferenziato, proprio perché era un mix di umido e di imballaggio, salvo chi magari apriva la capsula, svuotava
1: tanto
2: la parte
1: ligi.
2: Umida, bravissima, la metteva nella parte umida, nel residuo umido, e invece la parte sostanzialmente di imballaggio vero e proprio pre 12 agosto sostanzialmente veniva messo nella raccolta del metallo, se era una capsula in alluminio, oppure nella plastica, se effettivamente era una raccolta, era una capsula di plastica. Oggi sostanzialmente questo cambia e bisognerà sostanzialmente mettere capsule, plastica, considerare quello che c'è effettivamente nell'imballaggio e metterle quindi nella raccolta
1: quello lì,
2: della
1: quello
2: plastica,
1: prevalente,
2: del
1: diciamo
2: metallo,
1: così.
2: Bravissima. Quello che cambierà, diciamo che il legislatore ha dato del tempo per fare questi cambiamenti, infatti questo regolamento è entrato in vigore il 12 agosto 26, ma avrà un termine molto lungo, 2040, ci sono sostanzialmente delle incombenze che le varie industrie, non solo quella del caffè, ma tutte le altre, perché gli imballaggi vengono utilizzati da tutte le aziende, tutti i produttori, pensate anche quanto imballaggio viene utilizzato per le spedizioni, che oggi appunto gli acquisti online sono comuni e
1: molto comodi,
2: quotidianità per tutti, quelli sono comunque imballaggi, quindi investe sostanzialmente a 360 gradi tutta l'industria.
1: Allora, dottor Monzini, abbiamo capito Monzini. Che dal punto di vista del consumatore ovviamente è più facile, no? Perché segue l'imballaggio principale. Immagino
2: Corretto.
1: Che dal punto di vista del produttore comunque sia un impegno, no? Perché devi trovare a questo punto un imballaggio che sia il più possibile riciclabile, immagino.
2: Questo assolutamente, ed è un impegno che tutta l'industria del caffè sta portando avanti ormai da tantissimo tempo, perché questi obblighi sono noti, sono entrati in vigore adesso, ma sono noti da tempo, e non impatta solamente su gli obblighi attuali. Come dicevo, ci sarà questo iter che sostanzialmente richiederà maggior prodotto, o meglio imballo riciclato all'interno del nostro imballaggio esterno, quindi all'interno della capsula di plastica oppure di alluminio, dovrà esserci nel tempo sempre più materiale già riciclato a monte. E poi anche Nel tempo cambieranno, avremo probabilmente, vedremo sugli scaffali delle capsule di forme anche differenti, perché bisognerà rendere più facile quello che sarà il riciclaggio appunto delle capsule, perché diciamo che l'industria farà questo sforzo di migliorare i propri imballaggi. Il consumatore dal 2028 diventerà obbligatoria questa l'etichetta, diciamo, comune in tutta la comunità europea, perché oggi ogni comune in Italia, ad esempio, ma comunque ogni nazione all'interno della comunità europea ha i suoi principi di riciclabilità e di come si dice, di raccolta differente. Invece in futuro ci dovrà essere questa armonizzazione.
1: Meno male, mi permetto di dire.
2: Diventerà tutto un po' più semplice per il consumatore.
1: Ogni volta che ti sposti, se no è un macello. Un'ultima domanda, proprio molto sintetica. La filiera noi spesso non la conosciamo, dal caffè verde a poi all'ottimo espresso che ci beviamo. Proprio sintesi in 50 secondi.
2: Allora, il caffè verde, quindi nostra, diciamo, da dove nasce il caffè, non viene coltivato in Italia ma nei paesi d'origine, quindi principalmente il primo paese produttore è Brasile, secondo Vietnam, Indonesia e poi a seguire, quindi veramente da paesi molto lontani da noi. Da lì sostanzialmente il caffè viene in Europa e viene in Italia, dove avviene la trasformazione sostanziale. Noi produciamo del caffè che diventa italiano, pur non essendo stato coltivato in origine, certo, in Italia, ma perché la trasformazione, che è la torrefazione, che è quello che rende eccezionale il nostro caffè, crea i sapori, crea i profumi che tutti noi conosciamo, viene fatta in Italia. Viene così trasformato, gli italiani sono i campioni della creazione delle miscele, sono stati gli inventori della macchina espresso e sono i migliori a creare le miscele apposite per l'espresso che tutti amiamo in Italia, ma che abbiamo esportato poi in
1: allora,
2: tutto il mondo.
1: Allora, la salute, le dico una notizia che ci dice una nostra ascoltatrice che non si firma, però esistono già capsule che vanno direttamente nell'umido. A Padova, una nota catena di grande distribuzione si è fatta il caffè a suo nome, così vedi, a Padova erano avanti.
2: Esistono appunto capsule e anche cialde che possono essere già messe all'interno dell'umido.
1: Grazie mille,
2: e quindi è una scelta
1: mille
2: poi del consumatore.
1: Grazie mille a Michele
2: a tutti,
1: Monzini, vicepresidente del Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food.
0: Uno dei nostri punti forti a questo punto,
1: adesso
0: no, Germano?
1: Ci divertiamo tanto noi su queste cose. Allora, perché un'estate fa, anzi molto di più in questo caso, cioè cosa accadeva il 25 agosto di X anni fa? Allora, inizio io perché lui è... Devo iniziare io.
0: Per forza.
1: Allora, il 25 agosto 1930 nasceva Sean Connery.
0: Hai capito?
1: Sir Sean Connery.
0: Di Edimburgo, fiero scozzese, esatto, lui, tra l'altro, esatto. Sostenitore anche dell'indipendenza Scozia nei confronti dell'Inghilterra.
1: Purtroppo è venuto a mancare nel 2020, aveva 90 anni, quindi oggi ne avrebbe compiuti 96, sarebbe stato bello uguale, come sempre è stato. È stato il primo attore a interpretare James Bond sul grande schermo nel film Agente 007, Licenza di uccidere, del 1962. Vogliamo sentire un attimo che cosa diceva?
0: E come no?
3: Mr.
4: Bond. James Bond.
1: Di noi non ha detto James Bond. A me Brizzolari, Germano Brizzolari, non viene così bene.
0: È la stessa cosa.
1: No, serve un nome più corto, assolutamente. Ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista nell'88 per la sua interpretazione di Jim Malone nel film Gli Intoccabili.
0: Untouchables, grandissimo film. L'hanno Kevin Costner, tra l'altro, già l'occhio.
1: C'ho già l'occhio languido. E tra l'altro di film ne abbiamo visti tutti miliardi. Allora mi viene in mente ovviamente Highlander, dove c'era un altro... bello, ma lui lo surclassava enormemente
0: anche, no? Come fascino, come presenza, no?
1: Assolutamente. Robin Hood, Principe dei Ladri, ha fatto un cameo che è valso metà del film.
0: Anche in competizione con Richard Gere è entrato a un certo punto con il
1: Primo
0: Cavaliere.
1: Bravo, il Primo Cavaliere, esatto. Poi non so, Indiana Jones, L'Ultima Crociata.
0: Ah, lì ha un ruolo spettacolare, divertentissimo.
1: Il Nome della Rosa, perché insomma, certo, anche altri tipi, The Rock, The Avengers, mamma mia, The Avengers, La Leggenda degli Uomini Straordinari. Poi se andiamo indietro nel tempo, tantissimo. Vabbè, oggi questa è quella che ho tanto detto io.
0: E io invece parlo di spazio, perché mi piace lo spazio. È perché il 25 agosto del 1989 veniva lanciata nello spazio una sonda spaziale, pensate, 1989 sto parlando, è la Voyager 2, che ha compiuto il suo storico sorvolo ravvicinato di Nettuno, che è l'ottavo e il più lontano pianeta del sistema solare. La Voyager 2 è ancora in viaggio, viaggia ormai a decine di miglia, è lontanissima, perché stiamo parlando di 21 miliardi di chilometri dalla Terra, ma continua sporadicamente a emettere segnali, a informare la Terra, quindi gli scienziati terrestri, di quanto succede oltre l'eliosfera.
1: Ma vogliamo sentire Nettuno? Che suono ha Nettuno?
0: Al microfono.
3: Germana, Germana,
1: che stupido. Va bene, lo scherzo. Bene, io mi immaginavo da qui a questi giorni sarebbe arrivata qualcosa del genere. Era Nettuno, ma non solo. Ma non solo, abbiamo riconosciuto. Era una dedica tutta per me, che mi ha fatto prima delle. No, prima che cos'era? Luglio.
0: Luglio, è vero, sì.
1: Forse com'era? Addirittura era giugno.
0: Giugno, era giugno. Ma dedica speciale soltanto a te.
1: Era venuto a trovarci,
0: eh?
1: Vogliamo dire chi era?
0: Dai.
1: No, dimmelo tu. Perché
0: no, dimmelo tu, la dedica è tua, ma scusa. Ma guarda, no,
1: la
0: scusa.
1: No, vabbè, la vediamo.
0: Ma sì, comunque era Francesco Sarci.
1: Sì, lo so, vabbè, volevo dirlo tu un po' più carino.
0: Ah, no, allora la dedica, esatto. Francesco Sarci, delle vibrazioni.
1: Mi come che sono che qua. Nessuno dicesse mai, uno facesse una canzone che diceva Germana, lui me l'ha fatta.
0: E soprattutto la usasse come segnale
1: c'era
0: telefonico.
1: Giulia, c'è adesso anche Nettuno, va bene. Ok, grazie al nostro Leo Patanè che sempre.
0: Ma ancora lo spazio.
1: Tanto carino, ancora lo spazio, perché il 25 agosto del 2012 purtroppo veniva a mancare quello che è stato il primo uomo a mettere piede sulla Luna, il 21 luglio del 69, allora italiana, come comandante della missione Apollo 11, lui era Neil Armstrong.
0: Quello che disse la famosa frase, no? un piccolo passo per l'umanità, per l'uomo, ma un grande balzo per l'umanità.
1: Sentiamo un po'.
5: Ha toccato il suolo lunare.
6: No, non ha toccato.
5: Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston.
0: Sono le 15:17 a Houston e lui era una voce storica che ha raccontato tutto l'allunaggio ed era appunto Tito Stagno.
1: Invece adesso sono le 17:55 e noi siamo per dare la linea al GR delle 18, prima un po' di musica però.
0: E arriva la musica dal 2002, è stato il loro più grande successo, duo elettronico dall'Inghilterra, si chiamavano Fru Fru, quello che è stato il loro grande successo era proprio questa. It's good to be in love. Ci risentiamo subito dopo il GR, ancora
1: pochi
0: qui
1: minuti.
0: Per l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ore 18.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Contro il caro carburanti, domani si riunisce il Consiglio dei Ministri per varare una nuova proroga del taglio delle accise. Gli sconti dovrebbero essere confermati ancora per alcuni giorni. Il governo lavorerà poi a una misura più selettiva contro il caro energia destinata soprattutto alle fasce di reddito più basse. A Mosca la visita del ministro degli esteri Vaticano, Monsignor Paul Gallagher, che ha incontrato il suo omologo russo, Sergei Lavrov. Da entrambi è stata espressa disponibilità al dialogo, ma sulla fine della guerra le posizioni restano divergenti.
4: This war must end.
5: Questa guerra deve finire. Non usa mezzi termini, Monsignor Gallagher, dopo l'incontro con Lavrov, primo impegno di una visita di 3 giorni in Russia. Secondo l'inviato del Papa, il conflitto in Ucraina non si risolverà con i mezzi militari e la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per una pace negoziata. Dal ministro degli esteri russo la rassicurazione: siamo pronti a trovare soluzioni utili e aperti alle richieste del Vaticano. Il Cremlino aveva però appena respinto il piano di pace proposto da Zelensky con la creazione di una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi nei territori contesi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa e nessun altro può occuparsi della sua gestione, la risposta di Mosca, che aveva anche definito inaccettabile lo schieramento di contingenti militari di paesi NATO in Ucraina dopo l'annuncio di Macron del via alle esercitazioni militari in autunno. Risolto intanto il giallo di un aereo da trasporto militare americano atterrato a Mosca, a bordo il direttore della CIA, John Red Cliff, nella sua prima visita in Russia per una serie di incontri. E proprio dagli Stati Uniti, riferisce Zelensky, sono arrivati in Ucraina alcuni missili di difesa Patriot. Valentina Isa, GR1.
3: La cronaca: saranno indagati per lesioni colpose i genitori della bambina di 5 anni precipitata dal terrazzo di casa al quinto piano a Montebelluna nel Trevigiano.
6: Un volo di 10 metri fortunatamente attutito da una tenda a parasole è atterrata sulla terrazza al secondo piano dell'edificio in cui vive con i genitori dopo essere caduta da una finestra. È successo a Montebelluna nel Trevigiano. Vittima, una bimba di 5 anni. È in condizioni critiche ma non in pericolo di vita e la sua prognosi resta riservata. Egli trasportata all'ospedale di Padova dove dopo una lunga serie di visite è stata ricoverata per i molteplici traumi riportati. Non è ancora chiaro come e perché la piccola, di origine cinese, si sia sporta al punto tale dalla finestra per poi cadere. Da quanto trapela in casa, al momento dell'incidente erano presenti entrambi i genitori, che però non si sarebbero accorti di nulla. Certo che lo spavento a Montebelluna è stato tanto. Alcuni testimoni hanno assistito al volo ed hanno allertato i soccorsi, i vigili del fuoco, SUEM 118 e carabinieri, che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Montebelluna, Davide Calimani, GR1.
3: Esce dal carcere il trapper 26enne Tony Boy. Il GIP di Milano gli ha concesso i domiciliari a casa dei genitori in provincia di Padova, ritenuta dal magistrato un contesto sicuro. Tony Boy, all'anagrafe Antonio Weber, era finito in cella il 22 agosto per la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e di una pistola Beretta calibro 6.35. Italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri che vanno male a scuola. E la proposta rilanciata dal ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Il ministro chiede anche una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi, evitando concentrazioni troppo elevate. L'inclusione non basta, serve un modello di integrazione, ha detto il ministro. La sparizione delle opere di Antonello da Messina dal museo a Cascina. Fonti di polizia smentiscono che uno dei custodi sia attualmente indagato. Notizia riportata oggi dalla Repubblica, ma la sua posizione resta sotto la lente degli inquirenti.
0: Non convincerebbero gli inquirenti le dichiarazioni rese da uno dei quattro custodi del sito da cui sono stati trafugati i capolavori di Antonello. Sentito come persona informata dei fatti, avrebbe fornito risposte in contraddizione col racconto degli altri colleghi. Intanto la regione ha realizzato un'inchiesta interna che avrebbe riscontrato irregolarità e il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza, errori umani, massima la riservatezza in questa fase sui dettagli, che potranno far scattare provvedimenti disciplinari. Mario La Rocca, dirigente generale della Regione Siciliana e Beni Culturali.
2: Se qualcosa non ha funzionato mentre la tecnologia ha funzionato, evidentemente c'è stato un errore umano. Questo ovviamente si trasfonde negli atti ispettivi che abbiamo effettuato e nella relazione che faremo all'ufficio provvedimenti disciplinari.
0: Stamattina all'assessorato regionale ai beni culturali un vertice con i direttori dei musei e dei parchi ha affrontato anche il tema della sicurezza e di come implementarla. Da Palermo per il GR1, Salvo Toscano.
3: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
7: L'Italia in diretta.
3: Ultima ora insieme a Claudio De Tommasi
8: e a Germana Brizzolari.
3: Soli, senza Manuela Collaccio adesso.
8: Eh no, la partita è finita, esatto. Però tornerà nei prossimi
3: domani,
8: giorni.
3: Assolutamente, alle 16 domani è qui con noi per l'ultima partita di queste qualificazioni degli europei femminili di volley a Göteborg, sfida contro la Francia. Allora, la nostra squadra, Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Lucia Pioppi, regia Leonardo Patanè.
8: E alla parte tecnica con la sua fluente barba, Jacopo Teodoro.
3: DJ. Jacopo, il nostro TG, il nostro Jacopo.
8: Allora, prima di avere il nostro ospite,
3: e che ospite
8: parliamo di musica, anzi sentiamo musica, perché stiamo parlando di una canzone che, guarda caso, oggi abbiamo parlato sempre d'amore con la musica. In questo caso la domanda è proprio di quelle cosmiche, ma alla fine mi ami o no? Si chiama Love Me or Love Me Not, e lei Robin Lehner.

0: Insomma, un amore che non si decide. Lui prima mi stringe forte, poi mi spinge via e poi vabbè, allora mi ami o non mi ami?
1: Domanda lecita. Allora, presento un po' il nostro ospite prima di dire chi è. È nato a Peschiera del Garda il 2 agosto del 41, quindi ha da poco festeggiato i suoi 85 anni. Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano, ha lavorato anche come stuntman e fino ad approdare ad esempio anche al cinema di un tal Sergio Leone. Allora, ben trovato e grazie di essere con noi a Fabio Testi.
2: Ciao, grazie a voi, altro che, grazie a voi. Bella la musica, mi è piaciuta, stavo ballando.
0: Stavi ballando, vedi? Ecco, beh. Che musica ti piace, Fabio? Qual è la musica che preferisci, che ascolti abitualmente?
2: No, il blues, mi piace il blues. Ah, il blues. Sono ecco. Particolarmente legato ai vecchi tempi.
1: Però vecchi tempi, e tu stesso hai detto pochi giorni fa, a luglio, alla vigilia appunto di festeggiare le tue 85 candeline, che sei assolutamente, non ti senti assolutamente in pensione, vuoi fare tante cose, infatti tante le fai. Adesso partiamo dal passato e poi approdiamo anche al presente. Tu ovviamente sei diventato molto noto negli anni 60 e 70, hai lavorato appunto, come dicevo, con tanti registi famosi italiani, hai fatto western, hai fatto cinema d'autore, poliziesco, melodramma, eccetera, per esempio c'erano fatti tante le fai. Adesso partiamo dal passato e poi approdiamo anche al presente. Tu ovviamente sei diventato molto noto negli anni 60 e 70, hai lavorato appunto, come dicevo, con tanti registi famosi italiani, hai fatto western, hai fatto cinema d'autore, poliziesco, melodramma, eccetera, per esempio c'erano

0: Io ero ragazzino e sul lago di Garda venivano a girare dei film di pirati perché avevano costruito una piccola cinecittà navigante, diciamo. E lì da comparsa ho conosciuto gli Statman di Roma, con loro sono entrato nel gruppo poi è arrivato a Roma seguendo un film, abbiamo fatto gli interni a Roma e avanti, avanti, avanti, fin tanto che poi un regista di Milano che faceva uno spot per la Coca-Cola mi ha voluto come protagonista dei caroselli. Allora c'erano i caroselli, non so se qualcuno si ricorda.
1: Eh sì, come no, certo.
0: E feci la controfigura, mi ricordo, a Johnny Dorelli in una caduta da un pennone con 20 centimetri di neve nel lago. E poi il regista Dorelli ha finito il contratto, dice: prossimo anno, dice, farai tu il protagonista. No, di cui non volevo assolutamente, perché già mi ero diplomato e già io volevo andare in Africa a fare il geometra, pensa un po'.
2: In Africa a fare il geometra, fine... è un po' andata diversamente.
0: E poi alla fine siamo accordati e ho incominciato con questi spot della Coca-Cola, che poi da lì, insomma, sempre facendo lo stuntman, un regista mi ha detto, dice, dove io lavoravo, in quel film lavoravo come acrobata, il prossimo film western, dice, lo farai tu come protagonista. Io ci ho riso in faccia subito, perché pensavo mi prendessi in giro. Invece feci il film, e il film poi l'abbiamo visto all'Ani Cagli, mi ricordo, in prima tutti gli amici, il gruppo lì, decisi, dico, di provare. Mi sono iscritto all'accademia, ho fatto 2 anni di accademia. De Sica venne a farci l'esame. De Sica aveva bisogno di un attore italiano, perché per avere i premi governativi allora doveva avere il 50% del cast italiano, e da lì poi vince l'Oscar e il film e via. Da lì poi ho fatto 102 film, 103 anzi, con l'ultimo che ho fatto a Berlino.
2: Esatto, perché allora facciamo un salto in avanti nel tempo, perché appunto ha presentato il lavoro più recente, Reflections in a Dead Diamond, un film del 2025 presentato proprio alla Berlinale. Non ce la faccio a darti del day. Uno ti ha visto in TV,
1: sì, fai parte, cioè, della famiglia, Fabio.
2: Sì, no, non ce la si fa, no, anche perché insomma una presenza, ok, mi permetto di dare del tuo, e hai presentato appunto alla tua prima Berlinale.
0: Sì, ho fatto tutti gli altri festival, avevo fatti, mi mancava Berlino, e ho avuto la soddisfazione appunto con questa produzione francese belga di essere in concorso a Berlino, ero l'unico italiano, non abbiamo vinto, però insomma per me è stata,
2: avevi anche un bel ruolo, no?
0: Ho coronato la carriera finendo con...
2: L'ho fatti tutti i festival, è un ex agente segreto, no? Insomma, un thriller noir, sì. Spionaggio, quindi anche interessante. Tu appunto, diciamo, hai lavorato con i grandissimi, no? del cinema, Sergio Leone, Vittorio De Sica, l'abbiamo citati. Quale frase, quale consiglio poi ti è rimasta addosso negli anni comunque?
0: Ma consiglio, sì, ricordo Jean Gabin, io feci un film con Jean Gabin in Francia, era un film poliziesco, ero l'unico italiano che faceva quota italiana, e lui mi disse una grande cosa, dice, mi raccomando, dice, nella vita fate un piano B, perché il cinema è una grande famiglia, i produttori ti amano, ti adorano, fin tanto che tu giri il film, dopo l'ultimo Chuck, se potessero, ti ammazzano. Perché gli hai fatto spendere i soldi, hai fatto le bizze, dice, stai attento, dice, creati il piano B. E io mi sono sempre legato a questa massima di Jean Gabin, che il quale appunto mi disse, mi sono sempre riservato il 51% per me e il 49 per il cinema.
2: Quindi il tuo piano B era la vita, comunque.
0: Sì, la vita, le alternative allo sport, al cinema, facendo sport, facendo altre attività. E ho continuato anche poi l'architettura, ho continuato con delle società di lavorazione. Insomma, ho sempre avuto il piano B. E grazie a Dio, insomma, mi sono sempre trovato bene.
2: Tra l'altro hai fatto anche tanta televisione, non so se può essere un piano B oppure, diciamo, un piano A bis.
0: Ma diciamo che la televisione fa sempre parte dello spettacolo, ecco. Lo spettacolo è bello, bellissimo, stupendo. Io sono stato fortunato di aver goduto dei belli anni del cinema, dei migliori anni che abbiamo avuto noi a Roma nel cinema.
1: Infatti,
0: il cinema italiano allora ha insegnato nel mondo. Dunque ho avuto la fortuna

0: di essere nel punto giusto al momento giusto, ecco.
1: Infatti gli anni che citi tu sono stati davvero gli anni in cui il cinema in italiano era il numero uno al mondo e dava un po', no, lezioni un po' a tutti. C'è qualcosa che rimpiangi di quegli anni, di quel periodo, qualcosa nel, in generale, di questa straordinaria tua carriera che magari avresti fatto o percorso differentemente?
0: No, grazie a Dio non ho rimpianti, ho sempre fatto quello che mi sono sentito di fare, ho fatto delle scelte a volte non tanto felici, altre meno, altre più, dico, ma ho cercato di diversificare il genere di film, perché all'epoca andavano i film western, i famosi spaghetti western.
1: Sì, certo.
0: Io non volevo infilarmi in questo genere di film, altrimenti venivo identificato come quello dei film western, e ho rischiato facendo anche dei film con dei registi debuttanti. Pensa, ho fatto debuttare 12 registi io, rischiando di mio, perché sai, quando un regista non è conosciuto, non ha esperienza, alcuni film sono andati bene di questi debuttanti, altri male, però insomma anche il film che era andato male mi ha sempre insegnato qualcosa, analizzando il perché è andato male, analizzando le scelte, e devo dire che i critici anche sono sempre stati benevoli con me, hanno capito, passando da un debuttante a un Mauro Bolognini, era difficile, però l'ho fatto, ho rischiato e mi è andata bene.
2: Vabbè, si sente nella tua vita, insomma, in quello che hai fatto, il coraggio, insomma, e l'essere, come dire, attivo nella vita, no? Mangiarsi la vita è sicuramente qualcosa di tuo. Tra l'altro non si può non citare il capitolo bellezza con te, no? Perché sei sempre stato considerato uno dei belli del cinema, della televisione. Secondo te è una cosa che aiuta, che comunque dà tanta responsabilità?
0: Ma sai, l'estetica nello spettacolo è importante, la prima immagine è quella che conta, certamente mi ha aiutato, ma all'epoca quando mi facevano questa domanda dicevo, ci sono tanti brutti, stupidi, ci sarà anche qualche bello intelligente, possibile, perché
2: certo.
0: Non era capibile il fatto che potessi anche continuare ad andare avanti, insomma.
2: Non poteva essere solo la bellezza, insomma. Ovviamente. Se potessi
0: andare...
2: Sì, dimmi.
0: No, di quella preparazione innanzitutto, che è importante nel nostro lavoro, perché il professionista, allora il professionista vero era ritenuto in considerazione, era tenuto in evidenza. Oggi purtroppo non è più così, perché non essendo più un mercato libero è difficile ma dico sempre anche ai giovani, se vi preparate, studiate, preparate, dico, la professionalità vince sempre, anche se su 10 raccomandati c'è sempre bisogno di uno
2: che porti avanti
0: allora
2: la baracca.
0: Vince sempre la professionalità. Ecco, io recito, ho dovuto impararmi l'inglese, francese, spagnolo, ho recitato anche in cinese, penso, ho fatto un film western a Shanghai pensa un po', cioè è la preparazione che serve innanzitutto, e questo devo dire grazie alla mia famiglia, a quello che mio padre mi ha trasmesso come educazione, di lavorare e non adagiarsi mai sugli allori. Ecco, questo è importante.
2: Se tu potessi tornare in un set del tuo passato, in una giornata precisa di un set del tuo passato, dove andresti a riviverla quella giornata?
0: Ritornerei nell'ultimo film che ho fatto a Nizza, in uno dei migliori hotel di Nizza, dove avevo l'appartamentino qui e il set nell'altra stanza, pensa, era l'ideale, mai stato così bene. A Monte Carlo eravamo di casa, insomma, ecco, io ritornerei su quel set facilmente.
2: Allora, invece il Fabio Testi privato, che cosa uno non si immagina che sa fare benissimo Fabio Testi?
0: Ma benissimo, non sono specializzato.
2: Abbastanza bene, cioè una cosa che dici, no, ma non me l'aspettavo.
0: Beh, a me piace coltivare le rose, io ho il mio giardino, mi coltivo le mie rose, quello mi diverte, quello mi rilassa, mi fa rilassare, il lavoro manuale poi ti distrae, ti fa rilassare, e devo dire che mi rigenera, ritorno alle origini praticamente, dunque il lavoro manuale è importante.
2: Perché le origini con le rose?
0: Le origini, dico, per dire che mio bisnonno era un contadino che aveva dei terreni, e quando mio padre poi si ammalò di tumore, ricomperai quei terreni che erano, tra virgolette, sarebbero arrivati a mio padre, e mio padre da malato di tumore, è andato avanti 10 anni ritornando nella sua terra. E io, da uomo di lago, mi sono innamorato della terra, devo dire che è stata una bella scelta la mia.
2: Un'ultima domanda e poi ti liberiamo, povero Fabio Testi. Tu hai fatto tantissimi personaggi, hai interpretato tantissimi personaggi, uno che vorresti fare adesso?
0: Addio fratello crudele, con Peppino Patrone Griffi come regia, è stata una dei più difficili, una tragedia shakespeariana che mi è rimasta un po' dentro per la difficoltà appunto di questo personaggio, e devo dire che mi ha dato tante soddisfazioni quel personaggio, perché ho imparato tante cose e lo rifarei, ecco, quello
2: sì. Ecco, bene, benissimo. E allora Fabio Testi, adesso quest'estate dove la finisci di passare?
0: Adesso io torno dal festival di sono in Polonia, a Danzica, dove hanno fatto una retrospettiva di Fabio Testi proiettando 5 film miei. Ogni sera proiettavano un film, ogni sera dovevo commentarlo poi a fine spettacolo.
2: Non in polacco, no, perché hai imparato tante lingue. però in polacco no.
0: No, in inglese, ho tenuto questa cosa. Ogni sera una conferenza che durava un'oretta dopo il film, e dove mi sono rivisto 5 film miei che non me li ricordavo più, chiaramente. Ed è stata una bella soddisfazione, sono stata la prima volta che fanno una retrospettiva di Fabio Testi a Danzica, pensa, per una città stupenda che non conoscevo. Ed è stata una bella esperienza. Dunque passo, poi sono stato al Festival di Bilbao, poi sono stato al Festival di Valencia.
1: Vabbè,
0: poi
1: non
0: sono
1: ti fermi mai, quindi
0: insomma,
1: Fabio
0: giro di festival in festival. Il guaio è che mi danno il premio alla carriera, capito? Quello è il guaio.
2: Non pensiamo al premio alla carriera, l'importante è quello che uno si sente dentro. Grazie mille,
0: infatti,
2: veramente.
0: Io sto incominciando adesso.
1: Ecco, perfetto.
2: Grazie mille di essere stato con noi, Fabio Testi.
0: Un abbraccio, grazie.
2: Un abbraccio a te, ciao.
1: Allora, l'Italia in diretta, grazie a Fabio Testi ancora una volta. Lui è raffinato, colto, ironico, unico, immediatamente riconoscibile, naviga tra jazz, swing, ritmi latini, tango, ma anche il cantautorato, ovviamente. Era il 1984, usciva un brano che si chiamava Sotto le stelle del jazz, e Paolo Conte. Arrivano i GR regionali subito dopo, e poi torniamo qua per l'ultima parte dell'Italia in diretta.
2: A fra poco.

0: da do da do da do da do da do da.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, 2 ore l'attesa al piazzale italiano in direzione di Chamonix, dove c'è la coda. A4 Venezia-Trieste, traffico bloccato, c'è un incidente tra Cesalto e San Stino di Livenza in direzione di Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, code per 3 km, il traffico è intenso tra Peschiera e Sirmione verso Brescia, ma torniamo sulla A4 Venezia-Trieste, anche qua traffico intenso e coda a tratti tra La Tisana e Cesalto in direzione di Venezia. A9 la Chiasso, c'è un incidente tra Ponte Chiasso e Lago di Como in direzione di Como. Sulla 14, 1:20 tempi di percorrenza stimati tra Forlì e il bivio 14:1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima autostrada, code a tratti e traffico intenso. Sulla 1:50 minuti tempi di percorrenza tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze, anche qui code a tratti e traffico intenso. Sulla 14 c'è un incidente tra Pedaso e Fermo verso Ancona, si è formata la coda. E sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze e Scandicce la Strassegna verso Livorno, materiali dispersi. A risentirci al prossimo aggiornamento.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: Ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
6: Acqualete.
5: What the?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
8: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
9: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
8: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
9: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10:30 e alle 14, Rai 2.
10: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Strage sulle strade del Lazio, 5 vittime in 2 giorni, l'ultima è un 19enne morto dopo un grave incidente sulla via Flacca a Gaeta. Colleferro, la Dia Joanna, centinaia i funerali della 50enne uccisa dal marito, domani la fiaccolata in ricordo di lei e di tutte le donne vittime di violenza. Torna il grande caldo sul centro-sud dal 27 agosto, una nuova espansione dell'anticiclone africano porterà una vera e propria cupola di colore con il picco atteso tra giovedì e sabato. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. È salito a 5 il numero delle vittime sulle strade della regione in 2 giorni. L'ultima è Eugenio Vellotti, 19 anni, morto dopo il grave incidente di domenica sulla via Flacca a Gaeta. Il bilancio drammatico che riaccende l'allarme sulla sicurezza stradale.
2: Non si ferma il tragico bilancio delle vittime sulle strade del Lazio. Non ce l'ha fatta Eugenio Vellotti, il 19enne in sella ad uno scooter, che era rimasto gravemente ferito domenica notte in un incidente sulla via Flacca alle porte di Gaeta. Nello scontro tra lo scooter e un'auto era morto sul colpo il suo amico Pierluca Pascali, che era alla guida. Lui era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Formia, ma erano troppo gravi le lesioni che aveva riportato. Dolore dell'intera comunità di Gaeta. Il 19enne è la quinta vittima in incidenti stradali in regione in 2 giorni. Nella stessa notte di domenica, in provincia di Viterbo, nel territorio di Vetralla, un violento impatto tra 2 moto era costato la vita ad un motociclista di 56 anni, gravemente ferito l'altro centauro, un fattorino di 21 anni. Un altro motociclista, 65 anni, è morto la notte scorsa in un incidente a Tessennano, ancora nella Tuscia. Dopo lo scontro con un furgone ad Artena, in provincia di Roma, sabato sera, era morta una donna di 51 anni. Forse per un malore aveva perso il controllo della vettura. Nella Caramba, sull'asfalto, erano rimasti coinvolti diversi altri veicoli. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Centinaia di persone hanno partecipato oggi al Palazzetto dello Sport di Colleferro ai funerali di Ioanna, la 50enne madre di 5 figli uccisa a coltellate dal marito una settimana fa. A celebrare il vescovo della diocesi di Velletri-Segni, Stefano Russo, che ha ricordato che la bontà di Ioanna è sempre andata oltre le parole accanto ai più fragili come sua missione di vita. Domani la fiaccolata per le vie della città per ricordare lei e tutte le donne vittime di violenza. È indagato per duplice omicidio colposo il titolare del chiosco di Panini dove lavoravano Francesco Di Fazio, 36 anni, e Gabriele Tullio, di 15 anni, morti nella notte di venerdì ad Allomiere durante il palio. Secondo una prima ipotesi, 2 sarebbero deceduti per una intossicazione da monossido di carbonio, forse prodotto dall'alimentazione dei frigoriferi, sistemato vicino alla tenda dove dormivano. Sarà l'autopsia in programma oggi al Verano a chiarire le cause della morte. La procura di Civitavecchia vuole verificare anche i contratti di lavoro e le condizioni di sicurezza del furgone e delle attrezzature. Indagano i carabinieri di Civitavecchia insieme agli ispettori della ASL. E torna il grande caldo sul centro-sud. Dal 27 agosto una nuova espansione dell'anticiclone africano porterà una vera e propria cupola di colore con il picco atteso fra giovedì e sabato. A Roma e nel Lazio le temperature torneranno a salire rapidamente con notti tropicali e minime che potrebbero restare intorno ai 25 gradi, atteso anche pulviscolo sahariano con cieli velati. È attivo da questa mattina in tutto il Lazio il numero unico 116-117 che sostituisce la tradizionale guardia medica. Il servizio operativo 24 ore su 24 è dedicato ai problemi sanitari non urgenti, febbre, malesseri, dubbi sui farmaci e necessità di un primo consiglio medico. Il numero è gratuito e può essere chiamato da residenti, turisti e lavoratori presenti temporaneamente nella regione. Gli operatori forniscono assistenza medica, infermieristica e psicologica anche in più lingue. L'obiettivo è ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso. E il regista e produttore statunitense Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Alessandro Giuri di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premi Davide di Donatello. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia del Cinema Italiano potrà ora riunirsi per deliberare formalmente la nomina. In una lettera indirizzata al ministro della cultura, Martin Scorsese ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Manuele Rinaudo. L'informazione regionale torna alle 19.30 su Rai 3 e da Danilo Fumiento, che ha coordinato e condotto in studio questa edizione, un augurio di un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti per averci seguito.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'Italia in diretta.
7: Sono le 18:36 20 secondi. Questa è Radio 1 e questa è l'Italia in diretta, la nostra ultima neanche mezz'ora, perché stiamo parlando di 24 minuti più o meno. Germana Brizzolari
8: e Claudio De Tommasi.
7: Pronti per voi anche per questa ultima parte. Allora, cominciamo con la musica?
8: Sì, direi di sì. Ancora sto pensando a Fabio Testi.
7: Simpatico, divertente.
8: Bravo, simpatico, bravo, bello.
7: E in grande forma. Musica napoletana, la nuova musica napoletana è rappresentata soprattutto da un duo che fa proprio delle radici. Del resto succede sempre con i napoletani, no? Le radici, specialmente quelle musicali, sono davvero tanto importanti. Riescono a mescolare diverse influenze, dal funky a quello che è la tradizione partenopea, a quello che sono anche gli influssi e le influenze dal mondo. Insieme si fanno chiamare New Genea. Questo è il loro nuovo singolo, dal loro album che parla della luna, chissà perché si chiama Carè.

0: Grande successo per questo loro People of the Moon, li hanno chiamati anche un po' in giro in tutta Europa, sono nei vari festival, tantissimi festival che si sono susseguiti uno dietro l'altro per quel che riguarda la musica europea. Neo Genea da Napoli, Calais.
1: E invece noi adesso abbiamo il nostro spazio di salute e benessere e partiamo da un libro che si chiama Processo al colesterolo, la verità della scienza oltre equivoci e falsi miti, un libro appunto di Fulvio Ursini, che è professore emerito di chimica biologica all'Università di Padova. Ben trovato, buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Edito da Raffaello Cortina, scritto anche con Paola Arosio. Allora, lei, professore, usa un po' la metafora di un processo, no? Appunto, come dice il titolo, accusa e difesa contrapposte, che mettono appunto a confronto, anche con il supporto, diciamo così, dei periti, le evidenze, no? Chiave su quello che è il colesterolo. Allora, intanto ci dica questo, l'idea come è nata.
2: Beh, l'idea è nata dal fatto che in una maniera o nell'altra sono 50 anni che faccio il biochimico e lavoro sui lipidi, le ossidazioni, il metabolismo, e fondamentalmente uno stimolo c'è stato dalle ultime linee guida, che portano dei valori suggeriti e quindi in un certo senso tra virgolette imposti ai medici, sempre più basse.
1: Esatto.
2: Che fanno? Sì. Sanno sentire il colesterolo come responsabile di qualcosa, e questo bisogna dirlo chiaramente, non lo è. Il colesterolo è una molecola di cui siamo fatti tutti noi e partecipa al nostro metabolismo, ma al nostro essere, le nostre cellule non sarebbero le stesse senza colesterolo. È una molecola che ha vinto 13 premi Nobel e nemmeno uno relativo al fatto che abbia fatto del male, e che purtroppo dagli anni 50 in poi, a fronte di malattie, e c'è poco da fare, è così, le cardiovascolari e la neurodegenerazione non hanno una causa. E si sono sostituite le ricerche delle cause e dei colpevoli con delle analisi di tipo statistico epidemiologico. E questo un po' alla volta ha fatto confondere.
1: Quindi
2: la sensazione,
1: correlando chi aveva un colesterolo più alto a una mortalità.
2: Esatto. Una correlazione che, dobbiamo dirlo, è debolina, non è che sia così chiara.
1: Quindi, per citare un film, il colesterolo è un presunto colpevole, diciamo che è stato individuato.
2: Ma il mio titolo originale. Ha ragione, nel mio titolo originale del libro, prima dell'aiuto clamoroso della dottoressa Rosio, il mio titolo era Il colesterolo è innocente, era solo un testimone. E non le nego che me l'ha suggerito un titolo del genere, cronache nere di cui si sente parlare quotidianamente, in cui abbiamo esperti e controesperti che ti dicono varie cose. Il colpevole deve essere colpevole, e per essere colpevole deve rispondere a dei principi dettati dalla scienza, e per scienza richiedo il rigore della scienza, che noi chiamiamo.
1: Ad esempio, quali principi dovrebbero essere, invece di 2,40 prima, 2,20, HDL, LDL, di cui tutti
2: sono buoni tutti, che vuole che le dica? Sono buoni tutti, sono buoni in funzione di una serie di considerazioni statistiche che nascono da una cultura che è tipicamente non la cultura dello scienziato o del biochimico, ma la cultura del consulente finanziario, che ti dice che comprando certe azioni o vendendole altre, comprando dei titoli, ho un rischio maggiore o minore. E non siamo andati più avanti di là. E quindi non possiamo sostituire il valore e l'importanza della biologia e del rigore della scienza con degli argomenti che sono puramente statistici, matematici. Benvenuti, per farci capire qualcosa, ma abbiamo dei precedenti, diciamo, non poco onorevoli nel passato.
1: Ad esempio?
2: Per citare alcuni esempi, ricordiamo le uova. Erano criminalizzate, certo. Non era vero.
1: Sì, si diceva non più di 2 a settimana, invece è completamente diverso. Sì.
2: È chiara, il troppo fa male di qualsiasi cosa. Ma dare delle regole che vanno a criminalizzare alcuni cibi, Me ne cito un altro che si sta sciogliendo come la neve al sole, il famoso discorso dei grassi. C'è stato addirittura un processo negli Stati Uniti, perché in pratica si è scoperto che gli scienziati, tra virgolette, hanno in una qualche maniera voluto forzare la criminalizzazione dei grassi. Perché? Perché erano pagati dall'industria degli zuccheri. E abbiamo visto poi i malanni che hanno combinato. Cioè, lungi da me è parlare male della statistica, dell'epidemiologia.
1: Però bisogna appunto, dobbiamo dire che
2: con
1: ci sta
2: un buon livello di
1: c'è un processo prima medico da seguire, un processo nel senso di procedimento in questo caso. Sì,
2: la medicina è uno dei componenti di questa storia, perché c'è la medicina, c'è la scienza di base, c'è la chimica, c'è la fisica, c'è la matematica, ci sono tante cose. E il povero medico possa anche capirlo che alla fine si trova bombardato da linee guida che diventano quasi delle imposizioni paternalistiche. Devi fare così. Se hai un paziente a 2,20 devi dargli dei farmaci.
1: Le famose statine, no?
2: Sì. O correlati. Che poi tra l'altro, le statine si dice che servono ad abbassare la sintesi del colesterolo, eccetera. Non è quello il meccanismo. Le statine servono a modificare la sintesi del colesterolo dentro le cellule affinché le cellule che si sentono senza ne tirino più via dal plasma, dal sangue. Quindi in pratica lo abbassiamo nel sangue, lo facciamo crescere nelle cellule e siamo tutti contenti. E poi quello che è nelle cellule deve trovare delle altre lipoproteine per essere eliminato la seconda volta. Cioè, io ho sentito il bisogno per qualcosa scientificamente e poi la dottoressa Rosio mi ha aiutato a metterli in una maniera, spero, leggibile dai non addetti ai lavori. Il punto era questo,
1: insomma, non dare del colpevole basandosi solamente sui numeri e sulla statistica. Non lo è. Questo è quello che emerge dal suo libro. Grazie mille di essere stato con noi, Fulvio Ursini, professore emerito di chimica biologica all'Università di Padova, con il suo processo al colesterolo, la verità della scienza oltre equivoci e falsi miti, appunto edito da Raffaello Cortina. Grazie di essere stato con noi e buona giornata. Buonasera.
2: Ringrazio anche il delegato, anch'io mi interessa. Grazie, buona serata.
0: Nel 1973 un signore chiamato Bob Marley con il suo gruppo The Wailers componeva una canzone che è rimasta poi nella storia e che racconta una storia di quella che è stata la sua infanzia a Kingston in Giamaica, in quel quartiere si chiama Trench Town, in cui ne ha viste davvero di tutti i colori. La canzone era Shot the Sheriff, uno dei suoi fondamenti, una delle colonne che Eric Clapton, che Bob Marley ha portato nel mondo. Mi sono confuso con Eric Clapton perché proprio quella di Eric Clapton invece non andiamo a sentire. E si chiama I Saw the Sheriff.

0: Certo, lui non era nato a Kingston in Giamaica, però insomma lo spirito del reggae l'ha colto pieno. Eric Clapton nella versione, la sua versione del classico di Bob Marley and the Wailers, I Shot the Sheriff. Siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo spazio però per un ultimo ospite.
1: Assolutamente. Tu come dormi?
0: Non troppo bene di questi tempi, non so se è il caldo, non so se cosa.
1: Un po' tutto, ed è invece un elemento essenziale per il nostro benessere, dormire ovviamente, più si è piccoli, neonati anche 13-14 ore, noi diversamente giovani
0: meno.
1: Un po' meno, ma mica tanto. Allora, benvenuto al dottor Gianluca Rossato, responsabile del centro di medicina del sonno dell'IRCCS, ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrardi, Valpolicella, benvenuto.
2: Buonasera.
1: Allora, l'importanza del sonno credo che non la dobbiamo stare a dire noi, ma anche la qualità del sonno, eccetera. E noi invece spesso lo sottovalutiamo quanto è importante per il nostro benessere.
2: Esatto, purtroppo il sonno è troppo spesso sottovalutato. Non è affatto un momento in cui il cervello e l'organismo si spengono, ma in realtà è uno stato biologico estremamente attivo, caratterizzato dall'alternanza di due fasi che conosciamo tutti, la fase REM e la fase non REM, in cui in queste fasi noi consolidiamo la memoria e l'apprendimento, regoliamo le emozioni e riorganizziamo le connessioni neuronali. Inoltre, durante il sonno vengono anche regolati il metabolismo, l'attività cardiovascolare, la secrezione ormonale e la funzione immunitaria. Quindi dormire non significa semplicemente riposarsi come tutti noi pensiamo, ma è una fase indispensabile di manutenzione e riorganizzazione dell'intero organismo.
1: Tra l'altro ho letto proprio quello che stava dicendo lei, è la certificazione che dormire bene aiuta anche per esempio nelle diete, paradossalmente, per dimagrire.
2: Esatto, è fondamentale anche per le diete. Dobbiamo sempre ricordare che sonno, alimentazione e esercizio fisico sono i tre pilastri della salute e dovremmo sempre pensare ad utilizzare tutti e tre questi pilastri per garantire una salute prolungata nel tempo.
1: Che quando invece dormiamo poco oppure male, cosa succede al nostro organismo?
2: Beh, una distinzione importante da fare è subito tra una notte singola dormita male e invece le conseguenze a lungo termine della deprivazione di sonno, quella che noi chiamiamo deprivazione cronica. Perché una singola di notte insufficiente, ridotto, come sappiamo tutti, il giorno dopo possiamo avere sonnolenza, riduzione dell'attenzione, una riduzione dei tempi di reazione, fino a una difficoltà di apprendimento nelle prestazioni cognitive. Il problema è quando questa riduzione di sonno si protrae nel tempo, diventa cronica, che è uno dei problemi della società in cui stiamo vivendo, è che oltre ai sintomi che noi abbiamo già descritto, abbiamo un aumento significativo dei rischi di incidenti stradali e lavorativi,
1: certo,
2: ma soprattutto un aumento del rischio delle malattie cardiovascolari, metaboliche e dell'umore.
1: Diceva Claudio De Tommasi che ovviamente con questo caldo che c'è stato in quest'estate, lunga estate, abbiamo
0: ancora non finita,
1: se le previsioni parlano di ancora ondate di calore, questo è un altro dei fattori che disturbano un buon sonno.
2: Esatto, il nostro organismo per dormire ha bisogno di ridurre leggermente la temperatura interna. È chiaro che se l'ambiente è troppo caldo diventa difficile disperdere il calore e quindi ci accorgiamo subito che abbiamo più difficoltà ad addormentarci, tendiamo a svegliarci più presto e il nostro sonno diventa più breve. Quindi per semplificare, il caldo, soprattutto se associato ad una umidità elevata, riduce e aumenta il sonno.
1: Certo, tra l'altro ho letto che di recente degli scienziati hanno individuato nel cervello il motore proprio del sonno, dei circuiti neuronali specifici che regolano la spinta a dormire quando ad esempio la veglia si prolunga. Quanto è importante, detto insomma, per noi profani, questa scoperta?
2: Questa scoperta è importante perché diciamo che da oltre 40 anni noi sappiamo che più rimaniamo svegli e più aumenta la pressione biologica al sonno, quello che definiamo pressione omeostatica. Quello che non conoscevamo era dove e come il cervello trasformasse queste ore di veglia in necessità di dormire. Questo studio che è stato condotto sui topi identifica proprio alcune popolazioni neuronali che sembrano fare questo lavoro.
1: E ad esempio ci sono delle cose che influenzano, ho visto la serotonina e il GABA, no? L'acido gamma aminobutirrico.
2: Esatto, quello che hanno scoperto sono due popolazioni a livello della RAF mediano, che è una zona del tronco encefalico, che sono neuroni GABAergici e serotoninergici, quindi influenzati dal GABA o dalla serotonina, che fino a poco tempo fa noi ritenevamo essere due neurotrasmettitori con funzioni differenti, uno più per la veglia e uno più per il sonno. Invece questo studio dimostra che questi neuroni possono lavorare sinergicamente insieme per promuovere il sonno.
1: Interessantissimo, professore, staremo ancora tanto a parlare con lei, però sta arrivando invece il GR delle 19, dobbiamo dare la linea
0: si
1: ai nostri
0: all'ordine.
1: Colleghi. E allora grazie al dottor Gianluca Rossato, responsabile grazie. Del centro di medicina del sonno dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrardi Valpolicella. Insomma, cerchiamo di dormire bene e meglio un po' a tutti. Claudio Tomasi, domani ti vedo?
0: Sì, ti vedo anch'io magari, perché alle 16 saremo di nuovo qui pronti per voi per il pomeriggio di Radio 1, ovvero l'Italia in diretta del pomeriggio.
1: Allora, altre tre ore insieme, non vi diciamo che cosa abbiamo preparato per voi, già sapete che c'è la pallavolo e questo è un dato, poi le altre cose dovete assolutamente collegarvi su Radio 1. Allora, adesso, come detto, c'è il GR1 delle 19, buon pomeriggio, buona serata.
0: Buona serata a tutti voi da Germana Brizzolari
1: e Claudio De Tommasi.
0: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete.
2: What the?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il direttore della CIA Ratcliffe a Terra Mosca con un aereo militare, incontri riservati. L'inviato del Papa Gallagher da Lavrov a riavviare subito gli sforzi per la pace. Caro carburanti, domani Consiglio dei Ministri per la proroga dei tagli sugli accise. Extra profitti Palazzo Chigi, equità solo con intervento europeo. La presidenza irlandese, ci sarà un confronto. La bimba morta per difterite a Palermo, i genitori indagati per omicidio colposo denunciano gli ospedali che hanno avuto in cura la piccola. In Francia prima la siccità, ora il tornado, decine di feriti e 300 case danneggiate. In Italia allagamenti al nord, rovente il sud, torna il caldo africano. Agosto di eclissi, dopo il sole e la luna, spettacolo all'alba del 28 agosto, l'ombra della Terra coprirà il 90% del satellite che si tingerà di rosso. Europei di pallavolo, ancora una vittoria per 3-0 per le azzurre di Velasco e la quarta consecutiva battuta alla Slovacchia. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la visita in Russia del ministro degli esteri Vaticano Monsignor Paul Gallagher, che ha incontrato il suo omologo russo Sergei Lavrov. Al centro del colloquio la fine del conflitto in Ucraina, e a Mosca è arrivato anche il direttore della CIA, la corrispondente.
4: Risolto il giallo del misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca in giornata, secondo CBS e altri media americani, il direttore della CIA Ratcliffe è arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di quest'aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare negoziati, perché il conflitto, ha detto, non può essere risolto con mezzi militari. La Santa Sede continuerà a offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni affrontate nell'incontro. Mentre il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Il presidente ucraino Zelensky fa sapere di avere già ricevuto missili per la difesa aerea, senza specificarne quantità e provenienza, ma ha aggiunto ne servono altri. Il leader ucraino ringrazia Papa Leone per il forte sostegno spirituale accompagnato da aiuto concreto sul piano umanitario e il presidente della Repubblica Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia all'Ucraina. Dazi, la guerra Stati Uniti-Canada. Ottawa annuncia contromosse alle tariffe annunciate da Trump, che nel frattempo stringe in una morsa economica a Teheran. Il corrispondente.
5: L'Iran sta fallendo, non riesce a pagare gli stipendi dell'esercito, ma continua a uccidere chi protesta. Con queste parole sui social, Trump torna a insistere sulla situazione economica della Repubblica Islamica, dopo che il segretario al Tesoro Bessent ha illustrato gli strumenti della nuova guerra finanziaria. Nuove sanzioni subito, stretta su traffico di petrolio illegale e riciclaggio di denaro, la minaccia soprattutto di espandere le sanzioni secondarie, che colpiscono aziende e individui non americani che fanno affari con l'Iran, partendo da settori come asset digitali, oro, tecnologia, aviazione e trasporto marittimo. Misure che investiranno anche la Cina, primo partner economico dell'Iran, assicura Washington, che per ora si è limitata a un avvertimento. Proprio il ruolo della Cina in un altro mercato, quello canadese, è uno degli elementi chiave della guerra, stavolta solo commerciale, in corso tra Stati Uniti e Canada. Trump, che ha annunciato una nuova ondata di dazi, attacca. Ottawa ci truffa da decenni, è scontro su agricoltura e automotive, ma nelle scorse settimane Washington aveva criticato anche le aperture del paese confinante alle industrie di Pechino. E ora il presidente lancia una provocazione. Potremmo cambiare il nome del lago Ontario in Lago America. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: A Gerusalemme, nuova operazione contro l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Il premier israeliano Netanyahu annuncia lo smantellamento di un centro per la sicurezza professionale. Esulta Ben Gvir, il ministro per la sicurezza. Ancora violenze dei coloni in Cisgiordania, 5 feriti, ed è di pochi minuti fa la notizia che il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato l'espulsione dei rappresentanti olandesi dal centro internazionale di supporto per Gaza, Kiryat Gat, che parte del Border of Peace per la striscia, e la motivazione, si parla di iniziative anti-israeliane del governo olandese. Rai Radio 1 alle 19:05 minuti, parliamo del caro carburanti. Domani in Consiglio dei Ministri un'ulteriore proroga dello sconto sulle accise per il gasolio, cui dovrebbe seguire un intervento mirato rivolto alle fasce più deboli.
0: Il provvedimento per prolungare il taglio delle accise dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura mirata per sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. L'obiettivo, spiegano a Palazzo Chigi, è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo. L'economista Andrea Monticini.
2: È più efficiente andare su interventi mirati per le famiglie più bisognose, e non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora, che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
0: Intanto si registrano nuovi rialzi per i carburanti. Oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,091 euro per la benzina e 2,207 euro per il gasolio. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Il governo è impegnato sul caro carburanti, ma anche sul tema degli extra profitti. In diretta Carla Macrellino.
6: Sì, buon pomeriggio, lo avete sentito, sul tavolo del governo domani alle 18 ci sarà una breve proroga di alcune misure che sono già in vigore sui prezzi dei carburanti, lo hanno spiegato proprio da Palazzo Chigi dopo un vertice di maggioranza che è stato presieduto da Giorgia Meloni anche con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. È stato chiarito che l'Italia continua comunque a portare avanti con determinazione, hanno detto, l'idea del contributo sugli extra profitti del settore energetico, però hanno anche specificato che serve un intervento coordinato a livello europeo, questo per garantire con neutralità ed equità che tutte le aziende dell'Unione contribuiscano in egual misura, evitando quindi delle discriminazioni di mercato. Si è poi puntualizzato anche che la Commissione europea non è stato chiesto un parere o un'autorizzazione, quindi non siamo di fronte ad un rigetto, possiamo dire così, delle posizioni italiane, ma che con la lettera che hanno inviato il 22 agosto l'Italia con altri 5 paesi europei, che è stata indirizzata tra l'altro alla presidenza di turno irlandese, si chiede un confronto, cioè un dialogo politico tra i ministri delle finanze e degli stati membri. Da Palazzo Chigi hanno anche sottolineato che resta indiscutibile che ciascun paese mantenga la facoltà di adottare misure nazionali. È tutto, linea allo studio.
3: E il caro carburanti tiene banco anche al meeting di Rimini, uno dei nostri inviati.
7: Contento per i loro guadagni miliardari, più contento se una parte torna agli italiani. Matteo Salvini da Rimini chiede nuovamente un contributo di banche e società energetiche, ma non basterà, avverte, serve anche più deficit.
8: Bruxelles sullo scostamento non può dire né sì né no, Bruxelles prende atto, è una scelta del governo italiano, non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno.
7: Ipotesi su cui gli alleati di Forza Italia si mostrano freddi, quanto ai cosiddetti extra profitti, Maurizio Lupi, Noi Moderati e Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, chiedono si proceda a livello europeo. Una proposta, quella di tassare chi con la crisi di Hormuz ha aumentato i suoi margini, arrivata anche dalle opposizioni. Critiche però con l'ennesima proroga dello sconto sulle accise. Michele De Pascale, PD.
9: Se noi continuiamo a usare le risorse come doping, un mese in più di sconto, due mesi in più di sconto, e non aggrediamo il problema alla radice, alla fine una parte di quei soldi vanno agli speculatori.
7: Non vorrei che la prossima proroga fosse di 6 ore, ironizza Ettore Rosato da Azione. Gli italiani hanno già pagato 12 miliardi in più per i carburanti, lamentano i 5 Stelle, molto più di quanto tagliato con 8 decreti inutili. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
3: Al meeting di Rimini si parla anche della produzione siderurgica dell'acciaio in Italia, in aumento di oltre il 6%. Il problema è a Taranto, a dirlo è il ministro delle imprese Urso, che per l'Ilva annuncia novità.
10: La partita per il futuro dell'ex Silva si allarga. Ad annunciarlo è il ministro delle imprese Urso dal palco di Rimini. Un quarto operatore, ha riferito il ministro, si è aggiunto alla gara internazionale.
11: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal e sapete che c'era anche Flax e si è aggiunto un quarto, grande operatore europeo.
10: L'accelerazione su un potenziale compratore punta a disinnescare le tensioni scaturite dalle recenti sentenze della magistratura milanese che ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto con gravissime ripercussioni sull'occupazione.
11: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo e che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio.
10: Per questa ragione l'agenda d'autunno è già tracciata. Nei primissimi giorni di settembre verrà convocato un tavolo d'urgenza a Palazzo Chigi. L'obiettivo è blindare la continuità produttiva e varare un piano straordinario di rilancio per il territorio, garantendo che il passaggio ai privati avvenga senza drammi sociali. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
3: E torniamo sugli extra profitti, perché la presidenza di turno dell'Unione Europea, la presidenza irlandese, fa sapere che proprio che apre al dialogo sugli extra profitti. Ora le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux non sono un allontanamento dal gruppo ma un'operazione di pulizia della governance. Lo previsano fonti vicine a LMDV Capital, che parlano della conseguenza di una valutazione sulla coerenza dei propri ruoli. Nella lettera di dimissione il figlio del fondatore aveva parlato di una gestione aziendale distante e impersonale. Il risico bancario, il CDA di Banco LMDV Capital, che parlano della conseguenza di una valutazione sulla coerenza dei propri ruoli. Nella lettera di dimissione il figlio del fondatore aveva parlato di una gestione aziendale distante e impersonale. Il risico bancario, il CDA di Banco

0: Intanto il ministro dell'Economia ha congelato la sua quota in Monte dei Paschi per non interferire con le operazioni in corso. La cronaca: a Palermo proseguono le indagini sul caso della bimba morta per difterite, nuova mossa intanto dei genitori.
1: Dopo essere stati indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno presentato alla procura di Palermo una denuncia querela contro i medici dei tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. L'accusa dei familiari è di non aver diagnosticato la vera causa del malessere della bambina e di conseguenza di averla curata in modo non appropriato. Secondo l'esposto, Anna Rosa sarebbe stata sottoposta a interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute, causandone la morte. I genitori hanno nominato un proprio consulente specialista in medicina legale, igiene e prevenzione affinché partecipi all'autopsia che sarà svolta domani. Nei confronti della coppia, il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale. Il cuginetto della piccola resta intanto ricoverato dopo aver contratto anche lui la difterite. Era vaccinato ed è in buone condizioni. Intanto, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, i genitori degli studenti di asili, materne ed elementari del capoluogo siciliano stanno ricevendo messaggi nei quali si anticipa la richiesta di fornire il certificato vaccinale dei propri figli per confermarne l'iscrizione. Claudio Vigolo, GR1.
0: E ci sono novità nell'inchiesta sull'omicidio di un bracciante pakistano in provincia di Foggia.
2: Sarebbe stato picchiato brutalmente e poi finito a coltellate. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, il 32enne del Pakistan, scomparso il 4 agosto e ritrovato dopo 18 giorni dal fratello nel bagagliaio della sua auto nei pressi di Borgo Mezzanone, considerata la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa. Stamani il primo esito dell'autopsia compiuta nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Foggia. Nonostante il cadavere fosse in avanzato stato di decomposizione, è stato escluso l'utilizzo di armi da fuoco. Tra le piste seguite dagli investigatori, quella del caporalato. Fin dal ritrovamento del cadavere, un connazionale ha riferito che Saddam, arrivato in Italia 4 anni fa, era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto con la sua auto nelle campagne del Tavoliere per la raccolta dei pomodori. È probabile che questa attività possa essere la base del delitto, forse un regolamento di conti. Nel ghetto foggiano, quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
0: È ricoverata in gravissime condizioni la bambina di 5 anni precipitata dal terrazzo in casa a Monte Belluna in provincia di Treviso. La piccola è finita sul terrazzino di un appartamento circa 10 metri più in basso. I genitori, entrambi di origine asiatica, rischiano una denuncia per lesioni colpose. Il trapper Tony Boy lascia il carcere di San Vittore. Il GIP di Milano gli ha concesso i domiciliari a casa dei genitori in provincia di Padova, ritenuto a un contesto sicuro. Il 26enne era stato arrestato sabato scorso per il possesso di una pistola calibro 6,35 per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il magistrato ha però fatto ora cadere questa seconda accusa. Caldo torrido, ma non solo. Anche la Francia fa di nuovo i conti con i devastanti effetti del cambiamento climatico. La corrispondente da Parigi.
3: È tornato il sole a Pomas, villaggio di 1000 anime nel dipartimento dell'Aude, non lontano da Carcassonne, dove si è abbattuto un tornado che ha danneggiato più di 300 abitazioni, con tetti divelti, muri crollati e diverse strade interrotte a causa della caduta di alberi. Un boato assordante ha preceduto l'arrivo della tromba d'aria, visibile a chilometri di distanza, con la sua classica forma imbuto, accompagnata da grandine e forti raffiche di vento che hanno superato i 200 km orari. In meno di 10 minuti tutto è stato travolto, case, negozi, spazzati via automobili e camion, trascinati per centinaia di metri. Secondo l'osservatorio meteorologico, un fenomeno estremamente marcato ed eccezionale per intensità ed estensione dei danni e delle conseguenze. Il dipartimento dell'Aude, funestato in questa estate canicolare dagli incendi e dalla siccità, è una delle zone a rischio del paese. Dal 1776-17 i tornado che si sono abbattuti sulla zona. Tra i fattori di rischio, la forte umidità del periodo e la variazione del vento che cambia di intensità e direzione. 39 persone sono rimaste ferite, 15 trasferite in ospedale, di cui 2 in gravi condizioni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Anche in Italia diverse regioni alle prese con il maltempo, ma sta per arrivare una nuova ondata di calore.
4: Questa è la mia pizzeria, completamente allagata.
5: I cittadini di Bibione, in Veneto, postano video con le vie del centro trasformate in torrenti, le auto che sembrano mezzi anfibi.

0: derby e i bagnanti in fuga dalla spiaggia. Oggi anche lì la pioggia si è manifestata in forma di nubifragio, perché col cambiamento climatico anche i temporali estivi non sono più quelli di una volta e quando arrivano, spesso accompagnati da venti fortissimi, fanno disastri, come è successo ieri a Varese, dove una tromba d'aria ha tirato via il tetto di una casa, oggi a Orvieto, dove gli alberi caduti hanno interrotto la viabilità e danneggiato persino le tombe del cimitero. Mentre si contano i danni da maltempo, è in agguato un'altra ondata di calore, la versione estrema di quello che una volta chiamavamo bel tempo. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Al sud supereremo i 38-39 gradi, alcune regioni nelle aree più interne raggiungeranno ancora i 40 gradi. La giornata più calda sarà quella di venerdì.
0: Donatella Gori, GR1.
2: In arrivo un'eclissi di luna, uno spettacolo da non perdere nelle prime ore di venerdì.
3: Chiude in bellezza il cielo notturno di agosto, mese ricco di eventi astronomici straordinari. Dopo l'eclissi totale di sole, il passaggio dello sciame delle Perseidi che ha illuminato le notti a cavallo del mese di stelle cadenti, arriva a fine mese l'eclissi parziale di luna. Sarà visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto. Per gli appassionati vale la pena l'alzataccia, perché un'eclissi lunare più importante di questa ci sarà solo a Capodanno del 2028. Sveglia quindi alle 3 del mattino per chi non vuole perdersi l'evento dal suo sorgere. L'eclissi inizierà alle 3.23 con l'ingresso della Luna nella penombra terrestre, ma il momento più interessante per l'osservazione è dalle 4.33, quando il satellite inizierà a immergersi nell'ombra della Terra, il culmine alle 6.12. Gianluca Masi, astrofisico e curatore scientifico del Planetario di Roma.
4: Il disco lunare sarà coperto dall'ombra terrestre per oltre il 96%, quindi in effetti è quasi totale questa eclissi parziale, che occorre osservare da luoghi che offrano una visuale sgombra da ostacoli in direzione ovest. Ad occhio nudo, se si ha un binocolo tanto meglio.
3: Francesca Fornario, GR1.
2: Si riaccende la stagione dei concerti, ecco gli appuntamenti più attesi dei prossimi mesi, da Jovanotti a Baglioni, da Bob Dylan e Muse.
5: Da un po' di tempo che non ho scampo.
6: Sono molti i nomi attesi nelle settimane a venire, iniziando proprio da settembre. Jovanotti ha scelto Roma e il Circo Massimo per la festa finale del Summer Party, doppia data il 12 e 13. Prima volta all'Ippodromo SNAI di San Siro, il 6 per David Guetta, stessa cornice ma il 12 per la coppia rap Marracash e Guè. Ottobre non è da meno. Francesco De Gregori terrà una doppia residenza con Nevergreen, Perfette Sconosciute. Dal 27 una serie di concerti a Teatro Sala Umberto di Roma e dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano. Claudio Baglioni ha ben 7 date, a partire dal 24 ottobre a Piazza di Siena, Villa Borghese. Anticipazione del tour rimandato all'anno prossimo. Scendono le temperature e via i palazzetti. Da novembre, ormai introvabili, i biglietti per Bob Dylan, che farà tappa a Milano il 2, a Roma il 5, a Bologna il 7. A chiudere il mese, i Muse con il loro nuovissimo spettacolo. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Edmondo Cotta e Carlo Boninsegna. Ora il GR1 Sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: GR1 Sport.
2: In studio Giuseppe Bisantis. Continua senza sosta la marcia della nazionale femminile di pallavolo agli europei. Solo vittorie, nessun set perso. Stavolta la sconfitta è toccata alla Slovacchia. Il nostro servizio.
3: 0 set persi, 4 vittorie su 4, tutto secondo previsioni. L'Italia sta dominando il girone, anche permettendosi il lusso di cambiare. E così contro la Slovacchia riposo per due assolute protagoniste finora: Antropova nell'inedito ruolo di schiacciatrice e il libero Fersino dentro Nervini e Spirito. Contratte le azzurre in avvio di partita, sorprese forse dall'atteggiamento aggressivo delle avversarie e anche costretta a inseguire la nostra nazionale, ma quando accelera trovando il giusto ritmo, nonostante qualche imprecisione in ricezione e un alterno nella fase muro difesa, scava il solco 25-19. Il secondo set è quasi una solo di Paola Egonu, varietà di colpi di attacco e punto di riferimento imprescindibile. Anche nei numeri è forse la migliore Egonu vista fin qui, 19 punti, miglior realizzatrice della gara. Dopo il 25-18 del secondo set, nel terzo ampio il turnover di Velasco, un parziale mai in discussione che si chiude sul 25-20 con un errore in attacco della Slovacchia allenata dall'italiano Martino Volpini. 11 muri punto, 4 di Sarafar. Italia convincente sotto rete. Domani con la Francia sfida per il primato nel gruppo. Manuela Collazzo, GR1.
2: Tutte campionesse le nostre azzurre della pallavolo. Altri due grandissimi del nostro sport sono alle prese con problemi al ginocchio. Questa mattina Federica Brignone si è sottoposta ad un intervento di pulizia del ginocchio sinistro, quello operato ad aprile del 2025. Tra 4 settimane potrà riprendere gli allenamenti con l'obiettivo di essere pronta per l'inizio della stagione sciistica previsto per fine ottobre. Yannick Sinner, il ginocchio destro malandato, gli ha fatto prendere la decisione di saltare gli ormai imminenti US Open. Questa mattina nuovo controllo al J Medical di Torino. Qui l'obiettivo è esserci per il torneo di Pechino a fine settembre. Sinner farà terapie per tutta la settimana. Sinner dunque al centro medico della Juventus. Juventus che vede una girandola di portieri. Siamo al mercato. Dopo l'arrivo di Vicario, oggi è sbarcato a Torino il polacco Kamil Grabara in prestito dalla Wolfsburg. Dovrebbe partire da secondo nelle gerarchie. Lungo con social di Mattia Perin, che va in B al Palermo e saluta tutti dicendo che gli 8 anni in bianco e nero lo hanno fatto diventare uomo. Si rivolge in alto, ma sempre via social, Rafa Leao, e qui siamo al Milan. Sul suo possibile trasferimento, forse all'Aston Villa, Leao dice: Dio guida tutto. Infine il ciclismo. Tadej Pogacar, senza rivali, stravince la quarta tappa della Vuelta in salita ad Andorra, arrivando in solitaria. In classifica generale è già davanti di 3 minuti e 21 secondi sulla connazionale Roglic, secondo dopo il GR1 delle 21, zona Cesarini, con interviste, notizie, approfondimenti sportivi. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: 19:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco. 2:30 l'attesa al piazzale italiano, coda verso Chamonix. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Como Montelimpino verso Lainate c'è un incidente e la conseguente coda in direzione di Lainate. A4 Torino Trieste, coda per incidente tra Bivio A4, A21 Torino Brescia e Castagnato in direzione di Milano. A4 Venezia Trieste, traffico intenso, coda a tratti tra allacciamento A28 Porto Gruaro Pordenone e Cessalto in direzione di Venezia, poi code per un incidente tra San Donato di Piave e San Stino di Livenza in direzione di Trieste. A14 Bologna Taranto, coda a tratti e traffico intenso, 1:10 tempi di percorrenza stimati tra Faenza e il Bivio A14 A1 Milano Napoli, siamo in direzione di quest'ultima autostrada. Anche sulla 1 code a tratti e traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 c'è poi un incidente con la conseguente coda tra Arezzo e Incisa Reggello in direzione di Firenze. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS.
10: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
12: Ah! È arrivata questa per lei.
13: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
14: Farò ricorso sulla Gazzetta.
15: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
16: Posso vincere.
17: Ispirato a una storia vera.
18: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
19: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
20: Non sai stare al tuo posto.
21: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
19: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
22: La legge di Lidia Poet. Questa sera alle 21:30, Rai 1.
23: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
24: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
25: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
26: Il premier mette a punto in queste ore.
27: The president did what he always would.
28: The Afghan government says they're not surprised.
29: Zapping.
30: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 25 agosto 2026. Come sempre in apertura vi faccio una breve rassegna dei temi che tratteremo questa sera e degli ospiti che saranno con noi. E partiremo dalla questione dei carburanti, diesel, benzina, che aumentano a vista d'occhio nei distributori. Il governo sta facendo tutto il possibile per contenere senza strafare con i conti pubblici il costo alla pompa di benzina e diesel, e ha deciso con un provvedimento ponte, così come viene definito, di prolungare di altri 2 giorni, cioè oggi e domani, 25 e 26 agosto, la riduzione di 17 centesimi sulle accise imposte su appunto i carburanti in Italia. È un metodo che funziona. Fino ad oggi sono stati spesi quasi 2 miliardi di euro trovati con vari sistemi di copertura. Ci chiediamo se questi 2 miliardi di euro abbiano, diciamo, svolto il loro ruolo, abbiano fatto sentire il loro effetto sulle tasche degli automobilisti, dei consumatori, e se non ci fossero magari modi migliori o più efficaci, più di lunga durata per garantire, per proporre ai consumatori un prezzo del carburante più accessibile. Ne parleremo con Carlo Stagnaro, direttore della ricerca e degli studi dell'Istituto Bruno Leoni. Poi parleremo di immigrazione, se ne parla sempre molto sui giornali, sui media, ne parlano molto i politici. L'immigrazione è sempre il piatto forte del dibattito politico in qualsiasi momento, specie quando si entra in fase elettorale. Immigrazione, quindi, c'è il caso dei cosiddetti dublinanti, un neologismo non particolarmente convincente, che però riguarda quei migranti che hanno il loro primo arrivo in Italia o in qualsiasi altro paese di primo sbarco, poi si dirigono in altri paesi europei, i quali hanno però diritto, secondo appunto Dublino, a rimandare indietro ai paesi di prima accoglienza questi migranti. Su questo c'è una tensione molto forte tra l'Italia, che in questo momento vede attivarsi molti paesi che, dopo l'approvazione del nuovo patto migrazione della Unione Europea, hanno ripreso a chiedere la possibilità di riaccogliere i migranti nei loro paesi e rimandarli in Italia. Ne parleremo con Vital Bazzolini, giurista, editorialista del quotidiano Domani. E poi parleremo di Ucraina, 35esimo anniversario della sua indipendenza dalla Unione Sovietica. Di nuovo molte promesse, molti viaggi. Il leader del Regno Unito, Burnham, è andato personalmente a Kiev, come molti altri, il presidente del Consiglio Europeo Costa, altri si sono collegati da remoto, come il primo ministro, come il presidente del Consiglio Giorgio Meloni. Promesse di aiuti, di sostegno fermo, senza sì e senza ma. Però quello che vediamo è che ogni notte le città ucraine vengono bombardate senza nessuna difesa da parte russa. Ci sono promesse anche qui, missili a lunga gittata, l'aumento della difesa antiaerea, ma per ora, diciamo, appunto, soltanto promesse. Intanto si muovono i cosiddetti volenterosi, c'è anche l'idea di fare delle esercitazioni in Polonia nell'eventualità poi di mandare soldati in Ucraina. L'Italia, come ha più volte detto, non parteciperà a queste esercitazioni perché non intende mandare soldati in Ucraina in nessun momento. Ne parleremo comunque con Giovanni Martinelli, analista militare, collabora con diverse riviste del settore, spesso nostro ospite su questi temi. Poi parleremo di come sono falliti clamorosamente, rovinosamente, gli accordi commerciali sui dazi tra Stati Uniti e Canada, tra l'altro due grandissimi alleati, confinanti, che si trovano, diciamo, nello stesso emisfero di interesse degli Stati Uniti. L'accordo sulle tariffe, l'accordo sui dazi è diventato una guerra commerciale aperta tra i due paesi. Trump ha fatto partire i dazi al 50% su moltissime merci in uscita dal Canada verso gli Stati Uniti. Il primo ministro Carney ha fatto lo stesso oggi, stabilendo un 50% di dazi su più di 700 prodotti canadesi consumati negli Stati Uniti. Quindi guerra aperta. Noi ne parleremo con Paolo Quattrocchi, un avvocato, direttore del Centro Studi Italia-Canada e anche vicepresidente della Camera di Commercio Italiana nel West Canada, e ci faremo un po' raccontare come mai, come si è arrivati a questa crisi, dovuta a quanto pare in gran parte da richieste politiche più che da richieste commerciali da parte degli Stati Uniti, che hanno anche messo in discussione per certi versi l'utilizzo della guerra della lingua francese in alcune parti del Canada, in particolare, come sapete, in Quebec, dove questa è maggioritaria. Parleremo poi con Domenico Cangiano, che è un professore associato di critica letteraria e letteratura comparata a Ca' Foscari a Venezia, e ha anche scritto alcuni libri che hanno, con punti di vista diversi, esplorato la questione della cultura woke, vi sarete accorti che per un motivo o per l'altro in Italia si è ricominciato a parlare di woke, di wokismo, dopo che in America Alessandro Ocasio-Cortez ha fatto una battuta in cui sembrava in qualche modo voler ridimensionare o in parte rinnegare alcune esagerazioni di quelle che un suo collega di partito ha chiamato woke 1, come se ci fosse in ballo l'arrivo o già la presenza di un woke 2. E Giuseppe Conte in Italia molto, molto velocemente, diciamo, molto abilmente, ha scritto un lungo articolo per Repubblica dicendo che anche la sinistra italiana doveva superare il woke. Che cos'è il woke? A che serve? Come è stato utilizzato politicamente? Come la sinistra e la destra ne hanno fatto un elemento di scontro? Noi ne parleremo appunto con Domenico Cangiano, cercando proprio di darvi le fondamenta di tutto, sia simboliche che politiche, di tutta questa questione. Chiuderemo con una buona notizia. Sarà con noi il professor Paolo Antonio Ascierto, che è un oncologo italiano che lavora all'Università Federico II di Napoli, ordinario di oncologia, ed è l'unico italiano che è coinvolto in un test ormai di fase 3 di una combinazione di farmaci che ha dato dei risultati molto molto promettenti nella lotta contro il melanoma, un tumore della pelle che ha spessissimo, come sapete, esiti fatali. Ne parleremo con Ascierto. Bene, 19:36 minuti, questa è la scaletta di oggi, state con noi, vi faccio sentire intanto i titoli del TG3.
0: Volo militare americano all'aeroporto di Mosca. I media USA a bordo il capo della CIA per incontri riservati. Il Cremlino no al piano di pace di Zelensky, l'inviato del Papa. Questa guerra deve finire. Domani CDM sul caro carburanti, ipotesi mini proroga al taglio delle accise, poi aiuti mirati. Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga Bruxelles. Le opposizioni, basta misure tampone, serve soluzione strutturale. Ex Ilva, il ministro Urso, nella gara anche un operatore europeo. Si tratterebbe del gruppo ceco CE Industries. I sindacati, tutelare ambiente, salute e i posti di lavoro. La morte della piccola Anna Rosa a Palermo per difterite. La famiglia della bambina denuncia 3 ospedali. Diagnosi sbagliate, cure inadeguate. Gli esperti, con il vaccino salvate 2 milioni di persone. Il maltempo al nord, trombe d'aria e temporali, voli cancellati all'aeroporto di Malpensa e al centro-sud quinta ondata di caldo, l'allarme per la temperatura degli oceani superati 21 gradi. Nuovo intervento per Federica Brignone dopo l'infortunio al ginocchio sinistro e il recupero che l'ha portata al doppio oro olimpico. Sanitari e federazione, operazione riuscita, tra qualche settimana potrà riprendere l'attività fisica.
30: 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buonasera Stagnaro, bentornato a Zapping.
1: Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
30: Allora, cerchiamo di capire un po' che cosa sta succedendo, diciamo, nello scontro tra il governo e il costo dei carburanti. Un po' ricostruito, mi sembra che da metà marzo circa il governo ha continuato a cercare fondi, risorse per abbassare il costo delle accise, un conto che appunto da marzo ad oggi è arrivato, a quanto ho visto, a circa 1.963 milioni. Il governo in queste ore, tra oggi e domani, mi sembra voglia confermare un'ulteriore mini proroga, 25 e 26 agosto, ancora con 17 centesimi in meno sui costi del carburante, per arrivare forse anche a una piccola nuova proroga in quello che viene chiamato appunto il controesodo della prossima settimana, in cui il governo vorrebbe far trovare alla pompa di benzina ancora questo sconto. A che punto siamo? E sta veramente servendo questo così costoso provvedimento?
1: La risposta alla domanda è: dipende servendo a cosa. Se il punto è paghiamo oggi, quando facciamo il pieno, prezzi della benzina e del gasolio inferiori a quelli che pagheremmo senza l'intervento del governo, molto probabilmente sì. Se viceversa la domanda è stiamo spendendo saggiamente risorse comunque ingenti, come lei diceva, siamo attorno ai 2 miliardi, si potrà aggiungere qualche centinaio di milioni di euro, un paio di centinaia di milioni di euro a seconda della durata della proroga, allora la risposta è necessariamente più articolata per due ragioni diverse. Da un lato non necessariamente tutto lo sconto arriva al consumatore finale.
30: Ecco, questo può dipendere. Questo è un punto interessante, infatti lo leggevo in vari articoli di analisi in questi giorni. Non tutti quei 17 centesimi diventano risparmio per l'automobilista.
1: Sì, dipende dalle, diciamo, la concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti è un fenomeno essenzialmente a livello locale. Quando noi scegliamo dove andare a fare il pieno, consideriamo i 2, 3, 4, 5 distributori che sono nella prossimità del luogo in cui ci troviamo. Non guidiamo per decine di chilometri alla ricerca di quello più conveniente. Non avrebbe senso, nel senso che il risparmio che uno potrebbe ottenere sarebbe più che compensato dai maggiori consumi e dal valore del tempo perso, diciamo così. Quindi nelle zone dove la concorrenza è più intensa, quelle più densamente popolate, quelle dove ci sono varie tipologie di stazioni di servizio, allora molto probabilmente una quota più alta dello sconto arriva in fondo. Nelle zone dove questo non accade, invece, probabilmente il rivenditore riesce a trattenere una parte maggiore dello sconto. Va detto che quel rivenditore lì è anche quello, rispetto a quelli nelle zone più popolate, che deve spalmare i suoi costi fissi su volumi venduti inferiori e tipicamente calanti nel tempo, perché la macchina nuova è più efficiente della macchina vecchia, quindi consuma meno a parità di chilometri percorsi, e se più passa il tempo più una quota degli italiani acquista automobili parzialmente o interamente elettrificate, quindi carburanti ne consuma ancora meno. Certo. Poi c'è l'altro aspetto, facciamo finta che tutti i 17 centesimi arrivino in tasca al consumatore. Arrivano in tasca al consumatore comunque in un contesto di enorme tensione sui prezzi. Se noi confrontiamo i prezzi italiani al netto delle imposte, che sono diverse nei vari paesi europei ed extraeuropei, con i prezzi del gasolio e della benzina che si trovano in Francia, in Germania, in Belgio, in Spagna e così via, siamo perfettamente allineati, se non leggermente al di sotto. Quindi la dinamica con cui ci stiamo confrontando non deriva da un problema italiano, per cui dice allora sì, il governo interviene, risolve il problema o cerca di affrontarlo, ma deriva da una questione più ampia, da una costellazione di sfighe, come si dice in gergo tecnico, che si sono allineate tutte assieme, a partire ovviamente dal protrarsi della guerra in Iran, e quindi del blocco che va e che viene dello stretto di Hormuz, con cui ormai ci siamo abituati a convivere, ma che fino a pochi mesi fa, cioè fino a marzo, era considerato qualcosa di molto vicino all'impossibilità. Ecco, in questo contesto di prezzi inevitabilmente elevati, ed elevati in tutto il mondo, arriva lo sconto. Lo sconto che dal punto di vista dell'erario vale 2 miliardi, tecnicamente non 2 miliardi di euro o quel che sia di spesa pubblica, ma di minori entrate. Lo Stato rinuncia a una parte delle entrate.
30: Anche di gettito IVA proprio sui carburanti, no?
1: Di gettito, diciamo, delle accise e dell'IVA, perché l'IVA si applica anche sulle accise. I 17 centesimi derivano già dallo sconto dell'accisa più il 22%, cioè l'IVA, su quella porzione di prezzo.
30: Poi ci sono stati anche tagli ai ministeri, se ho capito bene. Alcuni tagli ai ministeri hanno finanziato una parte di questo sconto.
1: Sì, finora il governo ha tenuto, il ministro Giorgetti in particolare, ha tenuto il punto sull'evitare di andare ad ampliare il deficit, e quindi ha coperto interamente questi 2 miliardi attraverso in parte il meccanismo delle cosiddette accise mobili e in parte altri capitoli di bilancio, a cui ha sottratto 10 milioni di qua, 20 milioni di là, 30 milioni di là. Ma cosa significa concretamente questo? Io ho fatto un conto, come dire, sullo stile di guida e sull'efficienza, sul rendimento dell'automobilista medio. In media un automobilista italiano percorre 10.000 chilometri all'anno, facendo finta che questi 10.000 chilometri siano spalmati in maniera abbastanza uniforme sui 12 mesi e ipotizzando che l'auto tipica dell'automobilista italiano fa dai 15 ai 20 chilometri per litro di gasolio in particolare, cosa vuol dire questo sconto? 17 centesimi vuol dire qualcosa tra i 9 e i 10 euro al mese. Quindi il punto vero è che mentre è comprensibile lo sforzo e la necessità, l'esigenza politica del governo di far vedere che sta facendo qualcosa, c'è una sproporzione tra il costo complessivo, 2 miliardi di euro,
30: e il vantaggio dei singoli,
1: e il vantaggio di noi. A ciascuno di noi ci ha messo questa roba qua in media, a ciascuna macchina per la precisione, 10 euro al mese in tasca. Probabilmente sarebbe stato meglio utilizzare queste risorse o per finalità che nulla hanno a che fare con il prezzo dei carburanti, o per interventi più mirati di aiuto alle categorie, sia famiglie a basso reddito, sia categorie professionali che sono maggiormente esposte.
30: Cioè fare sconti maggiori, più consistenti alle categorie più esposte, invece che farli a tutti, senza distinzione.
1: Che in parte è quello che il governo sembrerebbe intenzionato a fare dopo l'ultima mini proroga, e che è un tema rilevante da un lato per quella fascia di italiani per cui davvero 10 euro al mese possono essere un qualcosa che fa, come dire, che le sentono, certo. E da un lato invece, e dall'altro lato, per quelle individui e imprese che non fanno i 10.000 chilometri all'anno che dicevo prima, ma ne fanno molti di più, gli autotrasportatori e così via, che tra l'altro hanno un effetto moltiplicativo degli incrementi in termini di inflazione, per cui può aver senso lì sì mettere un freno all'incremento dei prezzi per evitare che l'aumento del gasolio arrivi sulle zucchine, e a noi interessa tutelare il potere d'acquisto delle famiglie quando vanno a far la spesa, certo. Più che togliergli appunto fare uno sconto di qualche euro al mese quando fanno il pieno, per quanto tutti quanti ci arrabbiamo quando vediamo che il gasolio, la benzina costa 2 euro, 2 euro 10, 2 euro 20 o anche più nel momento in cui dobbiamo fare il pieno.
30: Ma leggevo anche che questi prezzi così alti potrebbero essere in parte prodotti da una scarsità di capacità di raffinazione in Italia, ma in genere in Europa, e questo potrebbe essere anche il motivo per cui quei 17 centesimi non arrivano tutti, diciamo, nelle tasche del consumatore e nel suo risparmio, perché i costi di raffinazione poi alterano i rapporti tra il costo complessivo e il costo della pompa.
1: Sì, diciamo, quanta parte i 17 centesimi se li spartiscono tra virgolette il consumatore e il rivenditore, cioè il gestore della stazione di servizio. Il gestore stesso della stazione di servizio a monte deve comprare il gasolio sui mercati all'ingrosso, e dove il gasolio assume questi prezzi assurdi, e assume questi prezzi assurdi proprio perché non c'è abbastanza gasolio rispetto alla domanda, e non ce n'è abbastanza perché non siamo in grado di fabbricarne a sufficienza da soli, utilizzando le raffinerie e il greggio estratto in Europa o in altri paesi che hanno accesso ai mercati, e una parte del greggio e dei prodotti che normalmente importavamo noi o altri paesi, ma il mercato è globale, quindi se manca da una parte gli effetti arrivano anche dall'altra, che importavamo, dicevo, dai paesi del Golfo, che vedono gran parte della loro capacità di esportazione bloccata da quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, sebbene anche lì nel tempo abbiano cercato di costruire delle strade alternative, ma è evidente che non sono interventi, non
30: ancora
1: sono opere
30: non
1: che si possono fare nel giro di poche settimane.
30: Vedo che con una strana sintonia maggioranza e opposizione, governo e opposizione, stanno entrambi chiedendo di ricorrere all'imposizione di tasse sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, dicendo stanno guadagnando molto più del solito, riprendiamoci parte di questi guadagni e investiamoli nella riduzione del costo del carburante alla stazione di servizio. Lo chiede l'opposizione, lo chiede il governo lo chiede all'Europa. Ho visto che l'Europa ha risposto dicendo se volete lo potete fare, è nel potere degli stati membri manovrare questa questione dei famosi extraprofitti. Come stanno le cose?
1: Ma stanno che è evidente che le raffinerie e chi diciamo le compagnie petrolifere nella parte a monte, cioè chi estrae il petrolio grezzo, in questa fase stanno beneficiando degli alti prezzi. Ripeto, la domanda è un po' scende perché tutti cerchiamo di consumare meno alla luce dei prezzi, ma scende meno rapidamente dell'offerta. L'offerta è bloccata per una serie di ragioni. Lo stretto di Hormuz è quella più grave, le difficoltà ovviamente e in parte le sanzioni sulla Russia sono un'altra causa, sono tutta una serie di fattori che fanno sì che ci sia meno prodotto e in particolare meno gasolio sul mercato di quello che dovrebbe esserci, e questo spinge i prezzi in alto. Quando i prezzi vanno in alto è ovvio che chi invece il petrolio lo estrae, poi lo raffina e rivende il gasolio a livello alto della catena ne beneficia. È fisiologico che sia così e da un certo punto di vista è sano che sia così, perché questi prezzi così alti, questi margini così alti, da un lato dicono a chi può risparmiare o utilizzare carburanti alternativi di farlo, e a chi è in grado di aumentare la produzione, per esempio intervenendo sul funzionamento della raffineria, per esempio destinando il gasolio che avrebbe consumato in un'attività A all'attività B dove è più remunerativo. E quindi questa è la fisiologia di un mercato che si trova improvvisamente in una condizione di estrema scarsità. Ora, andare dietro ai presunti extra profitti è sempre complicato e lascia sempre enormi delusioni. Negli ultimi anni ho perso il conto delle imposte sugli extra profitti che sono state introdotte, ma tutte
30: quelle,
1: avevano
30: quelle
1: in comune
30: alle banche, quelle alle società petrolifere,
1: alle stesse compagnie petrolifere, compagnie energia elettrica, al mondo dell'energia elettrica e gas e così via. Ma quello che hanno in comune tutte queste imposte è che il gettito alla fine è molto meno di quello che ci si attende, perché il concetto stesso di extra profitto è un concetto evanescente.
30: Da che momento in poi il profitto è extra? Non c'è una risposta.
1: Sì, e soprattutto un conto è se la causa dell'aumento dei margini e quindi dei profitti fosse un comportamento scorretto da parte degli operatori del mercato. Fanno un cartello, si mettono d'accordo, eccetera. Cosa che magari succede, ma in questo momento non c'è l'evidenza, o quantomeno non c'è alcuna evidenza che questo stia accadendo in Italia e non da altre parti. Altra cosa invece se l'aumento dei margini aumenta è legato a una condizione oggettiva. Sarebbe un po' come dire che bisogna fare la tassa sugli extra profitti dei gestori degli stabilimenti balneari d'estate, perché d'estate fanno più profitti che d'inverno, ma d'estate fanno più profitti che d'inverno perché c'è domanda, mentre d'inverno non ce n'è. In questo momento c'è uno squilibrio tale e talmente persistente e talmente protratto nel tempo, perché ormai questa storia va avanti da marzo, quindi da quando c'è stata l'inopinato attacco degli Stati Uniti sull'Iran, siamo in questa situazione. È evidente che questo squilibrio, che probabilmente nessuno si aspettava così lungo nel tempo, produce questa situazione, ma non è andando a caccia di extra profitti che si può pensare di risolverlo.
30: Ci dobbiamo fermare qui. Intanto grazie a Carlo Stagnaro, Bruno Leoni, Istituto Bruno Leoni, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
1: Grazie mille, buonasera, arrivederci.
30: 19:53 minuti, con un paio di minuti di ritardo affrontiamo un'altra questione complessa, anche se poi il tema è quello che occupa il dibattito politico ormai da anni ed è diventato centrale per governi, maggioranze e opposizioni, ed è ovviamente quello dell'immigrazione, che poi si riaccende, si riscalda ogni volta che si avvicinano appuntamenti elettorali in Italia, in Europa, negli Stati Uniti. Ormai è un fenomeno molto diffuso. E in questi giorni in Italia si parla molto della questione dei dublinanti, e io di questo vorrei parlare con Vital Bazzolini, una giurista, editorialista di Domani, spesso ci viene in soccorso per chiarire questioni complicate che riguardano legislazioni nazionali e legislazioni europee. Buonasera Azzolini e bentornata a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a voi.
30: Allora, vogliamo un po' cercare di spiegare di che cosa parliamo quando parliamo di dublinanti e perché questo termine è tornato alla ribalta in questi giorni.
2: Parliamo di dublinanti, che poi è un termine che non compare nelle norme europee, ma che comunque abbiamo...
30: Un termine mediatico, sì.
2: Esattamente, perché deriva appunto da quella che fu nel 1990 la Convenzione di Dublino, che poi negli anni successivi è diventato il Regolamento di Dublino. Chi sono i dublinanti? I dublinanti sono le persone che si chiedono protezione internazionale in un determinato paese, ma poi vanno in un altro paese, cioè in un paese diverso da quello che sarebbe responsabile della loro domanda. Per esempio, una persona sbarca in Italia, non si applicano, ci sono poi vari criteri per individuare lo stato responsabile, quello che ella fa da padrone è lo stato di primo approdo, quindi sbarca per esempio in Italia, l'Italia fa domanda di asilo in Italia, l'Italia sarebbe responsabile, ma la persona va in Germania. Dunque la Germania, sia ai sensi del regolamento di Dublino che ai sensi del nuovo patto europeo migrazione e asilo, divenuto applicabile dal 12 giugno, può chiedere all'Italia di riprendere la persona che si è spostata mentre sarebbe dovuta restare in Italia per tutto il periodo di esame della sua domanda di asilo. Quindi questi sono i dublinanti che appunto sono stati individuati come tali dal sistema di Dublino. Il criterio...
30: Se ne parla adesso proprio perché si è attivato questo nuovo patto europeo che lei ricordava dal 12 giugno, quindi questo ha rimesso in moto la volontà dei Paesi membri di ridistribuirsi secondo le diverse responsabilità questi immigrati?
2: Ecco, sì, diciamo che il nuovo patto europeo migrazione asilo ha segnato, come dire, un cambio di pagina, si è girata pagina, ma dobbiamo ricordare una cosa molto importante. Nel dicembre 2022 il governo Meloni, che si era insediato circa un mese e mezzo prima, adottò un'iniziativa unilaterale, cioè fece una dichiarazione agli altri stati europei che avrebbe sospeso il riaccoglimento di dublinanti, cioè fece una sospensione unilaterale della norma prevista dall'allora regolamento di Dublino. Dunque l'Italia, salvo poche decine di casi, dal dicembre 2022 non ha più riaccolto dublinanti. Questa era una...
30: Tra l'altro mi pare che questo sia un motivo di vanto del nostro governo, ho sentito Piantedosi, esatto, vantarsene più volte, abbiamo bloccato, non so, mi ricordo 80.000 dublinanti che sarebbero calati sulle nostre terre.
2: Esattamente, se ne vanta il ministro Piantedosi, altri esponenti del governo. Di fatto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con una sentenza del 2024 e poi da ultimo con una sentenza del marzo 2026, ha detto che questa condotta da parte dell'Italia non è conforme alle regole europee e dunque non è possibile sospendere unilateralmente gli obblighi che derivano dal quello che era all'epoca il regolamento di Dublino e che oggi è il patto europeo migrazione e asilo. Detto ciò, quindi a parte questo...
30: Ma c'era stato anche un po' un accordo però tra i paesi, si erano detti tra di loro: aspettiamo un momento, vediamo quando parte il patto, nel frattempo congeliamo la situazione, o mi sbaglio?
2: No, abbiamo evidenza, nel senso che ce lo hanno detto, che c'è stato un accordo del genere con la Germania, con l'intesa raggiunta a dicembre 2025, come dire, di azzerare il pregresso e di ricominciare da capo, ma quello che sembrava un accordo di fatto poi si è rivelato non essere tale, circa l'interpretazione dell'accordo stesso, perché per la Germania il riaccoglimento da parte dell'Italia doveva partire a diciamo da gennaio, e invece per l'Italia si può avere soltanto da dopo l'inizio dell'operatività del patto, da giugno, e stiamo vedendo tra l'altro negli ultimi giorni che l'Italia sta continuando comunque a non voler riprendere i dublinanti anche ora che è divenuto operativo il patto, accampando una sorta di criterio di compensazione con i migranti sbarcati dalle navi ONG tedesche, criterio che non compare in, non compariva in Dublino e non compare nel patto europeo migrazione e asilo, dicendo che siccome queste persone sono entrate per prima sul suolo europeo, reputando che la nave ONG tedesca sia suolo tedesco e quindi individuando un criterio che nella normativa europea non esiste, poi dicendo una cosa che
30: dicono siccome ad arrivare gli migranti spesso arrivano in Italia su navi tedesche, noi questi qui li contiamo in compensazione tra i migranti che la Germania vuole rinviarci.
2: Esattamente, però fanno un errore giuridico, perché prima di tutto questo criterio di compensazione non è previsto dal patto, in secondo luogo perché ai fini dell'asilo una nave tedesca non è territorio tedesco. Il nuovo patto europeo dice chiaramente che il criterio di collegamento con lo Stato, quindi uno Stato, diventa competente al momento dell'approdo e dello sbarco
30: a
2: del
30: terra. Migrante. Tra l'altro questo, seppure dovesse valere questo criterio di compensazione, forse varrebbe quasi esclusivamente con la Germania, perché sono, mi pare, soprattutto le ONG tedesche a agire in questa fase nel Mediterraneo, mentre mi pare siano già 7-8 i paesi che chiedono, esatto, all'Italia di riprendersi, diciamo, i suoi migranti dublinanti.
2: Assolutamente sì, abbiamo oltre alla Germania, abbiamo l'Austria, la Svizzera, la Finlandia, quindi insomma una serie di stati che stanno appunto chiedendo all'Italia di riattivare il riaccoglimento. Diciamo anche un'altra cosa, che la Commissione europea ha già attenzionato l'Italia per questo rifiuto, quindi abbiamo non solo le due sentenze della Corte di Giustizia europea che citavo prima, ma la Commissione europea già nel novembre 2025 ha detto all'Italia che avrebbe dovuto ricominciare ad accogliere i migranti, che questa pratica di non riaccoglierli non andava bene, e lo ha ribadito nel luglio scorso, quindi un mese fa, nel report circa il primo mese di applicazione del patto europeo migrazione e asilo. E attenzione, diciamo subito un'altra cosa, è una regola che i media, quindi l'informazione, non sta richiamando. C'è una norma nel poco conosciuta del patto europeo migrazione e asilo, la quale dice che se uno Stato che chiede solidarietà agli altri paesi europei a propria volta non assolve agli obblighi che derivano dalle norme europee, perde il diritto alla solidarietà, nel caso in cui appunto si tratti di un inadempimento sistematico e strutturale, quale sembra essere quello dell'Italia.
30: Ma mi faccio capire una cosa, Antonio, siccome io ricordo che il governo festeggiò l'approvazione del patto europeo migrazione e asilo come un proprio successo, non si era reso conto degli effetti sulla questione dei dublinanti all'epoca?
2: Ma allora, diciamo che questo governo, come anche altri governi, non è molto uso fare analisi preventive di impatto della regolamentazione, cioè valutare ex ante quali sono gli effetti delle norme che magari vanta, questo sia a livello interno che a livello europeo. Si concentrarono allora sul meccanismo della solidarietà e praticamente portarono avanti questa narrazione sul fatto che l'Italia stava inducendo l'Europa a spostarsi sulle sue posizioni, senza valutare che effettivamente questo nuovo patto non modificava la logica del regolamento di Dublino, e dunque che c'è un solo Stato responsabile e che nella maggior parte dei casi è proprio lo Stato di primo approdo. Ripeto, si concentrarono sulla solidarietà obbligatoria, è uno dei principi del patto, e cioè gli altri stati possono accettare o il ricollocamento di migranti, quindi l'Italia può chiedere ad altri di farsi carico di migranti o dare delle somme economiche, e dunque anche qui non si va, in realtà questa solidarietà non consente sempre, anzi non consentirà a mio parere molto poco all'Italia di essere sgravata dall'obbligo di accoglienza, altri stati preferiranno pagare delle somme piuttosto che prendere a carico migranti.
30: Tra l'altro in questo momento l'Italia non dovrebbe avere bisogno di questa solidarietà, perché quantomeno vantano, e forse anche a buon diritto, che gli sbarchi sono ai minimi storici, quindi solidarietà per che cosa?
2: Esattamente, e anche qui c'è un'altra disposizione molto poco conosciuta, e cioè il fatto che comunque se l'Italia chiedesse, gli sbarchi sono crollati, cioè dal 2022 a oggi veramente sono crollati, e per quanto l'Italia sia stata dichiarata a novembre sotto pressione migratoria, ma questo perché comunque è un paese costiero e anche gli altri paesi costieri sono stati riconosciuti come tale, la Commissione, laddove l'Italia dovesse chiedere la solidarietà, andrebbe a valutare se questa solidarietà e questa richiesta è effettivamente fondata e sarebbe comunque proporzionata alle esigenze effettive del paese. Sarebbe difficile chiedere un ricollocamento massiccio o in alternativa grosse somme di denaro in alternativa a fronte di sbarchi che sono ormai veramente esigui.
30: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie, grazie molte a Vital Bazzolini. Buonasera e buon lavoro, giurista e giornalista, editorialista di Domani. Sono le 20 e 4 minuti, anzi ormai 5 minuti, e l'appuntamento che abbiamo fisso con le notizie dal Mete.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
30: Zapping. Le 20 e 6 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con i nostri prossimi ospiti e temi che tratteremo nella puntata, vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
6: Domani in CDM nuova proroga degli sconti su caro carburanti e misure per fasce deboli, opposizioni, tassare extra profitti, compagnie petrolifere. Il capo della CIA Ratcliffe in missione a Mosca, forse si tratta su liberazione di prigionieri, solo l'ultimo di una serie di scambi concordati in segreto. E un video riaccende l'attenzione sul dramma dei bimbi ucraini rapiti dai russi. Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno dato a Kiev. Dopo Melania Trump, l'Iran progetta di uccidere i figli del presidente americano e di Netanyahu. Washington mette taglie sui capi dei Pasdaran. Giallo di Pietracatella, madre e figlia avvelenate, ecco gli oggetti esaminati per trovare le tracce di ricina, rilievi anche nello studio di Gianni Di Vita. Liguria, Bagnino muore assieme all'uomo che cercava di salvare. Al centro-nord, i danni del maltempo, al sud, picchi di 40 gradi. Ascano, in Abruzzo, divieto di avvicinarsi ai cervi, multe fino a 500 euro, due aggressioni in poche ore a turisti che li inseguivano e disturbavano. Immortale Morricone, sue le colonne sonore di due caposaldi della storia del cinema che nel 2026 festeggiano 60 e 40 anni dall'uscita nel cinema. Il buono, il brutto e il cattivo, il western di Sergio Leone e Mission, film Palma d'Oro a Cannes.
30: Le 20 e 8 minuti, questi i titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta. Cambiamo argomento, cambiamo zona, parliamo di Ucraina, del 35esimo anniversario della sua indipendenza dall'Unione Sovietica, 1991, si riparla appunto di Ucraina in una fase in cui diciamo, le notizie l'avevano abbastanza dimenticata, un po' messa ai margini. Si muovono i capi di Stato e di governo europei, ci sono quelli che vanno direttamente a Kiev a stringere nuovi accordi, a fare nuove promesse, altri lo fanno magari da remoto. Insomma, si è rimessa un po' in moto la macchina del sostegno, dell'alleanza con l'Ucraina in un momento molto difficile della guerra. Si ritorna a parlare anche dei cosiddetti volenterosi. Il presidente francese Macron, che ne è uno degli animatori, parla anche di esercitazioni congiunte in Polonia, probabilmente per creare una forza di intervento pronta e rapida quando si renderà possibile e necessario mandare dei soldati in Ucraina. Di tutto questo parliamo con Giovanni Martinelli, analista militare, collabora con molte riviste del settore. Martinelli, buonasera, ben tornato a Zapping.
7: Buonasera a lei, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
30: Allora, grandi promesse, grandi impegni, come sempre, sostegno senza se e senza ma, aiuto fermo e indefettibile all'Ucraina, ma che cosa c'è poi alla fine in questa fase di concreto, secondo lei?
7: Beh, in questa fase di concreto non c'è moltissimo, bisogna essere onesti, nel senso che si stanno scontando tutti i ritardi, in particolare dell'Europa, nell'adeguare le proprie capacità produttive alle esigenze di una guerra ad alta intensità come quella in Ucraina. Giusto ieri è arrivato all'approvazione da parte della Commissione europea di un nuovo pacchetto di aiuti militari pari a 6,1 miliardi di euro. È destinato in maniera particolare all'acquisizione di sistemi di difesa aerea, missilistici e radar per l'Ucraina, però qui si parla di consegne che comunque avverranno, nella migliore delle ipotesi, a partire dal prossimo anno. In questo momento l'Ucraina, lo ha denunciato pubblicamente Zelensky, è completamente priva di missili intercettori, in particolare di Patriot, e quindi sta soffrendo in maniera gravissima di attacchi missilistici portati dalla Russia, attacchi, ricordiamolo sempre, condotti soprattutto contro le città ucraine.
30: Tra l'altro non soltanto attacchi missilistici, in questa fase mi sembra che la Russia abbia ricominciato a far volare i suoi caccia, i suoi Sukhoi Su-57 per bombardare per esempio Odessa qualche giorno fa, ha ripreso una certa dominanza dei cieli.
7: Sì, questo è un altro problema, anche perché può contare su l'utilizzo di armamenti cosiddetti stand-off, cioè armamenti, cioè bombe plananti e bombe guidate che possono essere lanciate da grande distanza, quindi rimanendo anche coperti dalla propria difesa aerea, e questo è un altro problema non indifferente. Anche qui bisognerebbe accelerare sulla consegna dei nuovi caccia. Come è noto, l'Ucraina ha deciso l'acquisto anche di dei Gripen svedesi, che saranno dotati di missili a lungo raggio come i Meteor, però ancora una volta le consegne, qui si parla di consegne che avverranno nei prossimi anni, e quindi per ancora diverso tempo l'Ucraina dovrà fare affidamento sui sistemi che ha a disposizione. Sta anche cercando, a dire il vero, di sviluppare sistemi missilistici in proprio, quindi attraverso tutta una serie di misure l'auspicio è che riesca nel giro di, possibilmente anche entro la fine dell'anno, di poter potenziare le proprie difese aeree grazie alla fornitura di nuovi Patriot, di nuovi sistemi SAMP-T. In questo senso c'è un altro sui sistemi che ha a disposizione. Sta anche cercando, a dire il vero, di sviluppare sistemi missilistici in proprio, quindi attraverso tutta una serie di misure l'auspicio è che riesca nel giro di, possibilmente anche entro la fine dell'anno, di poter potenziare le proprie difese aeree grazie alla fornitura di nuovi Patriot, di nuovi sistemi SAMP-T. In questo senso c'è un accordo con la Francia che dovrebbe

0: SAMP/T di nuova generazione e di missili Aster 30, che sono le armi utilizzate da questo
1: perché battito. Quello è un sistema d'arma italo-francese, se non sbaglio. Quindi
0: è un sistema d'arma esattamente italo-francese, quindi ci sarà di conseguenza un coinvolgimento anche dell'industria italiana in qualche modo, però l'accordo, va sottolineato, è stato siglato direttamente da Zelensky e Macron diverse settimane fa, quindi diciamo la sponda è diretta tra Francia e Ucraina.
1: Ecco, un'altra questione interessante è quella che, secondo cui il nuovo premier inglese del Regno Unito, Burnham, ha promesso e si è recato a Kiev personalmente, nonostante i rischi che questo comporta, per garantire all'Ucraina, a Zelensky, le licenze per costruire appunto dei missili intercettori di fabbricazione inglese. Questo può portare qualche beneficio, non so, nel breve medio periodo?
0: In realtà l'accordo riguarda gli Storm Shadow, che sono missili d'attacco, sostanzialmente missili che sono lanciati da aerei e che servono ad attaccare obiettivi posti a terra.
1: E quindi
0: Si tratta.
1: diciamo in profondità nel territorio russo, se capisco
0: Sì, in
1: bene.
0: profondità nel territorio russo, quindi in qualche modo possiamo anche definire anche questi come un sistema di difesa. Ovviamente qui si parla di difesa attiva, perché è chiaro che se si vanno a colpire aeroporti da cui decollano gli aerei che poi attaccano l'Ucraina, piuttosto che i depositi di munizioni, piuttosto che gli aeroporti stessi con le loro
1: Cioè,
0: infrastrutture, ovviamente anche questo è un sistema.
1: è il vecchio detto, non colpire le frecce, colpisci l'arciere.
0: Esattamente, si colpisce il problema, diciamo, alla fonte, all'origine, quindi si impedisce materialmente al nemico di far decollare gli aerei, piuttosto che colpire magari i depositi dove sono stivati droni piuttosto che missili. Quindi sì, questo è ovviamente un aspetto positivo. Si parla di assemblaggio in loco, ovviamente questo significa che Francia e Regno Unito dovranno fornire le componenti all'Ucraina, che poi sperabilmente riuscirà a realizzare questa linea di assemblaggio a livello locale, quindi poi a dotare le proprie forze aeree di questi missili Storm Shadow, che comunque ricordiamo sono già in dotazione alle forze aeree ucraine, perché Francia e Regno Unito in passato li avevano già forniti all'Ucraina.
1: Questa decisione di rilasciare le licenze di costruzione in loco può essere di buon esempio anche per gli Stati Uniti, per quello che riguarda i Patriot. Ricordo che Trump, mi pare proprio a Ankara, nemmeno un paio di mesi fa, aveva fatto questa promessa.
0: Pare che questa vicenda si sia arenata, ci sono alcune difficoltà legate ad alcune componenti critiche, almeno questa è la versione ufficiale, ma in realtà sappiamo bene che la politica dell'amministrazione Trump è particolarmente ondivaga da questo punto, quindi un giorno viene detta una cosa, il giorno dopo viene detta esattamente il contrario, per cui capire dove sia la realtà è difficile. Il problema dei Patriot è reale. Anche perché purtroppo la guerra in Iran, dico purtroppo perché effettivamente quella guerra ha portato a un consumo enorme dei missili Patriot, che adesso devono essere reintegrati negli arsenali americani, e quindi nonostante il meccanismo PURL, quello che consente per l'appunto all'Ucraina di acquistare, grazie ai fondi europei, armi direttamente negli Stati Uniti, in questo momento questa catena di rifornimento si è interrotta, perché evidentemente la produzione americana in questo momento si sta rivolgendo soprattutto alla reintegrazione delle scorte del paese e dei paesi del Golfo.
1: Lei citava il programma PURL, ma è che è un programma europeo a cui mi pare l'Italia non partecipi.
0: L'Italia non partecipa e questo mi dà l'occasione per fornire una precisazione. Siccome si parla spesso nel dibattito politico e pubblico italiano di soldi spesi dall'Italia, quindi soldi dei contribuenti italiani spesi per gli aiuti militari all'Ucraina, mi premeva precisare che l'Italia e quindi i contribuenti italiani non hanno speso un solo euro in questi 4 anni e mezzo di guerra per aiutare militarmente l'Ucraina. E la ragione è molto semplice, perché l'Italia ha fornito a Kiev solo ed esclusivamente materiale di cui era già in possesso e che era già stato in moltissimi casi radiato o che comunque non doveva essere sostituito. Quindi materiale già pagato dai contribuenti italiani che non deve essere sostituito e quindi non dovrà essere nuovamente pagato. Di conseguenza, in questi 4 anni e mezzo, l'Italia ha speso 0 euro per gli aiuti militari all'Ucraina.
1: Perché vedevo che ci sono degli istituti di ricerca che dicono che l'Italia avrebbe speso circa 4 miliardi, ma forse è quello che lei dice, appunto, il valore.

0: di quello che abbiamo mandato e che era già stato costruito.
1: Esatto, questa è la distinzione sottile, la differenza tra ciò che si spende e il valore stimato, intendiamoci, si parla di stime, perché stimare il valore di un sistema di artiglieria vecchio di 40 anni, e noi è successo che abbiamo donato diverse decine di questi sistemi di artiglieria così vecchi, è ovviamente difficile da valutare, però il concetto fondamentale che lei ha giustamente individuato è questo: un conto è ciò che si spende per acquistare nuovi sistemi d'arma da girare poi a Kiev, e un conto è cedere materiale già in possesso e che quindi non deve essere nuovamente pagato dal contribuente italiano. Quindi questo è un dettaglio fondamentale, perché spesso questo argomento viene utilizzato da molti esponenti politici, perché poi praticamente si sostiene la solita concorrenza tra soldi che potevano essere spesi per ospedali piuttosto che per istruzione. Ma ribadisco il concetto fondamentale: l'Italia e ciascun contribuente italiano non ha speso un solo euro per aiutare militarmente l'Ucraina.
0: No, questa è una domanda che in effetti le avrei fatto, perché oggi per esempio ho visto che il governo ci ha tenuto a specificare che in questa nuova, diciamo, fase di promesse e di impegni militari l'Italia fornirà soltanto generatori elettrici, quindi un aiuto classificato unitario come aiuto umanitario per far affrontare i cittadini ucraini l'arrivo dell'inverno. Mi chiedo però se il fatto che l'Italia ha fin dall'inizio blindato con il segreto di Stato tutti i trasferimenti effettivamente fatti verso l'Ucraina, questo modo di dire noi aiutiamo soltanto con aiuti umanitari, appunto i generatori elettrici, non è un modo per il governo e soprattutto per il premier Giorgio Meloni di difendersi da possibili polemiche interne alla sua coalizione? Cioè, si dice al pubblico noi facciamo solo questo, ma magari dietro la cortina del segreto si fa un po' di più o un po' di meglio. Mi chiedo se sia così o se invece effettivamente stiamo facendo il minimo indispensabile.
1: È difficile che possa essere così, perché come sappiamo i pacchetti di aiuti militari sono oggetto di decreti interministeriali. L'ultimo decreto in questo senso è del 14 novembre del 2025, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 dicembre successivo, quindi di fatto a livello ufficiale, ma non ci sono altri livelli da questo punto di vista, l'Italia non fornisce alcun pacchetto di nuovi aiuti militari all'Ucraina da oramai sostanzialmente 10 mesi. Ed è un periodo di tempo particolarmente lungo, che significa che nell'intero 2026, almeno fino a oggi, l'Italia non ha fornito alcun tipo di aiuto militare all'Ucraina.
0: Ci fermiamo su questo. Grazie davvero a Giovanni Martinelli. Buonasera e buon lavoro.
1: Grazie a voi di nuovo, buonasera e buon lavoro anche a voi, grazie.
0: 20 e 20 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, cambiamo, diciamo, area di crisi, anche se si tratta di una crisi meno cruenta, meno cinetica, come direbbero gli esperti del settore, ma una crisi però molto aperta e molto anche imprevedibile, che è quella che si è aperta tra gli Stati Uniti e il Canada. Era cominciata come una disputa sui dazi e sulle tariffe e mi pare che si sia trasformata in una guerra commerciale a tutto campo tra due paesi che tradizionalmente, da decenni, da sempre, sono due paesi alleati, confinanti, che hanno sempre fatto, diciamo, del reciproco commercio un punto di forza comune. Noi ne parliamo con l'avvocato Paolo Quattrocchi, che è il direttore del Centro Studi Italia-Canada ed è anche vicepresidente della Camera di Commercio Italiana nel West Canada. Buonasera avvocato, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera.
0: Allora, ci può aiutare a così mostrare le coordinate di base di questo scontro tra il Canada e gli Stati Uniti?
2: Le questioni sulle quali hanno discusso fino allo scorso venerdì sono questioni che hanno già da moltissimi anni fatto oggetto di dibattito, di controversie fra Stati Uniti e Canada. Alcuni prodotti come il legno morbido, cosiddetto legno morbido, e il settore caseario sono da moltissimi anni, da decenni, che sono, diciamo, nell'occhio del ciclone. Peraltro i prodotti caseari hanno formato oggetto di lunghe trattative anche tra Canada e Unione Europea. Quindi non, il Canada e gli Stati Uniti non sono nuovi a questo tipo di contrasto, mentre per l'acciaio e l'alluminio si tratta di un qualcosa di nuovo. E soprattutto quello che è
0: perché
2: nuovo
0: perché lì i dazi sono passati dal 15 al 50
2: ma anche sul resto, cioè è la cartina al tornasole sulla gravità della controversia e sull'entità dei dazi, perché appunto ad esempio su questo legno morbido gli Stati Uniti avevano già varie volte apposto dei dazi, poi erano stati tolti perché peraltro diciamo su cause internazionali gli Stati Uniti erano risultati soccombenti. È una storia vecchia che diciamo si ripete. Acciaio e alluminio no, e l'entità dei dazi appunto del 50% lascia intendere che la partita in gioco non sia limitata ad un profilo strettamente commerciale. È chiaro che si parla solo di quello, e su quello anche oggi, proprio poche ore fa, il governo canadese ha annunciato tutta una serie di misure di supporto all'economia interna e anche ufficialmente annunciato, non indicandone precisamente l'entità, sì, sono circa 27 miliardi di dollari, ma non i beni che verranno soggetti a dazi da parte del Canada.
0: Ho letto 700 prodotti canadesi,
2: sì, sì.
0: Che vengono portati al 50% di dazio.
2: Esattamente, per 27 miliardi e rotti e mezzo e 6, non mi ricordo adesso esattamente, ma è una cosa di tre ore fa, fa. E appunto, però non posso pensare che Stati Uniti e Canada, che condividono, come ha detto lei, 7.000 chilometri di frontiera, gran parte non protetta, che condividono, hanno un'economia integrata, paurosamente integrata in modo
0: nel
2: assoluto
0: settore automobilistico totale. Per esempio sono
2: super nel integrati. Settore automobilistico, ma nel settore energetico consideri che il Canada dà energia elettrica a praticamente tutti gli stati del New England, New York compresa, per non parlare del petrolio che fa tutto un giro lungo, parte dal Canada, va negli Stati Uniti e poi torna indietro in Canada come prodotto raffinato. Cioè l'integrazione dell'economia è totale. Per arrivare a questi livelli di contrasto e di scontro, probabilmente c'è qualche elemento di natura, definirei geopolitica, che è molto a cuore agli americani e però naturalmente altrettanto molto a cuore ai canadesi. Non è un caso che sia il primo ministro Carney nella conferenza stampa d'annuncio della fine dei negoziati, sia appunto oggi il ministro delle finanze Champagne nella sua esternazione hanno fatto riferimento costantemente e continuamente alla sovranità del paese, all'intenzione del Canada di non voler rinunciare alla sovranità
0: perché
2: del
0: lì,
2: paese.
0: Perché lì, se capisco bene, all'ultimo momento i negoziatori americani hanno introdotto alcuni elementi appunto politici di limitazione della sovranità canadese. Gli americani avrebbero voluto avere da ridire su accordi commerciali tra il Canada e paesi terzi, cosa che il Canada ha detto di non voler accettare, e addirittura, se ho capito bene, anche un'indicazione americana nel rivedere le garanzie sull'uso della lingua francese, per esempio in Quebec, dove la lingua francese è maggioritaria, perché ritengono che questo danneggi le piattaforme cinematografiche. Carney ha parlato della questione della lingua francese come qualcosa di identitario, di sovrano, su cui il Canada non può transigere.
2: Con tutto il rispetto per il primo ministro Carney, ma anche Carney ha i suoi problemi interni, e quindi dato che il Quebec è attualmente in una fase di elezioni che potrebbero portare alla guida della provincia un partito che si è espresso chiaramente per la separazione della provincia dal paese, quindi è chiaro che deve un pochino, a mio parere, deve un pochino rafforzare l'unità. Non a caso il primo ministro Carney fa costante richiamo al Team Canada, che sarebbe il team composto dai premier delle varie province, che vengono costantemente consultati e con i quali lui deve trattare, perché poi laddove questa controversia sulle tariffe avesse raggiunto una sua conclusione positiva, comunque le province hanno una loro capacità.
0: Perché Carney avrebbe dovuto comunque cedere su qualcosa e le province potevano non essere d'accordo su questo.
2: Sì, la cosa che Sì, la cosa sulla quale c'è stato un gran dire, che però dà l'idea, a mio modestissimo parere, della pretestuosità, è che all'atto di imposizione di questo 50%, la prima imposizione di tariffe, non questa ultima, la prima imposizione di tariffe da parte di Trump, le province hanno deciso di togliere dagli scaffali dei negozi, diciamo, che vendono alcolici, tutti i prodotti
0: però
2: americani.
0: Carne gli aveva detto di prepararsi al reintrodurli.
2: Gli aveva chiesto, però i primi ministri, alcuni, i primi premier, alcuni avevano masticato, ma insomma, però parliamo di quello che a mio parere si dice, tanto per non dire quello che poi andrebbe detto.
0: E cioè?
2: E cioè che c'è uno scontro di natura geopolitica, certo, che a mio parere investe tanti rapporti con gli Stati Uniti, soprattutto in relazione, a mio parere, potrebbe esserci anche una relazione con la Cina piuttosto stretta da parte del Canada, che naturalmente sta cercando di ampliare i propri mercati di riferimento.
0: Beh, questo è anche comprensibile, visto, diciamo, l'atteggiamento trumpiano. Cioè, io ci vedo anche, mi corregga se sbaglio, insomma, se Trump continua a insistere da mesi che il Canada non dovrebbe essere altro che il 51esimo stato degli Stati Uniti, questo, diciamo, non facilita i rapporti tra i due capitali.
2: No, assolutamente no, anche perché il Canada, appunto, è un paese di gente tranquilla, ma è un paese sovrano come tutti, e quindi non è che uno si può far dire che è uno stato dell'Unione.
0: Staresti molto meglio negli Stati Uniti di quanto stai da solo. Tra l'altro, oggi ho visto che Trump ha detto che vuole ribattezzare il lago Ontario Lago America, perché dice che tanto con l'Ontario non ci faremo più affari.
2: Sì, sa, io questa cosa dell'annessione pure è una cosa alla quale ho sempre creduto poco, perché io trovo che sia poco intelligente, il che non vuol dire nulla, ma sia poco intelligente cercare di mettersi dentro casa 40 milioni di votanti che equivalgono quindi a un 10% del corpo elettorale americano, o comunque della popolazione americana, che sicuramente ti voteranno contro per tutta la vita. Quindi io non vorrei portare all'interno dell'Unione 40 milioni di gente che mi detesta e che voterà contro di me per sempre. Quindi questa cosa dell'annessione, anche lì, è una butade, un alzare sempre l'asticella più in alto per arrivare a raggiungere degli obiettivi che altrimenti non possono essere raggiunti.
0: Però è anche un po' la modalità di Trump di utilizzare, cioè la sua idea è, no, gli Stati Uniti hanno un'economia molto più forte, può imporre a qualsiasi stato con cui è in trattativa la sua volontà senza che questo possa reagire. Però questo poi si è rivelato sbagliato con l'Iran nel campo della guerra guerreggiata, e mi sembra che si stia rivelando non funzionante anche in un caso di guerra commerciale, perché probabilmente, come lei diceva, il Canada magari soffrirà più degli Stati Uniti in termini di dazi, ma forse sarà in grado di resistere meglio degli Stati Uniti e più a lungo.
2: Questo io me lo auguro di cuore. Quello che noto è che, però, come ad esempio l'Europa anche ha subito i dazi americani, ma noi non abbiamo i 7.000 chilometri di confine, non abbiamo dispute territoriali con gli americani, mentre i canadesi hanno delle dispute territoriali molto importanti, molto rilevanti, soprattutto in una situazione quale è quella attuale. Perché lei non deve dimenticare che tutto il passaggio a nord-ovest e quindi tutta la gestione dell'Artico occidentale, tolto quello della Svezia, della Norvegia, che è una parte minimale, ma consideri che il 25% dell'intero Artico è sotto la gestione canadese.
0: Certo.
2: E per passare nel passaggio a nord-ovest bisogna chiedere il permesso ai canadesi. Questa è una cosa che probabilmente gli americani non amano. In più c'è un'altra, diciamo, controversia, una discussione di confine che va avanti da 60-70 anni su un confine sempre a nord, nella zona artica, in un territorio che poi è mare, dove è stimata la presenza di miliardi di barili di petrolio. Quindi non sono 200 milioni o 300 milioni di formaggi che, secondo me, portano Canada e Stati Uniti ad alzare i toni come sono stati alzati da Trump. Questo è chiaro che l'ha alzati lui, e come purtroppo per loro il Canada, contrariamente all'attitudine, diciamo, canadese, è costretto a fare, perché non... La sovranità, alla sovranità uno Stato non rinuncia.
0: È così, grazie, grazie davvero, grazie all'avvocato Paolo Quattrocchi per essere stato con noi. Buonasera,
2: grazie
0: anche a lei,
2: a voi.
0: Buon lavoro.
2: A lei, arrivederla, grazie.
0: Sono le 20:32 minuti, andiamo ancora avanti, parliamo di wok, di wokismo, di cultura wok, un termine che è stato che è tornato agli onori delle cronache anche in Italia, sebbene in Italia poi questa cosa sia stata, abbia avuto, diciamo, una sua natura, una sua dinamica diversa dagli Stati Uniti. Noi ne parliamo con Domenico Cangiano, che è un professore di critica letteraria e letterature comparate alla Ca' Foscari di Venezia, si è occupato anche di temi di questo tipo con due libri, il primo Cultura di destra e società di massa e poi Guerre culturali e neoliberismo. Professor Cangiano, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, per strane ragioni e per strane vie, in questi giorni, alla ripresa, diciamo, dell'attività politica in Italia, si è tornati a parlare di woke, della cultura woke. Ne ha parlato Giuseppe Conte con un intervento su Repubblica, questo ha aperto molte altre riflessioni, molte polemiche, molti interventi. Allora, prima di entrare, diciamo, nella dinamica di questa ripresa di riflessione su qualcosa che ormai, diciamo, va avanti da molti anni, vorrei che lei ci aiutasse a dare una definizione comprensibile di ciò che intendiamo quando parliamo di cultura woke.
3: Allora, sì, non è semplicissimo, perché il concetto di woke, stare svegli, nasce all'interno della cultura afroamericana anni 70, appunto con l'idea di restare vigili, restare attenti, preparati sul piano dei diritti civili. Poi ha una storia all'interno dei movimenti dell'attivismo, in particolare afroamericano, ma risorge, si socializza più o meno intorno ai giorni, ai mesi dell'omicidio di George Floyd. Quindi nel 2020. Ha poi una storia particolare anche, e diventa una sorta di slogan, movimento di tutta una nuova sensibilità contemporanea, e fondamentalmente per come legato alle rivendicazioni simboliche e materiali che riguardano in particolar modo le questioni identitarie, quindi le questioni di genere, le questioni legate alla razza, le questioni legate alla rappresentazione, al riconoscimento, all'orientamento sessuale, all'abilismo e così via. Parallelamente anche una storia alternativa, perché la destra tende anche a usare questo termine per indicare tutte le esagerazioni del discorso di sinistra, e anche su questi temi. Anche per questo è un tema così difficile e così sfuggente, perché tende a essere utilizzato in modo diverso a seconda, certo, dello schieramento politico.
0: Mi sembra di capire che anche in America, dove appunto questo termine, questa cultura ha avuto le sue radici, nella sinistra progressista c'è un ripensamento. Lei prima parlava di esagerazioni, mi sembra che in qualche modo di esagerazioni del wokismo ha parlato anche Alessandro Ocasio-Cortez, che insomma era comunque una rappresentante democratica che su questo tipo di argomenti è sempre stata in prima linea. Adesso poi le interpretazioni della sua famosa intervista sono diverse, però lei a un certo punto mi pare che abbia riconosciuto che ci sia stata una fase del pensiero woke, quello che lei, citando un altro esponente del mondo democratico, ha parlato di woke,
3: esatto,
0: di woke 1, dicendo che in quella fase c'erano delle esagerazioni.
3: Sì,
0: è così? È in corso un ripensamento anche nel mondo democratico americano?
3: Allora, questo è un po' difficile da dire, perché esattamente Alessandra Ocasio-Cortez ha ripreso una frase di un collega di partito, un Twitter più esattamente, che diceva woke one was crazy, cioè il woke one era pazzo letteralmente, o più esattamente aveva esagerato. Questo non vuol dire però necessariamente una biura del woke. Il fatto che ha parlato appunto di woke one intende una periodizzazione, come se fosse possibile un passaggio a una seconda fase del woke.
0: Lei fa riferimento soprattutto alla fase del Covid, come se in quella fase lì il wokismo avesse avuto una sua particolare declinazione.
3: Sì, sicuramente, cioè ha parlato appunto del primato delle questioni identitarie, la centralità delle guerre culturali, tutta la politicizzazione del linguaggio, la critica delle istituzioni repressive, la necessità di defund the police, no? Definanziare la polizia. In un certo senso Ocasio-Cortez è andata abbastanza dietro al collega di partito, affermando in un certo senso che si è data troppa attenzione alle dispute simboliche e quindi ci sarebbe la necessità di tornare, diciamo, a una sorta di questione sociale, cioè a salari, casa, sanità, istruzione, lavoro, redistribuzione, insomma. Secondo me non intendeva semplicemente una fase di radicalismo mal calibrato, o se lo intendeva, lo intendeva da un punto di vista elettorale, ma credo intendesse appunto la necessità di una un wok o di una wok che tenesse insieme le questioni simboliche, identitarie, ma anche le questioni sociali ed economiche.
0: Ecco, ma quando lei parla di wok 1, sottintende, implica che già siamo in un'era di wok 2 che ha le caratteristiche nuove che in qualche modo lei suggeriva, cioè più attenta alle questioni sociali, reali, concrete, di classe, di lavoro?
3: Allora, wok 2 ovviamente non si può dire che ci sia ancora. Alessandra Ocasio-Cortez sicuramente ha parlato di una periodizzazione, perché dire che c'è stato un WOC 1 in qualche modo implica che un WOC 2 c'è o ci sarà. Forse, io non sono nella sua testa ovviamente, ma forse posso ipotizzare che la nuova, diciamo, direzione dei Democratic Socialists of America, cioè il gruppo del Partito Democratico a cui appartiene Cortez,
0: che stanno tra l'altro avendo buoni risultati nelle primarie democratiche,
3: con ottimi risultati elettorali sicuramente, addirittura anche in stati repubblicani recentemente come la Florida, si è messo quel gruppo su una nuova direzione, una direzione che provasse a tenere insieme questioni identitarie simboliche e questioni appunto più direttamente sociali, probabilmente sì, evitando alcune forme di rappresentazione simbolica del movimento, Fund Police, cancelliamo il Thanksgiving, che non potevano avere buoni risultati elettorali o che più semplicemente non corrispondevano a un'effettiva forza organizzativa del movimento, perché si può dire The Fund Police, ma poi c'è bisogno di un'organizzazione, c'è bisogno di produrre delle alternative.
0: E si è anche visto che nei luoghi in cui questo meccanismo di sottrarre fondi alla polizia è stato in qualche modo applicato, poi non ha dato grandi risultati, anzi a pagarne le spese sono state spesso proprio le fasce più deboli, più povere.
3: Sicuramente non si può fare il salto così, non si può definanziare la polizia senza pensare a una trasformazione radicale di moltissime aree della società. Quindi posso anche capire da parte dei socialisti americani questo ideale regolativo, ma diciamo che è una questione che richiede ben altra organizzazione di quella di cui attualmente dispone il movimento.
0: Veniamo al quadro italiano, perché il quadro italiano è stato mosso, è stato agitato da questo intervento di Giuseppe Conte, che ha detto anche in Italia la sinistra non ha più, non serve, non, alla sinistra non serve il wok, il nemico da combattere è questa società di diseguali. E lui ha fatto questo intervento anche proprio ricordando esattamente anche le cose dette da Alessandro Ocasio-Cortez. Ecco, ma il quadro italiano è in qualche modo assimilabile, cioè la critica al wok in Italia che senso può avere?
3: Allora, diciamo, questo è un po' più complicato, perché da un lato sicuramente l'intervento di Conte e anche le varie risposte che sono arrivate, per esempio da ABS, presuppongono sì una discussione teorica sul wok, ma diciamo che presuppongono anche una lotta elettorale interna al campo largo, e io su questo ovviamente non intervengo perché non è materia mia. Sicuramente Conte ha voluto schierarsi a favore di abbandoniamo le questioni simboliche, le questioni di rappresentanza, le questioni, diciamo, per intenderci, più vive sul piano culturale, e torniamo invece alla questione sociale. Secondo me non voleva preparare, diciamo, ho letto qualcuno che diceva preparava una svolta centrista moderata, ma secondo me non si trattava di moderarsi rispetto alla visione generale della politica, ma si trattava anche dal punto di vista di Conte di l'idea di appunto provare a rimettere sul piatto i rapporti di classe, le questioni sociali, le questioni dell'uguaglianza, più che su quelle simboliche. Poi bisognerebbe davvero interrogarsi se questioni simbolico-culturali e questioni materiali siano davvero separabili. E questa è una questione teorica più complessa, ma credo che Conte si sia voluto inserire nell'ottica di basta rivendicazioni simbolico-culturali, torniamo ai problemi sociali che pressano la vita delle persone, altrimenti dal suo punto di vista facciamo un regalo alla destra che effettivamente negli anni ha potuto presentare questa cultura woke come appannaggio non tanto della sinistra quanto delle elite culturali della sinistra, e quindi assai distante, diciamo, dalla vita di tutti i giorni.
0: Ecco, però l'Italia, diciamo, mi pare che non abbia vissuto una fase di wokismo estremo, esagerato come negli Stati Uniti. Cioè, in Italia non mi pare si sia mai parlato di togliere fondi alla polizia o di abolire il Natale. Mi pare che in Italia il woke sia stato, forse mi sbaglio, lei me lo dirà, più che altro legato alla questione dei pronomi, degli asterischi al fine parola, della schwa, di questo tipo di questioni. Non so se tutto questo, come dire, merita una revisione così profonda come quella che Conte evoca nel suo intervento.
3: No, certamente non si sbaglia, perché il woke, diciamo, in Italia non è che non è esistito, ma si è sempre mantenuto a un livello, diciamo, culturale, ideologico, teorico. Lo abbiamo trovato sui giornali, lo abbiamo trovato sulle riviste, ma non ha mai tracimato in una reale direzione politica. Questo è assolutamente vero. Dall'altro lato, però, è altrettanto vero che la destra italiana, un po' come quella americana, mediante l'idea di una cultura woke, è riuscita a compattarsi e a creare, insomma, un nemico abbastanza importante. Il fatto che non si sia creata una woke, diciamo, con tendenze davvero istituzionali come quella statunitense, non ha fatto sì che nella coscienza delle persone la woke non fosse esistita. Insomma, per molte persone la woke in Italia c'è, esistita, e vive insieme a noi. E a riprova di ciò c'è tutto un discorso politico, ideologico su questo, in particolare da destra.
0: Lei prima faceva cenno al fatto, si era chiesto se le questioni simboliche, quelle materiali, possono essere disgiunte o invece debbano vivere insieme. La sua risposta a questo quale potrebbe essere?
3: No, la mia risposta personale è che assolutamente le due cose devono andare insieme. Cioè, non è pensabile una separazione fra diritti sociali e diritti civili, ma per il semplice fatto che tutte le persone operano tanto all'interno di una dimensione identitaria, siano donne, abbiano un diverso orientamento sessuale o quant'altro, quanto all'interno di una dimensione sociale, in particolar modo lavorativa. E le due cose sono strettamente collegate, nel senso, da un lato la questione identitaria da sola non basta, perché il tuo essere donna o il tuo essere una persona non bianca non ti mette fuori dalla necessità di, molto semplicemente, di dover vendere la tua forza lavoro a qualcuno per campare, quindi non ti mette fuori dalle questioni sociali. Dall'altro lato è assolutamente vero che l'identità, il tuo essere donna o persona non bianca o quello che è, influisce anche sulla tua condizione sociale e lavorativa. Insomma, siamo un paese dove esiste ancora un gap stipendiale, dove molto spesso a parità di lavoro le persone, per esempio con cittadinanza non italiana, sono retribuite in un modo diverso. Quindi questa è la dimostrazione che le due cose sono strettamente collegate, che identità e posizione sociale si combinano continuamente. Il problema è che appunto abbiamo avuto, e questo io credo intendesse Ocasio-Cortez con Woke 1, una tendenza, un'ideologia di sinistra molto concentrata sulle questioni identitarie, simboliche, ma che effettivamente molto, molto poco spesso ha parlato di legame fra lavoro e condizione delle donne, fra razzismo e lavoro e quant'altro. E questo ha sicuramente favorito un allontanamento di una gran massa di cittadini da quelli che sono i termini woke, anche semplicemente perché sono stati interpretati, forse non ingiustamente, come temi semplicemente culturali, appannaggio appunto delle elite culturali della sinistra.
0: Grazie professore, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
3: Grazie mille a voi, arrivederci.
0: Le 20:46 minuti, abbiamo così appena salutato Domenico Cangiano, che insegna critica letteraria e letterature comparate alla Università Ca' Foscari di Venezia. Noi andiamo verso la chiusura di questa puntata e salutiamo subito il professor Paolo Antonio Ascierto, che insegna ordinario di oncologia all'Università Federico II di Napoli e direttore del Dipartimento Melanoma dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
4: Buonasera a voi.
0: Allora, volevo condividere con gli ascoltatori una buona notizia che arriva da una sperimentazione medica, clinica, che l'ha vista anche partecipe, della combinazione di un vaccino mRNA e di un farmaco, diciamo, invece di carattere immunitario, e la cui azione combinata sta dando risultati molto interessanti nella cura del melanoma, che sappiamo essere, diciamo, un tumore con esiti spesso infausti. Ci può dire che cosa avete trovato finora?
4: Allora, iniziamo col dire che l'immunoterapia è già una realtà di per sé nel melanoma, soprattutto in quei casi dopo l'intervento chirurgico che necessitano di un trattamento per ridurre il rischio di metastasi. Che cosa succede? Che c'è stato uno studio, quello di cui si parla, dove all'immunoterapia è stato aggiunto un vaccino RNA messaggero personalizzato. Che cosa significa personalizzato? Significa che viene prodotto a partire proprio dal tumore, dal melanoma. Questo melanoma viene processato, si tira fuori il DNA, lo si compara col DNA del paziente, si tirano fuori quei DNA dei neoantigeni. Antigeni sono le sostanze tipiche del tumore, quindi estranee all'organismo e che il sistema immunitario riconosce e che va a colpire. E quindi da questi neoantigeni, 34 per la precisione, si crea poi dopo il vaccino RNA messaggero, che viene unito all'immunoterapia. Bene, che cosa ci dice lo studio? Lo studio ci dice che questa combinazione riduce ulteriormente il rischio di recidive, addirittura il rischio di metastasi a distanza. Quindi questo significa, in poche parole, che potremmo avere più pazienti guariti.
0: Leggevo che lo studio è in fase 3. Che cosa significa esattamente?
4: Allora, ci sono diverse fasi in una sperimentazione. In genere la fase 1 è quella proprio iniziale, dove si trovano i dosaggi e si vede la sicurezza di un farmaco. La fase 2 si testa l'efficacia, ma questa efficacia va confermata su un numero maggiore di pazienti con un disegno più ampio. E questo è praticamente lo studio che, se positivo, porta il farmaco, diciamo, in farmacia, ecco, per dare l'idea.
0: Certo, lei prima ha accennato al fatto che si tratta di un vaccino mRNA. E noi siamo abituati a pensare che il vaccino sia qualcosa che si dà alle persone sane per prevenire l'insorgere di una certa malattia. Si può comunque parlare di vaccino anche in questi casi?
4: Allora, si parla di vaccino, ma non è un vaccino preventivo, è un vaccino terapeutico, quindi non previene una malattia. La cura, cioè in questo caso il melanoma già c'è, quindi non viene prevenuto. Quello che si previene è la progressione della malattia, quindi le metastasi. Il principio è lo stesso: stimolare le difese immunitarie, però mentre col vaccino preventivo le stimolo per fare in modo che un virus o un batterio appena entra viene distrutto, qui invece le stimolo per rendere una risposta immunitaria molto più efficace contro i tumori.
0: Quindi, se ho capito bene, non è tanto il vaccino in sé che difende, che diciamo agisce contro il tumore, ma è il nostro sistema immunitario opportunamente sollecitato.
4: Allora, utilizziamo un po' una sorta di parabola. Diciamo che il vaccino fornisce al sistema immunitario l'identikit dei nemici, che poi sono le cellule del sistema immunitario che vanno ad uccidere, grazie anche al potenziamento dovuto all'immunoterapia classica.
0: Ecco, questo è molto interessante, ma questo tipo di interventi, questo tipo di vaccini terapeutici, si immagina possa essere utilizzato anche per altri tipi di tumori?
4: Beh, il principio è applicabile a tutti i tumori. Il melanoma è l'inizio, perché è il primo studio che si è concluso. Al momento ci sono altri studi in corso nei tumori del polmone, nei tumori del rene, tumori della vescica e altri ancora. Quando i risultati saranno pronti vedremo, diciamo, anche in questi pazienti se questa strategia ci dà un beneficio. Ovviamente, se il principio è quello, siamo ottimisti.
0: Ma siamo davanti a qualcosa di rivoluzionario, a un vero salto, diciamo, nelle terapie oncologiche, o invece qualcosa su cui, diciamo, si procede lungo un percorso stabilito? Ecco, volevo capire se c'è effettivamente un qualcosa di nuovo che comincia o se stiamo andando avanti su una strada già prevista.
4: Allora, la prima rivoluzione è stata l'immunoterapia. L'immunoterapia, grazie a un intervento sul sistema immunitario e non sul tumore, è stata una grande rivoluzione. Questa è una rivoluzione nella rivoluzione, cioè aggiungere qualcosa all'immunoterapia che la rende più potente.
0: Ecco, vorrei capire meglio perché, diciamo, dall'esperienza che abbiamo tutti vissuto con il Covid, si è creata una certa diffidenza nei confronti proprio della dell'addizione del prodotto vaccino mRNA. Si è detto che è qualcosa che entra nel nostro corpo, che modifica il nostro DNA, che modifica il nostro corpo, che interferisce con i nostri meccanismi vitali, che quindi è qualcosa, diciamo, cioè il mondo Novax non accetta nemmeno di chiamarlo vaccino, lo chiama sierogenico. Tutte queste preoccupazioni, secondo lei, come si spiegano?
4: Ma non lo so, probabilmente c'è una non conoscenza. Poi siamo nell'era dei social e nei social ovviamente notizie diciamo non reali, ecco, vengono a volte amplificate e resi quanti, diciamo, veritiere. Non è così. Nella storia della medicina i vaccini hanno avuto un ruolo importante. Se oggi c'è una malattia, il vaiolo che è scomparsa dalla faccia della terra, questo è dovuto al vaccino. Quindi ricordiamoci queste cose prima, diciamo, di generalizzare. In questo momento l'attenzione anche in oncologia va al sistema immunitario, perché poi il tutto si rivolge al nostro sistema immunitario, che rappresenta, diciamo, uno strumento eccezionale che abbiamo a disposizione. Utilizzare dei farmaci che hanno come un target il sistema immunitario e non la malattia, in questo caso il tumore, è un qualcosa di eccezionale e che ci permette, grazie alla memoria del sistema immunitario, di poter guarire. È quella, diciamo, la parte fondamentale. Tenga presente che i vaccini fanno in modo che la memoria immunologica non faccia ammalare le persone. Nel caso dei tumori sia un'azione del sistema immunitario e la memoria immunologica è quella che poi dopo può guarire.
0: Ma per capire meglio come agisce questo vaccino mRNA, credo di aver capito che in nessun modo altera il nostro DNA. In nessun modo.
4: Assolutamente no. L'RNA messaggero è prodotto dal DNA del tumore e produce che cosa? I neoantigeni, le sostanze estranee del tumore che non hanno nessuna interferenza col nostro DNA. Quindi le proteine che poi vengono prodotte da questo RNA messaggero sono l'identikit dei nostri nemici che poi il sistema immunitario andrà a colpire. Si formano all'interno dell'organismo ma non danno nessuna mutagenesi, quindi nessuna interferenza col nostro DNA. Questo identikit viene utilizzato dal sistema immunitario per colpire il tumore.
0: Leggevo che in questa diciamo, nuova terapia ha avuto un ruolo importante anche l'intelligenza artificiale. In che modo?
4: È perché, come dicevo prima, viene processato il DNA del tumore e, confrontato con il DNA del paziente, vengono selezionati i neoantigeni, 34. Perché questo numero magico? Non c'è un motivo per il numero magico. Quello che è importante è la selezione operata da un algoritmo di intelligenza artificiale, perché seleziona i 34 più immunogeni, cioè quelli che sono in grado di stimolare maggiormente la reazione immunitaria.
0: Ecco, questa sperimentazione, questo studio, è uno studio di carattere internazionale, se non sbaglio, a cui lei ha partecipato, per capirci meglio.
4: Questo è uno studio internazionale che ha arruolato 1.100 pazienti, a cui ha partecipato l'Italia con 5 centri. Il nostro centro a Napoli, 2 centri a Milano, l'Istituto Tumori, l'Istituto Europeo di Oncologia, un centro a Siena e un centro a Perugia. E l'Italia con questi 5 centri ha inserito 200 pazienti circa nello studio, che rappresenta il numero più alto che una nazione, diciamo, ha arruolato nello studio.
0: Quanto tempo ci vorrà perché questo tipo di cura sia, diciamo, disponibile per ogni paziente con un melanoma?
4: Allora, adesso noi abbiamo soltanto il dato di una press release, voglio dire, un comunicato stampa delle, sì, aziende. Ovviamente i dati devono essere messi a disposizione del pubblico e quindi presentati a un congresso, probabilmente il congresso europeo di oncologia ad ottobre, dopodiché le aziende sottometteranno alle agenzie regolatorie. Noi ne abbiamo due importanti, una è l'FDA americana, l'altra è l'EMA europea, per avere l'approvazione. Più o meno ci vorranno 6 mesi. Nel momento in cui l'EMA approva, e questo è quello che interessa a noi, poi dopo toccherà, diciamo, all'AIFA recepire e quindi per approvare e rimborsare.
0: Professore Scerto, grazie davvero per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
4: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora finisce qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, grazie anche a Leonardo Patanè, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Emanuele Rinaudo e Jacopo Teodoro. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, il GR1 e poi Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Luquenzi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
8: Abramo piantò le sue tende, costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Cari ascoltatrici e ascoltatori, ho già condiviso con voi alcune settimane fa la notizia del patto firmato a giugno da 15 comunità religiose che abitano in Italia. A stupirmi è stata proprio questa presentazione, non religioni che sono in Italia, ma che abitano in Italia. Abitare significa essere presenti in forma stabile e non passeggera in un luogo, significa contribuire al bene comune, infine abitare significa ritrovarsi insieme, non ispirarsi alla brutalità che altrove caratterizza le religioni, ma vivere nel dialogo e nella pace. Mi sono allora chiesto se nella Bibbia esistono modelli dell'abitare, e naturalmente ci sono. Il primo è quello di Abramo, che è riassunto efficacemente così: Abramo piantò una tenda, costruì un altare e invocò il nome del Signore. Questo è il suo abitare. È un abitare nomade, perché Abramo abita un paese senza occuparlo, senza costruire città, ma percorrendolo in lungo e in largo. Pianta una tenda che è il simbolo della precarietà, ma anche di un abitare mite, di una presenza accogliente e ospitale. Di stabile Abramo costruisce degli altari come elementi presso cui ritorna nel suo girovagare e lì invoca il nome di Dio. Perché all'abitare umano fa eco l'abitare divino, la cui presenza è tra noi. Nel Nuovo Testamento si dice che per un tempo la parola di Dio ha abitato tra noi. Quel verbo abitare significa letteralmente piantare la tenda. Anche Dio in Gesù Cristo ha piantato la sua tenda tra di noi.
5: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In arrivo una nuova proroga dello sconto sulle accise fino a fine agosto. Ad approvarlo domani sarà il Consiglio dei Ministri. Subito dopo il governo punta a misure più strutturali destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. La strategia dell'esecutivo è stata definita oggi in un vertice di maggioranza in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni. È atterrato a Mosca con un aereo militare il direttore della CIA John Ratcliffe. Massimo riservo sui colloqui nella capitale russa anche il segretario di Stato Vaticano, Monsignor Gallagher, che ha visto il ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra deve finire, ha detto Gallagher, non può essere risolta con mezzi militari, occorre riavviare subito gli sforzi diplomatici per la pace. Putin intanto ha bocciato il piano di Zelensky per una zona economica franca nei territori contesi e ha ribadito il Donbass è russo. Torniamo in Italia con la cronaca. I genitori della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura.
4: La tensione è forte tra i genitori della bimba morta di difterite e le istituzioni sanitarie. Pochi giorni fa, in un post sui social, la mamma accusava i medici di incompetenza. Adesso la famiglia ha deciso di denunciare gli ospedali dove la piccola era stata ricoverata. Gli stessi genitori che sono sotto indagine con l'accusa di omicidio colposo per omissione, non avendo vaccinato la figlia. Domani è prevista l'autopsia. Sull'indagine epidemiologica e l'esito dei tamponi, l'azienda sanitaria mantiene il riservo, mentre l'assessore regionale alla salute Caruso smentisce che ci sia un'emergenza e parla di alcuni casi individuati e di accertamenti in corso. Il cuginetto della piccola resta ricoverato all'ospedale dei bambini. È in buone condizioni grazie al vaccino ricevuto ed è sotto cura antibiotica. Anche a una 40 di persone entrate in contatto con i 2 bimbi è stata prescritta una profilassi antibiotica. Intanto, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, i genitori degli studenti stanno ricevendo messaggi nei quali si anticipa la richiesta di fornire il certificato vaccinale dei propri figli per confermare l'iscrizione, segno dell'annunciata stretta sui controlli. Soprattutto per asili, materne ed elementari. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
3: Torna l'anticiclone sull'Italia, tempo stabile e cielo poco nuvoloso con temperature in aumento al centro-nord. Una tregua dopo il maltempo che ha colpito soprattutto Lombardia e Piemonte con allagamenti, alberi caduti e danni alle coltivazioni. Oltre 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. Nel biellese proseguono intanto le ricerche del ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo.
5: Il guado di Castelletto Cervo è una strada che attraversa il torrente, ma stamattina la piena impediva il passaggio. Un uomo con la bici si è avventurato lo stesso nonostante il divieto. La corrente lo ha travolto. Per tutta la giornata lo hanno cercato anche con droni ed elicottero. Non si sa neanche chi sia. Si aspetta chi mancherà all'appello a casa. Intanto il giorno dopo la tromba d'aria tra Vercellese e Biellese si contano i danni.
6: Stamattina dovevamo iniziare la raccolta. Siamo venuti ieri sera, era bellissima. E stamattina è tutto perso. Dobbiamo cercare di salvare le piante.
7: 3-4 minuti di vento, ma di vento di cui non si capisce neanche la direzione esatta, e ha combinato questo disastro.
5: 4 minuti violentissimi di pioggia, vento e grandine hanno abbattuto piante, divelto tegole, piegato capannoni, danneggiato irrimediabilmente frutteti, risaie, vigne. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno messo in sicurezza le strade e ora si farà la conta dei danni, ci conferma Luigi Bondonno, sindaco di Alice Castello.
8: Verrà messo in piedi un percorso di affiancamento ai cittadini e come ente per un percorso risarcitorio che ci accompagnerà verso le istituzioni, in primis la prefettura.
5: Da Castelletto Cervo, Caterina Cannavà per il GR1.
3: Economia, le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux non sono un allontanamento dal gruppo ma un'operazione di pulizia della governance. Lo precisano fonti vicine a MDV Capital che parlano della conseguenza di una valutazione sulla coerenza dei propri ruoli. Nella lettera di dimissioni il figlio del fondatore aveva parlato di una gestione aziendale distante e impersonale. Lutto nel mondo della musica, è morta a 80 anni la leggenda del country americano Dolly Parton. A dare l'annuncio della scomparsa con un video su Instagram il nipote Bryn Seaver. Immenso orgoglio, ha detto, e grande tristezza. E in suo onore il presidente Trump ha annunciato che ci saranno bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana a partire da stasera. Su Truth il capo della Casa Bianca ha definito Dolly Parton una delle più grandi cantanti country di tutti i tempi. Da domani a sabato in Valle d'Itria, Puglia, torna il Festival dei Sensi, 4 giorni di eventi dedicati al tema del gioco tra divertimento e strategie reali.
0: Non gioco più.
2: Il gioco da una parte, la vita quotidiana più o meno seria dall'altra. Così è nel sentire comune. Il Festival dei Sensi vuole invece indagare come ci sia compenetrazione tra i due mondi. L'ideatrice e direttrice Milly Semeraro.
9: Mi viene in mente la teoria dei giochi con la grande Cristina Bicchieri, che si applica veramente ad ogni aspetto della vita, ma anche l'architettura, gli errori nella musica, l'urbanistica, i giochi proibiti degli animali. Quest'anno c'è un programma molto molto variegato.
2: E ci sarà anche da giocare.
9: Ci sarà anche da giocare con un soggetto, come dicono a Bologna, che è il massimo esperto forse italiano, si chiama Andrea Angiolino, e lui e il gioco sono la stessa cosa, quindi oltre a fare una bella lezione, un giro del mondo del gioco, una storia dei grandi giochi, farà anche un paio di laboratori di gioco vero e proprio.
2: Nel programma del Festival dei Sensi anche la mostra già aperta in un palazzo storico di Fasano dedicata al fotografo Dino Pedriagi.
9: Noto solitamente per i nudi di Pasolini, quando invece c'è tantissimo altro da ammirare.
2: Federico Pietranera, GR1.
3: È tutto, linea Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Zona Cesarini.
4: Sono le 21:08 minuti, ben trovati. Zona Cesarini, si ripete l'appuntamento della sera con lo sport di Radio 1, la prima settimana insieme. Ieri è stata l'insegna ovviamente dei posticipi di Serie A e il calcio che quest'oggi non è protagonista, lo sarà con diversi ospiti e diversi temi che affronteremo, ma ci sarà altro, soprattutto direi in primo piano la pallavolo oggi con l'ennesima vittoria delle nostre ragazze all'Europeo. Al microfono Diego Carmignani, Umberto Conti in regia, Jacopo Todoro alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, anche i nostri colleghi che poi durante la nostra trasmissione insieme fino alle ore 23 ci racconteranno quello che è successo quest'oggi, la pallavolo, ma anche più avanti i giochi del Mediterraneo. Insomma, c'è una media di, penso, una medaglia all'ora per un'Italia che sta prendendosi la testa in maniera perentoria di questa manifestazione. Diciamo con più di una settimana ancora che ci separa dalla conclusione, ma come detto c'è altro e ci sono anche altri temi. Direi l'atletica in primo piano, tra poco con un ospite graditissimo. Ci siete voi poi con il 335-699-2949, il numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi, per dirci la vostra. Direi che nella mente di tutti ci sono sicuramente le vicende calcistiche che hanno fatto capire insomma qual è l'andazzo bene o male in questo avvio di campionato con i posticipi di ieri, e proprio nella seconda mezz'ora diciamo affronteremo questo con, anche qui con un ospite. Ma non c'è soltanto un insieme di voci, di chiacchiere, di opinioni e di ospiti graditi, c'è anche la musica qui a Zona Cesarini. Iniziamo con questo binomio Chaka Khan con Snoop Dogg.

0: Cortina ovunque e per diversi giorni è anche un po' testimonial della musica quando c'è l'interesse per eventi sportivi, e devo dire che va bene il calcio, è iniziato il campionato, ci siamo rinteressati alle singole squadre, c'è il calciomercato, però non dimentichiamo che abbiamo vissuto un'estate fantastica, memorabile, 14 di agosto 2026, in quella fase lì, diciamo, dell'agosto vincente delle nostre squadre azzurre, ci siamo davvero, a parte l'emozione, anche commossi per quello che siamo riusciti a fare. C'è stato il nuoto, c'è stata l'atletica naturalmente, peccato perché poteva essere una doppietta nella vittoria, insomma, di entrambi i medaglieri. In quello dell'atletica ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo spuntata proprio alla fine, tagliando il traguardo con un testimone che è stato portato lì davanti a tutti, davanti soprattutto agli inglesi, dal nostro ospite che è Lorenzo Benati. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Grazie Lorenzo per essere con noi, grazie per quella staffetta 4x400 che almeno io non ho mai smesso di riandarmi a riguardare e a risentire, perché l'abbiamo raccontata anche qui su Radio 1. Lo ricordo ancora, Luca Sito, Mohamed Soudassi, Edoardo Scotti insieme a Lorenzo Benati, per quel traguardo che da te è stato tagliato e che ha diverse settimane poche settimane da quello che è successo, ce l'hai ancora in mente, ti svegli con quel ricordo, con quel sogno che hai vissuto, perché è stato qualcosa di un trance agonistico secondo me per te.
1: Sì, assolutamente, me la sogno ma me la riguardo anche, una volta al giorno me la riguardo, diciamo, poi con tutti i commenti diversi, lingue diverse, quindi ancora va.
0: Diciamo anche con un look diverso, perché non è più, non è più quei capelli folti, ricordacelo, perché insomma all'insegna dei barbieri questo europeo dell'Italia.
1: Allora abbiamo fatto una bella scommessa con Alessandro Sibilio, fortissimo 400 ostacoli, vice campione europeo nel 2024. Diciamo che dopo la batteria un po' deludente della mia gara individuale, diciamo un po' in preda allo sconforto, Alessandro sta cercando di tirarmi un po' sul morale, mi ha detto: ma guarda, c'è ancora la staffetta. Tu, ma sì, dai, ma che succederà la staffetta? Tu, guarda, se vincete allora ti butti nel canale di Birmingham. E io ho detto subito: ma sì, certo, va bene, ma poi di quello che vuoi. E allora ti tagli pure i capelli a zero. Ma sì, certo. E poi le scommesse si pagano, e quindi le ho pagate.
0: E quindi la tua capigliatura ricevuta, ben riconoscibile, è diventata rasata a zero. Tra l'altro sono stati i capelli a croce di Dezza, con lì invece l'artefice Tamberi. Insomma, ci sono dei colleghi e compagni di squadra che diventano degli aguzzini. Dicevo, Lorenzo Benati, che abbiamo raccontato anche in radio questa tua impresa insieme agli altri tre ovviamente della 4x400, se sei d'accordo ci risentiamo quelle che sono state le emozioni radiofoniche qui su Radio 1 di quel momento, con la voce di Daniele Fortuna.
2: La partenza dell'Italia è buona con Edoardo Scotti, eccolo Scotti al cambio con Luca Sito, sarà il testimone a Soudassi. Sito che va a recuperare posizioni, parte bene Mohamed Soudassi, porta l'Italia al primo posto, deve tenere la posizione, accelera sul rettilineo questo ragazzo, e Lorenzo Benati è pronto a partire. Andiamo con questo cambio Benati, via l'Italia, prima Gran Bretagna, poi Belgio, poi Olanda, siamo alla fine sul rettilineo finale, al traguardo. Dobson prova a passare ma Benati resiste, Italia prima, attenzione gli ultimi metri, dai Benati manca poco, dai Italia oro, 4x400, oro, foto finish. Sì, è primo posto, è medaglia d'oro,
0: è anche medagliere, siamo campioni d'Europa. Insomma, ti è piaciuto risentirla, anche la radio ha il suo perché, direi, no?
1: Assolutamente, pelle d'oca ancora, dico la verità.
0: Una delle prime cose che hai detto dopo la vittoria è meglio aver vinto di 3 centesimi che per 3 secondi, è proprio forse questo il motivo per cui continui a volerti rigodere quel momento e farcelo rigodere, perché è proprio un qualcosa... quasi che c'è il fato lì che ti dà quello spiraglio di vantaggio sull'inglese.
1: Sì, io tutte le volte che la rivedo ho paura che possa cambiare il risultato. Dico, no, ma questa volta mi passerà. Questa volta ce la fa.

0: Invece no, invece no, invece hai resistito e soprattutto la tua prova, la tua frazione è stata quella di visibile proprio resistenza di dover custodire un regalo che ti è stato fatto visto che l'Italia era in testa.
1: Sì, assolutamente. Infatti quando ho visto Momo Sudassi che usciva dal cambio in prima posizione, diciamo che ho avuto un attimo un momento di oddio, sta succedendo veramente, e poi ho detto... Io devo mantenerla però questa posizione, è tutto sulle mie spalle adesso, però era una bella sensazione, non avevo paura, era grande responsabilità ma grande onore, diciamo.
0: E l'ultimissimo è stato veramente un testa a testa, ti sei sentito il fiato sul collo, c'è un qualcosa in più che è scattato, immagino.
1: Sì, allora io sapevo benissimo che Charlie Dobson ci avrebbe provato, ovviamente, perché è un atleta da 44-1, se non sbaglio.
0: Sì.
1: E quindi sono dovuto partire molto forte per non dargli la scia, perché sennò sarebbe stato molto agevolato, diciamo. Mm-hmm. Questo ovviamente l'ho pagato sul finale, ma sapevo che sarebbe successo. E quindi ho tenuto fino alla fine, ho proprio pensato, so che sembra retorica, ma veramente l'ho pensato, ho detto qui non sto correndo per me, né per gli altri tre, né per tutti gli altri ragazzi riserve della nazionale, ma veramente per tutti quelli che erano in quello stadio, italiani penso, ma che li stanno guardando, e ho tenuto.
0: E per tutti quelli che hanno seguito da casa, ovviamente, quello che è successo a Birmingham in questa estate gloriosa per la nostra atletica, anche però per te stesso in qualche modo sì, anche perché l'hai ricordato più volte, c'era il rischio anche che insomma non ce la facessi a continuare con la tua carriera perché hai avuto una malattia non debilitante di più.
1: Sì, diciamo che è stato due anni fa un periodino abbastanza interessante, diciamo così. Era un periodo in cui stavo andando anche abbastanza bene, ero molto carico per gli impegni, c'erano gli europei in casa a Roma, a cui tenevo particolarmente, le Olimpiadi, e quindi insomma quella cosa mi ha un po', più di un po', insomma, tirato fuori dai binari che io avevo immaginato come doveva andare, diciamo. Però alla fine le cose succedono e mi ha fatto imparare tante cose, maturare tanto, e lezioni che sono riuscito anche ad applicare, ma anche a Birmingham in realtà. E quindi alla fine è successo e è andata bene così.
0: Diciamo anche, non so, può essere anche che dica una castroneria, può essere anche che quello che ti è capitato a livello di salute ti abbia dato quel qualcosa in più che la provvidenza magari certe volte ti regala.
1: Beh, diciamo che per un po' di tempo dopo quella stagione non me la sono vissuta benissimo, però poi a lungo andare ti direi di sì,
0: Beh, insomma, ti è stato restituito quello che stava per esserti tolto e soprattutto c'è tornato a noi come italiani che hanno goduto tantissimo. Lorenzo Benati, il nostro uomo copertina, perché insomma con te si è chiusa questa pagina degli europei inglesi, anche con un personale che insomma penso che ancora per tornare alla tua vicenda sarà stato per te un piacere incassare.
1: Sì, assolutamente. Era da un po' di tempo che non riuscivo a correre personale, insomma, più che altro a tornare ai livelli e superarli pre-operazione. Quindi sì, questa stagione è stata da incorniciare e non è ancora finita, tra l'altro.
0: Ascolta, diciamo si parla moltissimo di quanto i nuovi miti dell'atletica da Tokyo, no? Ovviamente poi abbiano fatto sì che ci sia una scia, una cavalcata di una squadra azzurra, ormai che ogni giorno ci insegna che c'è un nuovo atleta che può correre per le medaglie, e ovviamente noi abbiamo nella mente ancora la 4% di Tokyo, tutti quanti, anche quella penso un po' di volte te la sarai rivista, te da addetto ai lavori. Può essere, all'epoca avrai avuto 19 anni, qualcosa del genere.
1: Sì, 19.
0: T'ha fomentato quell'Olimpiade, ha generato per te quel qualcosa in più di volerci, cioè già sicuramente sì, correvi, insomma, però è stato un qualcosa che ha scattato in te altri ragazzi.
1: Assolutamente, io in realtà a quell'Olimpiade c'ero, ero riserva della 4x4, non ho corso alla fine, ma ero lì. E viverla lì è stato sinceramente surreale. E vedere Marcel vincere i 100 veramente sembrava di essere in un sogno, perché veramente l'atletica fino a quel momento ogni tanto ci poteva essere qualche vittoria, ma, oppure qualche medaglia, ma era proprio una cosa sporadica. Vedere contemporaneamente Jimbo vincere e poi una settimana. Io lì ho detto: vabbè, se è qualcosa di magico, ok, bene, finisce
0: Andiamo a
1: qui.
0: visitare Tokyo perché
1: Esatto. E invece con la staffetta 4% lì ho detto: vabbè, siamo entrati in un'altra dimensione. E io veramente penso che gran parte del salto di qualità che ha fatto il movimento è stato perché veramente noi atleti abbiamo aperto gli occhi, abbiamo capito che si può, non abbiamo niente in meno degli altri.
0: È chiaro che è stata una catena di eventi che ci hanno portato sin qui e soprattutto avere possibilità in tutti i campi, insomma, ben poche le parti dell'atletica in cui non ci sono azzurri. Mi sembra anche che era la nostra la squadra
1: Sì,
0: più
1: più
0: rappresentata.
1: numerosa,
0: Sì.
1: 134, sì.
0: Non è un caso, penso.
1: No, no, no, no, ma il movimento è cresciuto in tutte le direzioni, ma anche basti pensare che agli italiani la finale di quest'anno dei 400 è stata la finale nettamente più qualificata di sempre, della storia degli italiani. E non è un caso che infatti poi si sia arrivato a un risultato del genere agli europei.
0: Senti, un po' d'amarezza ce l'hai ancora per quella, diciamo, difficoltà di arrivarci, di portarti avanti dopo la batteria o no?
1: Ma ne parlavo oggi e ho pensato che in realtà se è finita così io tornassi indietro non cambierei niente perché avrei paura di poi, non lo so, scatenare un effetto a catena che poi fa sì che non andiamo a vincere la staffetta. Quindi no, assolutamente nessun rimpianto, ci sono ancora gare e va benissimo così.
0: Sì, paradossi temporali tipo ritorno al futuro,
1: Esatto,
0: ecco, no, è andato
1: esatto.
0: così, è andato tutto liscissimo. Ci sono tanti atleti con genitori, allenatori, anche questa cosa, io non so se è tipica di tutto il mondo dell'atletica, onestamente, o se è un valore aggiunto che la nostra Italia, anche per te, ha messo insieme. Non so, un pensiero che mi è venuto.
1: Sì, no, diciamo che non è proprio una cosa inedita. Duplantis si è allenato dal padre, credo, dalla madre, comunque da un genitore. Sebastian Coe è allenato dal padre, questi sono due che mi vengono in mente, ma è una cosa abbastanza comune. Forse nell'atletica italiana è ancora più comune perché Jimbo fino alle Olimpiadi è allenato dal padre, io, Larissa Iapichino, Filippo Tortu e ce ne sono tanti altri. Quindi io penso sia una cosa non fuori dal comune totalmente, ma abbastanza spiccata in Italia.
0: E forse un valore aggiunto che chissà, magari
1: Assolutamente.
0: sociologi ci racconteranno fra qualche tempo, qualcuno l'analizzerà. Invece l'essere l'ultimo frazionista, un'altra domanda che mi veniva da farti è, per tornare a quella 4x400, è un qualcosa che era già nelle caratteristiche di voi quattro, per essere scelto per l'ultimissima parte della staffetta, c'è della suspense sempre.
1: Sì, no, allora c'è della suspense sempre. La formazione viene comunicata sempre poco prima, addirittura prima della batteria è stata comunicata la mattina stessa, e se no la sera prima. E diciamo che il quartetto era abbastanza delineato, non avevamo dubbi, e rispetto alle frazioni invece c'era un po' insomma, un po' di dubbio. E bisogna tenere conto di tante cose, per esempio, spesso si mette uno molto forte, forse il più forte in prima frazione per lanciare la staffetta, e poi magari il secondo in ultima, perché deve insomma poi tirare le fila di tutto quello che è successo e provare a
0: Certo.
1: metterci una pezza in caso. Quindi sì, insomma, è sempre un po' una sorpresa.
0: E c'è anche la sorpresa che era presentata dagli avversari, immagino. Te sapevi già con chi dovevi vedertela, probabilmente c'è qualche un po', non dico un'ansia in più, ma una motivazione.
1: Sì, beh, in realtà non è che non si sa mai bene, in realtà,
0: No.
1: è perché le formazioni non vengono rese note molto prima, infatti si vede in campo di riscaldamento poi chi si sta scaldando. Noi, per esempio, possiamo dare questo scoop, avevamo ricevuto informazioni non ufficiali che Charlie Dobson, proprio lui, non avrebbe corso, ce lo davano infortunato. E siamo arrivati in riscaldamento con questa consapevolezza e io l'ho visto arrivare, scaldarsi, mettersi le chiodate e lì abbiamo detto quindi le cose sono un po' più complicate di così. Però mi ricordo l'abbiamo commentato con Luca Sito e Luca ha detto ma a me non interessa sinceramente. Io ho detto bene, non ci interessa.
0: Hai detto, vabbè, vinceremo di 3 centesimi e non per tre
1: Esatto.
0: secondi. Sarà un po' più risicato, ma vinceremo comunque.
1: Sarà più
0: Vabbè,
1: bello.
0: Lorenzo, insomma, regalaci qualcos'altro. Fra un po', già, forse giochi del Mediterraneo. Mi sembra che tu
1: Sì.
0: sei in partenza. Poi, insomma, vedi un po' se hai altre cose da fare da un paio d'anni. Non so, in estate, boh. nella 28. Dici
1: non
0: un
1: prendo
0: po',
1: impegni.
0: Dici un po' che insomma, che cosa prevede il tuo futuro, poi insomma, a parte quello del Benati staffettista.
1: E adesso sì, hai detto bene, parto per i Giochi del Mediterraneo tra qualche giorno, in cui correrò di nuovo anche l'individuale, e lì diciamo invece speriamo di riuscire a fare qualcosa di meglio di Birmingham. E poi avremo anche la staffetta, che comunque anche lì speriamo di riuscire a portarla in alto, visto che ormai ci siamo fatti un nome. E dopodiché la stagione continua, probabilmente spero di riuscire a mettere un meeting in mezzo, e poi a metà settembre avremo gli Ultimate Games, il nuovo format della World Athletics con tutti i migliori del mondo. E noi saremo impegnati con la 4x4 mista, è un grande appuntamento e siamo molto carichi.
0: E nel frattempo continueremo a riguardarci questa 4x400, esatto. E te continuerai ovviamente a rivederla e a risperare che finisca sempre così, ovvero con l'Italia davanti all'Inghilterra per l'ennesima volta e con la firma tua, di Lorenzo Benati, su questa splendida pagina dell'Atletica Azzurra. Grazie mille per questa chiacchierata, Lorenzo.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

Paradise, California Girls, classicone di diversi decenni fa, che ci fa anche da apripista per l'Onda Verde. Tra poco di nuovo qui su Zona Cesarini affronteremo un po' i temi calcistici di questi giorni, qui è riniziato il campionato.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, 2:30 l'attesa al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. A 13 Bologna-Padova c'è un incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, coinvolta un'auto e un furgone. Sempre sulla 1, un incidente tra Bivio A1, diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio, direzione Napoli. Code a tratti sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e Bivio, strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno a 12 Colle Salvetti. Siamo in direzione di Livorno. Diamo un paio di chiusure. La prima sulla A26 diramazione Predosa-Bettole, tratto chiuso per lavori tra Novi Ligure e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione di quest'ultima autostrada fino alle 6 di domani. E concludiamo con la 14 Bologna-Ancona, anche qui lavori, uscita chiusa a Rimini Sud in uscita in entrambe le direzioni fino alle 5 di domani. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: 21:33, una bella chiacchierata con Lorenzo Benati, con lui abbiamo ripercorso quest'estate di successi per il nuoto, per l'atletica, ora i giochi del Mediterraneo stanno confermando tutta questa nostra indole positiva. Poi ovviamente è sempre il tema del calcio che deve ricrescere, lo farà, lo sta facendo magari adesso con il campionato, chissà se qualcosa si muoverà, ma c'è anche il tennis e c'è anche qualche italiano che può andare a far capire, insomma, che non c'è soltanto Sinner nel prossimo appuntamento importante US Open. Non ci sarà ovviamente, come sapete, per i problemi al ginocchio Sinner. C'è Cobolli, esordio positivo per lui, stiamo parlando del torneo doppio misto allo US Open in coppia con la Svizzera Bencic, ha battuto in due set con un doppio 4-2 la coppia formata da Zverev e dalla statunitense Taylor Townsend. Questo insomma per iniziare a prendere confidenza con il tennis, visto che tra poco dovremmo parlare sicuramente degli US Open e staremo anche a capire quello che può fare la nostra squadra oltre Sinner e anche per il ritorno di Alcaraz, attesissimo dopo due slam saltati. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Tra poco un altro ospite, parleremo appunto di calcio.

0: George Ezra, Listen to the Man, brano gradevolissimo con cui continuiamo la nostra serata, la nostra cavalcata di Zona Cesarini insieme fino alle ore 23, copertina direi d'obbligo con l'atletica, il nostro uomo simbolo dell'europeo Lorenzo Benati, che ci ha anche insomma rivelato uno scoop riguardo a quella finale dei 4x400, per ricordare quello che è stato questa estate, anche perché abbiamo la memoria corta, non lo ricordiamo magari quello che è successo l'altro ieri in Serie A, figuriamoci quello che in questa estate all'insegna dell'Azzurro è accaduto, anche perché abbiamo vinto talmente tante gare che sicuramente a memoria chiunque qualcosa tralascerebbe. Figuriamoci poi dei giochi del Mediterraneo in cui stiamo facendo incetta, di cui ci occuperemo tra un'ora circa con il nostro Emanuele Granelli. Ma è riniziato il campionato, bisogna ritornare a parlare di calcio, se ne è parlato perché ci sono stati i mondiali e perché c'è polemica legata a quanto l'Italia non riesca a esprimere quello che dovrebbe nello sport più seguito e più amato, ovvero il calcio. E così noi possiamo, anche con gli occhi di chi conosce a 360 gradi questo mondo, anche analizzare quello che è adesso successo in Serie A, ma in generale insomma quello che è il pensiero di Jedaya Scapuccio Neves. Per gli amici, Jedà, eccoci, buonasera a te, a lei.
1: Buonasera, grazie.
0: Ti do del tu.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Perché sei un po' l'amico di tutti, visto che hai giocato in talmente tante squadre di calcio e hai lasciato ricordi positivi ovunque, che credo che da Vicenza a Palermo, a Catania, a Cagliari, a Lecce, a Novara, a Nuoro, a Potenza, insomma, ne hai fatta di strada. Ormai stiamo parlando più della metà della tua vita, anzi sicuramente quasi due terzi della tua esistenza quasi in Italia.
1: Intanto, più della metà, più della metà, assolutamente sì.
0: Ti chiedo subito come stai, così.
1: Tutto bene, grazie. Infatti sentivo la tua introduzione per il discorso della Serie A, come era iniziata, quindi abbiamo riniziato anche noi a seguire un po' tutto. Quindi benissimo, siamo ritornati con i nostri soliti pensieri e godere comunque di una Serie A che è iniziata a scoppiettare, dai, mettiamola così.
0: Tra l'altro io insomma sono sulla tua pagina di Wikipedia, dice ex giocatore, ma fino all'altro ieri ancora alla Z Milano te giocavi ancora o sei interrotta?
1: Adesso basta, quest'anno ho deciso di interrompere definitivamente, anche perché arriva poi un momento in cui capisci che dice sì, penso che adesso basta proprio.
0: Mannaggia, vabbè, insomma pensavo che potevi fare come Miura, no? In Giappone che continua a giocare fino a quasi 60 anni.
1: Insomma, beato lui che poi almeno mantiene la salute intatta, soprattutto la forma fisica, che quello non guasta mai.
0: Assolutamente, vanno di pari passo queste cose. E quindi la prima domanda è legata appunto a quello che ci ha fornito questa prima giornata di Serie A. Inizierei da un pensiero sulla Roma e Gasperini, anche perché te sei molto attivo sui social. E mi sembra proprio che, avendo giocato al Crotone con Gasperini, segnando come non mai, giocando sempre, già potevi insomma annusare quello che sarebbe diventato questo tecnico. Tutto è esploso, se vogliamo, in maniera fragorosa nella giornata di ieri, con questa ultima partita della Serie A stravinta dalla Roma. Insomma, non si fa presto nel mondo giallorosso ad avere, come dire, pensieri positivi, e poi tutto viene smontato. Ma insomma, partire da qua, anche perché semplicemente è l'ultimo post che ho visto sui tuoi social, Jedà.
1: Ma sai, io ho una stima veramente molto molto grande per Gasperini. È un allenatore che secondo me, guarda, io ho definito già un po' di tempo, ho dato una definizione, ho detto è un allenatore che è tosto, non, per non dire altro, tosto. È un allenatore che pretende tanto, vuole, però quando ti dà veramente. E credo che io con il mio rapporto con lui è stato un rapporto veramente di grande grande fiducia, in cui io ho capito che dovevo fare tanto per conquistare la sua fiducia, ma nel momento in cui l'ho fatto, cioè la fiducia ce l'avevo in piena. Questa era una cosa che a me mi lasciava molto molto contento, felice, e che era bello avere la sua fiducia, perché avere la fiducia di un allenatore come lui, che pretende tanto, vuole abnegazione, qualità, vuole determinazione, anche personalità, secondo me è molto bello, è interessante, perché secondo me ha fatto fare una svolta nella mia carriera a livello fisico, tecnico, di personalità, che secondo me me lo ricorderò per sempre. Un allenatore che ha svoltato veramente in maniera importante la mia carriera, perché è stato con lui, secondo me, che ho capito certe cose, certi meccanismi di quello di andare oltre, oltre a un qualcosa che secondo me tu dici, no, il mio limite è questo. No, secondo me puoi credere che puoi andare oltre, e questa è una convinzione che tutto quello che lui fa a livello di allenamento, di preparazione, di una serie di roba, anche quando ti chiede le cose, è quello che lui ti spinge a dare. E quello lo vedo anche molto questa cosa nella Roma. Perché la Roma, diciamo che non è la squadra, la Roma, con tutto il rispetto, anzi io ho sempre detto, che quando mi chiedono ho sempre detto, ma tu ti piacerebbe giocare in una grande squadra? Ho detto, quale squadra ti piacerebbe? Ho detto, stranamente ho detto, non so perché, ho detto, non è che sono tifoso della Roma, ma a me mi sarebbe piaciuto giocare nella Roma. Ho detto, non lo so.
0: Diciamo un'energia che potrebbe
1: bravo,
0: trovare con Gasperini forse anche l'attuazione di tanti desideri dei tifosi romanisti. Tra l'altro, se non sbaglio, parliamo di 20 anni fa, Crotone, per te e Gasperini, quel connubio, diciamo anche diversi collaboratori di Gasperini poi sono rimasti da quell'epoca e sono stati per lui importanti, no? nel suo staff, per cui insomma è una storia che parte da lontano, parte ancora da prima ovviamente per il tecnico attualmente alla Roma, e poi tutto questo diciamo si è concretizzato nel cammino di questo allenatore, e per te forse anche una maturazione e la comprensione di quello che sono, sarebbero state le tue caratteristiche principali, da grande tocco, grande velocità nell'esecuzione, poi diverse tante piazze dove ti sei affermato.
1: Ma guarda, è un qualcosa che io mi ricordo, no? Quando si parla oggi, no, di posizione dei giocatori in campo, no? Io ero un giocatore che potevo fare l'esterno, potevo fare giocare sotto la punta, giocare trequartista, giocare esterno destro, sinistro, giocare da centravanti. Cioè, perché con lui poi, sai, la cosa bella, un aneddoto questo, cioè in cosa bella in cui mi diceva Neves, era l'unico allenatore che mi chiamava Neves, tra l'altro, era l'unico in assoluto. Diceva, oggi mi fa giocare, giochi a sinistra, no, ma domani giochi a destra, ma domani, oggi ti voglio far giocare in centro, perché secondo me ho bisogno, quindi... Per me, cioè, era come, sai, quando ti arriva quella fiducia, lui sa,
0: sì, sì, sì,
1: di avere la fiducia, sa di avere, di fidarsi di uno come me, perché mi mettevo a 360 gradi a sua disposizione e dire tranquillo mister, puoi mettermi dove vuoi, contare su di me in qualsiasi posizione del campo, che oltre che potevo farlo, lui era convinto di questa cosa, cioè, e questa era una delle cose che mi ha lasciato veramente molto, e ti dico, per chi ci ascolta anche, è un allenatore davvero che ha una convinzione, una conoscenza della materia allenatore, cioè, che è una cosa impressionante, lui è in grado comunque di migliorare, perché capisce, guardate, ieri ha fatto un'intervista, nella sua intervista, nella conferenza stampa, ovviamente, che noi seguivamo, e lui diceva molto relativo a Dybala. Io personalmente sono convinto che, secondo me, su Dybala, ho detto, datemi il tempo di capire questo giocatore, di conoscerlo, perché io sono convinto che cambierà. Non a caso Dybala, secondo me, oltre che sia rimasto, ma è rimasto anche contento, sapendo che secondo me Gasperini lo può fare svoltare, lo può fare un'altra vita a livello di calcio, secondo me rinascere. Perché tutti quei problemi, secondo me, che ha avuto, lo vedo difficile che si ripropongano così facilmente su Dybala. Poi ho visto ieri veramente un giocatore di un entusiasmo allucinante, e quello lui devi trasmettere ai suoi compagni.
0: È quello che in sostanza ha lasciato questa prima giornata, come diciamo la partita del più travolgente da questo punto di vista è stata quella dell'Olimpico. Cosa ha cambiato secondo te, qualcosa dal punto di vista dei pronostici? Quali sono le previsioni di Neves su quello che può essere insomma il non so se l'esito finale della Serie A, ma le squadre che secondo quello che ha detto il mercato, che hanno detto queste primissime battute di Serie A, possono rappresentare insomma proprio le candidate per essere nelle altissime sfere della massima serie.
1: Detto che secondo me le migliori, non solo per il gol che hanno fatto, ma secondo me per quello che hanno espresso in campo, per il livello di gioco, di personalità, di una serie di caratteristiche che ci vuole per una squadra vincente, per me Roma e Inter sono state le regine della prima giornata sotto tutti i punti di vista, secondo me. La Juventus, l'Inter, perché si è riconfermato, una grande squadra, uno squadrone, la squadra da battere, però la Roma per me, ahimè, non ne voglia né mister Gasperini né i tifosi della Roma, ma che hanno un entusiasmo, secondo me, a questo punto pazzesco, che non voglio neanche immaginare. Secondo me, che il fatto che la Roma si candida assolutamente a lottare per uno scudetto, cioè non so in che posizione, in cui livello di possa essere questa percentuale, però per me sì. Dopo ieri, affrontando una squadra come la Fiorentina, che è una squadra forte, dove ha avuto tanti cambiamenti, una squadra che secondo me si candida comunque, secondo me, per fare un campionato importante, al di là della partita di ieri, perché ha trovato ieri una Roma troppo perfetta. Secondo me la Roma ieri ha dimostrato davvero... Cioè, l'unica cosa che io potrei magari mettere in dubbio sarebbe magari il fatto della profondità della rosa, no? Per il fatto che siano troppe competizioni. Bravissimo. Cioè, questo è l'unico dubbio. Ma per il resto, per me, la Roma è una squadra molto forte, con Gasperini, con un anno in più di esperienza, di maturazione, di conoscenza dell'ambiente Roma e dei giocatori. Secondo me questo è un vantaggio assoluto. In cui lui infatti ha espresso tantissimi concetti interessanti ieri in tanti spunti in sala stampa, che ci ha dato la convinzione che questa Roma, secondo me, per me sarà protagonista. Poi parliamo della prima giornata e va bene, però qualche segnale interessante, secondo me, da Inter e Roma sono stati davvero molto importanti ieri.
0: Eh sì, insomma, quello che anche gli opinionisti hanno intuito da quello che è espresso, poi magari anche l'entusiasmo di questo inizio può portare a maggiore convinzione dei propri mezzi. Io salterei completamente diverse piazze importanti, anche perché mi interessa anche come è stato il rapporto di Jeddah, nostro ospite, con le tante maglie che ha indossato, perché insomma penso che più presenze che altrove l'ha fatta a Cagliari, poi insomma è rimasto un po' in Sardegna, è andato anche per qualche tempo a Nuoro, e questo Cagliari ha iniziato benissimo, e sia il Cagliari, arriverei anche a Lecce, visto che lei ha giocato a Lecce, due che lottano per la salvezza, subito hanno dimostrato di aver fatto tesoro, secondo me, della scorsa annata, vincendo entrambe fuori casa, tra l'altro, all'esordio.
1: Molto sono oltre che contento, oltre che sorpreso da un certo punto di vista, perché comunque il Lecce affrontava un Venezia forte, in cui ha fatto una Serie B straordinaria, è tornato in Serie A, ha fatto un mercato comunque importante per una salvezza, secondo me, molto tranquilla. Però ho visto un Lecce veramente molto cambiato e maturo da un certo punto di vista, perché comunque nel suo giocatore simbolo dell'anno scorso, che era Banda, soprattutto in finale di campionato, che non c'è più, comunque la squadra ha dimostrato grande concretezza, carattere, secondo me, è in grado di poter lottare fino alla fine. Beh, il Cagliari, che dire, è partito molto bene, ha messo in mostra, secondo me, un giocatore, non perché ha fatto il gol decisivo, però secondo me ha messo in mostra un ragazzo romano che ci ha lasciato un po' veramente così stupiti in maniera positiva, perché c'è grande curiosità per capire questo giocatore che cosa può fare, che cosa può dare. Ha fatto un gol strepitoso, quello sintomi anche di grande personalità. Diciamo che sono due squadre, ha detto una parola giusta, secondo me hanno fatto molto tesoro della scorsa stagione, sapendo che il campionato di Serie A è un campionato che ha bisogno che non abbassi la guardia fino in fondo, però anche di qualità. Il Cagliari si è mosso in maniera intelligente, il Lecce comunque ha qualche giorno ancora per cercare di completare in maniera valida questa rosa, secondo me, per permettere anche di Francesco di poter lottare fino in fondo. Che dire, è un campionato che si prospetta davvero molto molto interessante, direi.
0: Sì, anche le prime partite secondo me sono state, a parte forse un paio, bene o male promettenti, almeno dal punto di vista dello spettacolo, e anche dei valori che sono emersi. Sono simbolo, secondo me, anche Lecce e Cagliari di quando insomma si va da tempo e fiducia a certi allenatori, e poi alla fine la solidità viene con il tempo e non dopo 7 giornate con cui saltano facilmente le panchine. Qualche altra domanda a piacere, insomma, qualche altra cosa che ha osservato Jeddah in queste prime 10 partite, che forse qualcosa che forse ci è sfuggito, che andrebbe monitorato, una lente di ingrandimento dove l'appoggerebbe, visto che insomma si è parlato di tantissime cose, tantissimi personaggi, qualche polemica arbitrale, insomma, ci dica.
1: Io direi che secondo me ci sono, allora, una cosa interessante, che secondo me c'è stato il discorso dell'arbitraggio, ci sono stati dei cambiamenti interessanti, importanti. Mi auguro che al di là delle due polemiche, no? Quella del Milan-Torino e quella di Napoli-Genoa, che secondo me gli arbitri possano mettersi a disposizione con umiltà, soprattutto, questa è la prima parola, e sapendo che secondo me la tecnologia può dare una mano importante, non sentirsi protagonista, perché io ho sempre detto e mi assumo la responsabilità, gli arbitri devono essere invisibili, più loro sono invisibili, fanno bene il loro lavoro, secondo me vengono considerati veramente i grandi protagonisti. Quando si mettono a fare i protagonisti più dei giocatori, questo è un grosso sbaglio. Cioè, la tecnologia devi aiutare e devi dare una mano agli arbitri a migliorare ancora di più, secondo me, il livello degli arbitri in Italia, che è molto, è ottimo, è buono, ma devi alzarsi ancora di più per semplicemente per evitare certe polemiche inutili che non ci devono essere in un campionato che si prospetta a essere molto bello.
0: Molto
1: poi, interessante. Poi la cosa importante è chiaramente una lente di ingrandimento va comunque messa sul Milan, perché c'è grande curiosità, secondo me, per vedere e capire che cosa può dare Amorim a questa squadra, come la può mettere in campo, che tipo di gruppo può creare, perché si vede che piano piano, anche nonostante le difficoltà, secondo me lui vuole creare, secondo me, un gruppo, un qualcosa che possa andare in campo ed ognuno lotti per quella maglia. Secondo me questa è quell'idea che mi dà Amorim, secondo me, di creare un gruppo di giocatori, di famiglia, di amici che possano andare in campo e aiutarsi uno con l'altro, secondo me, al di là delle situazioni fuori. Questo è quello che mi ha dato l'idea. Poi il Napoli, secondo me, ha un allenatore come Allegri, che è un altro allenatore grandissimo, che conosco molto bene, ed è uno che, secondo me, un allenatore intelligente oltre che pragmatico, secondo me sa nell'ambiente che è, sa i giocatori che ha in mano, e io penso che la sua gestione è quella che farà la differenza, perché rispetto magari a Conte, che è un altro grandissimo allenatore, ma nel livello di gestione, magari di rapporti, soprattutto con quelle stelle lì, uno su tutto, De Bruyne, secondo me, io credo che Allegri, secondo me, lì farà la differenza.
0: Insomma, queste sono le carte del campionato che ha fatto per noi oggi. Cioè, siamo praticamente in chiusura dello spazio, insomma, Inter e Roma, e poi il Milan da tenere d'occhio, ovviamente, queste altre due belle piazze, delle tante che ha attraversato come calciatore il nostro ospite, tra l'altro cittadino italiano da qualche tempo, questo non lo sapevo, sono andato a curiosare sulla sua vicenda, ma ci mancherebbe,
1: 2009.
0: Ci mancherebbe, avendo vissuto tanto dalle nostre parti. Grazie a Neves, ti chiamo come Gasperini, Ceda, grazie mille.
1: Gasperini, bravissimo.
0: Ciao.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ciao.

Like a Prayer, Madonna, per chiudere la nostra prima ora insieme di Zona Cesarini. Tra pochissimo l'informazione, poi continueremo con tante voci, tanti argomenti da affrontare.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Domani pomeriggio alle 18 torna a riunirsi il Consiglio dei Ministri nel servizio le misure al vaglio e la posizione di Palazzo Chigi sul tema degli extra profitti.
3: Sul tavolo del governo la proroga per pochi giorni di alcune misure già in vigore sui prezzi dei carburanti, in attesa di un successivo provvedimento mirato alle fasce di reddito più bisognose, in modo da rendere l'intervento più selettivo ed efficace. Lo spiegano da Palazzo Chigi dopo un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, chiarendo che l'Italia continua a portare avanti con determinazione l'idea del contributo sugli extra profitti del settore energetico, ma si specifica serve un intervento coordinato a livello europeo per garantire con neutralità ed equità che tutte le aziende dell'Unione contribuiscano in egual misura, evitando così discriminazioni di mercato. Viene puntualizzato inoltre che alla Commissione europea non è stato chiesto un parere o un'autorizzazione e quindi non si è di fronte ad un rigetto delle posizioni italiane, ma che con la lettera inviata il 22 agosto insieme con altri 5 paesi europei e indirizzata alla presidenza di turno irlandese si chiede un confronto politico tra i ministri delle finanze degli stati membri. È infatti indiscutibile, precisano da Palazzo Chigi, che ciascun paese mantenga la facoltà di adottare misure nazionali. Carla Macrellino, GR1.
2: E la presidenza irlandese dell'Unione Europea apre al confronto tra i ministri delle finanze sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, così come richiesto nella lettera di 6 paesi, tra cui l'Italia, in cui si chiede un quadro comune europeo, al centro anche l'impatto dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata travolta da una moto a Lecce dei Marsi, nell'Aquilano.
4: Suo padre la stava accompagnando ad un piccolo slargo per giocare a pochi metri da casa. È stato proprio lui a vedere arrivare quella motocicletta a velocità sostenuta. Ha provato a fare un cenno al centauro di rallentare, ma non ha fatto in tempo. La moto ha preso in pieno la piccola lamina, sbalzandola a qualche metro di distanza. I soccorsi del 118 e dell'elisoccorso sono stati immediati, ma inutili. Alla guida del mezzo, un 25enne che abita lungo la stessa strada e che dunque conosceva questa famiglia di origine marocchina che vive da un po' a Lecce nei Marsi, come tante altre qui nella zona. Una moto da cross non omologata dunque per circolare su strada e per questo senza assicurazione. Dettaglio non da poco perché quel mezzo non doveva proprio essere lì. Il ragazzo si è comunque fermato ed è stato poi ascoltato dai carabinieri di Gioia dei Marsi intervenuti sul posto. Spetterà ora alla procura di Avezzano formulare un'eventuale ipotesi di reato, molto probabilmente quello di omicidio stradale. La salma della piccola lamina si trova nell'obitorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove domani mattina si svolgerà l'autopsia. Per il GR1, Pier Giorgio Greco.
2: Incidente mortale con il parapendio in Alto Adige. Un uomo ha perso il controllo della vela ed è precipitato al suolo nei pressi di Passo Rombo, nel territorio di Moso in Passiria. L'allarme è scattato poco dopo le 19 sul posto. Sono intervenuti l'elisoccorso, il soccorso alpino, la guardia di finanza e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'ombra del caporalato sull'omicidio del bracciante pakistano trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano.
5: Massacrato di botte o ucciso a coltellate. A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio che saranno pronti non prima di un mese. E intanto già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
6: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
5: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato. A portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa. Tatiana Bellizzi per GR1.
2: Allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati per il maltempo che ha colpito soprattutto Lombardia e Piemonte. Oltre 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, appunto, mentre nel biellese proseguono le ricerche del ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo. Domani però cambia lo scenario. Torna l'anticiclone con tempo parzialmente soleggiato al centro-nord, sole al sud e temperature in aumento. E per finire ancora la musica con un importante anniversario. Nel 2006 usciva Back to Black, disco della svolta per Amy Winehouse. Per il ventennale in arrivo una nuova versione il prossimo 23 ottobre, conterrà 4 demo inedite, lati B, i pezzi già usciti nell'edizione deluxe, il concerto ad Amsterdam dell'8 febbraio 2007, esibizione mai pubblicata integralmente. Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
0: Zona Cesarini.
7: Sono le 22:06 minuti, ben ritrovati ancora a zona Cesarini, ancora un'ora insieme di voci, diciamo anche aggiornamenti, però perché non ho fatto menzione al fatto che stanno completandosi tra oggi e domani le squadre che andranno a partecipare alla prossima Champions League, quindi insomma diciamo l'insieme di 36 che poi comporranno la mega classifica, la mega graduatoria in cui ci sono le nostre Inter, Napoli, Roma e Como. Mancano 7 posti da assegnare e dicevo tra oggi e domani queste 7 partite, questi 7 spareggi ci avvieranno poi ai sorteggi che ci sono dopodomani per quanto concerne appunto la Champions League. Vi dico un risultato definitivo, dunque parteciperà alla prossima Champions League della trentesima squadra ad accedere, è il Sabah Baku, squadra azera, è stato eliminato 5-2 il Beersheba, squadra israeliana. Dunque mancano altre 6 squadre, 2 delle quali sono molto vicine alla qualificazione, stanno giocando il Bodo Glimt avanti 2-0 con il Nijmegen, squadra danese. Squadra olandese, scusate, mentre del Bodo Glimt conosciamo benissimo l'origine norvegese, si ricordano molte squadre italiane che sono rimaste scottate nella loro trasferta lontanissima, hanno vinto i norvegesi all'andata 3-1, per cui molto vicino con questo attuale risultato di 2-0 quando è iniziato da poco il secondo tempo il passaggio nelle magnifiche 36 della Champions, è molto vicino anche il Celtic di Glasgow che ha vinto 3-0 all'andata, ora è sotto 2-1 con la squadra austriaca, siamo anche qui all'inizio del secondo tempo. Le altre gare di domani saranno tra l'altro tutte molto in bilico visto che provengono da pareggi, le 8 delle 4 sfide di domani, sempre intorno alle ore 21 ci sono la EK Atene contro il Leski, Sofia e il Selye contro lo Slovan Bratislava, Lione, Fenerbahce e Viking contro la Dinamo Zagabria, insomma sono tutte queste partite che interessano da vicinissimo, soprattutto perché insomma qualcuna di queste qua le incrocerà la squadra italiana di turno. Sono come detto 22:08 minuti, ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Insomma, tra i risultati più importanti ci sono quelli della pallavolo della nazionale femminile, vincente anche quest'oggi, ci arriveremo tra pochissimo, per ora ancora musica.
8: Con gli occhi chiusi

0: Riesco.
1: Senza vestiti, sono Maria Antonietta insieme a Colombre con il ritmo incalzante di questa divertente canzone con cui abbiamo ripreso la nostra seconda metà di Zona Cesarini. Sono 22:12 al 335-699-2949 i vostri sms e whatsapp, alcuni dedicati insomma al nostro ospite d'apertura, lo staffettista e quattrocentista Lorenzo Benati, che è stato protagonista appunto dell'ultimo atto degli europei facendoci vincere l'oro e il medagliere. E devo dire anche che ho aggiornato sulla vittoria nel doppio misto US Open di Cobolli e Bencic. Contemporaneamente è arrivata però una notizia amara, perché Sara Errani e Andrea Vavassori sono usciti al primo turno del doppio misto, sempre ovviamente a US Open, contro Andreeva e Rublev, con un super tie break che è stato aggiudicato alla coppia russa 11-9, 1-4, 4-1 i precedenti due set. Abbiamo anche completato poco fa gli aggiornamenti relativi alla Champions League, alle gare di qualificazione per definire la griglia finale, ma diciamo il fatto di giornata dal punto di vista dei risultati sportivi che ci interessa di più è naturalmente la vittoria, l'ennesima vittoria delle ragazze di Velasco, gli europei di pallavolo, che hanno nella nostra Manuela Collazzo la voce, la narratrice delle vicende della pallavolo italiana. Ben trovata Manuela.
2: Ciao Diego, ben trovati.
1: E do il benvenuto anche a chi insieme a te potrà analizzare il momento, questa vittoria e in generale il torneo, le ambizioni delle nostre ragazze. Marco Bonitta, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Selezionatore in passato della selezione azzurra, della nazionale, attualmente alla Virtus Fano, anche la nazionale maschile di pallavolo.
2: Ciao Diego, ben trovati.
1: E do il benvenuto anche a chi insieme a te potrà analizzare il momento, questa vittoria e in generale il torneo, le ambizioni delle nostre ragazze. Marco Bonitta, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Selezionatore in passato della selezione azzurra, della nazionale, attualmente alla Virtus Fano, anche la nazionale maschile di pallavolo, l'Egitto, insomma un'importante

0: senza set lasciati agli avversari. Manuela.
1: Intanto è sempre un piacere ritrovare Marco Bonitta. Prima di parlare delle azzurre, gli chiederei proprio come va con i suoi impegni, ecco, credo più imminente quello a livello di club.
2: Assolutamente sì, in questo momento abbiamo cominciato da un paio di giorni un ritiro in Toscana con la squadra di A2 di Fano. Siamo esattamente a Magliano in Toscana, è un posto straordinario, un resort che il nostro sponsor ci ha messo praticamente a disposizione.
1: Abbiamo Quindi vi state lunedì. Preparando, diciamo, alla prossima stagione, e mi pare di capire anche in maniera abbastanza positiva in termini di ambiente. Ecco Marco, vincente con la nazionale italiana, lo storico oro ai mondiali del 2002, anche le medaglie agli europei. Volendo analizzare in maniera un po' più articolata, non parlando soltanto della sfida di oggi dell'Italia, che Italia stai vedendo in queste prime quattro uscite in un girone che comunque sulla carta era molto alla portata e si sta dimostrando tale?
2: Sì, sulla carta era alla portata, nella pratica lo sta diventando giorno dopo giorno. Mi sto divertendo molto a vedere la squadra, perché è una squadra camaleontica, una squadra che comunque ha un gruppo di atlete, non solo quelle che giocano quasi stabilmente, ma tutto il roster è di ottimo livello. Ho visto giocare quelle che giocano un pochino meno con grande piglio, con grande coraggio, con grande energia, quindi vuol dire che la squadra nel totale ha delle grandi risorse.
1: Delle risorse importanti lo testimonia il fatto che Antropova sta giocando da schiacciatrice, lei che invece è un opposto naturale, nato tutto anche dall'infortunio di Omorui, perché era stato un esperimento, diciamo così, poi abbandonato in corso d'opera durante la VNL da parte di Velasco. Quali sono secondo te le difficoltà maggiori di un tipo di gioco del genere, cioè con Egon e Antropova contemporaneamente in campo?
2: Ma sono, credo, di più le opportunità più che le difficoltà, a mio avviso. È chiaro che più si innalzerà il livello e più le squadre di una certa qualità immetteranno un po' in difficoltà. Vedo comunque Caterina, anche se ha abbandonato durante la VNL il progetto, si è rimessa subito con le dinamiche da posto 4, che non sono così semplici, soprattutto in attacco, ma io non la conosco personalmente questa ragazza, però mi dà veramente l'impressione di essere un atleta di una attitudine, di una umiltà incredibile, e credo sia l'arma in più di questa nazionale.
1: Te lo confermo, avendola anche conosciuta, atleta di grandissima serietà, oltre che dal potenziale notevole, enorme. Oggi Velasco le ha concesso un turno di riposo, perché lui dice anche dispendioso mentalmente il cambio di ruolo, è così?
2: Beh. Sì, sì, è assolutamente così, perché giocare per solo attaccare è ben diverso che giocare per ricevere e eventualmente attaccare. Quindi c'è un senso di responsabilità molto più grande, c'è un'attitudine e un'abitudine tecnica diversa, perché attaccare da posto 4 è diverso che attaccare da posto 2. Io per esempio non la vedo in grossa difficoltà in ricezione finora. Deve forse trovare un po' di ritmo sull'attacco, soprattutto di palla alta da posto 4, ma
1: forse da testare in ricezione anche con un servizio differente, no? Magari più potente, magari più incisivo, e ovviamente poi va considerato che il livello pian piano si alzerà nel momento in cui entreranno in gioco la fase eliminazione diretta, e noi ci auguriamo naturalmente semifinali e finali. Ti voglio riportare su alcune dichiarazioni di Velasco dopo Italia-Slovacchia, l'ennesimo 3-0, l'Italia non ha ancora lasciato alcun set alle avversarie, però Velasco ha detto: mi preoccupa una cosa, rispetto agli altri.

0: tornei che abbiamo vinto, e si riferiva alle Olimpiadi e al Mondiale, il fatto che si parla troppo. Lui insiste molto su questo aspetto, cioè il soffermarsi su quello che magari un secondo prima non è andato bene, piuttosto che pensare invece allo scambio successivo. Perché questo capita secondo te più a livello femminile che maschile, tu che insomma hai in qualche modo avuto esperienze in entrambi gli ambiti?
1: No, su questo aspetto qui la pallavolo maschile è esattamente uguale a quella femminile. C'è questa tendenza, c'è questo sottobosco, c'è questo suono, anche se lontano ogni tanto, ma è sempre presente. Secondo me Giulio fa molto bene a ricordarlo alle atlete, perché a volte c'è bisogno di ricordarselo, anche se sono molto serene, molto tranquille, sanno perfettamente che non lo devono fare. Però evidentemente ha rilevato che il livello era arrivato un po' troppo alto e quindi ha voluto spegnere immediatamente il fuocherello.
0: Anche durante un time out nelle partite precedenti ricordo che aveva in maniera molto chiara, poi lui è così, no, diretto, sostanzialmente detto: chi parla del punto precedente esce, va fuori. Quindi lui si aspetta concentrazione massima. Tu credi che questo gruppo, dopo aver vinto così tanto, possa come dire cadere, io non credo, in una sorta di appagamento per aver comunque conquistato tutto il possibile?
1: Ma io non lo penso questo, perché l'appagamento alla vittoria non credo che esista. Forse c'è un appagamento nel dare sempre il massimo, nel rispettare alcune dinamiche di gioco, ma l'appagamento a vincere non è così brutto, ecco, non esiste. Penso soprattutto che loro abbiano un gruppo un po' diverso, ecco. Non è lo stesso gruppo che ha fatto le Olimpiadi, non è lo stesso gruppo che ha fatto il Mondiale, ci sono delle dinamiche diverse e energie nuove.
0: Ci sono delle dinamiche diverse, ci sono anche delle giocatrici diverse, lui sfrutta molto il doppio cambio quest'anno non è cambi Antropova come era per esempio l'anno scorso al Mondiale, ma è cambi Adigue, la giovane giocatrice di Conegliano, che comunque sta dando un contributo importante, no? Si fa trovare pronta. Forse la forza di questo gruppo è anche il fatto che, come tu ribadivi, tutte coloro che vengono chiamate in causa riescono a entrare bene in quel momento nella partita.
1: Ma sì, è un gruppo inclusivo da sempre, è un gruppo che accetta le qualità anche di una compagna molto giovane, perché sanno che ne possono avere bisogno in qualsiasi momento. C'è un senso di appartenenza molto forte che le giovani trasferiscono le più esperte trasferiscono alle più giovani, e quindi anche una ragazza debuttante riesce a fare bene perché si trova in un ambiente di fiducia
0: positivo, e l'ha per esempio testimoniato l'anno scorso Stella Nervini, che poi si è confermata come una rivelazione al Mondiale dello scorso anno. L'avversario di domani, la Francia, diventa una rivale importante perché ci si gioca il primo posto nel girone. Velasco ha detto che tra tutte quelle che hanno affrontato è la rivale, anche per il fatto che si trova come l'Italia a punteggio pieno seppur con una partita in meno, è la rivale più complicata. Non ha un punto di riferimento come Casot, che conosciamo perché ha giocato anche nel nostro campionato. Che Francia ti aspetti? Che squadra è la Francia, che peraltro negli ultimi tempi è stata sempre battuta dall'Italia?
1: È una squadra fisica, è una squadra che ha dei centimetri, è una squadra che sta crescendo, però devo essere molto chiaro che secondo me la partita è abbastanza nettamente dalla nostra parte, se facciamo quello che dobbiamo fare, e credo che il nostro europeo comincerà veramente dopo.
0: Agli ottavi, ai quarti e poi via via. Spingendoci allora oltre, e posto appunto che l'Italia è superiore a tutte le squadre che si trova ad affrontare nel proprio girone, le squadre che arriveranno secondo te fino in fondo sono poi le solite, quelle che poi abbiamo visto per esempio agli europei di 3 anni fa? Turchia, Olanda...
1: Sì. Direi di sì, soprattutto la Turchia. Credo che abbiano acquisito una consapevolezza importante, hanno trovato un centrale che mette qualità rispetto a prima, mette centimetri, e poi sono una squadra che ha cominciato a vincere. E quindi quelli che cominciano a vincere trovano un'autostima e un'autoconsapevolezza molto forte.
0: E poi giocano in casa.
1: A me piacerebbe vedere. E poi giocano in casa. No? Piacerebbe vedere proprio la finale con loro. Non conosco bene gli incroci, ma
0: purtroppo
1: la incrociamo prima.
0: Sì, purtroppo se non ho guardato male i possibili incroci, potremmo incrociarla prima in semifinale. E questo è un gran peccato, però.
1: Peccato.
0: Sì, esatto. Grazie Marco Bonitta, grazie davvero, in bocca
1: grazie
0: al lupo. In bocca al lupo per
1: Crepi.
0: Tutto.
1: Buon lavoro, arrivederci.
2: Grazie a Marco Bonitta anche da studio, grazie ovviamente a Manuela Collazzo, che ritroveremo nelle prossime avventure delle ragazze di Velasco, dell'Italia della pallavolo. Sono 22:25, ci avviciniamo alla parte finale di Zona Cesarini, ci arriviamo con un altro brano musicale.

0: Thinking About You, uno dei vertici della storia di Sting solista, per continuare musica ancora bella ritmata, bella vivace come questa parte finale di Zona Cesarini con il 4 su 4 delle nostre ragazze della pallavolo che abbiamo analizzato poco fa con la nostra Manuela Collazzo ed il suo ospite. Torniamo sul calcio, anche perché siamo a metà strada, se vogliamo, tra il calcio che riprende a rotolare sui prati, sui campi di Serie A e squadre che in alcuni altri territori magari devono ancora riprendere a giocare. Ci sono i ritiri che ovviamente sono frequentati da tanti calciatori, da tante squadre, non soltanto di calcio. Abbiamo appena sentito quello che ci diceva Marco Bonitta, che allena la squadra di pallavolo della Virtus Fano. Noi per questo spazio torniamo sul calcio e torniamo su una singolare, se vogliamo, un singolare connubio, quello di una squadra di Serie B ghanese, lo Steadfast, che è in ritiro in Italia, in ritiro in Umbria, a confine, diciamo, con il Lazio, nel comune di Monteleone di Spoleto, che accoglie, diciamo, questa squadra, il suo staff e il suo allenatore soprattutto, che è un italiano giramondo, e il nostro ospite Roberto Landi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, è un piacere per noi avere, insomma, anche una personalità 360 gradi come lei, che ha visto veramente tutto il mondo del calcio, non la nicchia del calcio italiano che non se la passa benissimo, ma ci arriveremo. Mister, intanto come sta andando? Forse si è concluso da poco questo ritiro, questo approdo umbro di una squadra ghanese di Serie B, lo Steadfast. Come nasce tutto questo?
1: Ma nasce tutto questo dalla mia esperienza internazionale, che è cominciata da calciatore nel 5 maggio del 79, che partì dall'Italia, andai a giocare negli Stati Uniti ai Cosmos di New York, e non è finita nonostante i miei 70 anni e sono ancora qui che mi diletto con questi ragazzi. Io ho un agente che mi ha proposto anche quest'anno la possibilità di allenare, avendo io una lunga esperienza di Africa, avendo fatto già da giocatore nell'82 in piena apartheid, ero l'unico bianco in una squadra tutta nera in Sudafrica, i Kaiser Chiefs, quindi sono credo l'unico testimone che lo sport è l'unico mezzo che può integrare le varie culture, le varie etnie, le varie società, cose di questo genere qui. Poi a giugno sono stato in Ghana, chiamato dal mio presidente, che è il ministro dell'istruzione del Ghana, che ha due squadre, Karela e Steadfast. Io ho fatto un contratto con Karela, poi lui mi ha detto: no, io avrei piacere che tu e il tuo staff vi occupaste dello sviluppo di questi ragazzi, che il più giovane è un 2009, il più vecchio è un 2006. E mi aveva proposto il ritiro ad Abu Dhabi, al che io gli ho detto: guarda, presidente, Abu Dhabi non mi sembra il luogo giusto per sviluppare e per far fare esperienze ai ragazzi, vengo in Italia. E ho, essendo stato, avendo allenato la nazionale del Qatar, ero stato con in Umbria a Norcia da Bianconi, non aveva posto e mi hanno indicato Monte Leone di Spoleto. Sono andato con mia moglie a vederlo e abbiamo deciso di venire dal 10 di agosto al 25 di agosto, quindi sono rientrati stamattina. E quindi abbiamo fatto fare un'esperienza professionale ai ragazzi di un ritiro professionistico italiano, con tanto di amichevoli, alimentazione, sedute di allenamento con doppie sedute. Quindi rientriamo per affrontare il campionato che comincia il 18 di settembre, con la speranza di poter appunto vincere il campionato, quello sicuramente. Ma soprattutto di creare dei calciatori che possano avere una chance di poter giocare in Europa.
0: Tra l'altro a Cascia, non lontano, si sono radunati gli arbitri quest'estate, arrivavano da là le notizie del nuovo corso della squadra arbitrale. Insomma, tornano i ragazzi, sono già tornati dallo Steadfast in Ghana per affrontare il campionato, diciamo con l'aria buona umbra, anche probabilmente con qualche buona scoperta da parte loro, anche immagino, spero sia andato andata bene l'accoglienza del nostro, dell'Italia in generale per questa compagine. E lei ha citato un po' di posti del mondo nel suo primo intervento. Ricordo che il nostro ospite Roberto Landi ha allenato la Georgia, la Liberia, l'Union Saint-Gilloa, tra l'altro, che insomma, voglio dire, è tornato proprio in questi giorni.
1: Livingston in Scozia, National Bucharest quando Walter Plenger lo steava, Sopron in Ungheria, alcuni in Egitto.
0: I portieri degli Stati Uniti negli anni 90 e 94?
1: 90, quindi. Sì, 90 e 94, perché avendo giocato lì, avendo un contratto con Time Warner, essendo un tecnico NCAA, ho fatto questa esperienza con Tony Mella, con Boromir Lutinus, quindi
0: personaggi.
1: Una certa esperienza e di fatti capisco oggi quelle che sono le lacune del calcio italiano, perché girando il mondo ho capito come hanno fatto gli altri ad evolversi e noi a rimanere.
0: Allora ha una ricetta forse perché tutti gli ingredienti che ha trovato in giro per il mondo per il nostro calcio, possiamo dirlo tranquillamente, malato ormai da anni, una soluzione deve esserci.
1: Guardi, io da quando ho cominciato nel 98 con la nazionale Under 21 della Georgia, con campioni, Calazzi, Asuili, Kobiasuili, Arvelase, quindi tutti i super campioni che hanno giocato nelle squadre più forti d'Europa, ho cambiato 10 volte il mio modo di allenare, perché in tutte le esperienze che ho fatto ho raccolto delle indicazioni, quindi il Belgio mi ha dato tante cose, la Scozia tantissime, la Romania molte, l'Africa altrettante. Quindi tutte queste esperienze messe insieme hanno fatto sì che il mio bagaglio sia completo. Il discorso è che le altre nazioni, io sono andato a vedere, perché aveva un giocatore che giocava all'Ajax, il lavoro che fa l'Ajax da tanti anni, sono andato a Clairefontaine, all'École des Jeunes in Francia, sono andato a vedere e ho fatto una relazione per Coverciano del fenomeno Islanda, ho chiamato Lagerbach perché incuriosito dalla performance dell'Islanda nel calcio, ho detto fammi capire come hanno fatto, e mi ha fatto capire come hanno fatto. Quindi questo che ho fatto io nel mio piccolo, credo che possa essere fatto anche dai vertici del nostro settore tecnico, quindi senza umiliazioni e senza nessunissimo tipo di rammarico. Uno va a vedere e dice come ha fatto l'Islanda ad essere una nazione dove prima era considerata materasso, oggi è durissima a portare a casa il risultato contro di loro, perché adottano determinati sistemi. Noi siamo rimasti al vecchio sistema, e quando io devo fare dei corsi di aggiornamento per rinnovare la mia licenza UEFA Pro, mi trovo a farla con degli allenatori italiani che non hanno niente da dirmi, sono io che devo raccontargli qualche cosa di nuovo, diciamo, in questa maniera qui. Quindi questa è l'evidenza dei fatti, però io, ripeto, posso solo raccontare un certo tipo di esperienze.
0: Senta, lei insomma ha avuto nell'Africa, come diceva, anche delle risposte interessanti, delle scoperte che ha fatto, visto che l'ha frequentata moltissimo. Possiamo dire che tutto sommato è da lì che qualcosa di nuovo dal punto di vista anche del prototipo del calciatore moderno sta arrivando e che forse potrebbe segnare il passo. Lo fa attraverso ovviamente gli italiani di seconda generazione in Francia da tantissimo, l'Africa stessa sta con diverse nazionali rappresentando certezze che fino a non tanto tempo fa erano molto lontane.
1: Beh, difatti gli ultimi mondiali americani hanno dimostrato che le squadre africane sono cresciute di livello altissimo. Lasciamo stare il Marocco, ma tutte le altre sono state penalizzate ancora da una piccola mancanza di esperienza, nonostante molti giocatori giochino già in Europa, però quasi tutte le squadre hanno sofferto il momento critico della partita, quando c'è da il momento dove c'è da decidere di vincere, di perdere o di pareggiare, capito? Specialmente certo, negli scontri diretti, però hanno dimostrato di esserci, e quindi ma perché? Perché la FIFA ha cominciato a fare dei progetti dove all'interno delle varie federazioni si sono cominciati ad istituire corsi per i preparatori atletici, per gli allenatori, quindi si comincia a fare un certo tipo di discorso e non ultimo il fatto che molti calciatori vengono in Europa e cominciano ad imparare quando vanno giù. La differenza la fanno quelle nazioni che hanno un sacco di giocatori, la Nigeria, il Ghana, il Camerun, il Senegal, che hanno molti giocatori in Europa, Capoverde. Io con la nazionale senior della Liberia ho giocato 2 volte con Capoverde, posso garantirvi che veramente sono fenomenali, capito? È logico che poi approdano nei campionati portoghesi, che poi dopo portoghesi sono bravi a rivendersi e ce li troviamo in Premier League o in Bundesliga o in Italia, capito?
0: Eh sì, è tipo una filiera del calcio praticamente, quella che si è innescata da qualche tempo. Come lo segue, il campionato italiano o comunque il calcio italiano, quello che rappresenta oggi? Ovviamente si parla dei problemi della nazionale, ma si parla anche di una difficoltà anche di raggiungere livelli importanti in Europa. Questi vari mali che serpeggiano fanno sì anche che si guardi con un po' di distacco e meno interesse anche alla nostra Serie A da parte sua. Sto parlando insomma di quello che può essere un curioso del calcio come il nostro ospite Roberto Landi. Con che aria, con che atteggiamento si pone davanti a una Serie A che oggi può raccontare fino a un certo punto, ecco.
1: Allora, ci sono due dati emblematici che rappresentano questa criticità del campionato italiano. Uno, che non si vedono le partite italiane anche di cartello in giro per il mondo, e questo ve lo posso garantire, perché ho girato il mondo con la nazionale del Qatar, sono stato dappertutto in East Asia, e si vede Bundesliga, Premier League, Bundesliga e abbastanza il Paris Saint-Germain. Un Milan-Inter, Juventus-Torino, Juventus-Milan, Juventus-Inter non si vede da nessuna parte. Seconda cosa, il tifoso all'estero sa benissimo che Colomani è 2 anni che non gioca ed è la quinta punta del Paris Saint-Germain e da noi è venduto come un fenomeno. E quindi anche questo, dici, purtroppo andiamo a vedere dove sono i campioni veri e le cose vere. Quindi questi sono il due. Il Giappone ha fatto un amichevole con la squadra di Cristiano Ronaldo in Giappone e Cristiano Ronaldo era infortunato, pseudo infortunato, non è andato. I tifosi hanno chiesto indietro il rimborso del biglietto, perché vanno a vedere Cristiano Ronaldo, non vanno a vedere me o la riserva di Cristiano Ronaldo. Certo. Quindi calcio italiano sta perdendo da questo punto di vista il passo. Seconda cosa, vedere una partita di cartello italiana che ti annoia non la guarda nessuno. Purtroppo questo è il limite grosso delle nostre cose. Io lo dico, sia in Belgio che in Scozia, io ho allenato sempre squadre piccole, l'Union Saint-Gilloise era piccola, Livingston è piccola, ma vai a giocare contro il Celtic, Clander per lo Standard Liege, così la partita la giochi e il tifoso, anche se perde, va a casa contento. Da noi sono contenti se fai uno 0-0 anonimo e tutti sono contenti. Questo è un po' il discorso. È cambiato il calcio. Certo. Il tifoso non è più così radicato come una volta, indipendentemente dai biglietti che si vendono, che chi è che non va a vedere Milan Inter in Italia, però devi vedere il movimento in generale, quello che è.
0: È anche un momento in cui ci si appassiona per gli idoli, per i vari Ronaldo e Messi, piuttosto che la fede calcistica, e si tifa anche una squadra internazionale, insomma c'è chi tifa in Italia squadre estere e si appassiona anche a altri campionati. Speriamo ovviamente di tornare ai vecchi fasi. Tra l'altro le dico che in questo momento il Celtic di Glasgow sta affrontando il LASK, avanti 3-0 dopo la gara d'andata per la qualificazione finale in Champions, LASK sul 3-1, quindi insomma siamo proprio lì per una combattutissima gara di spareggio per approdare alla Champions. Dopodomani ci saranno i sorteggi, ovviamente, dopo questi ultimissimi spareggi. Non so, un'ultima domanda per il nostro Roberto Landi, che è stato veramente capace di raccontarci il nostro calcio dal punto di vista esterno, ed è sempre, direi, il miglior modo per non incartarsi su quello che spesso capita nel giardino di casa e non analizzare.
1: Perché noi siamo molto, l'italiano è molto autoreferenziale da questo punto di vista, credetemi. Per primo, perché io mi vendo facendo molto bene anch'io, però i risultati poi dopo sono sotto gli occhi di tutti.
0: E poi invece chiudiamo come abbiamo iniziato, la comunità di Monteleone, dove è andato in ritiro lo Steadfast, si è interessata invece a questa venuta dei calciatori, insomma c'è stata un'accoglienza anche da parte dei ragazzini, perché tutto sommato alla fine è sempre qualcosa di eccitante vedere le maglie colorate di una squadra di calcio che gioca come si deve.
1: Ma sicuramente è stato un discorso molto molto impressionante da parte mia, non me l'aspettavo onestamente. Abbiamo avuto un'accoglienza che neanche se fosse venuto il Real Madrid. Quindi tutta la cittadinanza, a cominciare dall'amministrazione, a finire dal barista, dal macellaio, e sono stati tutti entusiasti e anche questa mattina quando siamo partiti erano tutti fuori ad applaudire, tant'è vero che il mio presidente, il ministro dell'istruzione, ha già fatto un protocollo di invito dell'amministrazione comunale di Monteleone per un gemellaggio con la col Ghana, capito? Quindi no, siamo stati veramente, e se il calcio non è una matematica sicura, quindi 2+2 non fa mai 4, fa 4, delle volte 3 o delle volte 5, io ho 2 anni di contratto, se sono ancora lì l'anno prossimo saremo ancora a Monteleone in preparazione.
0: E chissà se anche attraverso queste cose si può guarire qualcosa nei mali del nostro pallone, attraverso una medicina che magari viene dall'Africa, magari dal Ghana, lo Steadfast, allenato dal tecnico Roberto Landi, nostro graditissimo ospite stasera. Grazie mille per questa chiacchierata.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, spero che una piccolissima informazione che ho potuto dare dal punto di vista tecnico e delle esperienze fatte in giro possa servire a qualche cosa o risvegliare qualche coscienza.
0: Altro che, grazie ancora.

0: Gianna Nannini insieme a Marrakesh, America Inc. con ovviamente le vibrazioni positive della voce di una infinita, intramontabile Gianna Nannini, è un più moderno suo collega. 22:48:35 minuti, ancora ben trovati, ancora zona Cesarini, ancora al 335-699-2949. Vi invito a scrivere i vostri messaggi anche relativi a quello che abbiamo appena sentito con il nostro ospite Roberto Landi. Ci sono anche aggiornamenti da dare, visto che eravamo rimasti in sospeso, sembrava fatta per il Celtic Glasgow, è in pratica dal 3-0 dell'andata, siamo in questo momento nel recupero 4-1 per il LASK, sono quindi in parità e andranno ai supplementari. Eccezionale rimonta degli austriaci che dunque vorranno fino alla fine cercare di portare a casa una qualificazione nei migliori 36 d'Europa a questo punto, per una Champions League che va a definirsi dopo l'approdo del Sabah Baku degli azeri, che hanno eliminato nel pomeriggio il Beersheba israeliani, e anche quella ormai consolidata del Bodo Glimt, che ha eliminato il Nijmegen. Saranno la squadra 30 e 31 per la appunto a partecipare alla prossima Champions League. Domani altri 4 incontri e dopodomani ci saranno i sorteggi. Ma è il momento dei giochi del Mediterraneo, è il momento di sapere quante medaglie abbiamo vinto questa giornata, essenzialmente grazie al nostro Emanuele Granelli.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo giorno per giorno.
2: Un rullo compressore di medaglie, la squadra azzurra ai giochi del Mediterraneo di Taranto, la quarta giornata di gare, la più prolifica in assoluto finora, ne regala altre 27 all'Italia, grazie soprattutto alla chiusura in bellezza del nuoto, il primo podio dal badminton in attesa di altre due finali di domani, le soddisfazioni dalla lotta libera e l'eccezionale apporto arrivato dalle bocce, perché dal palazzetto dello sport di Montemesola arrivano 6 medaglie con ben 4 ori in una giornata da ricordare per le bocce azzurre. Sotto lo sguardo attento di un ospite d'eccezione come il principe Alberto di Monaco, il primo a esultare è Diego Rizzi. Nella petanque di precisione, il campione del mondo di Bordighera stravince 44-30 sullo spagnolo Manuel Luque González, confermando i favori del pronostico dopo il titolo iridato dello scorso anno a Roma.
3: Questa qua ha un sapore un po' diverso comunque, però è prestigiosa come un mondiale. Comunque da sportivo cerco sempre di fare il massimo e quindi sono molto contento. Gioco sempre per vincere, come ho detto prima, però so che al tiro di precisione, se tiro come so, posso fare bene. Ho fatto 4 belle serie con dei bei punteggi, e poi se l'avversario tira meglio di te gli dici bravo, non c'è niente da dire, però bisogna cercare di vincerlo, ecco, non devi sperare nel regalo dell'avversario.
2: Meno scontato l'oro di Laura Picchio nella raffa, supera in rimonta la croata Juginovic dopo essere stata sotto 4-2 nel punteggio, un'affermazione inattesa dalla 22enne di Foligno.
4: Ancora quasi non ci credo di aver vinto, non ci credevo nel momento in cui è successo, perché proprio non avevo capito che fosse finita la partita. Comunque è stata un'emozione grandissima per me, prima volta qui ai Giochi del Mediterraneo, veramente non potrei essere più contenta, è stata un'esperienza bellissima dall'inizio alla fine. Rompere il ghiaccio non è stato sicuramente facile, anche perché le corsie di gioco qui sono molto differenti da quelle che di solito insomma abbiamo da noi, e quindi è stato un po' complicato entrare in campo e iniziare a giocare subito bene, però fortunatamente dopo mi sono ripresa, mi sono rilassata forse anche un pochino, sciolto un po' di tensione e sono andata molto bene.
2: Laura Picchio concede il bis poco dopo anche nel doppio in coppia con Katie Crescenzi, come del resto anche Diego Pizzi nel maschile con Andrea Chiapiello. Nella raffa bronzo per il doppio maschile formato da Alfonso Nanni e Luca Viscusi, mentre nel tiro di precisione argento per Matteo Mana. Le bocce così chiudono il loro programma con 8 podi complessivi. Un contributo certo non paragonabile a quello del nuoto, che conclude la rassegna con altri 16 medaglie. Pronti via allo stadio Torre d'Aiale subito 4 doppiette. Nei 200 misti la primatista nazionale, campionessa in carica ai giochi, Sara Franceschi, alla meglio nello sprint su Chiara Della Corte. Nel maschile è Simone Spediacci a conquistare il gradino più alto del podio, la medaglia del riscatto dopo una stagione complicata.
5: È un tempo che è un secondo e mezzo in meno del mio personale. Sono molto contento perché so che ho lavorato tutto l'anno molto bene. I tempi magari non sono usciti durante la stagione, sono usciti ora il 25 di agosto, quindi sono contentissimo.
2: Bronzo invece per Jacopo Barbotti al suo secondo podio a Taranto.
5: Tanta fatica, però comunque il tempo per essere agosto, fine agosto, non è male. L'atmosfera poi è bellissima, quindi ha spinto tutte e due a fare una bella prestazione oggi e adesso ci godiamo un po' le vacanze per tornare più forti di prima.
2: La formula vincente si ripete anche nei 50 stile libero, argento e bronzo nel femminile con Elena Capretta e Agata Maria Ambler, nel maschile invece è dominio con l'1-2 firmato Giovanni Guatti e Lorenzo Ballarati.
6: Direi un ottimo finale di stagione, è stata ricca di risultati, molte soddisfazioni, fortunatamente abbiamo chiuso in bellezza, non era semplice perché comunque il 25 di agosto è un anno che si nuota, direi che poter concludere appunto con un ottimo risultato in casa poi vale il gioco, ecco.
7: Era difficile dal punto di vista mentale fare una bella gara, però ci siamo riusciti e era importante finire bene per poi cominciare al meglio la stagione prossima e bene così. Poi qua col pubblico che tifa per noi è bello.
2: La striscia di doppiette si interrompe con i 200 farfalla che vedono trionfare in solitaria Paola Borrelli, decisiva la spinta del pubblico di Taranto.
8: Li sentivo persino sott'acqua, io che non ci sento mai, è stato proprio bello, bellissimo. Il tempo sono ancora un po' non molto soddisfatta, ecco, però siamo a fine stagione, sono a 2 settimane e mezzo di gare ormai perché l'europeo era ormai iniziato il 10. Sono contenta così, è un buon fine stagione, ecco.
2: Ma subito dopo ripartono le doppie presenze azzurre sul podio, dagli argento e bronzo di Federica Toma e Martina Biasioli nei 100 dorso al primo secondo firmato Alberto Razzetti e Andrea Camozzi nei 200 farfalla. Per Razzetti 3 su 3, sempre con il metallo più prezioso.
9: Bene, bene, sono contentissimo di aver portato a casa un altro oro per l'Italia in casa, quindi bellissimo con un'altra doppietta con Andrea. Il record dei campionati è bello poter scrivere il mio nome e vederlo lì la prossima volta. Sicuramente aggiunge ancora un tocco in più ed è il modo migliore per concludere questa lunga stagione. Quindi fare una tripletta è straordinario. Non vedo l'ora di sentire l'inno per la terza volta. Si sentono e come, specialmente fanno la differenza nelle ultime vasche quando inizia a subentrare la fatica. Senti tutto il pubblico sugli spalti che fa il tifo per te e tiri fuori quel qualcosa in più che poi ci permette di fare queste belle prestazioni.
2: Per Camozzi invece un secondo posto arrivato anche grazie all'incessante tifo pugliese.
10: Parto col dire che la stagione è molto lunga, abbiamo fatto gli europei 10 giorni fa, quindi quale energie erano quelle che erano, ma davanti a un pubblico così e con la bandiera dell'Italia in casa va tirato fuori anche quello che non c'è. Sono molto contento di questa gara, sì, veramente un'atmosfera veramente bellissima, quasi mai ho visto un tifo così e sono davvero felice. A noi atleti spinge molto, soprattutto che in sport come il nuoto un po' minori stia arrivando ad avere un tifo così, mi fa molto molto piacere.
2: In chiusura arriva l'ultimo oro di Matteo Diodato nei 1500 stile libero, nella stessa gara bronzo per Ivan Giovannoni, mentre Daniele Del Signore è argento nei 100 dorso. In tutto sono 51 le medaglie arrivate dal nuoto, una supremazia impressionante dalla prima all'ultima gara. Anche la lotta libera partecipa alla festa azzurra di medaglie, tutte targate al femminile, al pala Wojtyla di Martina Franca. Laura Godino si mette al collo l'argento nella categoria 68 kg, mentre aggiungono 3 bronzi anche Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella ed Enrica Rinaldi, rispettivamente nelle categorie 50, 57 e 76 kg. E un'altra medaglia arriva dal badminton con il bronzo di Giovanni Toti, sconfitto in semifinale dal croato Dinata, ma ce ne sono di certe altre due con le finali di domani per Yasmin Hamza e il pugliese di Sant'Eramo Fabio Caponio.
11: Le emozioni sono grandissime perché la mia famiglia è qui, tutti i miei amici sono qua, amici di famiglia e chi ne ha più ne metta, e poi giocare in Puglia che è la mia regione è qualcosa veramente di speciale, in più giocare in Italia. Questa finale non è un traguardo, il mio obiettivo l'ho detto tanti mesi fa è l'oro. So che domani la partita sarà molto complicata con un avversario ostico, l'ultimo incontro è stato a suo favore per 19-18 2-3 mesi fa, però conosco bene l'avversario, ci conosciamo molto bene, ci siamo allenati insieme un mesetto fa. Userò al meglio le mie armi, non sarà una partita facile, ma con il supporto di tutti credo che sarà una grande finale.
2: Le medaglie totali per l'Italia adesso sono 81 dopo appena 4 giorni di gare e il record di 159 stabilito 4 anni fa a Orano in Algeria si fa sempre più vicino.

la musica dei Depeche Mode per salutarci di nuovo. Domani vi ricordo l'appuntamento con Zona Cesarini, si rinnova sempre intorno alle ore 21, ancora i giochi del Mediterraneo, ancora la palla a volo, protagonisti. Buon ascolto ancora su Radio 1.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini, il segretario Vaticano Monsignor Gallagher è a Mosca, dove ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, e nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA Radcliffe.
4: Una visita a Mosca, la prima del direttore della CIA John Radcliffe, avvolta nel mistero e poi divulgata dai media americani. Radcliffe sarebbe partito domenica da una base americana a bordo di un aereo militare, scalo in Lettonia prima di atterrare a Mosca per incontri con funzionari russi. Nulla di più sui contenuti. Gli Stati Uniti qualche giorno fa hanno chiesto agli ucraini di sospendere gli attacchi sulla capitale russa perché una delegazione americana stava arrivando. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. Nelle stesse ore a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Un tentativo di mediare sul conflitto. Questa guerra deve finire, ha chiesto Gallagher. Disponibilità al dialogo da parte della Russia, che però ha respinto il piano di pace di Zelensky con una zona economica franca fra i due paesi in guerra governata da terzi. Il Donbass resta russo, ha ribadito il Cremlino. Alba Arcuri, GR1.
3: E dall'Ucraina il presidente Zelensky fa sapere di aver ricevuto i missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza, ma ha aggiunto ne servono altri. Il leader ucraino ha ringraziato Papa Leone per il forte sostegno spirituale accompagnato da un aiuto concreto sul piano umanitario, e anche il presidente Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia all'Ucraina. Verso una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basso, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Siamo alla cronaca. Agli arresti domiciliari, un PR di 38 anni accusato di aver violentato una studentessa 19enne la notte di Ferragosto in una discoteca di Milano.
5: I riscontri incrociati tra le immagini delle telecamere di sorveglianza, le testimonianze, le foto e i video pubblicati sui social. Così è stato incastrato Hassan Elmanam, presunto autore della violenza sessuale avvenuta in Corso Como nella notte di Ferragosto. Dopo le indagini dei carabinieri è stato messo agli arresti domiciliari nell'abitazione familiare di Busto Garolfo, nel Milanese. La ragazza violentata, una 19enne, ha raccontato di averlo conosciuto la sera del 15 agosto nel privé dell'Hollywood. Lì avrebbero consumato alcolici per poi uscire con lui, che l'avrebbe costretta ad appartarsi sul lato posteriore del locale. Mi ha preso per un braccio e mi ha trascinata forza sul retro, ha raccontato lei. Poi la violenza. Per la giudice l'uomo ha approfittato della scarsa lucidità e debolezza della vittima. Dopo è stata soccorsa e accompagnata alla clinica Mangiagalli per accertamenti, dove i medici non hanno riscontrato segni di violenza. Il presunto aggressore ha negato ogni addebito e, al contrario, ha parlato di un rapporto consenziente.
6: Milano, Massimiliano Chiavarone, GR1.
3: Una bombola di gas è esplosa in serata in un B&B a pochi chilometri dal centro di Mileto, Vibo Valentia. Feriti, padre, madre e un bambino che erano in vacanza. Nessuno per fortuna è in pericolo di vita. Restano da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione. Nella cattedrale di Caserta, i funerali di Guido Roviello, il clochard di 62 anni ucciso per un debito di 50 euro da un altro senza fissa dimora, ora in carcere. A celebrare la cerimonia il vescovo Pietro Lagnese, che ha puntato il dito contro l'indifferenza di chi ha assistito all'aggressione senza intervenire. Quanto accaduto, ha detto, deve interrogarci e non deve accadere mai più. I giochi del Mediterraneo a Taranto, un'altra giornata di gloria per l'Italia, che ha conquistato altre 27 medaglie, di cui 10 d'oro, toccando quota 81 nel medagliere. A fare la parte del leone ancora una volta il nuoto, con ben 16 podi conquistati solo nella giornata di oggi. Spiccano gli ori di Alberto Razzetti nei 200 farfalla e Sara Franceschi nei 200 misti. Boom di domande di iscrizione alla scuola di giornalismo radiotelevisivo RAI di Perugia. Per la prima volta negli ultimi anni aumenta da 18 a 24 il numero degli allievi praticanti. Un dato che racconta un fenomeno significativo, commenta il presidente Flavio Mucciante, che insiste sulla necessità di investire nella formazione e sottolinea come nei giovani cresca l'interesse per la professione, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media. A breve la scuola inaugurerà uno spazio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Ivanka Trump in Costa Smeralda con il marito Jared Kushner per una breve vacanza in famiglia. L'arrivo della coppia ha fatto scattare a Porto Cervo controlli e sopralluoghi nell'area del porto, mentre la presenza in Sardegna del super yacht dell'ambasciatore americano Fertitta ha aggiunto un ulteriore livello di attenzione. È stato lo stesso ambasciatore a raccontare che i due sono stati i suoi ospiti per un drink. Quella in Costa Smeralda è solo l'ultima tappa di un'estate italiana. All'inizio di agosto la coppia infatti era stata avvistata a Taormina. È tutto per questa edizione. Su Radio 1 ora c'è la musica. Prossimo GR a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Una notte in prevalenza stabile sul nostro paese, con qualche debole pioggia sulla Liguria centrale e sull'Alta Toscana. Nuvolosità irregolare al centro-sud, ma senza fenomeni. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Un bel dì, vicino a che passa cammino che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga che domanda. Lei, a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano, conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, Toscano, però vedi su che mi sulla macchina. Non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai viste. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per il Toscano, vengo. Vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide, e rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore, ferma.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caro carburante, oggi in Consiglio dei Ministri è la proroga del taglio delle accise, poi ulteriori aiuti ai redditi bassi. Extra profitti, il governo insiste per un intervento europeo, apertura dalla presidenza di turno irlandese. Il direttore della CIA Radcliffe a Mosca per colloqui riservati. L'inviato del Vaticano Gallagher da Lavrov. La guerra in Ucraina deve finire, ma il Cremlino boccia il piano di Zelensky sul Donbass. Shock a Savona, bagnino di 62 anni muore assieme al turista che cercava di soccorrere. Il ricordo commosso della figlia dedicava la sua vita agli altri. Torna il grande caldo mentre il centro-nord fa i conti con l'ondata di maltempo, temperature in risalita in tutto il paese, attesi picchi oltre i 40 gradi. Musica addio a Dolly Parton, la regina del country si è spenta a 80 anni nel Tennessee, negli Stati Uniti bandiere a mezz'asta per una settimana. Harry Potter 25 anni dopo, il primo episodio della saga nei cinema a un quarto di secolo dal debutto, la prossima settimana evento speciale a Venezia. Volley europei femminili per l'Italia, quarta vittoria consecutiva, Slovacchia battuta 3-0. Giochi del Mediterraneo per gli azzurri, 27 medaglie con 10 ori in un solo giorno. In totale sono 81. In studio Nicola Tedeschini, caro carburanti, in giornata il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise. Il governo continua a lavorare sul fronte degli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche.
3: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in ugual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. Carla Macrellino, GR1.
2: L'Irlanda, guida di turno del Consiglio UE, apre quindi all'Italia e agli altri 5 paesi europei che hanno chiesto di creare un quadro comune per tassare appunto gli extra profitti delle compagnie energetiche. Lo ha spiegato un portavoce della presidenza di Dublino. Il nostro vicepremier e ministro delle finanze ha detto: discuterà con i colleghi europei il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella loro lettera. Il costo dei carburanti per i consumatori privati intanto sale ancora. Secondo il Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self sulla rete stradale è pari a 2,015 euro per la benzina, 2,136 per il gasolio. Sulle autostrade 2,091 euro per la verde, 2,207 per il diesel. Sull'A22 Brennero-Modena si è toccato un picco di 3,15 euro al litro per il diesel cosiddetto Supreme, ovvero ad alte prestazioni. Di caro benzina ed extra profitti dibattono anche le forze politiche in un confronto arrivato fino al meeting di Rimini, uno dei nostri inviati.
4: Primo, un contributo straordinario da banche e società energetiche. Secondo, scostamento di bilancio anche senza l'avallo di Bruxelles. Da Rimini Matteo Salvini apre il cantiere della manovra rilanciando due proposte care alla Lega, proposte che gli alleati di Forza Italia colgono con freddezza. Alessandro Cattaneo.
5: Questo è un governo che è credibile e serio perché non ha aggiunto tasse e non ha fatto debito. Vogliamo continuare su questa traiettoria.
4: Gli azzurri però non escludono di aprire un dialogo con le società petrolifere, ma un prelievo, avverte Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, va fatto a livello europeo per non penalizzare le nostre imprese. Un vergognoso scaricabarile, governo, commissione, lamentano i 5 Stelle che con il PD chiedono di approvare subito una tassa sugli extra profitti senza attendere l'Unione. Il governatore Michele De Pascale ne ha anche per lo sconto carburanti, definito un doping che alimenta gli speculatori. Bisognerebbe, spiega, investire piuttosto sulle rinnovabili. E Pina Picerno, Spazio Pubblico, contesta l'ipotesi di fare più deficit.
6: Parlare di debito a cuor leggero significa
0: omettere che quel debito poi qualcuno, traduco i giovani, dovrà pagarlo.
4: Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
2: Dal miti di Rimini anche l'annuncio del ministro delle imprese Urso sull'ex Silva. La gara per rilevare il gruppo siderurgico si allarga. Sentiamo l'altra nostra inviata.
6: Il quarto operatore sceso in campo per l'ex Ilva sarebbe la holding ceca Sea Industries, un gruppo attivo nel settore ferroviario del riciclo delle materie prime e dell'energia con oltre 20 aziende tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Serbia. È quanto si apprende da indiscrezioni di stampa dopo che dal palco del meeting di Rimini il ministro delle imprese Urso aveva annunciato l'allargamento della gara a un quarto soggetto.
7: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal e sapete che c'era anche Flax e si è aggiunto un quarto grande operatore europeo.
6: La notizia promette di placare le tensioni sul destino del polo siderurgico dopo lo stop dell'area a caldo di Taranto da parte della magistratura, decisione che pesa come un macigno sul futuro dei lavoratori.
7: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio.
6: Per i primi di settembre verrà convocato un tavolo di confronto d'urgenza a Palazzo Chigi. L'obiettivo del governo è quello di assicurare la continuità industriale affiancando la cessione a un piano straordinario di rilancio per il territorio. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
2: Italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri che vanno male a scuola è la proposta rilanciata dal ministro dell'istruzione Valditara, sempre dal meeting di Rimini. Il ministro chiede anche una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi, evitando concentrazioni troppo elevate. L'inclusione non basta, ha detto, serve un modello di integrazione. Il Vaticano tenta la mediazione sulla guerra russo-ucraina. Il segretario per i rapporti con gli stati, Gallagher, è a Mosca, dove ha incontrato il ministro degli esteri russo, Lavrov. E nella capitale è arrivato anche il direttore della CIA, Radcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. La corrispondente.
8: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Gli attacchi russi non si fermano. A Dnipropetrovsk, un morto e 11 feriti in un'esplosione. A Chernihiv, un drone ha centrato un'abitazione, tra le vittime un bambino di 6 anni. Nel Mar Nero prese di mira 5 navi e infrastrutture portuali ucraine. Zelensky annuncia l'arrivo di nuovi missili per la difesa aerea e ringrazia sia Papa Leone sia il presidente Mattarella per il sostegno all'Ucraina. Poco fa le parole di Zelensky anche sulla Cina. Contiamo sul suo ruolo diplomatico per la fine del conflitto. Gli Stati Uniti e le guerre economiche con l'Iran attraverso la morsa delle sanzioni e con il Canada sul fronte dei dazi. Ottawa risponde annunciando contromisure. Il corrispondente.
9: Nuovi dazi su acciaio, prodotti lattiero caseari e altri beni di provenienza americana dal prossimo 8 settembre. L'annuncio del Canada in risposta ai dazi degli Stati Uniti significa che è destinata a proseguire l'escalation commerciale tra i due paesi. Guerra anche di simboli, con Trump che sui social scrive «Potremmo cambiare il nome del lago Ontario in lago America». Tra Washington e Ottawa non si è trovato l'accordo nel fine settimana sulle tariffe per auto, camion, acciaio e alluminio. Poi ci sarebbero state richieste giudicate lesive della sovranità nazionale canadese, come la possibilità per gli Stati Uniti di dettare dazi comuni verso paesi terzi. Il Canada si è approfittato per decenni di noi, replica Trump, dopo che nelle scorse settimane la Casa Bianca aveva criticato le eccessive aperture di Ottawa alla Cina. Per la Casa Bianca, intanto, la pressione economica statunitense sull'Iran già sta dando i primi risultati. Lo sostiene il segretario al Tesoro Bessent, rilanciando alcune dichiarazioni di leader di Teheran che ammettono difficoltà. Pressione economica che è destinata a crescere con la campagna per l'isolamento della Repubblica Islamica lanciata ufficialmente lunedì. Mentre il presidente Trump afferma: tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Medio Oriente, il ministro degli esteri israeliano Saar annuncia l'espulsione di due rappresentanti olandesi del Centro Internazionale di Sostegno per Gaza dopo una serie di iniziative dell'AIA considerate anti-israeliane. Intanto Netanyahu rivendica un'operazione contro una sede dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. La corrispondente.
10: L'arrivo in forze della polizia israeliana questa mattina nel campo profughi di Calandia tra Gerusalemme Est e Ramallah, una delle strutture portanti dell'attività dell'UNRWA, l'organizzazione ONU per i profughi palestinesi, è stata smantellata. Assieme alla polizia a farsi vedere presto anche il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir. Nel pomeriggio poi, con una nota del suo ufficio, il premier israeliano Netanyahu ha voluto chiarire l'operazione. Non permetteremo a un'organizzazione di cui alcuni dipendenti sono stati coinvolti direttamente negli attacchi terroristici del 7 di ottobre di operare sul nostro territorio. Per questo agiremo con ogni mezzo contro l'organizzazione. La rabbia palestinese non è tardata a farsi sentire. La presidenza ora chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Pochi mesi fa anche la sede degli uffici dell'UNRWA a Gerusalemme Est erano stati chiusi. Molte delle strutture ormai non riescono più a garantire i propri servizi, per non parlare poi della situazione a Gaza, dove di fatto l'organizzazione non opera più. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 11 minuti, la cronaca. In Liguria un bagnino ha perso la vita cercando di salvare una coppia di turisti. Morto anche uno dei due bagnanti nel servizio. Le parole della figlia del bagnino, Giulia.
11: È morto cercando di salvare una persona.
12: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva, accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
11: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso, coi suoi amici, lo amavano tutti.
12: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: Il caso della bambina morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati per non averla vaccinata, ora denunciano gli ospedali che l'hanno avuta in cura.
13: Diagnosi sbagliate e terapie errate. È con questa accusa che i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno denunciato tutti e tre gli ospedali che hanno avuto in cura la loro bimba nei suoi ultimi giorni di vita. Stando al loro racconto, alla piccola sarebbero state diagnosticate patologie errate, in seguito alle quali avrebbe ricevuto cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le sue condizioni. Oggi è prevista l'autopsia, che però potrebbe slittare di qualche giorno. Per questo i genitori hanno nominato un consulente medico di parte che vi assisterà. L'esame è cruciale per chiarire le esatte cause della morte, dopo che già l'Istituto Superiore di Sanità, da un'analisi dei campioni biologici, ha confermato che la bambina aveva la difterite, per la quale non era vaccinata. Per questo i genitori sono indagati per omicidio colposo. Il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale della coppia. E sono 17 al momento i contatti diretti della bambina sottoposti preventivamente a terapia antibiotica e a vaccino. Claudio Vigolo, GR1.
2: Si allunga l'ombra del caporalato sull'omicidio del bracciante pakistano trovato morto il 22 agosto a pochi chilometri dalla baraccopoli di Borgo Mezzanone nel Foggiano. E sono arrivati i primi risultati dell'autopsia.
14: Ucciso di botte, picchiato brutalmente e poi accoltellato, il suo corpo è stato chiuso nel bagagliaio della sua auto e lasciato lì, sotto il sole, per 18 giorni, dal 4 agosto, giorno della scomparsa. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, 32enne, pakistano, arrivato in Italia da 4 anni. A ritrovare il corpo in avanzato stato di decomposizione nei pressi di...
2: E sono arrivati i primi risultati dell'autopsia.
14: Ucciso di botte, picchiato brutalmente e poi accoltellato, il suo corpo è stato chiuso nel bagagliaio della sua auto e lasciato lì, sotto il sole, per 18 giorni, dal 4 agosto, giorno della scomparsa. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, 32enne, pakistano, arrivato in Italia da 4 anni. A ritrovare il corpo in avanzato stato di decomposizione nei pressi di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di Bracciano,

0: portare la sua bara in Pakistan. Intanto sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere, un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del Tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo degli oltre 5.000 braccianti di Borgo Mezzanone, dove sfruttatori e sfruttati convivono e dove quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
1: Una bombola di gas è esplosa in un bed and breakfast a pochi chilometri dal centro di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Feriti padre, madre e bambine di 10 anni che sarebbe in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro. Restano da chiarire le cause dell'accaduto. Economia. Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato tutti gli incarichi in Essilor Luxottica, criticando la gestione dell'azienda.
2: Una gestione aziendale distante e lontana dalle persone, così Leonardo Maria Del Vecchio nella lettera inviata al CDA e all'amministratore delegato Francesco Milleri. Le dimissioni da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux saranno operative dal 31 agosto e seguono quelle rassegnate lo scorso anno dal fratellastro Rocco Basilisco. A Del Vecchio non mancheranno gli impegni imprenditoriali attraverso LMDV Capital, il Family Office, cioè la società che gestisce il patrimonio familiare, con la quale l'imprenditore ha acquisito il 30% del giornale e la maggioranza di Editoriale Nazionale, dopo aver rilevato marchi come Twiga e Acqua Fiuggi. Dietro l'addio a Essilux resta il fallito riassetto della società finanziaria Delfin, la cassaforte cui fa capo il 32% di Essilux, ma anche quote di MPS, Generali e Unicredit. Leonardo sottolinea di voler esercitare fino in fondo le responsabilità di azionista attraverso Delfin, di cui detiene il 12,5%, un ruolo che, secondo fonti vicine a LMDV Capital, potrà ora svolgere con maggiore libertà, avendo lasciato gli incarichi manageriali. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Risico bancario. Il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha preso atto dell'offerta di MPS, rilevando però che è un'operazione strutturalmente diversa da quella proposta dalla stessa Banco BPM in giugno, perché si configura come un'acquisizione e non come una fusione. Il Ministero dell'Economia ha intanto congelato la sua quota in Monte dei Paschi per non interferire con le operazioni in corso. Nelle regioni del centro-nord si contano i danni del maltempo per gli eventi estremi legati al cambiamento climatico e ancora difficili da prevedere.
3: Trombe d'aria, downburst, fenomeni violenti legati al riscaldamento globale che ci colgono impreparati e che fatichiamo a distinguere. Bernardo Cozzini, CNR.
4: La tromba d'aria è un sistema molto circoscritto, con un diametro massimo di un chilometro che dura pochi minuti. Il downburst invece anticipa il temporale e può colpire anche di 2-3 chilometri, raggiungono delle velocità veramente incredibili.
3: I modelli meteo possono prevederli?
4: Mi danno delle indicazioni se ci sono le condizioni. Quello che il modello non è ancora in grado di darmi è l'esatta localizzazione, la temporizzazione.
3: Cosa può fare il cittadino per proteggersi?
4: Informarsi su quella che è l'allerta. Quando c'è un'allerta temporale, se il cielo diventa grigio e sempre più scuro, incomincia a vedere dei fulmini, deve mettersi in salvo. Non mettersi in macchina, mettersi al riparo da colpi di vento, grandine. Ormai ci sono chicchi di grandine quasi pericolosi.
3: E cosa può fare la politica?
4: Cominciare a dire abbiamo bisogno del Green Deal, energia da fonti rinnovabili, ormai dobbiamo metterci in testa che non ne possiamo fare a meno.
3: Francesca Fornario, GR1.
1: Boom di iscrizioni alla scuola di giornalismo di Perugia, domande di ammissione più che raddoppiate rispetto all'edizione 2024-2026 e per la prima volta negli ultimi anni aumenta il numero degli allievi da 18 a 24 praticanti, un risultato che, secondo il presidente Flavio Mucciante, va oltre il dato numerico e racconta un fenomeno significativo. Cresce l'interesse dei giovani verso una professione che, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media, continua ad avere una grande attrattiva tra i giovani e ad essere percepita come centrale per la vita democratica del paese. La risposta registrata quest'anno, afferma sempre Mucciante, dimostra come esista una nuova generazione che vuole fare informazione con competenza e responsabilità. La scuola a fine anno inaugurerà un laboratorio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Lutto nel mondo della musica. Si è spenta a 80 anni Dolly Parton, icona del country, e il presidente Trump annuncia bandiere a mezzo

0: Zasta per una settimana in tutti gli Stati Uniti. L'annuncio in una diretta, in un video sui social da parte del nipote.
1: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
2: Jolene, Jolene.
3: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse, gli abiti di strass. Voglio essere vista, mi piace l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista. Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni. Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again, che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1.
0: Cinema, 25 anni fa il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo. Da oggi fino al 2 settembre torna nelle sale il primo episodio, Harry Potter e la pietra filosofale.
4: Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
5: Sembra ieri e invece sono passati 25 anni. Anche il tempo, a suo modo, è una magia e il maghetto più famoso del mondo pare padroneggiarla ancora bene. Nel 2001, forte del successo sugli scaffali, Harry Potter e la pietra filosofale inaugurava in grande stile una delle saghe più amate del cinema contemporaneo. Per festeggiare l'anniversario, niente di meglio che un ritorno in sala.
4: Mi manca ancora una bacchetta.
5: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la pietra filosofale una si preannuncia speciale, quella del 1 settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito in ambientazioni pensate per incantare.
6: Tu sei un mago, Harry.
4: Io sono cosa?
5: In attesa a Natale dell'ultimo sortilegio mediatico, la serie TV in streaming.
6: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
5: Francesco Riccardi, GR1.
0: Pochi giorni fa uno dei dischi più noti di David Guetta, One Love, con brani iconici come When Love Takes Over, che state ascoltando, ha festeggiato ben 17 anni. David Guetta continua a girare il mondo con la sua musica e sarà a Milano il prossimo 6 settembre. Per il DJ e produttore francese sarà l'unica data italiana del tour che toccherà diverse città tra Spagna, Germania, Paesi Bassi, per poi volare negli Stati Uniti, in Florida. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Carlo Boninsegna e Maximilian Gambino. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
7: GR1 Sport.
8: Mezzanotte e 23 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dalla pallavolo con gli europei femminili e l'Italia che cala il poker.
9: Col minimo sforzo, il massimo risultato, permettendosi anche il lusso di cambiare. L'Italia si conferma dominatrice di un girone che, come da previsioni, non sta creando complicazioni alle campionesse olimpiche e mondiali. Contro la Slovacchia, parziali a 19, 18 e 20, Velasco tiene a riposo Antropova, in questi europei inedito e dispendioso ruolo di schiacciatrice per lei. E Fersino, spazio a Nervini al secondo libero, spirito. Un po' di fatica a inizio sfida, qualche imprecisione, azzurre sorprese dall'atteggiamento della Slovacchia, ma basta alzare un po' il ritmo e la squadra allenata dall'italiano Martino Volpini crolla. Nel secondo e nel terzo parziale, pur senza strafare e con tante seconde linee, l'Italia, forse la meno brillante fin qui, controlla, spinta dai colpi di Paola e Gonu, 19 punti, miglior realizzatrice della sfida, la migliore Gonu finora. Nei numeri spiccano gli 11 muripunto della nostra nazionale, 4 sono di Sarafar. Ora la Francia, ultima rivale della fase a gruppi, una sfida che vale il primo posto. Poi l'Italia volerà in Repubblica Ceca, dove giocherà gli ottavi e si spera i quarti. Manuela Collazzo, GR1.
8: Ora i giochi del Mediterraneo a Taranto, anche il quarto giorno nel segno dell'Italia.
7: La giornata più prolifica di medaglie finora, 27, grazie soprattutto all'ormai consueta raffica di successi nel nuoto. 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi, con ben 7 doppie presenze sul podio del nuovo stadio Torre d'Aiala di Taranto. Spicca la terza affermazione in altrettante gare di un big come Alberto Razzetti, stavolta nei 200 farfalla, come la conferma della primatista nazionale Sara Franceschi nei 200 misti. Chiude in bellezza Matteo Diodato con il trionfo nella finale dei 1005, l'ultima di un programma in vasca dominato dai colori azzurri. In tutto 51 medaglie, una supremazia impressionante dalla prima all'ultima gara. Un contributo significativo al bottino di giornata in merito delle bocce, con 4 ori e 6 medaglie complessive. Altre 4, un argento e 3 bronzi, arrivano dalla lotta libera, tutte targate al femminile. Infine il badminton, con il bronzo di Giovanni Toti, è già la certezza di altri 2 podi. Alla fine della quarta giornata l'Italia è a quota 81 medaglie e il record di 159 stabilito 4 anni fa a Orano in Algeria è sempre più a portata di mano. Emanuele Granelli, GR1.
8: Lo scialpino Federica Brignone è stata sottoposta a un'operazione per togliere placche e viti dalla gamba infortunata nell'aprile 2025 che ancora le procurava dolore. Non c'è stata la necessità di intervenire al menisco. Intervento perfettamente riuscito, in 4-6 settimane potrà riprendere l'attività sportiva, ha fatto sapere il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica fisica, ha operato la bicampionessa olimpica. In chiusura il ciclismo con la Vuelta a Spagna, ennesimo capolavoro di Tadej Pogacar che ha distrutto la concorrenza nella quarta tappa, attaccato a 50 km dal traguardo ed è arrivato solitario con quasi 3 minuti di vantaggio. Maglia roca rafforzata e forse corsa già chiusa, visto che ora il connazionale Roglic, secondo in classifica, è già staccato di 3 minuti e 21 secondi. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
11: Mezzanotte, 27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli segnalando un incidente al chilometro 16 tra Lodi e l'allacciamento 158 in direzione di Milano. Sempre sulla 1 tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano, coda in aumento per la presenza di lavori. Per il resto il traffico scorre tranquillamente e abbiamo qualche chiusura dovuta alla presenza di lavori. Ne diamo 2. A4 Milano-Brescia, chiusura nodo all'allacciamento A35 in direzione Milano per chi viene da Brescia. Questo sarà chiuso fino alle 5. E poi c'è l'A7 Milano-Genova, anche qui ci sono lavori. Tratto chiuso tra Serravalle Scrivia e allacciamento di diramazione Predosa-Bettole direzione Milano fino alle 6. È tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Quando sei uscita?
15: Ieri.
14: Che pensi di fare?
15: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
14: Le cose sono cambiate, Teresa.
15: Tu non ci devi venire qua.
14: Io solo te. Provaci a volermi bene.
16: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
17: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

va. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridatami Napoli.

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

giovani, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don Giovanni. Zazzaradam, tadam, tadaritatatam, tadataratatazam, la comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie,

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, il prezzo medio della benzina in Mondo self sulla rete stradale di 2,01 euro, 2,13 euro il gasolio, sulle autostrade 2,09 per la verde, 2,20 per il diesel. La guerra in Ucraina, Putin respinge il piano di pace di Kiev, contiamo sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra con la Russia, così il presidente ucraino Zelensky, che fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Intanto non si fermano gli attacchi di Mosca a Dnipropetrovsk, un morto e 11 feriti in un'esplosione. A Cherniv un drone ha centrato una casa, tra le vittime un bambino di 6 anni. Nel Mar Nero prese di mira 5 navi e infrastrutture portuali. Nella capitale russa la visita del segretario vaticano Monsignor Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri di Mosca Lavrov. Nella capitale anche il direttore della CIA Ratcliffe. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Tragedia in Liguria, ad Andorra, in provincia di Savona. Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali affogato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indica forte vento. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, simbolo di una certa America, imprenditrice e filantropa, aveva 80 anni, vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Sport, agli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia, che guida la classifica del medagliere con 81 podi, la Turchia al secondo posto ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle bocce. È tutto da Erika Crispo, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Si continua anche a lavorare sul fronte degli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale.